0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Ballami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Le

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.com.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformare, anche attraverso i social. Seguici.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio,

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: E da una riva a un'altra riva percorsi questo mare, quando arrivai all'attracco e scesi a questo nuovo porto, e trascinavo la mia vita chissà per arrivare, chissà per ritornare e non sentirmi ancora morto. Sono venuto a sta città come straniero che non sa, come un insulto al cielo nero in questa pioggia ostile, lo stile fosco dell'età e la pietà per questa gente, in tutto questo niente il vento che batte il mio sentiero, e me ne andrò io mi dicevo di notte, come uno straniero.

nella società, il tarlo nella perla. Sono straniero alla mia via, mi sento ignoto anche agli specchi, ai vecchi amici, a casa mia, a ciò che mangio tocchi, ho fiori secchi su

grottesca assenza, di sete d'aria fresca e nuova e fame di vacanza. Perciò ogni tanto cerco attorno chi dallo sguardo fa sfuggire sul piombo grigio d'ogni giorno la voglia.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Telle come Street Creek, fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sfoga il collo, so tutti in fila impoltronissima per la mia prima.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Saluto Brando.
1: Io sono il Viaggio, Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Alla fine bisognerà ammettere che mi importa solamente del calduccio che c'è qui, del tè verde che ho imparato a bere, di te che sei di là, che dormi, ma che a un certo mio cenno ti volteresti e mi sorrideresti ancora calda, trasognata. Non mi importa di niente, sai? Di un niente dolcissimo che va dalla A alla Z, in un muovere circolare appena appena evidente che illumina tutto e non perde mai niente.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area festa di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformare, anche attraverso i social. Seguici.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Erica Sardinas, bluesman, direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

che hanno costruito tutte quelle macchine, milioni, milioni di automobili che oggi riempiono tutte le piazze di un'Italia ristrutturata dalle banche. Le grandi banche che hanno capitalizzato i frutti della vendita di tutte quelle macchine a milioni, milioni di

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

lupi scesi dalle montagne per ammazzare passanti. Ammazzare passanti. Ammazzare passanti. Ammazzare passanti.

0: pensare all'indomani, a rovinare la gioventù, senza pensare a rovinare la gioventù, rovinare la gioventù, tu.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: chissà se scriverai così.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org. Di quella che a tua mamma...

0: mandano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero.

0: davvero, è tutto nero, scrivo un nero, nero su bianco, nero è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vanni, Mastro Giovanni, Cuve Pianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai flutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che putti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei temi le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
0: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è

0: jazz.
1: Buonasera a tutte e a tutti sulle frequenze di Radio Ondurto con Old Jazz Playlist. Questa sera ascolteremo un po' di novità dal ricco e complesso mondo del jazz contemporaneo. Cominceremo con il talentuoso pianista armeno Tigran Hamsayan, che ha pubblicato a inizio febbraio il suo 12° disco. 13 se consideriamo anche la colonna sonora di The Say Nothing Stays The Same. Manifest, questo è il titolo del disco, per l'etichetta francese Naive. Proseguiremo poi con Pat Metheny, chitarrista che non ha bisogno di presentazioni e che a 72 anni ci offre ancora grandi momenti musicali, non solo tecnici, con Sad Eyes 3 Plus, esordio della sua neonata etichetta Oniquity, progetto che si pone come mission quello di valorizzare giovani nuovi talenti e che lo porterà anche ad un tour mondiale che lo vedremo a Milano il 9 luglio al Teatro degli Arcimboldi. Ascolteremo poi il nuovo disco di Julian Lage, Scenes from Above, con il pezzo Night Shades. Julian Lage, chitarrista prodigio a 15 anni, oggi che ne ha 38, è uno dei più ricercati musicisti americani e passerà vicino a noi il 12 luglio al Festival Jazz di Manerba del Garda per presentare proprio questo disco. Sarà poi la volta della cantante canadese di origini haitiane Dominique Fils-Aimé, con Sunskin dal nuovo disco My World is the Sun,

Abbiamo appena ascoltato Dominique Filsamé col suo Sunskin e prima Julian Lage e ancora Pat Metheny. E avevamo iniziato con Tigran Hamasyan e ora ascolteremo Traffic Light dal disco d'esordio del bassista dei Red Hot Chili Peppers, Flea, Honora. Un disco decisamente jazz, anche se non solo, e che vede la partecipazione di Thom Yorke alla voce e Jeff Parker alla chitarra, mentre lo stesso Flea suona oltre al basso anche la tromba. Continueremo la nostra esplorazione con di nuove uscite con Andrew Vasilik, già bassista degli Idlewind, che ci propone un mix jazz e folk costellato di ospiti importanti dalla scena alternativa scozzese. Passeremo poi in Cile con Melissa Aldana, la sassofonista recentemente pubblicato per Blue Note Flynn, da cui sentiremo La Sentenza. Poi sarà la volta di Adam O'Farrell col suo Elephant, disco uscito a marzo e definito dal New York Times come il più talentuoso trombettista del mondo dell'improvvisazione. Chiuderemo la nostra trasmissione di oggi con Craig Taborn, Tomeka Reid e Chess Smith, che pubblicano per ECM Dream Archives. Grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato e a risentirci lunedì prossimo.

seven man, one eye on the field in front of you.

Spaß.

0: mutano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, nero.

0: nero, è tutto nero, scrivo nero, nero su bianco, nero è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldro Vanni, Mastro Giovanni, Cuve di Anzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che tutti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei temi le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
0: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

ben male con. Solo per toccare terra, nuotare in cielo.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
1: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
2: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
1: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Benvenuti e benvenute a Working Class Heroes, la trasmissione di Radio Onda d'Urto che all'interno del ciclo La Cassetta degli Attrezzi ogni due lunedì alle 18.45 in replica il martedì mattina presenta i temi dedicati al mondo del lavoro. Nella puntata di oggi ci occuperemo di un grande ritorno sulle nostre frequenze, ovvero il tema della precarietà e delle condizioni di lavoro nel commercio, nella balneazione, in tutti quei lavori che spesso vengono visti come temporanei, stagionali, frequentati sia da giovani ma anche da meno giovani e che fanno parte di tutti quei lavori che si tengono in estate nel commercio e nei servizi alla persona. Working class hero is something to be. È un tema che torna periodicamente sui giornali, anche con le dichiarazioni dei padroni, dei rappresentanti delle associazioni datoriali, che si lamentano del fatto che non ci sono più i giovani di una volta, quelli disposti a lavorare e a farsi sfruttare. In realtà, evidentemente, questo non è così. I giovani, milioni di persone che trovano lavori precari durante l'estate, ci sono ancora. Ma iniziamo con questa scheda che raccoglie un po' delle dichiarazioni che sono uscite sui giornali nelle scorse settimane. La scheda a cura di Giovanni.
1: Come ogni estate, con l'arrivo della stagione turistica, gli esercenti marciano sul lavoro stagionale e lamentano una costante crisi nel trovare giovani da impiegare in sala, sulle spiagge e nelle strutture ricettive. Prendiamo alcune dichiarazioni pubblicate sui giornali. Al quotidiano La Nazione, la presidente di Confristoranti Confcommercio Pisa e FIPE, la Federazione dei Pubblici Esercenti, ha dichiarato che trovare camerieri sul litorale è diventata una tragedia, sta diventando strutturale in tutta la provincia di Pisa, non solo per le zone turistiche. I posti di lavoro non mancano, il lavoro c'è, anche tanto, continua. Ma è cambiato totalmente l'approccio, soprattutto dei più giovani, che non sono più disposti ad accettare i ritmi e le dinamiche della ristorazione. La carenza dei giovani disposti a vivere i ritmi del lavoro estivo è un tema che riguarda anche la provincia di Brescia, soprattutto sul Garda. Andrea Maggioni, il presidente di Salò Promotion, ha dichiarato al Giorno che l'eliminazione del reddito di cittadinanza e il recente rinnovo dei contratti nazionali di riferimento non hanno sbloccato il mercato del lavoro che, anzi, continua ad avere segnali di criticità nel combinare la domanda con l'offerta. Secondo il presidente dell'Associazione Commercianti Salodiani, appunto Salò Promotion, è necessario un salto di qualità nella narrazione del lavoro stagionale. Collaborare in un bar, in un ristorante, in un hotel o in un campeggio non significa portare un piatto al tavolo o essere sfruttati, ma vivere un'esperienza umana e professionale che consente di conoscere migliaia di persone. C'è poi chi attribuisce la difficoltà nel trovare giovani lavoratori stagionali al numero eccessivo di norme che li tutelano. In questa primavera, sulla costa del Ravennate, alle complicazioni già note se ne aggiunge una che sta ostacolando l'assunzione di minorenni. Mi riferisco al certificato medico di idoneità al lavoro. È obbligatorio? Chi lo deve rilasciare? Cosa deve esibire l'impresa davanti ai controlli eseguiti dagli enti preposti? Ha dichiarato Graziano Gozzi, direttore di Confesercenti Ravenna Cesena, a Ravenna Today. La verità è che i giovani si trovano molto spesso in situazioni di vero e proprio sfruttamento e assenza di tutele. Seguono delle testimonianze di lavoro stagionale raccolte da Felipe ai microfoni di Radio Onda d'Urto.
2: Io sono uno studente, ma diciamo che appunto cerco lavoro periodicamente come barman, mi occupo del lavoro nel mondo della ristorazione.
3: Ok, e adesso stai lavorando, hai trovato un lavoro?
2: Attualmente sì, ho trovato un lavoro, sto lavorando.
3: Ok, perfetto. E come hai trovato questo lavoro, con un annuncio, passando fuori, lasciando il curriculum?
2: E in realtà ho parlato della mia situazione ai miei compagni di università che mi hanno consigliato di sentire appunto questa persona che cercava personale e così ho trovato.
3: Ok, e al colloquio ti hanno subito chiarito sia orari che stipendio?
2: Diciamo di sì, o meglio, hanno chiarito degli orari. Che dovevano essere quelli dovevano appunto essere gli orari miei di lavoro, dicendomi che non avrebbero potuto chiarirmi lo stipendio perché c'entrava INPS e prestazioni di lavoro, cose che poi in realtà si sono rivelate purtroppo un fasulle.
3: Cioè?
2: Nel senso che mi è stato detto che avrei fatto 40 ore di lavoro, che avevo diritto a delle ferie, che avevo un contratto, e in realtà poi nell'effettivo purtroppo queste cose, questi bonus non mi sono dovuti o non mi arrivano.
3: Ok, quindi tutte le ore che fai sono pagate regolarmente o no?
2: Tutte le ore che faccio sono pagate regolarmente, idem gli straordinari, anche se io in realtà non chiedo di fare gli straordinari.
3: Ok, sono degli straordinari che fai per forza.
2: Esattamente.
3: Ok, e che giorno del mese ti pagano se ti hanno già pagato?
2: Mi pagano il primo giorno utile lavorativo di ogni mese.
3: Ok, mediamente quanto prenderai per la stagione più o meno?
2: Allora, farò credo appunto 3 mesi e saranno circa più o meno 8 euro netti all'ora, quindi siamo sui 1280-1300 al mese.
3: Okay.
2: Senza contare gli straordinari.
3: Ok, e durante l'orario lavorativo hai una pausa pranzo o una pausa cena se lavori in quegli orari?
2: No, posso mangiare, nutrirmi e bere nel momento in cui non ci sono clienti, ma devo stare sempre al bancone.
3: Ok, di seguito quante ore lavori?
2: Il giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 2.30 di notte, quindi siamo comunque un orario, cioè queste ore, mentre nei giorni del weekend, sabato e domenica, faccio dalle 10.30 del mattino fino alle 2.30 di notte, senza pause.
3: Ok. Vivi lontano dal posto di lavoro o ci vivi vicino?
2: Ho la fortuna di essere a un quarto d'ora di bicicletta.
3: Ok. E a livello di personale, quanti siete? Siete sufficienti per il lavoro che dovete fare?
2: Sono solo io a fare quello che faccio. Dopo varie lamentele ho chiesto in realtà a qualcuno che magari mi affiancasse o che mi potesse sostituire per avere meno mole di lavoro. E mi è stato detto che un secondo dipendente costava troppo e che io dovevo lamentarmi perché se ero lì è perché mi servivano dei soldi.
3: Ok, e le mansioni che fai a lavoro corrispondono a quello che ti aspettavi, a quello che ti è stato detto durante il colloquio e al motivo per cui ti hanno assunto?
2: No, o meglio, in parte. Faccio quello per cui sono stato assunto, ma gran parte del tempo devo pensare anche al rifornimento, all'inventario e a volte proprio semplicemente a lavori di magazzino, quindi spostare e montare delle cose o degli utensili.
3: Ok, ottimo. Grazie mille.
2: Grazie a te.

0: Allora, tu che lavoro fai? Di che cosa ti occupi?
1: Io sono una studentessa e lavoro anche come cameriera e come barwoman.
0: Ok, e come hai trovato questo lavoro?
1: Camminando fuori dal bar in cui lavoro, ho visto che cercavano personale, ho lasciato il curriculum e il giorno dopo mi ha richiamata.
0: Al colloquio ti hanno subito chiarito orari, stipendio e ti hanno fatto un contratto quando ti hanno assunta?
1: Sì, mi hanno subito chiarito orari e stipendio e hanno subito chiarito che il contratto sarebbe stato a chiamata, però tutte le ore mi venivano retribuite in nero per circa 8 euro l'ora e fuori busta, quindi in realtà poi non è stato versato praticamente nessun contributo.
0: Tutte le ore che fai quindi sono comunque pagate regolarmente?
1: Sì, il primo del mese mi paga tutte le ore che sono segnate. Che
0: e
1: facciamo?
0: Mediamente al mese quanto prendi quindi?
1: Circa 700 euro.
0: Ok, se lavori durante il pranzo hai una pausa a pranzo e se lavori durante la cena hai una pausa per cenare?
1: E di solito i turni che faccio vanno o dalle 4 di pomeriggio fino alle 2 di notte oppure dalle 6-7 di sera fino sempre comunque alla chiusura, che è alle 2 di notte, e però in nessuno dei due casi ci viene fornito un pasto. Abbiamo libero accesso comunque agli stuzzichini, ai taralli che ci sono, però non abbiamo neanche la pausa per cenare, possiamo fumarci un paio di sigarette, ma niente di più.
0: Ok, a livello di personale invece, quanti siete sufficienti a coprire il carico di lavoro?
1: Credo di sì, però è anche vero che tante persone vengono, rimangono 2 settimane e perché appunto non si trovano bene, come è giusto che sia, e quindi a volte insomma ci sono dei turni da coprire, però io mi sento libera di dire di no quando non lo voglio fare.
0: Ok, quindi di base le tue mansioni corrispondono a quello che ti aspettavi, a quello che ti era stato detto nel momento dell'assunzione?
1: Sì, abbastanza. Ovviamente, essendo cioè comunque una piccola attività ed essendo gestita un po' così, tutti devono fare un po' tutto, ecco. Quello sicuramente sì, però di base mi era stato detto che avrei dovuto fare servizio al tavolo, avrei dovuto fare i cocktail in base alle esigenze e questo è quello che faccio.
0: Ok, grazie mille.
1: Grazie a te.

0: Allora, tu invece ci racconti dell'esperienza che hai avuto nel momento in cui stavi cercando un lavoro. Che tipo di lavoro stavi cercando e come l'hai trovato?
1: Sì, esattamente. Era un periodo in cui stavo cercando lavoro e in quel periodo nello specifico volevo cambiare momentaneamente il mio lavoro solito, perché ho sempre lavorato nella ristorazione, ma stavo cercando come addetta vendite perché volevo cambiare gli orari e trovare una sistemazione un po' diversa. E quindi sì, stavo cercando nei negozi, e in particolare negozi di abbigliamento, di beauty, o comunque questo era l'ambito. E a un certo punto sono incappata in questa richiesta in un negozio di beauty e trucchi, e in cui sono andata io, sono entrata, ho lasciato il curriculum, e quando ho lasciato il curriculum la persona che era all'interno del negozio mi ha chiesto le mie esperienze lavorative precedenti, e appunto io le ho esposto il fatto che avevo lavorato principalmente nella ristorazione negli ultimi 3 anni, ma che volevo cambiare ambiente. E vabbè, detto ciò, mi fa che probabilmente col fatto che non avevo appunto un'esperienza specifica in questo settore, l'unico contratto che mi potevano offrire era un contratto di stage.
0: Quando poi ti sei presentata al colloquio, qual è stata la proposta reale che ti è stata fatta?
1: Sì, quando mi sono presentata, appunto qualche giorno dopo mi hanno contattata per il colloquio e mi è arrivata, cioè è arrivata un'altra persona che era la persona addetta appunto alle assunzioni e al gestire la parte di selezione, e appunto vabbè, si è confermata questa cosa, ovvero un contratto di stage di 3 mesi, 40 ore settimanali con un rimborso spese, quindi circa 500 euro al mese.
0: C'è stata una frase o una giustificazione che il datore di lavoro ha usato per cercare di farti digerire questo tipo di offerta?
1: Ma essenzialmente mi ha fatto questo discorso in cui comunque esponeva il fatto che era un ambiente in cui, cioè era un tipo di azienda che ti mi avrebbe permesso di crescere molto e vivere delle esperienze anche magari all'infuori del negozio in sé, e che però per arrivare a quel punto avrei comunque dovuto imparare la loro modalità di vendita, il loro modo appunto di lavorare, che mi serviva una conoscenza approfondita nei confronti dei prodotti da vendere, che non era un tipo di vendita qualsiasi ma comunque molto specifica, attenta al dettaglio, attenta alla clientela, e quindi di conseguenza avevo bisogno di questo periodo di formazione in cui mi avrebbero affiancato qualcuna per imparare al meglio la vendita appunto di questi prodotti.
0: E una volta finito il colloquio, tu questo lavoro l'hai accettato o no?
1: Sinceramente no, ma non tanto per la proposta in sé, cioè assolutamente sì in realtà, perché comunque con 500 euro al mese non ero in grado di mantenermi, ma principalmente anche per le modalità in cui si è sviluppato il colloquio, perché hanno avuto comunque molto da ridire nei confronti delle mie esperienze lavorative precedenti, che non consideravano come esperienze lavorative perché erano nel settore della ristorazione, quindi c'era anche molto pregiudizio riguardo a questo, che comunque nella ristorazione di base si vendono prodotti esattamente come si fa anche all'interno di un negozio, quindi dal mio punto di vista non era così diversa come modalità, ecco. E poi sono state anche una serie di osservazioni nei confronti della mia esperienza, cioè della mia formazione, perché comunque io mi sono iscritta a una triennale, poi ho conseguito una laurea in triennale e poi mi sono iscritta a una magistrale in un ambito diverso rispetto alla mia triennale, e quando lei ha letto questa cosa sul mio curriculum mi ha fatto anche delle osservazioni sul perché avessi fatto questa scelta, che comunque sembrava strana, che non avevo costanza nelle cose che avevo studiato, cioè comunque una serie di osservazioni che secondo me in un contesto di colloquio lavorativo se le poteva anche risparmiare.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Tu ci racconti di un lavoro che hai fatto la scorsa estate, giusto?
1: Giusto, sì.
0: E come hai trovato quel lavoro?
1: Davanti al locale in cui ho lavorato c'era un cartello con scritto che cercavano personale.
0: Ok, e al colloquio ti hanno subito chiarito gli orari e lo stipendio?
1: Sì, mi è stato chiarito lo stipendio, erano 7 euro all'ora per tutti, non c'era modo di chiedere di più, e mentre invece gli orari non erano, diciamo, fissi, perché era un contratto a chiamata, quindi le ore di lavoro cambiavano di settimana in settimana.
0: E tutte le ore che facevi erano pagate regolarmente?
1: Sì, erano pagate, sì.
0: Che giorno del mese ti pagavano? C'era una scadenza?
1: Sì, alla fine del mese arrivava lo stipendio, che era diviso una parte con un bonifico bancario e invece gran parte con una busta di contanti.
0: E di media quanto prendevi?
1: Era molto variabile in base a quante ore mi facevano lavorare, decidevano loro i miei turni.
0: E invece a monte ore, quante ore di lavoro di seguito facevi?
1: Ci sono state serate abbastanza piene in cui ho lavorato anche 8-9 ore di fila, e in quel caso era abbastanza complicato gestire le pause per mangiare qualcosa o per fumarsi una sigaretta. Diciamo che lo si faceva quando c'era tempo e non sempre c'era tempo.
0: E a livello di personale invece era un numero sufficiente?
1: Sì, eravamo in abbastanza. Secondo me i turni erano organizzati abbastanza male, infatti spesso quando mi capitava di lavorare con il proprietario del locale
0: quindi
1: diciamo che
0: in realtà anche solo in due?
1: Solo in due, esatto. In quel caso la mole di lavoro era tutta su di me e lì era abbastanza complicato lavorare serenamente, ecco.
0: Le mansioni che facevi tu al lavoro corrispondevano a quello che ti era stato detto in fase di colloquio, quindi alle tue aspettative, diciamo?
1: Sì, esatto. Io al colloquio chiedevano qualcuno che si occupasse di lavorare in sala, quindi io prendevo gli ordini ai tavoli e portavo ai tavoli le cose.
0: E adesso stai cercando un lavoro estivo simile o un altro completamente in un altro settore?
1: Non sto cercando, però non cercherei più nel settore, diciamo, della ristorazione. Non mi sono trovata molto bene, è stato un ambiente abbastanza umiliante e denigrante, in varie occasioni, diciamo, non ero tranquilla di andare a lavorare, soprattutto anche poi quando ho diciamo informato i proprietari del fatto che non avrei più lavorato lì, non ho ricevuto una reazione particolarmente cortese, e quindi no, non cerco.
0: Ok, grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Così le interviste di Felipe a giovani che cercano lavoro, che hanno lavorato nel settore della ristorazione e del commercio con contratti precari estivi, con lavoro a chiamata, appunto, soprattutto nella zona di Brescia, ma non solo. Ci spostiamo adesso di regione, andiamo in una delle località simbolo del divertimento estivo, che così è stata almeno per diversi decenni nell'immaginario collettivo. Ci spostiamo a Rimini, dove 5 anni fa è nata la campagna Cercasi Schiavo, coordinata da USB, e noi in particolare siamo al telefono con Francesco Bugli della campagna Cercasi Schiavo. Ecco, come mai avete deciso di lanciare un titolo del genere per la campagna?
3: Beh, è una campagna ovviamente provocatoria, che è volta a scoperchiare quello che è un pochino il segreto di Pulcinella nel settore. Questo settore, appunto, del turismo stagionale, della ristorazione, è un settore che cresce, che si trova sempre più a occupare addetti e addette, anche a seguito dei processi di deindustrializzazione e di terziarizzazione dell'economia. La nostra prospettiva è, appunto, di offrire una prospettiva di organizzazione sindacale ai lavoratori e alle lavoratrici all'interno del settore.
2: Ecco, come li incontrate, i lavoratori e le lavoratrici? Perché essendo così frammentato il settore, come li potete entrare in contatto?
3: Noi abbiamo lanciato, appunto, da sempre campagne pubbliche, sportelli, mobilitazioni per appunto far parlare delle contraddizioni all'interno del settore. Questa campagna, da che nacque appunto 5 anni fa in due città tra Rimini e Massa, ora conta 12 città in cui è presente l'intervento, da Palermo fino a Pavia, nel settore della ristorazione, in particolar modo legato anche a tutta l'occupazione degli studenti e delle studentesse.
2: Ecco Francesco, forse Rimini anche nell'immaginario collettivo è proprio questo, nel senso che ci si, almeno magari adesso un po' meno, però per decenni è stato il simbolo proprio della cittadina che si popola durante l'estate.
3: Sì, sì, crediamo che in un qualche modo abbia avuto anche un effetto anticipatorio, nel senso che il turismo è appunto un fenomeno che si lega ai processi del boom economico, ma appunto abbiamo visto crescere in particolar modo negli ultimi 20 anni il numero di occupati a livello nazionale. Si parla ufficialmente di circa 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici. Sono poi dati da vedere a rialzo, perché sappiamo bene, ce lo dicono ogni anno i report dell'ispettorato del lavoro, circa 3 imprese su 4 di quelle ispezionate si trovano in una posizione di irregolarità nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi molti contratti non sono registrati o sono registrati a metà, in virtù appunto di tutto il nero e il grigio che falcidia il settore.
2: Ecco, come sono le condizioni, cioè quante ore di lavoro si può arrivare a lavorare lì in Riviera, la zona dove che tu conosci meglio, per quale stipendio, come sono le pause?
3: Ma guarda, qui sicuramente, lo dico anche per casi concreti che abbiamo organizzato, anche battaglie vinte, noi ci siamo trovati per esempio di fronte a una grande vertente ormai un paio di anni fa, con un gruppo di lavoratori in uno stabilimento balneare che arrivava a lavorare praticamente circa il doppio delle ore previste dal divisore del contratto nazionale, quindi più di 300 ore al mese. Insomma, se si fanno un po' i conti si capisce che queste persone erano lì tutto il giorno, anche fino a 12-13 ore, e qui è norma, ahimè, è il fatto che si vada veramente a non vedere riconosciuti i propri diritti più essenziali, il giorno di riposo, la malattia, e noi siamo proprio qua apposta per scardinare, per riuscire appunto a organizzare i lavoratori e le lavoratrici all'interno di questo settore.
2: Per uno stipendio medio avete fatto dei calcoli?
3: Ma le retribuzioni possono essere benissimo anche dei casi per cui le persone arrivano a percepire 800-1,000 euro, magari sono registrate in busta una ventina di ore, si arriva invece a lavorare magari anche 40-48 ore a settimana, se non poi quei casi limite di cui prima vi parlavo. E dico anche che i contratti comunque nazionali sono contratti molto poveri, sono contratti che hanno conosciuto una stagione di rinnovi nel 2024, ma per esempio i più applicati, il Federalberghi, è rimasto senza rinnovi dal 2018 al 2024, invece il Sive Pubblici Esercizi, quello più applicato per camerieri, per persone che lavorano in cucina, ha avuto 3 anni di scadenza. L'impianto dei rinnovi è francamente ridicolo, nel senso che si parla di 200 euro lordi spalmati su 4 anni, riparametrati sul quarto livello, senza una tantum per coprire il periodo, diciamo, di vacanza contrattuale, quindi tutto potere d'acquisto perso all'interno del settore.
2: Come entrare in contatto con voi se qualcuno ci stesse ascoltando la trasmissione, e che cosa può fare se si riconosce in una situazione di ipersfruttamento come quella che ci stai raccontando?
3: Di contattarci appunto ai nostri sportelli, cercarci sulle pagine social e contattare appunto le federazioni più vicine per potersi organizzare e reclamare appunto i nostri diritti, anche per tutto il piano appunto di differenze retributive, ore non conteggiate. Noi insomma siamo qui apposta.

Così dunque Francesco Bugli, coordinatore a Rimini della campagna Cercasi Schiavo di USB. Abbiamo sentito in questa trasmissione di Working Class Heroes la scheda curata da Giovanni con le dichiarazioni dei datori di lavoro quando cercano schiavi da utilizzare durante l'estate. Abbiamo poi sentito le interviste a chi lavora nella ristorazione, a chi lavora nel commercio, raccolte da Felipe, e poi in chiusura Francesco Bugli di USB, Slang USB, per la campagna Cercasi Schiavo. Vi lasciamo in chiusura con la cantata da John Lennon, Working Class Hero. La trasmissione Working Class Heroes torna invece tra 15 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon proseguimento di ascolto.

0: parle de...
1: Vous êtes en train d'écouter Radio d'Adulto.
0: Les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio d'Adulto. Chiamateci allo 030 456 70. Buon ascolto.
0: Oui, mais moi, je vais seul par les rues.
2: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
3: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
4: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
5: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
1: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
2: Ascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Otto in punto, Radio Onda d'Urto, rieccoci in diretta dopo la replica di Working Class Hero in questo martedì 7 di luglio. Qui a Radio Onda d'Urto le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal manifesto, le regole del gioco. Pagare e ancora pagare. Al vertice NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi statunitensi. Ma per il segretario generale NATO Rutte è giusto così, solo la Spagna dice no. E poi arbitrio ai mondiali, Trump comanda, graziato l'attaccante statunitense. Nella notte comunque gli Stati Uniti hanno perso 4-1 con il Belgio, quindi sono eliminati dai mondiali. Taglio basso invece dall'Ucraina, il ronzio della morte su Kramatorsk. Sabato Angeri, inviato nella città ucraina del Donbass, martoriata dai raid di droni e di missili. Poi in taglio basso l'Iran, i funerali di Khamenei, messa in scena del potere iraniano, scrive Francesca Lucci. Sull'Italia invece trasporti in ginocchio, treni, ritardi e guasti, flop del piano Salvini. Infine sul fronte delle elezioni e della legge elettorale, anche i movimenti cattolici contro la nuova legge elettorale chiamata Melonellum, mentre il PD apre alla proposta del 5 Stelle con AVS, una proporzionale con le preferenze. Fatto Quotidiano, non hanno pane, mangino cannoni. Rutte e la von der Leyen dicono che le armi fanno bene al PIL, questo alla vigilia del vertice della NATO. Secondo l'osservatorio Milex, in Italia zero trasparenza su lobby e quei 34 miliardi di euro spesi in armi. Di spalla invece la denuncia della fondazione Hinda Rajab, un soldato israeliano che demolì le case a Gaza si trova in vacanza in Italia. Poi per quanto riguarda invece il caos della commissione Covid, Conte sfida l'ISEE, che è il deputato di Fratelli d'Italia capo della commissione, ditemi una data per interrogarmi. Per quanto riguarda poi invece i fatti relativi alla curva nord dell'Inter, i legami tra la destra e gli ultras, il politico li metterà a cuccia, dice il nuovo pentito. Infine c'è la vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci, indagato la Vitola, ordinò lui la bomba contro Ranucci. L'Avvenire, armi o bagagli? Al vertice NATO la resa dei conti fra leader sui piani per la difesa, il pressing statunitense, le esigenze ucraine e le minacce di Mosca. Intanto la difesa non violenta tocca le 14.000 firme. La proposta di legge popolare per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. Taglio basso invece, l'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, si parla di migranti, le ONG chiedono di garantire la dignità di chi arriva in Italia ed in Europa. Andiamo sulle domani, Trump ha nato oggi la resa dei conti, ma lui pensa a truccare il mondiale. Taglio basso invece, Khamenei e quel messaggio al mondo intero, funerale vendetta, il titolo dell'articolo di Renzo Guolo. Dall'Italia invece il duce Vannacci con i comitati dedicati ai gerarchi, un'inchiesta di Nello Trocchia con un commento di Pino pisicchio che va a mappare i gruppi nati sul territorio a favore del cosiddetto generale. Così il Domani. Andiamo alla Stampa invece. Trump, i timori della Meloni. Oggi il vertice NATO ad Ankara, la premier teme un agguato del tycoon su armi Ucraina. C'è poi un'intervista al ministro Tajani: non rispondiamo più agli insulti, fondi europei per la difesa, c'è ancora tempo. Taglio basso invece il fallaccio di Donald, telefonata di Infantino per togliere la squalifica all'attaccante statunitense, l'UEFA attacca la FIFA e parla di scandalo. Taglio basso invece la bomba contro Ranucci, indagato la vitola perquisizione a casa del faccendiere ed ex dirigente dell'Avanti. A Torino invece l'agente evita l'arresto nonostante la richiesta della procura. Parliamo del Cellerino, accusato di aver sparato un lacrimogeno ad altezza Duomo che ha messo in coma un giovane ultras della Juventus. E poi infine in taglio basso la montagna che si ribella ai cafoni, da Cortina Courmayeur stretta sui sentieri. Corriere della Sera, vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump e poi il leader statunitense, terremoti mondiali, FIFA nel caos, la vicenda quella della squalifica tolta all'attaccante degli Stati Uniti dopo che Trump ha chiamato Infantino per dettagli le regole. Taglio basso invece si parla di quanto accaduto ad un altro sportivo, Antonino Pizzolato, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo di Parigi nel sollevamento pesi, condannato a 5 anni e 4 mesi per stupro al pari di 3 persone che erano con lui la notte del 22 luglio 2022, quando dopo una cena con 3 turiste finlandesi una fu costretta a subire violenza. E infine il caso Ranucci, indagato la vitola e lui il mandante. La Repubblica, Trump le mani sui mondiali, lo abbiamo già visto ampiamente. Nel frattempo è ritirato il patentino antifascista, la fiera più libri più liberi, e quindi la fiera cede alle pressioni della Meloni. Taglio basso invece svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola e il mandante. E infine il caos, l'ennesimo nei trasporti, treni Italia divisa tra lavori e guasti. Sole 24 ore, che il quotidiano di Confindustria apre con l'effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16 giorni di anticipo medio, ridotti del 45% i tempi. Di spalla invece Tesoro, arrivano nuove emissioni ma in dollari, l'obiettivo è intrecciare la platea internazionale. Restano però freddi al momento gli stessi investitori sui titoli degli Stati Uniti, visto che l'economia americana non va esattamente benissimo. Sempre dal Sole 24 ore, caos ferrovie, disagi a Firenze, circolazione in tilt a Milano centrali. E poi una nota dell'ispettorato sul lavoro sull'emergenza caldo, più spazio per il blocco dei lavori e dei cantieri. 8:08, lasciamo i

0: nel 2025 perse altri 20 filiali e salgono a 40 i comuni bresciani senza un bancomat, sono 1 su 5. Così dal giornale di Brescia. Andiamo a Brescia Oggi. Tram, il futuro è cominciato, prima corsa nel 2030, intanto su autobus e metro si va verso la gratuità per gli under 18. In provincia invece a Garniano arriva un'estate senza auto in centro, almeno dal venerdì alla domenica. La misura diventerà poi definitiva a partire da settembre. Taglio basso invece, 6 bresciani su 10 in vacanza, la meta preferita sarà l'Italia. Dalla provincia invece serre di marijuana con la corrente rubata in 12 nei guai, quanto è stato ritrovato fra Brescia e Poncarale. Da ultimo andiamo invece al gradimento sulle governance dei sindaci e dei governatori, sale Fontana, scende la Castelletti e poi a Maclodio vandali contro il parco appena intitolato al neofascista Ramelli. Corriere della Sera di Brescia, Castelletti, il consenso è in calo, la sindaca scende sotto il 50% rispetto ai sondaggi, ma non l'inseguo lavoro per il bene della città, dice la Castelletti, mentre il centrodestra dice lavoriamo per prendere Brescia nel 2028. Di spalla poi trama cantieri al via, qualche disagio, ma vale la pena partiti i lavori nella zona della fiera. Taglio basso invece la Valle Camonica sogna di diventare capitale della cultura 2029 in Italia. La candidatura va presentata entro il 23 di settembre. Al centro di questa operazione ovviamente ci sono le incisioni rupestri, cosiddetti pitoti, che dal 79 sono nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, così il Corriere della Sera di Brescia. Rimane ancora la Repubblica di Milano, che apre invece con le parole di Marco Ferdico, uno degli ex leader della curva nord dell'Inter, che si è pentito, clan, droga e regali dai campioni, il racconto di Ferdico che parla con i magistrati. Dietro di noi, dice Ferdico, c'era la 'Ndrangheta, la spartizione dei ricavi dei biglietti Champions con la benedizione del boss. Taglio basso invece, si parla di elezioni a Milano per il doposala, a sinistra frenano sulle primarie, il PD le vuole ma il lato destro ma anche sinistro della coalizione mantengono dei dubbi. Il centrodestra invece interviene Maurizio Lupi, esponente nazionale di Noi Moderati, spinto da Fratelli d'Italia come possibile candidato per la destra a Milano, sul candidato decideranno i leader, la frenata di Lupi, così l'articolo. Poi in taglio basso invece un interessante racconto in fotografie, le memorie del fiume Olona, il fiume nascosto che nessuno a Milano vede, così poi l'articolo di Simone Mosca che gira a pagina 10 dell'inserto milanese di Repubblica. 8:11, è tutto per le prime pagine dei quotidiani qui da Radio Onda d'Urto, li ritroveremo alle ore 8:30 con la rassegna stampa nazionale, alle ore 9:15 quella invece di carattere locale. Ora un paio di spot rigorosamente non commerciali, poi arriva Storie di classe. A seguire saranno le 8:20, la prima edizione del giornale Radio Flash con tutte le notizie del mattino qui da Radio Onda d'Urto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno.

0: mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi. So I'll keep dancing with my illusion is here again. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi. So I'm dancing with my eyes closed.
1: Everywhere I look I still see you. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Apparentemente così sembrava una delle solite manifestazioni che non di lì a poco nessuno poteva pensare che degenerasse in quello che poi i fatti poi che sono avvenuti.
3: Fischiavano le pallottole da tutte le parti, era tremendo, indescrivibile. La folla, per fuggire alle cariche forsennate delle camionette che inseguivano la gente sotto i portici, mi ha spinto verso via Crispi. Credevo sparassero in aria. Poi ho visto un ragazzo cadere. Più tardi ho saputo che era Franchi.
4: Si erano già due o tre morti nei pressi della chiesa di San Francesco, davanti al Palazzo delle Poste.
3: È il 7 luglio del 1960 e a Reggio Emilia ormai da diversi mesi l'insofferenza verso il governo Tambroni si sta traducendo in un crescendo di scioperi e manifestazioni puntualmente caricati dalla polizia che altrettanto puntualmente viene respinta dalla rabbia popolare.
5: Sono morti dei compagni per colpa dei fascisti.
3: Il clima di tensione viene ulteriormente confermato da alcune indiscrezioni riferite al segretario emiliano del PCI, Renato Nicolai, a cui viene comunicato che la questura di Reggio Emilia ha ricevuto precise disposizioni da Roma sulla condotta da tenere durante lo sciopero generale indetto per il 7 luglio. Per i poliziotti l'ordine è di arrivare in assetto da guerra e di dare una lezione ai manifestanti. Il comizio del PCI previsto per quel giorno in una sala di Piazza della Libertà si trasforma così in una manifestazione di massa a cui affluiscono decine di migliaia di persone. Mentre molti stazionano al di fuori della sala straripante di gente, alcune motociclette sfilano per il centro con cartelli che recitano «Abbasso il fascismo, viva la resistenza, via il governo Tambroni». La polizia assedia lungo la piazza e le vie adiacenti in attesa di un pretesto qualsiasi per iniziare le violenze, ma il momento sembra non arrivare. Così, quando sono ormai le 16, la questura decide di attaccare e dà ordine di disperdere le motociclette coi cartelli. Nel giro di pochi secondi partono cariche e lacrimogeni e nella piazza, invasa dal fumo, la gente corre tra idranti e caroselli, riparando nelle strade circostanti. Dopo un primo momento di smarrimento, però, i manifestanti si organizzano e rientrano nella piazza, respingendo la polizia e i blindati con una fitta sassaiola. Ma ecco che ad un tratto, nel fragore della lotta, si sente un rumore inusuale, inaspettato, un colpo secco. La polizia spara sui manifestanti. Il primo a cadere è Lauro Ferioli, muratore di 22 anni, colpito in pieno petto mentre si lancia incredulo verso la polizia in un disperato tentativo di fermarli. Marino Serri, 40 anni, operaio ed ex partigiano, assiste alla scena e col volto rigato da lacrime di rabbia si espone gridando «Assassini! Assassini!» ma non fa in tempo a concludere perché una nuova raffica colpisce a morte anche lui. Ovidio Franchi, operaio di 19 anni, è ferito all'addome. Si aggrappa ad una serranda mentre un compagno cerca di soccorrerlo, ma un agente sopraggiunge e con disgustosa freddezza spara su entrambi, uccidendo Ovidio. Segue Emilio Reverberi, 39 anni, anche lui operaio ed ex partigiano. Ed infine Afro Tondelli, operaio di 35 anni, assassinato da un poliziotto inginocchiato e concentrato nel prendere la mira. Gli spari si susseguono per 40 minuti. Sono almeno 500 i colpi esplosi in mezzo allo sgomento e al terrore che serpeggia per la piazza. La folla continua a lottare eroicamente per 2 ore. A fine giornata si contano 5 morti e centinaia di feriti tra i manifestanti. Non paghi della violenza cieca ed inaudita esercitata in piazza, gli agenti si schierano poi di fronte agli ospedali per impedire ai donatori di sangue di accedere alle strutture e costringendoli a nascondersi a bordo di ambulanze, fingendosi feriti. Il vicequestore Giulio Cafari Panico, accusato di omicidio colposo plurimo, e l'agente Orlando Celani, imputato d'omicidio volontario per aver sparato ad Afro Tondelli, vengono entrambi assolti nel 1964, il primo per non aver commesso il fatto, il secondo per insufficienza di prove.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
2: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
3: Vediamo subito i titoli. Minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
1: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
2: 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 7 di luglio. Apriamo da Roma, dove il 15 e 16 di luglio si terrà il nuovo round negoziale fra i governi di Israele e Libano a livello di ambasciatori, ma sempre senza la presenza di Hezbollah, che almeno nel sud del paese rappresenta la vera forza militare, politica e sociale, e contro cui nella giornata di ieri Israele ha scagliato altri raid nonostante il cessate il fuoco, 4 le vittime. In Palestina invece Hamas scioglie il governo di transizione con un'apertura verso il cosiddetto Board of Peace di Trump. Il tutto mentre sempre Israele ieri ha ucciso 6 persone, ferendone altre 16. Nella Cisgiordania occupata invece un 16enne è stato ammazzato a nord di Gerusalemme, mentre ad un checkpoint ad ovest di Ramallah un neonato di 4 mesi, Hamad Maruf Zahid, è morto in auto, mentre i genitori lo portavano in ospedale per alcune cure. L'autovettura è stata infatti bloccata per oltre un'ora al checkpoint dai soldati occupanti israeliani. Andiamo in Iran, oggi e domani gli ultimi giorni per le celebrazioni funebri di Ali Khamenei, la guida suprema ammazzata all'inizio del conflitto fra febbraio e marzo da Stati Uniti ed Israele. Milioni le persone in piazza ieri a Teheran, oggi la salma si trova a Qom. Nel frattempo un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un lieve incendio a bordo al largo dell'Oman nella zona dello stretto di Hormuz. Non ci sono segnalazioni di vittime o di danni significativi. La petroliera ha ripreso il percorso. La NATO ha rapporto oggi e domani ad Ankara, dove si arriva sull'onda dei nuovi raid russi su Kiev. Ieri 20 le vittime. Trump però fa sapere di aver parlato con Putin, che vorrebbe terminare la guerra, e due torneranno a breve a confrontarsi, dice il Cremlino. Il tutto mentre da 4 anni e mezzo si combatte. Solo questa mattina 400 i missili droni ucraini scagliati sulla Russia. Una vittima e 3 feriti nella zona di Belgorod. Sull'altro fronte raid russi hanno ucciso 2 persone a Sumi nel nord del paese. Veniamo all'Italia. A Torino niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato di aver sparato un lacrimogeno ad altezza Duomo, ferendo gravemente al volto un ultras della Juventus in occasione dell'ultimo derby Toro-Juve. A stabilirlo il GIP del Tribunale, che ha respinto la richiesta dei domiciliari della Procura, disponendo la sola sospensione dal servizio per alcuni mesi. Carceri in rivolta, nelle ultime ore proteste ad Enna, Taranto e nel Minorile di Roma, fra lo stop estivo di molte attività, caldo feroce e sovraffollamento. Secondo lo stesso Ministero di Giustizia, dietro le sbarre ci sono quasi 65.000 persone, a fronte però di 46.000 posti regolamentari. Il sovraffollamento medio è quindi del 140%. La situazione peggiore è quella di Lucca, dove il sovraffollamento è al 265%. Canto Mombello, la carcere di Brescia, è fra i primi 5 messi peggio. Ci sono 385 persone con 181 posti, sovraffollamento al 213%. Parliamo di crisi climatica, anche oggi la Spagna sarà sopra i 40 gradi, in un mese 973 le vittime collegate al caldo torrido. In Italia invece da oggi rialzo delle temperature e dell'umidità, soprattutto lungo il nord-ovest ed il versante tirrenico. Oggi è Firenze l'unico bollino arancione, domani si aggiungeranno anche Brescia, Bologna, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, 12 le città gialle. Sempre per quanto riguarda la crisi climatica, divampano gli incendi, soprattutto nel sud Europa. Più colpite sono la Grecia, attorno a Salonicco, l'Albania, il Portogallo, la Spagna e la Francia. In totale in Europa, da giugno ad oggi, 20.000 gli ettari in fumo. In Italia, alcuni giorni fa, si è segnalato un incendio in Gallura, in Sardegna. Ieri, invece, fiamme all'oasi protetta di Lago Salso di Manfredonia, vicino a Foggia. Restando sempre al sud Italia, continua la fase eruttiva dell'Etna con l'emissione di cenere dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Nuovamente chiuso l'aeroporto Bellini di Catania, per ora fino alle ore 14 di questo pomeriggio. Pagina giudiziaria, il faccendiere, imprenditore, ex giornalista ed editore Walter Lavitola è indagato per essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'abitazione del giornalista ad ottobre alle porte di Roma. Lavitola è stato perquisito nella giornata di ieri. Sul movente al momento viene mantenuto riservo. Martedì erano state arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'azione dinamitarda. Calcio e politica internazionale, il Belgio stende nettamente 4-1 gli Stati Uniti nella partita giocata nella notte a Seattle e passa ai quarti di finale dei mondiali di calcio. A nulla quindi è valsa l'intromissione senza precedenti di Trump, che ha rivendicato di aver telefonato ad Infantino, capo della FIFA, per fare sospendere la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. La vicenda ha provocato però una serie di scossoni dentro il mondo del calcio, con la UEFA all'attacco della FIFA. Si è oltrepassata una linea rossa, minata la credibilità dei mondiali. Così negli Stati Uniti, dove proseguono i mondiali, nei non distanti Caraibi intanto nuovo blackout totale a Cuba, con l'intera rete elettrica che è collassata. È il terzo blackout generale dall'inizio dell'anno, l'ottavo dalla fine del 2024. Un collasso legato all'aggravarsi del bloqueo statunitense. Da gennaio infatti non arriva più petrolio. Su questo l'Assemblea Generale dell'ONU a breve dovrebbe fare una votazione per contestare proprio il bloqueo. A riguardo La Habana fa appello ai popoli liberi affinché respingano le forti pressioni statunitensi in corso per evitare proprio un voto di condanna. E da Cuba chiudiamo andando nella non distante Haiti. Il rappresentante speciale dell'ONU, Carlos Ruiz Massieu, ha lanciato un nuovo allarme sulla grave crisi nel paese, dove sono 1,5 milioni le persone sfollate per la violenza delle gang, 1,600 le vittime negli ultimi 3 mesi. Per il diplomatico, i gruppi criminali controllano al momento 3/4 della capitale Port-au-Prince e possono contare su circa 15.000 membri effettivi, più in numero rispetto a quelli della polizia di Haiti. Sono le 8:26, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. In questo martedì 7 di luglio l'informazione torna alle ore 11 e alle ore 13. Linea ora all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi iniziano le rassegne stampa del mattino.
4: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 7 luglio. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, la nostra festa estiva quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Dal 5 al 22 agosto 2026 all'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni su www.festaradio.org o sui nostri canali social. Veniamo alle programmazioni dei cinema all'aperto. Esterno Notte 2026, organizzato da CPS in collaborazione con il Comune di Brescia. Partiamo dall'Arena del Centro, nel cortile delle scuole elementari Calini, in via Nino Bixio a Brescia. Questa sera alle 21:30 la proiezione del film Le città di pianura di Francesco Sossai. Per questa sera l'unica altra segnalazione di cinema all'aperto che vi proponiamo ci porta a Cinema d'Estate 2026 al Castello di Desenzano del Garda, anche qui alle 21:30 la proiezione di Norimberga di James Vanderbilt. chiudiamo poi l'agenda di oggi con una anticipazione. Domani, mercoledì 8 luglio, la prima iniziativa della 22esima edizione dell'Acque e Terre Festival, l'edizione 2026. Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 21:15, Tindaro Granata, Angelo Di Genio e la playlist di Luca Rassu in Boccaccesco, alle 21:15 a Calvagese, per il Festival Acque e Terre 2026 organizzato dalla Comunità Montana della Val Sabbia, dai comuni di Calvagese della Riviera e di Nuvolera in provincia di Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, martedì 7 luglio. Se volete che le vostre iniziative vengano annunciate in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Ogni martedì lo spazio dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è celluloide. Tutto quello che volete sapere sul cinema lo trovate qui con Camillo Scaglia e Massimo Morelli.
1: E Simone Cavagnini.
0: Eccoci qua. E oltre a noi,
1: alle voci più classiche, quelle delle nuove generazioni, le collaborazioni che abbiamo aperto con i ragazzi del Cine e del Brixia Film Fest, tra cinema d'autore e finestre più trash.
0: Quindi ogni martedì dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 celluloide, lo spazio dissonanze dedicato al cinema sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

che quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017. 4.

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. La rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di martedì 7 luglio 2026. Questa mattina le aperture in modo diverso si concentrano ancora sulle gesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in virtù del fatto che oggi ad Ankara in Turchia inizia il vertice dei paesi membri dell'Alleanza Atlantica NATO e del fatto che Trump prima di questo vertice ha lanciato alcuni segnali, di cui uno piuttosto esplicito a Giorgia Meloni, agli alleati e in particolare alla premier italiana Giorgia Meloni, con un post sul suo social media Truth come di consueto, con una fotografia in cui è ritratta Giorgia Meloni guardarlo con uno sguardo diciamo così ammirato, se non in adorazione, con la scritta in inglese serve un ordine restrittivo, e ci sono diverse interpretazioni sui quotidiani di questo post prima del vertice NATO di Donald Trump, come ovviamente uno dei messaggi che il tycoon manda agli alleati dell'Alleanza Atlantica NATO, che all'interno della NATO sono in qualche modo anche sottoposti, visto che l'Alleanza NATO è guidata dalla potenza militare ed economica USA, e come sappiamo gli Stati Uniti non mancano di imporre i propri diktat agli alleati all'interno della NATO. Non soltanto questo, perché in queste ultime ore un'altra malefatta di Trump che fa discutere, e ha ragion veduta, è l'intervento, l'ingerenza del presidente statunitense all'interno dei mondiali di calcio maschili che si stanno svolgendo proprio negli Stati Uniti, oltre che in Canada e in Messico. In queste settimane Donald Trump ha chiamato il presidente della FIFA, la Federazione Mondiale del Calcio, Gianni Infantino, di fatto intimandogli di rimuovere, annullare la squalifica per espulsione ricevuta nella partita con la Bosnia a Balogun, un attaccante, diciamo così, il giocatore, uno dei giocatori più forti della nazionale statunitense, affinché questo potesse giocare la partita degli ottavi di finale di questa notte con il Belgio, partita che comunque gli Stati Uniti, padroni di casa, hanno perso per 4-1, venendo così eliminati dai mondiali di calcio in corso. Tutte queste notizie insieme che ruotano intorno alla figura di Donald Trump agli Stati Uniti d'America e al vertice NATO che inizia oggi in Turchia ad Ankara compongono sia le aperture dei quotidiani e raccolgono diversi commenti che noi andiamo a vedere tra poco. Sull'Italia, quindi sulla cronaca interna, avremo alcuni temi come la legge elettorale e il dibattito sulle preferenze, in particolare interno al centro-sinistra e al cosiddetto campo largo, ne parla il Fatto Quotidiano. Il Domani propone un approfondimento, inchiesta sull'avanzata di Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, e comunque sempre in vista delle prossime elezioni politiche 2027, quindi queste notizie in qualche modo sono collegate tra loro. Su Repubblica in prima pagina e poi nelle pagine interne troviamo l'articolo sulla svolta nell'inchiesta, nell'indagine sull'attentato al giornalista e conduttore Rai Sigfrido Ranucci, e il mandante, secondo gli inquirenti che avevano già arrestato o messo sotto indagine alcuni degli esecutori, secondo gli inquirenti il mandante sarebbe Walter Lavitola, un nome che torna quindi nelle cronache italiane. Andremo a vedere questo articolo
su Repubblica, e avremo poi anche altre notizie e segnalazioni sugli esteri, tra le quali un'analisi di Renzo Guolo sul Domani rispetto al funerale, ai giorni di funerale di dell'Ayatollah Khamenei in Iran, e un'analisi quindi di come poi è finita per il momento la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Abbiamo poi un aggiornamento su Gaza, la Palestina, il cosiddetto Board of Peace, il governo della pulizia etnica targata Israele e Stati Uniti nella striscia di Gaza in Palestina, e poi anche un reportage di Sabato Angeri sul Manifesto da Kramatorsk sul fronte del Donbass in queste giornate di pesanti bombardamenti russi su diverse città dell'Ucraina, compresa la capitale Kiev. Questo è il riassunto di quello di cui ci occuperemo, ma partiamo dalle aperture. Abbiamo anticipato i temi che con scelte e tagli differenti però scelgono i quotidiani in apertura, ruotano tutti intorno alle mosse delle ultime ore di Donald Trump su più fronti, ma in particolare il vertice NATO di Ankara e i mondiali di calcio in corso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Partiamo dalla prima pagina del Manifesto. Le regole del gioco, è questo infatti il titolo di apertura, che riporta una fotografia del tycoon con sullo sfondo il logo dell'Alleanza Atlantica NATO. Pagare e ancora pagare. Al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane, ma per il segretario generale Rutte è giusto così. Solo la Spagna dice no. Bisogna vedere poi cosa fa la Spagna oltre a dire di no. Ne abbiamo parlato anche in radio nei mesi scorsi, diversi movimenti sociali, organizzazioni politiche della sinistra e della sinistra radicale spagnola denunciano come il governo Sanchez dica, è vero, nei discorsi di no a queste politiche di riarmo o per esempio di appoggio militare o logistico allo Stato di Israele, ma poi in realtà dalle inchieste, dai report, dai numeri, insomma, risulta altro. Abbiamo su tutto ciò, sul Manifesto, gli interventi da una parte di Andrea Colombo su l'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Era una maga, offesa e in silenzio, Meloni ora cerca di evitare il tycoon. E sulla vicenda che riguarda i mondiali di calcio abbiamo l'intervento di Luca Pisapia sul Manifesto questa mattina. Calcio e politica, arbitrio ai mondiali, Donald comanda, graziata la star USA, Balogan. Andiamo sull'apertura del Domani. Trump NATO, oggi la resa dei conti, ma lui pensa a truccare il mondiale. Meloni e gli altri membri dell'alleanza ad Ankara per uno dei vertici più tesi e decisivi di sempre. Il presidente però fa pressioni sulla FIFA per cancellare l'espulsione dell'attaccante degli USA Balogan. Intanto Putin continua ad attaccare Kiev, la pace si allontana, un altro fallimento del tycoon. E a questo proposito, su tutti questi temi abbiamo il corsivo di Nadia Urbinati questa mattina sul Domani. Andremo a leggerne dei passaggi tra poco. Lo schiaffo del tycoon e la risposta dell'Europa, l'unità necessaria, come anticipavo poi sul Domani, già anticipato in prima pagina, abbiamo anche il commento di Renzo Guolo ai funerali di Khamenei in Iran e al loro significato sul piano politico internazionale, Khamenei e anche interno, Khamenei e il messaggio al mondo intero, il funerale e la vendetta. Andiamo poi sul Fatto Quotidiano. L'apertura è sul vertice NATO. Ankara, non hanno pane, mangino cannoni. Rutte e von der Leyen, le armi fanno bene al PIL. Al vertice NATO, europei genuflessi agli USA per nuove spese in armamenti. La denuncia dell'osservatorio Milex, in Italia zero trasparenza su lobby e 34 miliardi. Abbiamo poi, lo anticipavo prima, ne parleremo più in là nella nostra rassegna stampa di stamattina, il PD è contro le preferenze e Elly Schlein manda avanti Gribaudo. Liste bloccate con l'alibi delle quote rosa. La vicepresidente Dem firma un appello bipartisan per denunciare che la regola penalizzerebbe le rappresentanti femminili, però il gruppo delle renziane non ha siglato l'appello, cioè questo capitolo del dibattito sulla legge elettorale che dovrà essere adottata
per le prossime elezioni politiche nel 2027, l'anno prossimo. Andiamo ora sulla prima pagina di Repubblica. Trump, mani sui mondiali. Il presidente: sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, è stata oltrepassata la linea rossa. C'è il commento di Luigi Manconi sul tema e non solo. Un pallone gonfiato, scrive Luigi Manconi. Poi abbiamo Tommaso Ciriaco che aggiorna su la risposta o non risposta, sarebbe meglio dire, del governo italiano e di Giorgia Meloni sull'ennesimo attacco trampiano alla Premier. Meloni non replica alle offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara. Poi abbiamo in taglio basso, e ne parleremo, svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la Vitola è il mandante. Il Corriere della Sera apre invece così: vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, opposizioni con la Premier. Rutte invece lo loda sulle spese militari degli alleati. Iran, funerali show di Khamenei, mette tutto insieme il Corriere della Sera. Invece in una notizia, in un'apertura a parte, che si divide la prima pagina con questa che abbiamo appena letto, abbiamo quello che è successo per quanto riguarda l'ingerenza di Trump sulla FIFA, su Infantino e quindi sui mondiali di calcio in corso. Il leader USA terremota i mondiali, FIFA nel caos, squalifica annullata e Trump rivendica: sì, ho chiamato io Infantino. Così sul Corriere della Sera. E questa arroganza e ingerenza di Donald Trump è talmente evidente, talmente insopportabile, inaccettabile, che persino il caffè di Gramellini di questa mattina sul Corriere della Sera attacca frontalmente sia Trump che Infantino per aver avallato i deliri di onnipotenza e di arroganza del tycoon. Vedremo poi anche questo. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore, abbiamo l'apertura per quanto riguarda la cronaca internazionale: piani di riarmo concreti e credibili, Rutte sprona agli europei sulla difesa. Ma poi soprattutto abbiamo, e vedremo l'articolo di Elisa Rigamonti, ancora morti a Gaza, intanto Hamas è pronto a cedere i poteri, Israele è scettico, allarme per il medico detenuto, ne abbiamo parlato anche ieri, si tratta di Hussam Abu Safia, medico, ex direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, rapito dall'esercito di occupazione israeliano nel dicembre 2024 proprio nella striscia di Gaza, e allora detenuto con la detenzione amministrativa al pari di migliaia di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, che ieri ha denunciato per l'ennesima volta una situazione, una condizione di torture quotidiane, ha lanciato l'allarme su come Israele lo abbia trasferito in un carcere sotterraneo perché lì lo vuole sostanzialmente lasciare morire. Vedremo tutto questo, in particolare anche l'aggiornamento sul cosiddetto Board of Peace di Gaza, cioè il board creato da Trump e altri stati autoritari e reazionari di tutto il mondo per amministrare il genocidio e la pulizia etnica in Palestina e nella striscia di Gaza. Iniziamo però a vedere alcuni commenti su tutte queste notizie che vengono messe insieme dai quotidiani come aperture. Partiamo dall'analisi di Nadia Urbinati, pagina 1 e 3. Del Domani. Dopo lo schiaffo del tycoon, l'unica risposta è l'Europa, secondo Nadia Urbinati, verso il vertice NATO. Alla vigilia dell'incontro dei paesi NATO ad Ankara sono successe due cose che sembrano essere in stretta relazione tra loro: Putin sferra attacchi martellanti sull'Ucraina e su Kiev in particolare, e poi minaccia direttamente la Polonia e l'Europa intera, ricordando loro che il sostegno all'Ucraina potrebbe costargli caro. Trump sferra un attacco verbale a Giorgia Meloni, addirittura con una frase minacciosa: serve un ordine restrittivo, tenetemela lontana, nei confronti della leader italiana. Entrambe le mosse sembrano condividere un obiettivo comune: dimostrare agli europei che il riarmo dei rispettivi paesi è necessario. La Russia aspira a ridisegnare i rapporti nel vecchio continente, contando sull'indebolimento della sua economia proprio a causa dell'investimento in armamenti. Gli Stati Uniti hanno ragioni non meno pressanti: Trump si trova a dover far fronte a una crisi persistente della produzione industriale americana e, anche in vista delle elezioni di midterm, vuole realizzare un affare a cui lavora da tempo: rilanciare l'economia portando a casa commesse per l'industria bellica. Gli attacchi di Putin e di Trump fanno
fanno perno su due paesi a loro modo deboli, la Polonia per la sua posizione geografica e l'Italia per la sua condizione economica. In entrambi i casi, i due leader autoritari hanno tutto l'interesse a dimostrare quanto sia urgente la militarizzazione. Ora Meloni ha sempre propagandato la sua relazione preferenziale con Trump, tanto da voler essere un ponte tra USA ed Europa, e Trump, che non è uno sprovveduto, ha sondato negli ultimi mesi la reale disponibilità del paese italiano a svolgere questo ruolo, che evidentemente non ha. L'Italia è l'anello economico più debole tra i paesi fondatori dell'Unione, tanto da aver richiesto e ottenuto dalla Commissione europea l'ok a un intervento di flessibilità sulle spese energetiche. La notizia sbandierata dal governo come una vittoria è a tutti gli effetti un riconoscimento al mondo delle difficoltà economiche dovute anche al deficit delle spese per la difesa. Nell'anno elettorale Meloni si trova tra l'incudine e il martello: mettere soldi nella difesa, comprare l'armamentario americano e tagliare il servizio sanitario e la scuola. La debolezza del nostro paese è nota e usata da Trump come arma di ricatto. Saltiamo poi un pezzo e proseguiamo con la finale di questo articolo di Nadia Orbinati sul Domani. A Roma questa situazione non è stata compresa tempestivamente, anzi probabilmente c'è ancora chi pensa che sia necessario o sufficiente ricorrere a tattiche dimostrative di amicizia per riaccomodare le relazioni tra lui e Meloni. Questa deve essere stata la ragione per cui la Presidente del Consiglio ha inviato la sorella, insieme al Ministro degli Esteri e al Presidente del Senato, a rappresentare il nostro paese alla celebrazione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Una mossa che sembrava voler rimarcare il tenore personale di amicizia, appunto, dei rapporti tra Meloni e Trump, visto che Anna Meloni non ricopriva alcun ruolo istituzionale che giustificasse quella presenza, una mossa che è stata beffata da Trump, la cui arroganza mette in luce l'errore del governo Meloni, un errore che lo ha segnato fin dall'insediamento del tycoon a Washington: pensare che la condiscendenza facilitasse le relazioni internazionali. L'Italia meloniana ha sempre ostacolato o frenato la sicurezza europea e anzi ha accettato la politica americana dei dazi e non ha battuto ciglio di fronte all'attacco alla politica fiscale europea nei confronti delle multinazionali della Silicon Valley. Il programma elettorale di Fratelli d'Italia era del resto molto critico nei confronti di Bruxelles. Ebbene, l'atteggiamento di Trump dovrebbe, se non altro, servire a convincere il governo che è nell'interesse dell'Italia essere più fortemente europea, non meno, e che è nell'interesse dell'Italia avere una voce comune europea nella politica di difesa e soprattutto nell'industria high-tech su cui si gioca l'economia civile e militare. Così Nadia Orbinati sul Domani. Sulle relazioni Meloni-Trump e governo italiano, governo statunitense, abbiamo poi, come dicevamo, Andrea Colombo sul Manifesto. Offesa e in silenzio, Meloni ora cerca di evitare il tycoon. L'ammazzata di Trump, scrive già in prima pagina Andrea Colombo sul Manifesto, è stata tanto più dolorosa in quanto del tutto inattesa e imprevista. A confronto del meme con Meloni in adorazione e il ruvido commento "restraining order needed", ordinanza restrittiva necessaria, come dire levatemela di torno, la famigerata intervista del "mi ha fatto pena" è un buffetto in confronto a questa. Prosegue a pagina 2 del Manifesto Andrea Colombo. A Palazzo Chigi masticano amaro, ingoiano il rospo facendo finta di niente e si preparano a un vertice NATO ormai a massimo rischio. Nei ministeri competenti, agli esteri, alla difesa, soprattutto a Palazzo Chigi, si sforzano di essere ottimisti. Ad Ankara tutto dovrebbe andare abbastanza bene, profetizzano, e poco male se la previsione sa tanto di wishful thinking. Ma alla fine tutti sono costretti ad ammettere sconsolati che cosa succederà dipende però dal fattore Trump, e quello si sa che è imprevedibile. Il viatico certo non è dei migliori, forse, argomentano a Palazzo Chigi, a far imbestialire il presidente è stato il tentativo della premier di spingere Erdogan a lasciare il meno spazio possibile agli show di Trump, limitandosi alle questioni tecniche. Di certo nulla autorizza a credere che la questione sia finita qui. Accolta a porte chiuse, con improperi ed epiteti poco ripetibili, la mazzata è rimasta però senza repliche ufficiali e non poteva essere diversamente. La premier si è cucita la bocca. Il ministro degli esteri italiani ha fatto passare qualche ora prima di fare il signore. Sono dichiarazioni che si commentano da sole, ma le relazioni transatlantiche vanno ben oltre le dichiarazioni.
Crosetto invece ostenta superiorità, le persone passano, i rapporti restano e bisogna mantenere i rapporti con un alleato storico come gli USA. Solo che gli USA, commenta Andrea Colombo, oggi sono Donald Trump e di Trump, a questo punto è chiaro, non ci si potrà mai più fidare. Meloni parte per Ankara con animo tutt'altro che sereno. Saltiamo un pezzettino, proseguiamo con la conclusione. La vera nota dolente però va molto al di là delle baruffe tra il leader della destra americana e la controparte italiana. Anche senza quei lievi dissapori e persino se Meloni fosse ancora nelle grazie del capriccioso miliardario, l'Italia è il paese più esposto proprio là dove prevedibilmente Trump lancerà il suo attacco all'Europa sul fronte delle spese militari. L'italiana vanterà risultati che sono tali solo sulla carta. Il passaggio dall'1,6 al 2,8% delle spese per la NATO nella misura del 2,09% per la difesa e dello 0,71% per la sicurezza è fumo negli occhi. Quel risultato è stato raggiunto solo riconteggiando alla luce dei nuovi criteri dell'alleanza spese precedenti e spingendo a forza sotto la voce difesa uscite che sono solo con estrema buona volontà si possono considerare tali. La carta sulla quale conta Meloni per rabbonire l'esoso Trump è promettere un ulteriore 0,55% del PIL, 17 miliardi, entro il 2028. Ma è una cifra sparata a caso. Basta sondare i ministeri della difesa e dell'economia per sincerarsene, senza contare l'improbabilità di lanciarsi davvero in una spesa così impopolare proprio nel pieno della campagna elettorale. In compenso l'Italia si presenta all'appuntamento senza poter chiarire se accederà o meno al SAFE, il prestito agevolato europeo. La questione, pur non rientrando nelle competenze NATO, avrà il suo peso. La Premier assicurerà che l'Italia è decisa a mantenere con o senza SAFE l'impegno assunto l'anno scorso all'AIA, quello di raggiungere nel 2035 il 3,5% per la difesa e l'1,5% per la sicurezza, ma è poco probabile che una simile promessa, inevitabilmente vaga, rientri tra i piani chiari, concreti e credibili chiesti da Rutte per conto di Trump. Insomma, se si somma il livore personale di Trump alla oggettiva situazione della spesa italiana per la NATO, c'è effettivamente il rischio che il presidente americano cerchi di mettere l'Italia sul banco degli accusati per colpire in realtà tutti gli alleati che si sono sottratti alla guerra contro l'Iran. Dopo l'intemerata di domenica notte, ieri la Premier ha incassato la solidarietà anche dell'intera opposizione. Schlein e Conte, con parole quasi uguali, hanno definito inaccettabile l'aggressione di Trump, senza però risparmiare critiche per la scelta di civettare con i MAGA invece di scegliere l'Europa. E la segretaria del PD ha insistito sulla necessità di puntare sulla difesa comune europea. Ora quella scelta l'ha fatta Trump anche per conto di Meloni, che non ha altra strada se non cercare riparo a Bruxelles con la coda tra le gambe, così Andrea Colombo sulle pagine del Manifesto. Noi ora invece ci spostiamo sulle colonne del Fatto Quotidiano, torneremo sul Manifesto per quanto riguarda l'altra vicenda, quella dell'ingerenza trampiana nei mondiali di calcio negli Stati Uniti, oltre che in Canada e in Messico. Il Fatto Quotidiano dedica pagina, l'apertura, poi pagine 2, 3 e 4 a questo tema, al tema del Gran Bazar NATO, così viene definito a pagina 2. Con l'articolo di Cosimo Caridi, il segretario Rutte rilancia più armamenti, più crescita. Linea operativa. Prima del summit, Erdogan apre il forum dell'industria. Obiettivo, centinaia di miliardi in accordi e acquisti per tutti. Così il focus di Cosimo Caridi, che dice, che inizia con una citazione: l'era in cui l'Europa affidava all'esterno la propria difesa è finita. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Mark Rutte e Ursula von der Leyen mettono nero su bianco una linea comune sull'Economist: riarmo, cooperazione industriale, produzione accelerata. Più che un annuncio, una presa d'atto, perché nonostante l'aumento record della spesa, le lacune restano: difesa aerea, intercettori, droni, capacità navali e aeronautiche. Soprattutto, ammettono i due leader, la capacità produttiva non riesce a soddisfare la domanda compressa dal sostegno a Kiev e dalle tensioni in Medio Oriente. La guerra in Iran ha eroso rapidamente scorte già limitate e imposto scelte di priorità tra teatri diversi, i Patriot agli Emirati del Golfo invece che a Kiev. Ad Ankara la linea diventa quindi operativa. Il NATO Summit Defense Industry Forum, convocato prima del vertice dei leader, è il vero centro di gravità. Governi e grandi gruppi della difesa si incontrano per sbloccare contratti per decine di miliardi, coordinare investimenti e accorciare filiere.
ancora troppo lunghe. Non è solo una vetrina, ma un passaggio obbligato per riallineare domanda militare e capacità industriale. L'obiettivo è produrre di più, meglio e più velocemente, superando frammentazioni e colli di bottiglia che negli ultimi 2 anni hanno rallentato consegne e aumentato i costi. Recep Tayyip Erdogan punta a incassare più peso politico nell'alleanza e nuove commesse per un'industria cresciuta a ritmo record, ormai competitiva su droni, elettronica e piattaforme terrestri. Così è l'articolo, il primo articolo del Fatto Quotidiano sul vertice NATO di Cosimo Caridi, che quindi sottolinea l'aspetto dell'investimento nell'industria militare, nell'industria bellica. E a questo proposito c'è anche un focus per quanto riguarda l'Italia, in taglio basso tra pagina 2 e pagina 3 sul Fatto Quotidiano e sul report di Milex, le spese militari in Italia, lobby senza trasparenza. Più grande è la torta degli investimenti in difesa, meno trasparente la spartizione dei contratti e più veloci le porte girevoli tra politica e industria. È la fotografia aggiornata quest'anno dall'ultimo report del 2021 dell'osservatorio Milex con il rapporto di Transparency International dal titolo eloquente L'influenza dell'industria militare sull'agenda politica italiana della difesa, nuovi elementi e dinamiche. Il risultato è che i 5 percorsi di influenza indebita individuati nel 2021, lobbying, fondazioni politiche, think tank, porte girevoli, finanziamento alla politica, non sono stati né fermati né presidiati. Nessuna delle misure di controllo raccomandate è diventata legge e il problema si aggrava proprio ora perché la posta economica in gioco è ai massimi storici, scrive Milex. Di certo ad aumentare è la spesa militare italiana diretta prevista nel 2026, che tocca la cifra record di quasi 34 miliardi, con oltre 13 miliardi di investimenti in armamenti e programmi per più di 130 miliardi nei prossimi 15 anni. A questa cifra reale, denuncia ancora Milex, si aggiunge una gonfiata. Dopo la sollecitazione della NATO, il governo comunica cifre più alte, allargando con voci indefinite ciò che conta come difesa e sicurezza, e verso il vertice di Ankara si prepara ad annunciare altri 17 miliardi senza dettagli. In conclusione, una torta gigante senza che se ne conosca il contenuto. Un'assoluta mancanza di trasparenza, per non parlare di chi la torta la mangerà. Nei 5 anni appena trascorsi si sono visti casi di porte girevoli in tutte le direzioni, dal generale Graziano, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, oggi defunto, alla presidenza di Fincantieri, l'ammiraglio Credendino da capo della Marina, presidente di Orizzonte Sistemi Navali, il generale Carta dall'intelligence esterna alla presidenza di Leonardo e, in senso inverso, il passaggio più diretto, Guido Crosetto, già presidente dell'Associazione Industriale del Settore, è diventato ministro della Difesa. Tutto questo mentre l'Italia continua a non dotarsi di una legge sul lobbying, così i flussi dall'industria verso fondazioni e think tank restano opachi, denuncia Milex. E dall'Italia torniamo al vertice NATO più in generale. Abbiamo un'analisi a pagina 4, poi del Fatto Quotidiano di Riccardo Antoniucci. Gli States vogliono incassare, gli alleati pronti al guadagno, e c'è un focus su Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, Inghilterra. Scrive Riccardo Antoniucci, contratti. Che altro? È un fardello condiviso, share the burden. È la parola d'ordine con cui Trump arriva al vertice NATO di Ankara. Non è la prima volta. Gli strali contro una NATO a senso unico e tigre di carta senza gli USA sono regolari. Ma Ankara sarà diversa, assicura la Casa Bianca. Deve essere diversa perché bisogna passare ai fatti. I fatti sono proprio i miliardi di dollari di contratti in forniture militari da imprese belliche statunitensi che i funzionari di Washington si aspettano di firmare con gli alleati al forum delle imprese a margine del vertice. Accordi bilaterali a senso unico in ingresso per gli USA. Negli ultimi giorni questa è diventata la priorità della missione di Trump in Turchia, più ancora che il pacchetto da 140 miliardi di sostegno militare all'Ucraina. Resta però un elefante nella stanza, come lo ha definito ieri un editoriale del Wall Street Journal. Gli USA chiedono solo un apporto finanziario maggiore da parte degli altri 31 membri dell'alleanza, ma vogliono concretizzare la linea del disimpegno progressivo e parziale dall'Europa. Il piano di ritiro di 9.000 uomini da Germania e Polonia e circa 150 caccia è già stato annunciato. Retroscena dei media USA hanno rivelato che il capo del Pentagono Pete Hegseth voleva andarci anche più pesante, ma è stato fermato dal diplomatico segretario di Stato Marco Rubio, diplomatico e tra virgolette, per non esagerare frizioni nocive dal punto di vista geopolitico, come quando Trump voleva la Groenlandia, tra virgolette. Così dal Fatto Quotidiano.
quotidiano. A proposito di tutto questo pacchetto che ruota intorno alle decisioni di Trump, chiudiamo col tema già annunciato in precedenza dell'ingerenza del tycoon sui mondiali di calcio. E ne scrive sul lo abbiamo anticipato prima, Trump talmente, diciamo, smisurato nella sua tracotanza, nella sua arroganza e nel voler imporre la propria agenda, la propria ingerenza in tutti gli ambiti, d'avere addirittura scatenato contro di sé anche il caffè di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, che scrive: c'è chi dice sì, per poter fare il Trump non basta essere Trump, ci vuole qualcuno che ti consenta di farlo, qualcuno come Gianni Fracchia Infantino. Eravamo abituati al servilismo verso i potenti, non ancora a quello dei potenti. Infantino è il presidente del governo mondiale del calcio, non ha un arsenale di atomiche, ma tutto il resto sì, soldi, relazioni, segreti. Può permettersi il lusso di tenere la schiena dritta o comunque di abbassarla solo quando conviene a lui. E allora perché ha avallato un sopruso che gli procurerà un mucchio di guai? Un omaccione di Stato ti sfianca al telefono per chiederti di sospendere la squalifica del suo centravanti, ricorrendo al solito schema di seminare dubbi sull'onestà del giudice, che in questo caso è l'arbitro che lo ha espulso. E tu, come un rutte qualsiasi, anziché spiegargli che non si può, che non si deve e che non si fa, chini la testa creando un precedente che ti toglie autorevolezza agli occhi dei tifosi di tutto il mondo, cioè dei tuoi stessi clienti? Si pensava che tra un satrapo e la realizzazione dei suoi capricci si interponesse, se non la legge, almeno la schiena dritta degli altri satrapi. Invece, ormai ne hanno una di gomma persino loro. Chissà se Infantino, tra una telefonata di Trump e l'altra, ha mai trovato il tempo di leggere il racconto di Melville sull'impiegato di Wall Street che a ogni richiesta del suo superiore rispondeva gentile ma risoluto: I would prefer not to. Preferirei di no. E da questa lettura del caffè di Gramellini sul Corriere della Sera passiamo a una più disincantata, o meglio, da un lato Gramellini pensa che ci sia ancora un interesse, e riprendiamo proprio dal suo caffè, nel fare, diciamo così, nel soddisfare il pubblico e i tifosi, e quindi una certa parte sana dello sport nel meccanismo FIFA e dei mondiali di calcio. Luca Pisapia ha tutto un altro approccio, scrive a pagina 10 del manifesto, anzi spiega, risponde in qualche modo alle domande che si pone Gramellini, che abbiamo appena letto, cioè perché Infantino fa così. Gramellini dice non conviene neanche a lui, invece Luca Pisapia spiega perché all'interno del capitalismo globale di cui fa parte anche il sistema calcio e la FIFA conviene in qualche modo anche a Infantino, che non è non gioca in un'altra squadra, per usare un termine calcistico, rispetto a Donald Trump. King Trump entra a gamba tesa e ordina che non era fallo, Balogun deve giocare, punto. La squalifica revocata al bomber degli USA trasforma il mondiale di calcio in un'orgia di potere. La politica invade il campo di gioco dei campionati mondiali di calcio maschile, lo fa nel modo più osceno e violento possibile. Sì, l'ho fatto, ho chiesto io alla

Presidente della FIFA. Non a caso Gianni Infantino era in prima fila a festeggiarne l'elezione al secondo mandato presidenziale, lo ha accompagnato nei viaggi ufficiali nei paesi del Golfo, tutti diventati casualmente sponsor della FIFA, e in diverse occasioni pubbliche. Lo scorso dicembre gli ha consegnato un improbabile premio per la pace FIFA, confezionato su misura per lui in attesa di vederlo scatenare guerre ovunque. E dulcis in fundo, a febbraio ha preso parte al Board of Peace, dove l'estrema destra globale decide come monetizzare il genocidio in corso in Palestina. Se già di per sé la decisione della FIFA di revocare la squalifica all'atleta migliore del paese che ospita la competizione, falsando l'intero torneo, è un'invasione di campo senza precedenti, farlo per le pressioni ricevute da un politico è davvero troppo. In questo modo la credibilità di Infantino e dei dirigenti della FIFA è persa per sempre e la già traballante dignità del pallone è calpestata definitivamente dalla violenza dell'ennesimo dittatore fascista che se n'è appropriato. Così Luca Pisapia sul manifesto a proposito di questa vicenda. Noi cambiamo ora tema e passiamo alla cronaca che riguarda l'Italia. Partiamo dalla politica di palazzo con due segnalazioni. Da una parte il Fatto Quotidiano, che già in prima pagina, in taglio alto sotto la testata, riporta questa notizia: legge elettorale, il PD è contro le preferenze, Elly Schlein manda avanti Gribaudo. Se ne parla poi a pagina 9 del Fatto Quotidiano di questa mattina. PD antipreferenze, Schlein manda avanti la fedelissima, prima le quote rosa, poi i voti, scrive Wanda Marra sul Fatto Quotidiano. Elly Schlein non lo dice che è contro le preferenze, ma è Chiara Gribaudo, deputata piemontese, vicepresidente del PD, a firmare un appello bipartisan per denunciare che penalizzano le donne. All'appello ha lavorato Elena Bonetti di Azione, hanno aderito Silvana Camaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia e Luana Zanella di AVS. Gribaudo aveva avvertito la segreteria della sua scelta e non è stata fermata. Semplicemente le due si sono dette che ne avrebbero poi parlato in questi giorni, e così un non detto che aleggia da mesi trova nuova sostanza. Schlein è contro le preferenze, anche se non lo dice chiaramente. E trovate questo approfondimento sul dibattito sulle preferenze verso la prossima sulla legge elettorale che dovrà essere adottata per le prossime elezioni politiche, pagina 9 del Fatto Quotidiano. A proposito delle prossime elezioni politiche, il possibile outsider dell'estrema destra Vannacci è argomento di un approfondimento sul Domani questa mattina. Il duce Vannacci e quei comitati dedicati ai gerarchi, la mappa dei gruppi pro generale, e la cura non è Lotrocchia e Pino Pisicchio a pagina 7 del Domani di oggi. I comitati neri di Vannacci intitolati ai gerarchi fascisti, l'anima nera dell'ex generale. In provincia di Roma c'è l'autonoleggiatore che ha dedicato il team ad Achille Starace, in altri due gruppi celebrati Italo Balbo e il RAS pugliese dietro l'omicidio di un deputato. E poi commenta Pino Pisicchio tutto questo approfondimento di Nello Trocchia su Vannacci e futuro nazionale. Populismo generale è nella Costituzione l'antidoto al veleno, commenta Pisicchio sul Domani. Sempre dall'Italia segnaliamo una notizia che troviamo su diversi quotidiani naturalmente, ma che è in taglio basso in prima pagina su Repubblica: svolta sull'attentato a Ranucci, Sigfrido Ranucci, indagato la vitola, è il mandante. Per mesi nelle intercettazioni è stato soltanto quello, un pronome sufficiente a tutti gli interlocutori per capire di chi si stesse parlando. L'uomo che aveva commissionato l'attentato contro Sigfrido Ranucci non doveva essere nominato, ma i carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno finito per risalire a quella che oggi ritengono la testa della catena di comando. Siamo a pagina 24 di Repubblica di oggi, ci arriviamo subito, eccola qua. L'approdo dell'inchiesta ha un nome che riporta indietro di molti anni, Walter La Vitola, ex direttore, imprenditore, protagonista di alcune delle note vicende giudiziarie degli ultimi due decenni, dalla casa a Monte Carlo di Giancarlo Fini fino alla condanna per estorsione a Berlusconi nella vicenda Tarantini. È La Vitola, secondo la Procura di Roma, il presunto mandante dell'attentato dinamitardo compiuto il 16 ottobre sotto l'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano sul litorale romano. E c'è anche un altro indagato, un cittadino di origine nordafricana che faceva
faceva da tramite tra la vitola e il comando che ha materialmente piazzato l'esplosivo.

0: La svolta arriva dopo gli arresti eseguiti la scorsa settimana. Analizzando telefoni cellulari, contatti e computer degli indagati, gli investigatori ricostruiscono un livello dell'organizzazione rimasto finora invisibile, anzi altri due livelli. I quattro arrestati e il quinto indagato, secondo l'ipotesi accusatoria, non si muovevano autonomamente, facevano riferimento a questa persona che a sua volta riceveva indicazioni da La Vitola. C'è però un elemento che rende questa vicenda ancora più delicata. Dalle verifiche investigative emerge infatti che La Vitola e Ranucci non sarebbero due perfetti sconosciuti. Tra i due vi sarebbero stati rapporti e contatti anche recentissimi, persino dopo l'arresto dei quattro. Una vera e propria amicizia che lo stesso Ranucci con Repubblica non nega. Anzi, per me Walter è un amico. Dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni. Sono sconvolto, sconcertato. Non so che cosa pensare, se non che mi affido alle indagini della Procura e dei Carabinieri. In questo momento non mi sento di rilasciare altre dichiarazioni, dice Sigfrido Ranucci. Poi Giuliano Foschini e Andrea Ossino su Repubblica ci ricordano che per almeno un decennio La Vitola è stato uno dei grandi faccendieri della stagione berlusconiana. Salernitano, classe 1966, cresciuto nel Partito Socialista prima di approdare nel centrodestra, è stato politico, imprenditore, editore, uomo delle relazioni costruite tra Roma e l'America Latina. Il suo nome attraversa alcune delle più controverse vicende degli ultimi 20 anni, tra cui quelle già citate nell'articolo. Noi dobbiamo velocizzare e quindi procediamo con le ultime segnalazioni che ci riportano nuovamente agli esteri. La prima è la segnalazione dell'editoriale di Renzo Guolo sulle colonne del Domani, che riguarda i funerali di Khamenei in Iran e quindi i loro risvolti sia interni all'Iran che internazionali. Khamenei e il messaggio al mondo intero. Nel giorno della processione funebre a Teheran, il feretro di Ali Khamenei percorre le strade della capitale trasterminate ali di folla. Le bandiere rosse alzate lungo il percorso, che nel cromatismo politico e religioso del rito prevalgono sul vessillo nero del lutto e su quello tricolore della Repubblica Islamica, ricordano che la defunta guida è innanzitutto un martire sacrificatosi per difendere la fede. Morte che esige vendetta, secondo le parole rimbalzate in questi giorni dal palco delle autorità alla folla accalcata nella grande moschea di Mosalla. Le celebrazioni rappresentano un'indubbia prova di forza del regime. Così Renzo Guolo, che poi prosegue a pagina 5 del Domani questa mattina. Sempre per quanto riguarda il Medio Oriente, abbiamo poi sia sul Manifesto che sul Sole 24 Ore, in questo caso andiamo sul Sole 24 Ore, un aggiornamento abbastanza preciso che riguarda il Board of Peace e il tra virgolette nuovo governo della striscia di Gaza in Palestina, cioè come leggevamo prima anche dall'articolo di Luca Pisapia, come i governi autocratici e reazionari e di estrema destra di tutto il mondo guidati da Donald Trump vogliono spartirsi i ricavi economici del genocidio per mano israeliana nella striscia di Gaza. Scrive Elisa Rigamonti a pagina 11 del Sole 24 Ore: Hamas scioglie governo di Gaza, medico detenuto all'arme ONU. Mette insieme anche la vicenda del medico palestinese nelle carceri israeliane Usama Abu Safia. Su radioondadurto.org trovate il nostro approfondimento di ieri a proposito. Il gruppo islamico Hamas, pronto a cedere i poteri a Gaza per Israele, invece vuole solo evitare il disarmo con questa mossa. Ci sono invece i timori per le condizioni di Abu Safia in carcere in Israele da più di un anno, e le autorità israeliane hanno detto ieri che lo vogliono tenere per un altro anno ancora, ovviamente in detenzione amministrativa, cioè senza nessuna accusa formale. E chiudo segnalandovi l'altro fronte della guerra globale, quello in Ucraina, un'altra guerra che Trump aveva detto che avrebbe fermato. E la seconda apertura del Manifesto questa mattina è sul reportage da Kramatorsk sulla linea del fronte in Donbass di Sabato Angeri, il ronzio della morte su Kramatorsk, reportage dalla città del Donbass martoriata dai continui raid di droni e missili. È a pagina questa mattina sul Manifesto a pagina 5. 22 vittime, seconda giornata di lutto a Kiev, raid con 351 droni e ben 68 missili, dichiara l'Ucraina, tutti a segno. Il Ministero della Difesa russo ha già dichiarato al solito di aver colpito con armi di precisione solo obiettivi del complesso industriale militare e impianti energetici, ma sul terreno la situazione sembra differente. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di questa mattina. Tra poco giusto un paio di spot non commerciali, la rassegna stampa locale di questa mattina.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 9:20 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo martedì mattina, 7 di luglio. Iniziamo come sempre guardando le aperture delle principali testate quotidiane che ci accompagnano in questo spazio. E stamattina partiamo dal Brescia Oggi che apre sul tram. Tram, il futuro è cominciato, primo viaggio nel 2030. Bus e metro under 18 gratis. Stessa apertura perlomeno come argomento anche per il giornale di Brescia, tram, il viaggio comincia da qui, cerimonia per l'avvio dei lavori della linea lunga 12 km tra Pendolina e Fiera, il piano tra mobilità e riqualificazione urbana. Completamente diversa l'apertura invece del Corriere della Sera dorso bresciano che apre sui governance pool del 2026 e il titolo è Castelletti, il consenso è in calo. Rispetto ai sondaggi ma non li seguo, lavoro per il bene della città. È un virgolettato preso da ovviamente le dichiarazioni di Laura Castelletti. E chiudiamo il giro delle aperture con Repubblica dorso Milano, clan, droga e regali dai campioni. Il racconto del capo ultra pentito. Marco Ferdico, ex leader della curva interista, ma parla coi magistrati. Dietro di noi c'era l'andrangheta, la spartizione dei ricavi dei biglietti di Champions con la benedizione dei boss. Un buongiorno a tutte, tutti e tutte, queste le aperture delle principali testate di oggi, le testate locali ovviamente. Iniziamo quindi la rassegna stampa di carattere locale di questa mattina e lo facciamo con uno degli argomenti ovviamente che occupano maggior spazio tra le pagine dei quotidiani locali, che è proprio la questione dei tram, con appunto questa politica infrastrutturali e questa nuova inaugurazione che è avvenuta ieri di cui parlavamo già nella rassegna stampa di carattere locale di ieri mattina. Iniziamo appunto la pagina dedicata alle politiche amministrative. Partiamo come da giro dal Brescia Oggi di questa mattina. A pagina 12 e 13 che si approfondisce quello che è di fatto l'argomento di apertura. A pagina 12 il titolo scelto per il lungo articolo di Eugenio Barboglio è Brescia, la svolta del tram via al cantiere della Fiera. Partiti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria T2 fino a Pendolina, primo viaggio nel 2030. Cerimonia senza il ministro Salvini, impegnato per l'inaugurazione della pedemontana piemontese. Castelletti e Manzoni, una leva di rigenerazione della città. T3, la proposta di ANCI apre qualche spiraglio. Condensati nel sommarietto quindi i punti principali disseminati all'interno del lungo articolo di Barboglio, che inizia proprio sottolineando l'assenza del ministro delle infrastrutture. Matteo Salvini non c'era, non ha potuto esserci all'inaugurazione del cantiere del tram alla Fiera. Era Ghisla Rengo per l'avvio dei lavori dell'ultima tratta della pedemontana piemontese. Sul palco si sono così alternati l'assessore alla mobilità Federico Manzoni, Alessandro Marini, presidente di Brescia Mobilità, i due assessori regionali Franco Lucente e Deborah Massari, l'ex sindaco Emilio Del Bono, e l'ex sindaco Emilio Del Bono, ha chiuso la sindaca Castelletti. Tutti, su per giù, hanno espresso il medesimo concetto: la mobilità pubblica è la leva principale per la crescita di una città, e non solo di una città, ma dell'intero territorio. Del Bono ha ricordato a Lucente che se a Brescia circa il 35% usa i mezzi pubblici, complessivamente in Lombardia non si arriva neanche al 10%. E di che crescita parliamo? Anche demografica, sottolinea Barboglio. Se la popolazione di Brescia aumenta è perché è attrattivo il suo sistema di trasporto, e questo è sempre un virgolettato preso dalle parole di Del Bono. L'articolo prosegue e si arriva quindi a quelli che ha un po' l'excursus che ha portato all'inaugurazione della linea di ieri. Andiamo più o meno a metà dell'articolo di Eugenio Barboglio, dove ci dice: è un momento molto sentito questa prima pietra, storico per l'amministrazione comunale. Per questo non deve essere stato facile decidere chi doveva parlare ieri sera sul palco montato a pochi metri dal Brixia Forum. A parte l'assenza ingiustificata di Salvini, sì, non deve essere stato facile comporre il panel degli oratori, e da qui inizia praticamente la spiegazione di tutti gli interventi che si sono susseguiti appunto sul palco del Brixia Forum. Questa pagina, prima pagina interamente dedicata a quella che Brescia Oggi definisce la mobilità del futuro, termina ovviamente con un'immagine in cui si mostra la posa di alcuni blocchi Lego a rappresentare quelli che erano quelle che saranno le rotaie di questa nuova, di questo nuovo tram. Passando invece a pagina 13, troviamo innanzitutto una serie di fotografie accompagnate da didascalie che parlano sostanzialmente degli step. Deposito e parcheggio al primo capolinea, il cantiere aperto alla Fiera di Brescia, il primo sul percorso, in seguito aprirà anche quello sulla pendolina. I due cantieri procederanno parallelamente verso il centro. Alla Fiera i primi step sono la bonifica dei terreni dove sorgerà il deposito dei treni e il parcheggio, e si vedono in sequenza, al di sotto di questo breve cappello introduttivo, la benedizione del cantiere che è stata fatta ieri in occasione dell'inaugurazione, i mezzi, una foto che rappresenta i mezzi che sono pronti per il lavoro, questa è la didascalia, e infine un render che sostanzialmente ritrae questo tram futuristico all'interno di una città. Si tratta ovviamente di un'immagine generata digitalmente. Passiamo a pagina 13, sempre a pagina 13, ma su quello che è l'articolo che si trova in taglio alto, e il titolo scelto è la conferma: under 18 bus e metro gratis con la manovra sulle tariffe dei parcheggi. Nelle prossime settimane i passaggi in giunta necessari per arrivare a attivare bonus e aumento ticket per i non residenti. Vi leggo giusto qualche riga di queste novità. Laura Castelletti confermerà: dal prossimo anno scolastico gli studenti bresciani fino a 18 anni avranno gratis l'abbonamento per circolare sui mezzi pubblici della città. Nelle prossime settimane verranno formalizzati i passaggi necessari e autorizzativi in giunta per rendere poi operativo il provvedimento da settembre. La formula dovrebbe essere quella anticipata da Brescia Oggi qualche giorno fa: aumento delle tariffe di utilizzo dei parcheggi delle automobili all'interno del comune di Brescia, per coprire il buco lasciato dalle entrate di Brescia Mobilità dall'istituzione della gratuità per autobus e metropolitana, appunto per gli under 18. L'aumento del ticket, che riguarda però solo i non residenti, quelli che arrivano da altre città e da altri comuni. Così come la card che permette di usufruire dei mezzi senza pagare, riservato solo ai nati dopo il 2008 che vivono nel comune di Brescia, Palazzo Loggia prima delibererà l'aumento delle tariffe dei parcheggi e poi probabilmente entro luglio perfezionerà la gratuità dei trasporti. Quindi vengono penalizzati ovviamente chi si sposta in macchina, soprattutto arriva fuori da Brescia, aumenteranno parcheggi soprattutto appunto per i non residenti, ma verrà a quanto pare, probabilmente, speriamo presto, passata definitivamente la gratuità per gli under 18 sui mezzi pubblici. Chiude queste due pagine dedicate alla mobilità di Brescia, agli investimenti nuovi e appunto a questa nuova linea del tram, un altro trafiletto posto in taglio altissimo, rotaia iniziale con grandi blocchi Lego, è quello che vi dicevo. La cerimonia, spiega il trafiletto, nei pressi del Brixia Forum ha avuto tra i suoi momenti più significativi la posa simbolica della prima rotaia, costruita con 12 grandi blocchi Lego. Il linguaggio visivo, scelto fin dall'inizio dalla loggia Brescia Mobilità per comunicare il progetto del tram, e questo richiama ovviamente la foto che compare a centropagina. Ma di tram, come vi dicevo, parlano un po' tutte le testate questa mattina. È l'articolo di apertura anche per quanto riguarda il giornale di Brescia, che ne approfondisce anche qui con due pagine, le due pagine che sostanzialmente aprono gli approfondimenti e la cronaca locale. Lo fa infatti a pagina 8 e 9. Sotto ovviamente il solito titolo Cronache di Brescia e Provincia, il tram rompe gli indugi, con 5 anni di cantieri e restyling l'Oltremella esce dalla periferia. Questo il taglio scelto dal giornale di Brescia per parlare di questo via ai lavori per realizzare questa fantomatica linea T2. È Nuri Fatollazadeh che ricostruisce la giornata di ieri e racconta quello che è il progetto del tram bresciano. Subito sotto il titolo, due righe, Castelletti: dal 2030 avremo più tempo e quartieri più belli. Questo è un virgolettato ovviamente dalle sue dichiarazioni di ieri, mentre Lucente afferma: Regione darà fondi, la sindaca l'ho registrato. Questo è lo scambio che il giornale di Brescia ha deciso di mettere in apertura di articolo. Non entro nei dettagli più o meno come è andata la giornata, la ricostruzione è la stessa del Brescia Oggi, così come più o meno simili sono le immagini. C'è solo un primo piano di più della Castelletti, ma ovviamente una delle foto più ricorrenti è proprio quella della posa dei binari fatti di Lego. Vi leggo giusto qualche strillo messo a centropagina. Dice: la metro aveva lasciato alla finestra un intero pezzo di Brescia, il tram ora rilega le due città, e questo fa parte del discorso diciamo di chi sostiene ampiamente questa infrastruttura e questa nuova opera. E l'altro strillo messo ovviamente a centropagina in evidenza è: per questi primi 2 anni la regia è di Brescia Mobilità, poi la gestione dovrebbe passare a Metro Brescia, e questo si parla ovviamente di gestione di quella che sarà appunto il nuovo tram. In taglio basso c'è una dichiarazione di Alessandro Marini, presidente di Brescia Mobilità, che dice: un cammino costruito con la città, a cui dico ci vorrà un po' di pazienza. Si parla infatti di 2030 come data possibile per l'apertura. Vi leggo giusto qualche estratto del lungo discorso riportato a pagina 8 proprio di Alessandro Marini. Dice: i bresciani ci sosterranno perché produrre è parte del loro DNA. Sappiamo che riconoscono il lavoro quando lo vedono e impareranno a conoscere il tram passo dopo passo, metro dopo metro, durante la realizzazione della linea. Questa, diciamo, l'apertura della lunga dichiarazione di Marini, che stringendo chiede pazienza ai bresciani, perché al di là del tram che arriverà ci sono di mezzo anni di lavori, di ovviamente strade che vedranno lavori in corso per molto tempo. Passiamo a pagina 9, dove oltre a un'immagine che mostra il tracciato che seguirà il tram che entrerà in esercizio, qua lo ribadisce la didascalia, dal 2030, vediamo come si incrocia rispetto alla linea della metropolitana, che come abbiamo visto prima è una l'altra grande infrastruttura della mobilità sostenibile, cosiddetta, su cui punta la giunta. In taglio basso invece c'è il commento di Carlo Muzzi: una certa idea di città conta più della prima pietra, oltre alle rotaie il tram aiuterà a ridisegnare Brescia. Vi leggo solo la parte centrale di questo articolo di Carlo Muzzi, perché risponde a una domanda che forse in tanti si sono posti: cosa rappresenta il tram al di là di quello che farà fattivamente di collegare parti di città, al momento escluse? Secondo Muzzi, sicuramente una certa idea di città, quello che rappresenta, una sorta di cucitura, l'idea di tenere insieme più aree di Brescia, anche alcune considerate o percepite un po' remote rispetto al centro racchiuso nelle mura venete. Se la ponderosa opera di realizzazione della metropolitana, conti fatti, ha davvero reso la città più fruibile, ne ha facilitato l'accesso dalla provincia, ma anche dai quartieri periferici, allora si può dire che il tram è un progetto complementare che perfeziona ulteriormente l'idea di rendere tutta la città più agibile. E via di addirittura pronto il progetto di una seconda linea, per cui oggi non ci sono fondi, ma che potrebbe essere l'obiettivo di una delle prossime amministrazioni cittadine. Questo, in somma sintesi, la parte centrale del discorso di Carlo Muzzi. Andiamo alle opinioni, continuiamo anzi con le opinioni, andiamo, siamo sempre a pagina 9, andiamo in taglio alto, c'è il vice sindaco Federico Manzoni, anche qui con una diciamo così una dichiarazione di cui una parte è stata presa nel titolo: via il 5% del traffico veicolare e sostenibilità, è questa la strada. Questa è l'opinione di Federico Manzoni. Subito sotto c'è quella di Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale, nonché ex sindaco di Brescia, presente ieri all'inaugurazione. Tra le sue dichiarazioni raccolte dal Giornale di Brescia spicca quella usata dal titolo, nel titolo: quel 2021 resterà nella storia, il trasporto pubblico è il futuro. Perché cita questo? Vi leggo tutta la dichiarazione, visto che questa del 2021 continua a tornare e sicuramente molti ascoltatrici e molti ascoltatori avranno già capito, però quello che dice Del Bono sostanzialmente è: l'emozione provata per il finanziamento più importante che il comune di Brescia abbia mai ricevuto dallo Stato centrale. Era il 2021 quando per il tram vennero stanziati 360 milioni di euro, poi integrati nel 2023 con altri 60 milioni. Quella di Del Bono è una lunga e articolata analisi sul presente, sul futuro sociale di Brescia, scrive Antonio Borrelli. Ecco perché, più che dell'infrastruttura, ex sindaco parla di quartieri, di vita quotidiana, di fruizione e di mentalità, e anche di appunto quello che secondo lui è il trasporto pubblico. Parla apertamente di futuro della città. Direi che con questo possiamo chiudere anche il taglio dato dal Giornale di Brescia sull'inaugurazione appunto della linea per appunto il futuro tram bresciano. Ma c'è anche il Corriere della Sera d'Orso Bresciano che parla del tram, e lo fa già dalla prima pagina con l'articolo di Spalla, firma Siam Usif. T2, cantiere al via, qualche disagio ma vale la pena, e l'articolo si scioglie e si articola poi a pagina 4, tram, posata la prima pietra, 4 anni di cantiere per una nuova mobilità. Castelletti, le città che crescono non rinviano le decisioni difficili, questa è invece la dichiarazione scelta da Corriere della Sera d'Orso Bresciano, molto meno entusiasta e celebrativa, ma che mette in luce anche le difficoltà di arrivare a questa decisione. E come al solito il Corriere della Sera, accanto al lungo articolo di Usif, mette una serie di punti che ripercorrono la vicenda dall'inizio. Ve li leggo, perché dice: la linea del tram T2 Fiera Pendolina è stata progettata tra il 2021 e il 2023 e finanziata quasi interamente dal Ministero dei Trasporti. Ieri è stata posata la prima pietra al cantiere in zona fiera, dove è previsto anche il deposito dei tram. I lavori complessivi dureranno 4 anni e abbiamo visto che inizieranno da entrambi i capolinea per poi ricongiungersi al centro. Passiamo al terzo e ultimo punto, elencato dal Corriere. Dice: in fase di richiesta di finanziamento c'è anche la linea T3 del tram per collegare in futuro la zona Santa Eufemia con quella di Badia e Violino, un'opera fondamentale per dotare la città di una nuova rete capillare di trasporto pubblico. Questo quindi il racconto, la sintesi, scusate, fatta dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano sulla questione del tram. C'è l'articolo ovviamente di Siam Usif su quello che è successo ieri e su quelle che sono le riflessioni. C'è però una parte che non abbiamo ancora visto, che sono le reazioni di chi verrà toccato dal vivo, da vicino, a questi lavori, ovvero commercianti preoccupati, residenti meno, case rivalutate. Queste sono un po' le reazioni che in sintesi troverete all'interno di questo trafiletto a pagina 4 del Corriere della Sera. E a pesare ovviamente sulle preoccupazioni soprattutto dei commercianti non è tanto l'opera in sé, ci fa sapere appunto l'estensore di questo articolo, quanto i tempi, le modalità dei lavori e le ricadute sulle attività specifiche. Questo è ovviamente un nodo centrale sempre quando si intraprendono grossi lavori infrastrutturali, e ovviamente all'interno dell'articolo troviamo anche invece le reazioni di chi risiede nei luoghi che verranno attraversati dal tram, che vede ovviamente il fatto di avere una mobilità pubblica nei pressi della propria abitazione non solo un servizio notevole, ma in estrema sintesi un valore aggiunto, proprio perché i propri immobili potrebbero rivalutarsi sulla base appunto di questo. Basta, con questo direi che possiamo chiudere l'argomento tram, ma rimaniamo direi all'interno della pagina dedicata alle politiche amministrative in generale del territorio, e riprendiamo il giro. Ripartiamo dal Brescia Oggi e guardiamo quali altri articoli ci parlano delle decisioni delle amministrazioni locali. Ripartiamo appunto Brescia Oggi. Ripartiamo da pagina 10 innanzitutto, pagina 10, perché c'è una notizia che lambisce ovviamente l'ambito economico. Siamo ancora all'interno della pagina economica del Brescia Oggi, però c'è qualcosa che guarda da vicino ovviamente il territorio bresciano. È Marta Giansanti che ce ne parla. È Crescere Insieme, OMB, Saleri firma il Made in Brescia al fianco di Leonardo. È tra le 5 PMI lombarde protagoniste di un progetto nazionale, produrrà sensori oggi reperibili solo negli USA. Di quali sensori stiamo parlando? Stiamo parlando di un ambito di mercato molto specifico, e appunto parlare di Leonardo dovrebbe già farci suonare il campanello d'allarme. Marta Giansanti ci scrive: l'eccellenza manufatturiera bresciana entra a pieno titolo nella filiera di Leonardo. OMB Saleri è tra le 5 PMI lombarde e unica bresciana protagonista di Crescere Insieme, il programma della divisione elicotteri del colosso industriale, nato con l'obiettivo di, e questo è un virgolettato dell'azienda, rafforzare la filiera nazionale del volo verticale e ridurre la dipendenza all'estero. Una collaborazione ufficializzata ieri nella regione Lombardia che punta alla progettazione e alla produzione di componenti destinati agli elicotteri civili della Leonardo S.p.A. La realtà cittadina, prosegue Giansanti, con sede in via Rose di Sotto, sarà impegnata quindi nella produzione di una specifica gamma di sensori per sistemi di trasmissione degli elicotteri, componenti oggi reperibili esclusivamente nel mercato statunitense. E questo è sostanzialmente il fulcro su cui si concentra l'intero articolo. A centropagina c'è una parte sottolineata e messa in evidenza che ci dice invece che l'azienda della città svilupperà nella sua divisione aerospace una specifica gamma di sensori per i sistemi di trasmissione degli elicotteri civili. Come vi dicevo, è ovviamente il punto centrale di tutto l'articolo e questo viene ribadito. Lasciamo a questo punto pagina 10, ci spostiamo di qualche pagina e andiamo a pagina 16. Dove si parla sostanzialmente dell'altro tema, ovvero quello della governance poll con cui apre il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Vediamo cosa dice innanzitutto il Brescia Oggi su questo argomento. Governance poll, scende il consenso per Castelletti, cresce per Fontana. Nel report del Sole 24 Ore la sindaca di Brescia è ora al 75° posto, mentre il presidente della Lombardia si piazza nella top 10. È Natalia Danesi che ci spiega come funziona quello del che cos'è il governance poll e che cosa ci dicono questi risultati. Scendono i consensi degli elettori nei confronti della sindaca di Brescia Laura Castelletti, mentre salgono per il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Lo rivela l'edizione 2026 del report annuale stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul gradimento dei primi cittadini e dei presidenti di regione. La sindaca di Brescia scende così al 75° posto con il 49,5, un meno 5,3% rispetto al 54,8 che aveva, si era guadagnata a inizio mandato, e un calo rispetto al 52% dell'anno scorso. Il presidente della regione Lombardia invece raggiunge la top 10, piazzandosi al sesto posto nella classifica dei governatori più apprezzati. Col 57% dei consensi è sua la più forte accelerazione, grazie ad un aumento di 5 punti sull'edizione 2025 e del 2,3 sul 2023, anno della sua rielezione. Questo in sostanza l'esito più evidente, quello che comunque i giornali locali hanno deciso di mettere in ovviamente in evidenza. Ci sono riportate ovviamente dichiarazioni di entrambi, vi riporto quelle della sindaca Castelletti, che dice: i sondaggi sono uno strumento utile per comprendere gli orientamenti dell'opinione pubblica in un determinato momento, li considero con rispetto e attenzione, ma, tiene a specificare la sindaca Castelletti, anche con la consapevolezza che il compito di chi amministra non può seguire quello del consenso giorno per giorno. Da sindaca sono chiamata a prendere decisioni che producono effetti nel medio e lungo periodo, e non tutte sono immediatamente percepite. Alcune inevitabilmente suscitano discussione. Questo è il commento di Laura Castelletti a quello che è stato l'esito di questi governance poll del Sole 24 Ore. C'è un'altra parte di questo articolo che vi vorrei porre all'attenzione, che è l'ultima colonna, quindi l'ultimo anche paragrafo di questo lungo articolo, che parla del quadro nazionale. Che cosa emerge sempre da questo sondaggio? Il protagonismo femminile che negli ultimi anni sta attraversando la politica italiana si riflette anche nelle amministrazioni comunali. Si registra un dato storico: Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista il primo posto con un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione precedente, diventando la prima donna a guidare la classifica. Condivide il podio con due figure consolidate del consenso, che sono Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e vincitore dell'edizione 2025, e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli e presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Questo sostanzialmente è l'altro dato che emerge di nuovo e di discontinuità, perlomeno con il passato, da questi governance poll. Continuiamo, vedremo poi, anzi lo vediamo subito, qual è invece il taglio dato su questi risultati dal Corriere della Sera d'Orso Milano, che, come vi dicevo, guarda questi governance pool 2026 sostanzialmente già in apertura, ed è Thomas Bendinelli in questo caso che ci racconta quelli che sono stati gli esiti di questi sondaggi. Castelletti sotto il 50%, scrive appunto Bendinelli a pagina 2, perde 7 posizioni. Non insegue i sondaggi, ma lavoro per la città. Per il governance pool, scesa di 2,5 punti anno. La PIL dei sindaci si misura meno sui risultati e sempre di più sulla paura dei cittadini. Questo è lo sguardo di Bendinelli su quelli che sono questi risultati. Vi leggo qualche frammento. La sindaca di Brescia Laura Castelletti scende al 49,5 nella governance pool 2026 del Sole 24 Ore, sotto quindi la soglia simbolica del 50% e in calo di 2,5 punti rispetto al 52% della precedente rilevazione. Un arretramento che pesa anche nella classifica nazionale dei capoluoghi. La prima cittadina perde infatti 7 posizioni e si colloca al 75° posto sui 92 sindaci monitorati. Il dato conferma una tendenza già visibile, circa 5 punti in meno rispetto al consenso ottenuto alle elezioni comunali del 2023. Eppure, dentro il ribasso resta un elemento non secondario. Oggi quasi un cittadino su due, in caso di elezione, la rivoterebbe. Ed è qui che si innesta il discorso di Bendinelli sul fatto che la PIL dei sindaci si misura sempre meno sui risultati e sempre più sulla paura dei cittadini. Trovate l'articolo a pagina 2. A pagina 3 invece si vengono raccontate le reazioni a questa a questo sondaggio. Il primo a prendere parola è il PD sta con la sindaca, il consenso non manca ma andrà consolidato, ed è un virgolettato del segretario cittadino del PD. Del PD Cammarata. Trovate l'intervista fatta sempre da Bendinelli. Mentre per quanto riguarda il centrodestra, ovviamente cavalca la notizia. Centrodestra all'attacco, la città non la vuole, la sfida è aperta per il 2028. Ed è Luca Goffi che raccoglie le dichiarazioni del segretario della Lega Michele Maggi. Queste sono le due opposizioni contrapposte che trovate a pagina 3. In taglio basso invece c'è la partita regionale, e in regione cresce il gradimento per Attilio Fontana. Questa è la notizia di oggi, per quanto inspiegabile. Conquista il sesto posto nazionale e l'aumento di approvazione più marcato per un governatore nell'ultimo anno. Attilio Fontana ottiene il 57% dei consensi, con ben 5 punti in più rispetto al 2025. Nuova ascesa quindi per il governatore della Lombardia. Con questo direi che possiamo lasciare anche i governance poll. Andiamo a vedere, come vi dicevo prima lasciare, attenzione un attimo, ecco qua. Basta, direi che vi ho letto tutto, andiamo avanti, torniamo al giornale di Brescia, ritorniamo al Brescia Oggi e continuiamo il giro su quelli che sono gli articoli legati appunto alle politiche amministrative, agli interventi infrastrutturali. Continuiamo andando a pagina 19, dove sostanzialmente si parla di un'altra questione che vede da vicino, in questo caso, il servizio interbibliotecario di zona. Taglio dei prestiti dei libri, si allarga la protesta. Sono più di 1000 le firme raccolte su change.org per chiedere che si tolga il limite di 3 per il servizio interbibliotecario. Ci parla di questa mobilitazione vera e propria, così come la descrive il Brescia Oggi, Irene Panighetti, che scrive: si estende la protesta contro il taglio da illimitato a 3 al mese del prestito dei libri, che avviene tra le centinaia di biblioteche delle 8 reti dei territori di Brescia, Cremona e Lodi. In pochi giorni ha raggiunto oltre 1000 firme e ed è ancora possibile aderire. La petizione è su change.org, che rappresenta la versione online della raccolta cartacea promossa dal progetto Favoloso, lanciata da diverse settimane nelle biblioteche. Il caso, e ci spiega Panighetti, che dal 15 luglio entrerà in vigore una limitazione al servizio di prestito interbibliotecario della rete bibliotecaria bresciana e cremonese. Si legge nel testo della petizione: comprendiamo che il sistema stia attraversando una fase di difficoltà e che l'aumento delle richieste renda necessarie scelte organizzative. Tuttavia, si legge sempre sulla petizione, riteniamo che la crescita nell'utilizzo del servizio dimostri soprattutto quanto esso sia diventato indispensabile per migliaia di cittadini. Il prestito interbibliotecario non è un servizio accessorio, è uno degli strumenti che rendono realmente accessibile il patrimonio delle biblioteche pubbliche. Questa è la motivazione che sta alla base di questa petizione, già più di 1000 le firme raccolte, che vanno appunto contro la limitazione del prestito nel servizio interbibliotecario. Trovate l'articolo di Panighetti a pagina 19. Andiamo avanti, ancora un articolo Brescia Oggi. Ci spostiamo a pagina 22 velocemente, dove troviamo due articoli dedicati alle politiche amministrative. Innanzitutto andiamo a Concesio, dove una gestione manageriale interverrà per il Palio di San Vigilio. Ne scrive Marco Benasseni, che dice: svolta storica, l'evento simbolo della comunità sarà coordinato da una struttura unica per tutelare future tradizioni. Bene, se ne entra nel dettaglio dei perché è stata fatta questa scelta per appunto questa celebrazione storica di Concesio. Sempre nella stessa pagina c'è una breve di Nave che ci parla delle poste. Le poste irrompono nell'era digitale, riapre l'ufficio, reduce del radicale restyling del progetto Polis, tra i nuovi servizi anche il rilascio del passaporto. E questa è una novità appunto per Nave. e chiude questa pagina 22 con una notizia un po' horror, se vogliamo, che viene da Arezzato. Fluidi trasudano dal cimitero, il comune tranquillizza. Infiltrazioni di liquidi cadaverici che colano dai muri, rivoli rossastri sul bel marmo di Arezzato. Erbacce ovunque, incuria totale sia sulle tombe che sui vialetti. Gli allarmanti post sui social hanno reso necessaria la pronta replica dell'amministrazione comunale, che cerca di tranquillizzare i cittadini sulla possibile provenienza dell'inquietante sostanza. Che cos'è questa sostanza che cola dai muri? Ovviamente i tecnici, ovviamente appunto si sperava, i tecnici del comune hanno escluso qualsiasi tipo di liquido di origine cadaverica nelle infiltrazioni, ma probabilmente e quindi escludono rischi sanitari per la popolazione. Non scrivono però di che cosa si tratta, mentre per quanto riguarda le infestanti provvederanno a pulire quanto necessario. Lasciamo pagina 22, andiamo a pagina 26 per le ultime notizie del Brescia Oggi, di questo macro capitolo che guarda le politiche amministrative e gli interventi infrastrutturali del territorio. Andiamo a pagina 26, che ci porta a Montisola, che vuole diventare zona economica speciale. Adesione ufficiale alla proposta di legge per sostenere il commercio nei comuni disagiati per dimensioni e posizione geografica. Racconta quella che è questa iniziativa Alessandro Romele, che ci dice anche in evidenza che sono 29 le attività commerciali e di prossimità sull'isola, e si prospettano quindi per quest'ultime vantaggi fiscali e altri incentivi, che per far partire questa cosa a breve partirà una raccolta firme per sostenere la proposta di legge a livello nazionale. Perciò bisognerà raccogliere almeno 50.000 firme per procedere ai passaggi per far diventare Montisola una zona economica speciale. Romele ovviamente all'interno del suo articolo spiega le motivazioni per cui questa cosa sarebbe importante. Chiudiamo con pagina 29, innanzitutto Gavardo. Al Consiglio Comunale è nato il gruppo di Fratelli d'Italia, e questo bisogna, ahimè, segnalarlo, mentre a pagina 30 a Garniano, centro storico senza auto, l'estate è il banco di prova. È un'iniziativa appunto di Garniano, scatta il divieto di transito ogni venerdì, sabato e domenica dalle 18 fino a fine agosto, e in attesa del nuovo piano del traffico. È Luciano Scarpetta che entra nel dettaglio di questa notizia. Chiudiamo con il Brescia Oggi velocemente, a parte la notizia di apertura del tram. Andiamo a vedere il giornale di Brescia su cosa si concentra questa mattina, e iniziamo da pagina 11, dove viene raccontata innanzitutto su Brescia, interventi ai guardrail, i lavori in programma. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dei guardrail stradali, interventi necessari a garantire la realizzazione di eventuali nuovi tratti e a ripristinare le barriere metalliche danneggiate o deformate a seguito di incidenti, così per garantire la sicurezza della circolazione. I lavori interesseranno principalmente la tangenziale ovest, la tangenziale Montelungo, e poi c'è tutta la serie di vie che verranno interessate a questa, a questi lavori sui guardrail. Lasciamo pagina 11, andiamo a pagina 14, che raccoglie un po' di notizie legate alle amministrazioni della provincia di Brescia. Partiamo da Leno. Ciclo pedonale, rush finale sognando il Santa Giulia, un articolo di Gian Antonio Frosio che ci parla del via libera al terzo lotto dei lavori, ma l'obiettivo resta il percorso che porterebbe a Fiesse. Si entra nel dettaglio appunto grazie a Frosio, mentre subito accanto c'è un articolo di Barbara Fenotti che ci porta a Sarezzo. Greenway slitta la riapertura almeno fino a fine estate. Questo è diciamo il centro del contenuto dell'articolo appunto di Fenotti, che ci dice anche che la comunità montana rassicura sul fatto che la questione è in via di risoluzione. La ditta incaricata infatti di realizzare la bretella autostradale, la SALC, che però ha chiesto un'ulteriore proroga, e questo è al centro del nodo da sciogliere. Infine, un ultimo articolo, sempre a pagina 14, ma in taglio basso, del giornale di Brescia di questa mattina, è Futuro Green e sui pedali per la strada delle scuole. Un articolo di Daniele Pracentini che parla di Chiari e del fatto che verrà riqualificato il tratto che porta dalla stazione ai vari istituti della cittadina. Tutto in funzione delle scuole, quindi. Basta, lasciamo anche pagina 14 velocemente, pagina 16, andiamo in questo caso a Calvisano, nuovi monitoraggi e analisi per proteggere la torre civica. Sensori ad alta precisione e ricercatori universitari studiano i movimenti impercettibili dello storico edificio. Si valuta il recupero conservativo della meridiana e degli affreschi. Questo è Marco Zanetti che ci parla, insomma, di quelli che sono gli interventi, ovviamente in ottica archeologica, che vengono fatti appunto a Calvisano per tenere in buona salute la torre civica della cittadina. Infine, finiamo con pagina 23 questo giro sul giornale di Brescia. Pagina sì, 23. Perché c'è un'altra notizia di cui abbiamo trattato in questo spazio diverse volte, viene riportata perché è una questione che ormai aleggia da un po', ovvero il fatto che molti comuni periferici comincino a essere sprovvisti di filiali bancarie e quindi di bancomat. E succede ancora. A pagina 23 ci sono i dati di Banca Italia che dice: sportelli bancari, prosegue il calo, nel 2025 perse altre 20 filiali. A fine anno erano 610 nella nostra provincia, salgono così a 40 i comuni privi di presidio. E se si guarda l'infografica messa in taglio alto in apertura di articolo, che fa vedere la presenza nel bresciano di sportelli bancari dal 2015 ad oggi, incrociandola con quella dei comuni serviti, si vede ovviamente una linea quasi verticale di crollo di appunto numero di sportelli. Anche qui poi ci sarebbe una questione di densità che viene messa in evidenza con lo strillo più o meno a centropagina, ben 130 sportelli, scrive Elio Montanari, sono solo nel capoluogo, quindi parliamo di Brescia, 20 sono a Zezenzano, 13 a Chiari e a Rovato. Si può ben capire che ciò che rimane molto poco è diffuso per il resto della provincia. Con questo chiudiamo anche questa pagina. C'è solo altri due articoli che vi volevo segnalare. Innanzitutto sul Corriere abbiamo già visto il governance pool, il calo di consenso della Castelletti, così come la questione del tram su tutte le testate. L'ultimo articolo che vi segnalo di questa pagina, a pagina 6 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, è il fatto che la Val Camonica sia candidata di fatto per la capitale della cultura 2029. È una notizia che compare come trafiletto un po' ovunque. In questo caso ve la segnalo perché, se vi interessa il tema, questo sogno di diventare capitale della cultura viene guidato dall'assessora alla cultura Priscilla Ziliani, ed è proprio a lei che il Corriere della Sera fa un'intervista per capire di più. Basta, direi che possiamo chiudere questa pagina. Su Repubblica ci sono solamente due articoli che guardano a questo, ma stamattina è quasi tutta politica amministrativa sulle pagine. Negli ultimi 10 minuti, chiudendo questa prima grande pagina, parliamo appunto delle altre piccole notizie che gravitano attorno a queste segnalate. Parliamo di Repubblica prima, però, perché ci sono pagina 2, pagina 3 che guarda alle primarie del PD. Il PD spinge le primarie per il dopo Sala, ma gli alleati frenano. Sinistra Italiana e Verdi freddi, troppi concorrenti, non è X Factor. Il sindaco, il mio futuro, può essere che mi vedrete in Parlamento. Si parla ovviamente in questo caso della realtà del capoluogo di regione, parliamo di ovviamente Milano. Mentre a pagina 3 c'è Alessandra Corica che ci parla di lupi contro Fratelli d'Italia per Cottarelli, basta con le fughe in avanti, smettiamo di farci del male. Il segretario di Noi Moderati, in corsa per essere il candidato di centrodestra, punta su un accordo generale per la città. Si farà una legittima sintesi politica. L'altra diciamo così, notizia che si trova sulla Repubblica Dorso Milano, che guarda appunto alle politiche amministrative locali, è sempre di firma Alessandra Corica, e ci parla della nuova arena per l'hockey. Ieri il via ai lavori, sarà pronta per ottobre. L'inaugurazione è prevista per la prima partita in casa di Milano, che tornerà così a disputare il campionato. Investimenti per 7 milioni. Con questo chiudiamo questa lunga pagina di mattutina dedicata alle politiche amministrative. Vediamo adesso un paio di articoli che guardano la sanità, ambiente e turismo, e poi le varie prima di chiudere. Partiamo innanzitutto da quello che è, diciamo, ambiente e turismo, due argomenti che in questi giorni vanno per la maggiore sulle testate locali. Partiamo di nuovo dal giornale di Brescia, che ci parla di ambiente a pagina 12, con un articolo che guarda alla fauna selvatica ancora presente sul nostro territorio. A pagina 12 si parla infatti di serpenti sui sentieri, come capire se si ha davanti una vipera o una biscia. L'erpentologo Rolando Bennati racconta le regole in caso di morso di vipera. Innanzitutto serve calma. Ed è Elisa Rossi che entra nel dettaglio e nell'intervista appunto fatto a questo erpentologo Rolando Bennati. Da pagina 12 ci spostiamo a pagina 13, perché c'è una cordata che ci racconta Ruggero Bontempi. A un passo dalla cima sul K7 in Pakistan, l'impresa di Ducoli sulle montagne russe, anche il giovane bresciano ha preso parte alla cordata italiana, e ci sono ovviamente le foto che lo ritraggono insieme agli altri escursionisti e alpinisti in cima alla vetta del K7. Mentre passando da il giornale di Brescia al Brescia Oggi, c'è un altro articolo che guarda, diciamo, ad ambiente e ci porta verso, diciamo, la pagina dedicata al turismo. Andiamo a pagina 7, troviamo un articolo che guarda alla pesca. Siamo nelle pagine regionali in questo caso. Pesca, la regione apre al dialogo. L'assessore Beduschi conferma il confronto con le associazioni. Vivaldini difende la misura del tesserino digitale. È Giuseppe Spatola che ci parla un po' di quello che si tratteggia essere il futuro della pesca in regione, con tutte ovviamente le normative a riguardo e appunto le codici di condotta e le novità in questo senso. Al centro del dibattito infatti c'è questo fantomatico tesserino digitale, ma anche il contributo economico e la piaga del bracconaggio. Questo è come viene sintetizzato l'articolo. Continuiamo a parlare, ci spostiamo da ambiente, diciamo, più quello che è il profilo del turismo e delle vacanze, visto che è argomento di questi giorni. In viaggio viene messo in primo piano questa settimana dal Brescia Oggi. Estate, 6 bresciani su 10 sono pronti a partire per le vacanze. Secondo Federalberghi, 780.000 residenti in provincia fanno le valigie, l'80% di loro resta però nel bel paese. Le mete più ambite d'Italia, e qui vi leggo già quello che è il risultato dell'infografica posta subito sotto al titolo. Mete più gettonate in Italia sono in sequenza dalla principale a scalare: al primo posto la Puglia, poi la Campania, le 5 terre in Liguria, poi la Romagna e infine il Veneto. Mentre per quanto riguarda le principali destinazioni all'estero, per bresciane e bresciani, spiccano Francia al primo posto, poi Slovenia e Croazia. Queste le mete preferite delle bresciane e dei bresciani, e ne parla Giada Ferrari a pagina 14 del Brescia Oggi. Si parla di turismo anche a pagina 15. In un mercato sfaccettato pesano le crisi internazionali, ed è un virgolettato raccolto dalle testimonianze delle agenzie turistiche che si lamentano. Non manca la richiesta di proposte fuori dai confini nazionali, più difficile organizzare autonomamente. Dopodiché, sempre in tema di turismo, velocemente vi segnalo a pagina 27 un articolo che ci porta a Ponte di Legno, dove è stato riaperto il Sentiero dei Fiori, un paradiso per gli escursionisti, ed è Lino Febrari che ne parla. Mentre a pagina 31 c'è purtroppo una brutta notizia, ovvero alla fine finita bene, in balia delle onde in mezzo al lago, due turisti salvati in extremis. È Luciano Scarpetta che ci raccontano della disavventura appunto di questi due turisti a Toscolano. Avevano noleggiato un natante

del parco dedicata a Sergio Ramelli. Rai, da meno di 24 ore dall'inaugurazione, Cristiana Almici e Diego Zarneri, una ferita alla democrazia. Questo è quello che è successo a Maclodio, dove, ricordiamo, ieri era stato intitolato un parco a Sergio Ramelli, esponente del Movimento Sociale Italiano. E quello che stupisce all'interno di questi articoli è ovviamente la solidarietà bipartisan e il tipo di reazioni anche da parte del centro-sinistra per un parco intitolato a un esponente del Movimento Sociale Italiano, che dovrebbe dirlo tutti, ma ovviamente solidarietà bipartisan per questo, quello che viene considerato uno sfregio su una targa sostanzialmente fascista. E lo riporta anche a pagina 16 il Giornale di Brescia. L'altra notizia, ed è l'ultima, visto che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, rimaniamo sul Brescia Oggi e andiamo a pagina 30, perché c'è una nuova iniziativa del questore Sartori: posti di blocco e unità cinofile Desenzano al setaccio, controlli sulle strade, nei locali, nei parchi, la polizia ha scoperto immigrati irregolari e giovani con hashish. Parliamo di 5 posti di blocco per controllare sostanzialmente tutti gli ingressi e le uscite dall'abitato. Questa è l'operazione di polizia che è stata fatta ieri, che ha preso di mira ancora una volta soprattutto le persone migranti. Con questo dobbiamo chiudere, è finito il tempo a nostra disposizione. Abbiamo sbagliato sigla. Io, a me non resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata e invitarvi a restare con noi, perché a brevissimo, come ogni mattina, sarà la volta della Compagnia dei Gatti Neri. Un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata a tutte, tutti e tutte.

E allora via, andiamo al 7 luglio del 2023. Viene pubblicato dalla Rhythm Music Dirty, il terzo album delle Bambole di Pezza. Da qui ci ascoltiamo l'estratto singolo Io non sono come te.

via. 7 luglio 1972 la Island Records pubblica nel Regno Unito la colonna sonora di The Harder They Come. Un lavoro che possiamo dire spalancò le porte del reggae sul mercato internazionale. Da qui ci ascoltiamo You Can Get If You Really Want, Jimmy Cliff.

via, 7 luglio 1970. In casa Elettra Records viene pubblicato Fun House, secondo album degli americani The Stooges, capitanati da un instancabile Iggy Pop. Beh, all'epoca fu un vero e proprio fallimento commerciale, ma oggi quest'album è riconosciuto come una vera e propria pietra miliare del proto-punk, diciamo così. Da qui ci ascoltiamo Down on the Street.

proseguiamo. E andiamo al 7 luglio del 1987 e debuttano con l'album Paid in Full il duo hip hop Eric B. and Rakim, uno dei lavori rap più influenti di tutti i tempi. Ci ascoltiamo una delle tracce simbolo di quest'album, My Melody, per l'appunto.

7 luglio 1932 nasce a Vienna Josef Zawinul, pianista e tastierista austriaco, lo troviamo nei Weather Report. Un po' così la sua storia. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, inizia a collaborare con il sassofonista Cannonball Adderley. Partecipa alla realizzazione di diversi album di un certo Miles Davis. E poi nel 70 appunto fonda gli Weather Report. La decada successiva darà vita anche ad un progetto in solo chiamato The Zawinul Syndicate. Morì l'11 settembre del 2007 e lo ricordiamo con Birdland, sicuramente uno dei brani più iconici.

E via, 7 luglio 1940. Auguri a Ringo Starr, batterista, cantante inglese, stiamo parlando dei Beatles. Si unì a loro nel 1962 in sostituzione a Pete Best, portò insomma una vera e propria innovazione all'interno della band. Ci ascoltiamo già partita in sottofondo, Yellow Submarine, in cui prestò la voce The Beatles.

7 luglio 1947 facciamo gli auguri anche a Rob Townsend, batterista inglese, lo troviamo in casa Family, ma anche The Blues Band e The Manfred. Numerose anche le sue collaborazioni artistiche, dai Medicine Head, Peter Skeller, Memphis Slim, Duane Eddy, giusto per citarne qualcheduno. Da Music in a Doll's House, debutto discografico dei Family, siamo nel 1968, ci ascoltiamo Never Like This.

luglio 1949 andiamo a fare gli auguri anche a Mimmo Locasciullo, cantautore italiano. Esordì nei primi anni 70 quando decise di trasferirsi nella capitale ed entrare in casa Folk Studio. Qui nel 75 pubblicò l'album Non rimanere là, ma il grande successo arriverà qualche anno dopo, nel 1982, con l'album Intorno ai 30 anni, prodotto tra l'altro da Francesco De Gregori. Noi da qui ci ascoltiamo l'apripista Svegliami domattina.

Ultimi 10 minuti abbondanti per noi in questo 7 luglio, andiamo nel 1984. Nasce nel Quebec Mary May, rinomata cantante canadese. La macchina si mette in moto quando nel 2003 arriva tra i finalisti della primissima edizione di Star Academy. Ci ascoltiamo una delle sue tante collaborazioni, per esempio questa con i Simple Plan per il brano Jet Lag, siamo nel 2011.

E andiamo a chiudere questo 7 luglio andando nel 2006. Muore Syd Barrett, cantante, chitarrista inglese, nonché fondatore e mente creativa dei Pink Floyd. Nel 1968 fu allontanato dalla band e sostituito da David Gilmour. Ci ascoltiamo qualcosa dal primo storico album di questa formazione, totalmente plasmato dal suo geniale stile. The Piper and the Gates of Dawn del 1967, da qui Power Talk Age. Su queste note poi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna qui sempre puntualissima dalle 10.10 alle 11 domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Boom.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'escursione Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di Sperone.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 46 20 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: lo stesso cognome.
1: Le 11 in punto a Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 7 di luglio. Partiamo da Damasco in Siria, dove diverse violente esplosioni hanno colpito la zona centrale, dove si trova anche l'hotel in cui ha soggiornato nella notte il presidente francese Macron, primo leader europeo ad andare in visita dall'ex jihadista Al-Jolani. Al momento delle esplosioni Macron, fanno sapere da Parigi, era però già arrivato al palazzo presidenziale. Da lì il leader dell'Eliseo volerà ad Ankara, dove inizia il vertice del G7, quello indetto sostanzialmente da Trump per avere soldi, sempre più soldi, in armi, in modo da poter raddrizzare in qualche modo la traballante economia statunitense prima delle elezioni di midterm di novembre. Oggi gli incontri sono soprattutto quelli con la lobby delle armi, tant'è che la giornata è stata ribattezzata Forum dell'Industria e della Difesa. A seguire poi vari colloqui anche bilaterali sul piatto, soprattutto l'Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono 22 le vittime per i raid russi su Kiev e su Sumy. Sull'altro fronte invece oggi gli ucraini hanno scagliato 430 droni verso il territorio russo, un record assoluto. Sempre a Kiev poi è stata ritrovata morta la donna sospettata di aver cercato di ammazzare nel Principato di Monaco un imprenditore ucraino oggi in viso a Zelensky, tale Yermolayev. La 39enne Anastasia Berevskova è stata ritrovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestati uno 007 e un poliziotto ucraino. Ci spostiamo poi invece in Medio Oriente, lo facciamo andando in Iran, ultime ore oggi e domani, per i funerali di Ali Khamenei, con milioni di persone in visita all'ex guida suprema ammazzata da israeliani e da statunitensi nel corso dei primi giorni dell'aggressione militare alla fine di febbraio. Oggi la salma è a Qom, poi arriverà invece la tumulazione a Mashhad. Nelle stesse ore una proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un lieve incendio a bordo al largo dell'Omana, non distante dallo stretto di Hormuz. Andiamo poi in Palestina. A Gaza sono 6 le vittime e 16 feriti nelle ultime 24 ore per gli attacchi di Israele. Israele che ha ammazzato almeno 2 persone, un neonato di 4 mesi ed una sedicenne, sempre nelle ultime 24 ore, anche in Cisgiordania. A nord di Gerusalemme, in mattinata, ha ferito gravemente un 24enne che cercava di superare il muro dell'apartheid. Crisi climatica, la Spagna oggi alle prese con temperature fino a 44 gradi, mentre il Greenpeace denuncia come solo in 19 province su 52 esistano in Spagna rifugi climatici. Sempre in Spagna, in un mese 973 le vittime per il caldo estremo. Caldo che torna anche in Italia con un rialzo delle temperature e dell'umidità, soprattutto a nord-ovest. Oggi bollino arancione a Firenze, domani si aggiungeranno altre 8 città, fra queste anche Brescia, Verona, Milano. Parliamo di lavoro. Un camion ha travolto un mezzo con a bordo 2 operai all'interno di una cantiere dell'ANAS all'autostrada la A10 ad Albisola, provincia di Savona. Uno dei 2 operai è ricoverato in gravissime condizioni. Giudiziaria, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage al faccendiere, imprenditore, ex editore Walter La Viltola, ritenuto il mandante dell'attentato di ottobre contro l'abitazione di Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Lo stesso La Viltola, un mese prima dell'esplosione, avrebbe effettuato un vero e proprio sopralluogo nei pressi dell'abitazione. Violenza di genere. Una donna di 59 anni è stata ritrovata morta a Sanremo in Liguria. Si indaga per femminicidio. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti, in particolar modo la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto, è ora sotto interrogatorio. Parliamo di calcio e giudiziarie. Perquisizioni nelle sedi del Bari Calcio, delle Napoli e della Film Mauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis, indagati per bancarotta fraudolenta. Mancherebbero infatti dalle casse del Bari, appena retrocesso in Serie C, 30 milioni di euro. Ancora calcio, ma con la politica internazionale. Nella notte il Belgio ha steso nettamente per 4-1 gli Stati Uniti nella partita giocata a Seattle e passa così ai quarti di finale dei mondiali. A nulla quindi è valsa l'intromissione senza precedenti rivendicata da Trump per far sì che la FIFA togliesse la squalifica all'attaccante statunitense Balogun. La vicenda però non è finita qui, il Belgio infatti ha annunciato un ricorso formale. Ira poi della UEFA, la Federazione Europea. La FIFA, la Federazione Mondiale, ha oltrepassato una linea rossa, è stata minata la credibilità stessa del mondiale. 11:05, andiamo ad aggiornare la notizia di apertura, cioè le esplosioni nel centro di Damasco, due passi dall'hotel che ospitava fino a poche ore prima Macron. Al momento ci sono 18 feriti gravi per le esplosioni che non sono state rivendicate, 4 in particolare sarebbero poliziotti della scorta siriana affidata a Macron. Aggiornamenti su questa ed altre notizie alle ore 13 nel nostro giornale radio. Ora qualche spot e poi lo spazio approfondimenti. Buona mattinata, buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
0: Ogni martedì lo spazio dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è celluloide. Tutto quello che volete sapere sul cinema lo trovate qui con Camillo Scaglia e Massimo Morelli.
2: E Simone Cavagnini.
0: Eccoci qua. E oltre a noi,
2: alle voci più classiche, quelle delle nuove generazioni, le collaborazioni che abbiamo aperto con i ragazzi del Cine e del Brixia Film Fest, tra cinema d'autore e finestre più trash.
0: Quindi ogni martedì dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 Celluloide, lo spazio dissonanze dedicato al cinema sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
3: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.com.

0: molti altri generi musicali. 77 in onda martedì dalle 23 a mezzanotte su Radio Onda d'Urto. Gabba gabba hey.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
3: It's the end. Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio.

0: Dello spazio approfondimenti di questo martedì mattina 7 di luglio. Vediamo subito i titoli di questa pagina di approfondimenti che ci accompagnerà fino a mezzogiorno e mezza, iniziando da una notizia che ci arriva dalla CUB San Raffaele. Margherita Napoletano, RSU CUB dell'ospedale San Raffaele di Milano, è sotto attacco per la sua attività sindacale in difesa del diritto alla salute. Negli ultimi mesi ha infatti ricevuto due contestazioni per le quali rischia ora il licenziamento. Sentiremo appunto il racconto dalla stessa Margherita. Dal 9 al 12 luglio invece l'area feste di via Capra 4 a Nave ospiterà la festa provinciale di Sinistra Italiana, a un appuntamento che riunirà gli esponenti politici, gli amministratori, le associazioni, i cittadini per discutere delle principali sfide sociali, economiche e internazionali. Con noi sentiremo Luca Trentini, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e Mattia Datteri, segretario cittadino. Dal locale passiamo quindi al nazionale per parlare di politiche di palazzo e dintorni. Nuovo affondo infatti di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio italiano alle prese con una nuova legge elettorale e il caos dei treni. Ne abbiamo parlato con il politologo Marco Revelli. Si svolgerà invece oggi e domani ad Ankara in Turchia il vertice dell'Alleanza Atlantica NATO. Il meeting dell'Alleanza Atlantica inizia con un NATO Summit Defense Industry Forum, quello di oggi, per lanciare la politica del riarmo e gli investimenti monstre sull'industria militare. Ne parleremo con il giornalista Cosimo Caridi, autore stamattina di un articolo sul tema pubblicato sul Fatto Quotidiano. Arriveremo così alle 12 al consueto appuntamento con il focus della mattina. In questa occasione presenteremo il libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, insieme all'autrice Daniela Galier. Con lei faremo infatti il punto anche sulla situazione generale sempre più critica nella cosiddetta nuova Siria del jihadista Al-Jolani. Proprio questa mattina infatti diverse bombe sono esplose nella capitale di Damasco, a pochi passi dall'incontro tra l'autoproclamato presidente siriano e il presidente francese Macron. Questi titoli di apertura dello spazio approfondimenti di oggi. Iniziamo subito guardando quello che sta succedendo alla RSU del sindacato CUB San Raffaele, a una delle sue delegate. Ascoltiamo da Margherita quello che le sta accadendo.
1: Siamo collegate telefonicamente con Margherita Napoletano, RSU CUB all'ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno intanto, Margherita.
2: Buongiorno a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: San Raffaele è praticamente, tra l'altro lo ricordiamo, del gruppo San Donato, attacca la tua attività sindacale, lo fa con due missive. Intanto, Margherita, che cosa sta succedendo? Qui il rischio è anche un licenziamento, o sbaglio?
2: Sì, allora si è aperto il procedimento disciplinare con una lettera di contestazione in cui si conclude che per loro si è interrotto il rapporto fiduciario, quindi la minaccia di licenziamento è molto esplicita tra le righe.
1: Margherita, che cosa ti contestano intanto?
2: La contestazione è molto pretestuosa, era la presenza di studenti tirocinanti in aula sindacale. Ma questo appunto con una convenzione fatta dalla CUB in regola con valutazione dei rischi, tutto quanto. Mi accusano di aver messo a rischio la salute di una studentessa quando poche settimane prima avevamo proprio segnalato i rischi che ci sono per la logistica anche nei paraggi dell'aula sindacale, e grazie alla nostra segnalazione come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza era stata abbassata la velocità dei muletti che fanno il trasporto dei rifiuti, e quindi è veramente pretestuosa. In realtà la tempistica hanno mandato una lettera due giorni prima di uno sciopero di 2 giorni, la prima volta che

0: succede al Raffaele di uno sciopero consecutivo di 2 giorni e che era il terzo sciopero in 2 mesi, perché a maggio avevamo già scioperato, lo sciopero nonostante fosse convocato solo dalle 2 sigle conflittuali, CUVE, USI, Sanità, ha avuto un'adesione pari a quella di quando tutte le sigle unitariamente proclamano lo sciopero, e quindi evidentemente volevano cercare di metterci il bavaglio anche per quello che abbiamo denunciato nei mesi scorsi. Da settembre abbiamo scritto come RSU, io sono la coordinatrice della RSU, quindi portavoce dei lavoratori dell'ospedale San Raffaele, avevamo scritto a Ministero, Regione, agli organi di vigilanza, che c'erano gravi problemi legati agli appalti. E quello che è successo è che poi siamo stati, ahimè, profeti. A dicembre stava per succedere qualcosa di molto grave, ed è successo qualcosa di molto grave, nel senso che è stato avviato l'appalto di un reparto di medicina ad alta intensità di cure senza le dovute precauzioni, cioè senza un passaggio di consegne vero e proprio tra ospedale e la ditta che ha gestito l'appalto. E quello che denunciamo ancora adesso con gli scioperi è che purtroppo la situazione non è tornata sotto controllo. Forse l'unico reparto in cui dopo essere stati sorvegliati da tutti gli organismi di controllo, Ispettorato del Lavoro, NAS, ATS, hanno cercato di tenere sotto controllo la situazione, però tutti gli altri reparti che sono stati dati in appalto non applicano la procedura che hanno dovuto scrivere dopo dicembre, ma che è rimasta sulla carta. In alcuni appalti abbiamo chiesto se conoscevano la procedura e ci hanno detto che non l'hanno mai vista. Se pensiamo, tutto il sistema di sicurezza è basato anche su delle comunicazioni aziendali, ma a volte il personale delle cooperative che lavora, stiamo parlando di cooperative che reclutano infermieri, a volte liberi professionisti, altre volte dipendenti di cooperative o società di professionisti, OSP, personale insomma, che si occupa, personale di supporto, personale che si occupa direttamente dei pazienti e che a volte gestisce le sale operatorie. E questo personale appunto non sempre ha una mail aziendale, quindi non riceve le comunicazioni anche quotidiane che avvengono da parte della direzione sanitaria, della direzione infermieristica, della direzione del personale, e che a volte hanno riscontri diretti sulla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti.
1: Margherita, che cosa succederà adesso con queste due contestazioni da parte appunto dell'ospedale San Raffaele? Lo ricordiamo, tra l'altro fa parte del gruppo San Donato.
0: Allora, una contestazione è una contestazione disciplinare, l'altra è una diffida alla CUB dal continuare diciamo con la convenzione con la scuola per la formazione scuola-lavoro, che forse è l'unico modo intelligente di usare la formazione scuola-lavoro, cioè insegnare agli studenti i propri diritti nel mondo del lavoro e anche appunto le questioni che riguardano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Questo era quello che facevamo con questi studenti, siamo stati diffidati dal continuare a farlo, e quindi su questo chiaramente la CUB sta continuando il carteggio diciamo preliminare ad eventuali altre denunce, diffide che sono state date dal San Raffaele. E invece sulla contestazione disciplinare giovedì prossimo ci sarà l'audizione, quindi io darò le mie giustificazioni. Diciamo che il timore è che loro, indipendentemente da quali saranno le giustificazioni, hanno già la sanzione in tasca. Allora, se così fosse, vorremmo farli cambiare idea. E oggi martedì è stata convocata una conferenza aperta a giornalisti, ma anche alla società civile, a tutti quelli che hanno a cuore la sanità pubblica, perché il San Raffaele, attraverso la convenzione con la regione, riceve soldi pubblici, eroga anche prestazioni per chi accede con il servizio sanitario regionale. E quindi per difendere la qualità di queste prestazioni e la sicurezza di tutti i lavoratori e lavoratrici del San Raffaele abbiamo chiamato a raccolta appunto tutti quelli che vogliono essere solidali alla mia persona, ma la mia persona come simbolo della rappresentanza dei lavoratori dell'ospedale San Raffaele. Infatti tanti colleghi stanno manifestando grande solidarietà, mi stanno mandando messaggi piuttosto che foto con il cartello di solidarietà, e insomma stiamo cercando di valorizzare tutto quello che sta arrivando come strumento di pressione contro l'amministrazione, che deve assolutamente cambiare idea.
1: Perfetto, Margherita, noi ci riaggiorneremo chiaramente e vediamo che cosa succederà da giovedì in poi. Intanto grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, io ricordo che con noi c'era appunto Margherita Napolitano, RSU CUB dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Abbiamo sentito Margherita Napoletano, RSU CUB al San Raffaele, all'ospedale San Raffaele, appunto, del capoluogo lombardo. Abbiamo sentito quello che le sta accadendo e proprio per sostenerla in questo momento, proprio oggi ci sarà un'iniziativa solidale di lotta al di fuori dell'ospedale San Raffaele di Milano. E sulle note degli Asendab Foundation, che vi ricordo che insieme ai 99 post saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto, andiamo avanti con lo spazio approfondimenti di questa mattina, rimanendo sul territorio lombardo. Parleremo infatti a brevissimo della festa di Sinistra Italiana, che si svolgerà a Nave dal 9 al 12 luglio. Ne abbiamo parlato con Luca Trentini, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e Mattia Datteri, segretario cittadino. Sentiremo che cosa propone questa nuova edizione della festa provinciale di Sinistra Italiana.

0: 4 giorni di confronto politico, approfondimenti sui temi di attualità, musica dal vivo e iniziative. Dal 9 al 12 luglio nell'area festa di Via Capra Nave ospiterà la festa provinciale di Sinistra Italiana, appuntamento che riunirà esponenti politici, amministratori, associazioni e via dicendo. Con noi, e ne parliamo con noi, infatti c'è Luca Trentini, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e Mattia Datteri, segretario cittadino di Sinistra Italiana. Un buongiorno a tutti e due.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Allora, dicevamo appunto dal 9 al 12 luglio questa festa appunto di Sinistra Italiana. Chi vuole iniziare un pochettino a parlarcene?
1: Introduco io.
0: Prego.
1: Allora, come ogni anno, ormai è diventata una tradizione, la nostra festa provinciale a Nave si propone, come ben dicevi tu, di offrire uno spazio di confronto e di costruzione politica per sia Sinistra Italiana AVS che per la futura costituenda coalizione. Infatti quest'anno la festa si caratterizza proprio per una serie di confronti aperti con tutte quelle realtà che condividono o dovrebbero condividere il percorso comune per creare un'alternativa alla destra. La nostra intenzione è anche quella di rimanere aperti comunque sulle questioni internazionali, sia con il sostegno alla popolazione palestinese contro il genocidio di Gaza, sia in solidarietà al popolo cubano vessato dalle restrizioni imposte dagli Stati Uniti che hanno creato una situazione estremamente difficile. Ci sarà anche la possibilità appunto di vivere insieme un gesto di solidarietà verso il popolo cubano.
0: Benissimo, Mattia?
2: Sì, allora, oltre ovviamente a tutta la parte politica, ci sarà anche ovviamente la parte conviviale, come giusto che sia in una festa, quindi avremo 4 serate di musica con generi più diversi, insomma, dal DJ set, venerdì, cover rock giovedì, poi il folk invece di sabato, cioè insomma, quindi sarà una festa ovviamente a tutto tondo. Sì, ci tengo a ribadire quello che diceva Luca, della nostra solidarietà rispetto appunto ai popoli vessati del mondo, e specificare il fatto che noi non venderemo Coca-Cola ma esclusivamente Gazza-Cola, che come sapete sostiene progetti nella striscia di Gaza che in Cisgiordania, che ovviamente il popolo palestinese. E insomma, io volevo aggiungere giusto questo, insomma.
0: Scusami Mattia, ti trattengo un secondo, invece appunto l'aspetto diciamo più politico, perché saranno tanti i temi che verranno affrontati. Abbiamo ricordato naturalmente i temi internazionali, in primis naturalmente la questione palestinese, ma anche gli aspetti economici, perché siamo in un momento molto complicato perché naturalmente i lavoratori e lavoratrici che fanno fatica ad arrivare a fine mese.
2: Sì, quello sì, assolutamente. Insomma, è una situazione che ovviamente è per l'inflazione, che è dovuta anche a come dire, azioni scellerate, no? a livello internazionale, da parte dei soliti noti, insomma, senza dover star qua a specificare, però da Trump in giù. Trump in giù, con tutti i loro sodali, insomma, anche nel nostro paese, vedersi il governo, insomma l'inflazione batte duro sulle persone, sui lavoratori, sulle lavoratrici, e quindi sì, cioè nel senso, noi comunque abbiamo cercato anche nei prezzi della festa di mantenere il più possibile i livelli degli anni passati, anche per cercare di venire un attimino incontro
1: a prezzi popolari,
2: esatto, venire un attimino incontro a queste esigenze, per quanto ovviamente anche lì l'inflazione colpisca ovviamente anche no, i prezzi delle forniture, quindi per quanto ci riguarda cerchiamo di dare attenzione comunque a questo aspetto, assolutamente.
0: Ecco, Luca, invece gli ospiti, riusciamo in qualche modo ad anticipare.
1: Certamente, allora la prima serata, come dicevo, sarà caratterizzata da una riflessione sul campo largo che abbiamo voluto chiamare Stati Uniti, perché è un po' quello che tutti i nostri lettori ci chiedono. E quindi ci sarà alle 19 di giovedì un confronto tra tutti i segretari provinciali qui della provincia di Brescia che condividono il percorso del campo largo. Quindi ci sarò io, ci sarà Dario Ballotta per i Verdi, Michele Zanardi del Partito Democratico, Luca Cremonini del Movimento 5 Stelle, Andrea Ratti di Italia Viva, Davide Bresciani di Più Europa, Lorenzo Cinque Palmi del Partito Socialista e Fiorenzo Bertocchi di Rifondazione. E il giorno successivo, invece, venerdì 10, abbiamo voluto appaltare la giornata alla nostra giovanile, che è l'Unione Giovani di Sinistra, che ha scelto come tema una riflessione su Piazza della Loggia, sempre alle 19 di venerdì. Avremo come ospiti Carlo Alberto Romano e Lucio Pedroni, presidente dell'AMPI. Sabato torniamo invece a parlare di campo largo, di confronto, con un focus su Regione Lombardia. Abbiamo voluto avere con noi tutti i capigruppo dell'opposizione a Regione Lombardia, a partire ovviamente da Emilio Del Bono, poi Onorio Rosati, che è il nostro rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, e Elisa Noia, capogruppo di Italia Viva. Domenica invece, doppio appuntamento, partiamo dal dibattito alle 19, avremo con noi la nostra europarlamentare Ilaria Salis con Jessica Cugini, che è consigliera comunale a Verona, per una riflessione su Europa e immigrazione, tra egoismo e solidarietà, dopo le recenti iniziative dell'Unione Europea in campo alle questioni migratorie. Sempre domenica però alle 13 avremo un pranzo con Paeva Valenciana e che appunto sarà quello che anticipavo prima, completamente destinato alla solidarietà al popolo cubano. Per poter pranzare con noi si deve prenotare in cassa direttamente alla festa.
0: Benissimo, questi gli appuntamenti di confronto politico. Poi ricordiamo, Mattia, anche spazi dedicati alle associazioni del territorio e non solo.
2: Sì, assolutamente. Avremo dei banchetti di Terranea, del Movimento Non Violento e poi di altre associazioni che man mano si stanno aggiungendo man mano che ci avviciniamo alla festa, insomma. Comunque noi vogliamo fare in modo che la nostra festa sia appunto la più aggregativa, sia, insomma, sia in termini conviviali ma anche politici e possibile. Quindi assolutamente tutte le realtà sono assolutamente benvenute nella nostra festa, tutte le realtà ovviamente che condividono, insomma, i nostri valori, e quindi, insomma, vi aspettiamo tutti.
0: Benissimo, io ricordo dunque l'apertura della festa provinciale di Sinistra Italiana giovedì 9 luglio, e tra l'altro ci saranno aperti anche stand gastronomici, pizzeria, birreria, insomma libreria, si potrà mangiare, leggere, acquistare libri tutti insieme. Io tra l'altro ringrazio Luca Trentini, segretario provinciale, e Mattia Datteri, invece segretario cittadino di Sinistra Italiana. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata.
0: Anche
1: buona
0: a voi.
1: Giornata.

Radio Onda d'Urto, sono le 11.35, siete all'interno dello spazio approfondimenti di questa mattina. Sulle onde di Cara Calma, che insieme a Sic Tamburo saranno il primo concerto di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, voltiamo pagina, lasciamo il territorio e guardiamo alla politica di palazzo. Le fiamme qui con me. A brevissimo, infatti, sentiremo le considerazioni del politologo Marco Revelli su un nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. E anche le sue riflessioni sul fatto, su diciamo le questioni care alla Presidente del Consiglio che ha alle prese con una nuova legge elettorale e il caos dei treni. Ascoltiamo quindi Marco Revelli, politologo.

0: con noi al telefono c'è il professore politologo Marco Gavelli, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, necessità di un ordine restrittivo per Giorgia Meloni è l'ultimo post di Donald Trump, che riaccende le polemiche con la Presidente del Consiglio dopo l'attacco già avvenuto nei giorni scorsi, in cui il tycoon americano aveva dichiarato che la Premier italiana lo aveva supplicato per una foto insieme. È l'ultimo atto di un rapporto che ormai è definitivamente compromesso, ma che cosa è successo secondo lei?
1: Sì, direi che è la pietra tombale non solo su un rapporto personale, ma su una strategia che Giorgia Meloni aveva scelto e su cui aveva puntato, la strategia di candidarsi. È banale ripeterlo perché lo sanno anche i sassi, ha un ruolo di ponte tra la nuova amministrazione americana, che considerava ideologicamente affine, e un'Europa da cui non si era mai sentita completamente affiancata. Sembrava la carta giusta per rimettere un'Italia sempre più debole sul piano internazionale, rimetterla se non al centro in un ruolo significativo, e soprattutto per candidare questa orrenda destra a un ruolo decoroso in qualche modo è riconosciuto. È fallita miseramente ed è fallita soprattutto senza che fosse stato elaborato un piano B. La Presidente del Consiglio e il suo partito hanno creduto così tanto alla fortuna che gli era capitata con l'elezione di Donald Trump che non hanno immaginato nessun'altra alternativa a quel rapporto. È bastato un piccolo getto di non totale allineamento all'interno di un quadro di asservimento completo, imbarazzanti le immagini degli incontri precedenti, i complimenti da parte del presidente americano sugli aspetti fisici, la bellezza, l'affinità, eccetera, imbarazzante quel servilismo. È bastata un piccolo ma minimo scarto una volta su, abbiamo preso più di 500 volte in cui è stato negato un atterraggio a Sigonella per far naufragare tutto, dopo che la nostra Presidente del Consiglio si era tagliata molti ponti con un'Europa che, diciamocelo sinceramente tra di noi, non è un buon modello politico, con una classe politica europea di deficienti, possiamo dircelo, di figure non solo scialbe ma anche irresponsabili, ma comunque un'Europa nella quale noi facciamo parte. Beh, con quell'Europa Giorgia Meloni aveva rimarcato ogni volta le differenze, favorendo invece l'asse prioritario con l'Ungheria di Orban e con quei paesi che si definiscono sovranisti. E adesso tutto questo è in pezzi l'asse sovranista, perché gli mancano alcuni punti forti, e perché il sovranismo, come dice la parola stessa, esaspera le singole identità e non favorisce le aggregazioni. È in crisi la leadership europea, che conta come un due di picche, è in crisi il rapporto con gli Stati Uniti. Quest'ultimo sgarbo, diciamo così, quel provvedimento restrittivo, che voleva dire tenetela lontana da me perché non voglio nemmeno una fotografia che la riprenda a una distanza che non sia di qualche metro da me, segna una crisi che non è solo una crisi di rapporto personale non recuperato, ma è una crisi di relazione, di prospettive e di strategia.
0: E intanto la maggioranza di governo sta discutendo di cambiare la legge elettorale, liste bloccate, senza preferenze, con un forte premio di maggioranza e indicazione obbligatoria del Premier con l'obiettivo del Quirinale. Il cosiddetto Melonellum prevede un'ampia maggioranza di oltre 100 parlamentari, un premio di maggioranza di oltre 100 parlamentari, 70 alla Camera, 35 al Senato, e chi avrà il 42% dei voti otterrà la maggioranza per eleggere alla quarta votazione il Presidente della Repubblica. Per poter approvare la nuova legge elettorale e sperare di vincere le elezioni, la Meloni dovrà comunque accogliere nella propria maggioranza anche Vannacci e il suo partito Futuro Nazionale, e quindi spostarsi ancora più a destra. E chiudo ricordando intanto che stiamo vivendo in queste giornate caldissime il caos treni che la Meloni dovrebbe almeno affrontare.
1: Sono caduti tutti gli elementi di pudore nella esplicitazione delle proprie intenzioni politiche, potremmo dire il comune senso del pudore in politica. Questa operazione di manomissione del sistema elettorale a pochi mesi dalla scadenza della legislatura, quindi a pochi mesi dal voto, con una nuova legge elettorale cucita sugli interessi immediati di bottega del partito di maggioranza relativa, è uno schiaffo in faccia a ogni principio di dignità politica. Il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, in una trasmissione, quando gli è stato chiesto se avrebbe caldeggiato una qualche riforma della Costituzione, aveva detto una sola: vieterei negli ultimi due anni di legislatura di cambiare la legge elettorale. Perché? Perché è un'operazione indecente, questa che dichiara esplicitamente che il sistema elettorale non è un quadro condiviso all'interno del quale le forze politiche competono, ma è competenza e ostaggio di una qualche maggioranza, così come altre istituzioni e gli altri poteri di garanzia, a cominciare dal Presidente della Repubblica. Ma ormai, lo stile Trump, lo stile del bullo, lo stile di io posso fare tutto ciò che ho la forza per poterlo fare, l'unico mio limite è la forza, se ho la forza lo posso fare. Ecco, questo è diventato la cifra del comportamento del nostro governo, che per certi versi si allinea a un buon numero di altri protagonisti della politica internazionale. Ma questo significa che sono saltati i fondamentali. È come se nel calcio si modificassero i criteri dell'arbitraggio, della concessione dei rigori e del numero di giocatori in campo.
0: Cos'era che è avvenuta peraltro, perché basta vedere cosa è successo,
1: cosa che è avvenuta, ma non ha portato bene, perché la squadra degli Stati Uniti ha perso malamente.
0: Professore, ci fermiamo qui?
1: Benissimo,
0: io la ringrazio per essere stata con noi. Buona giornata, grazie. Io ricordo che con noi c'era appunto il professore politologo Marco Revelli.

0: cosa di noi.
1: Proseguiamo con lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di questa mattina, 7 luglio. Di sottofondo sentite i Sic Tamburo, che peraltro quest'anno apriranno la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, area feste di Via Serenissima a Brescia, per quanto riguarda il programma del palco principale. Oggi e domani ad Ankara, in Turchia, si svolge il vertice dell'Alleanza Atlantica, la NATO. Il meeting della NATO inizia oggi con il NATO Summit Defense Industry Forum per lanciare il riarmo e investimenti monster nell'industria militare. A brevissimo ne parliamo con il giornalista Cosimo Caridi.

0: Si svolge oggi e domani ad Ankara, in Turchia, il vertice dell'Alleanza Atlantica NATO. Stamattina qui su Radio Onda d'Urto ne parliamo con il giornalista Cosimo Caridi. Intanto ben ritrovato sulle nostre frequenze, Cosimo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Un summit all'insegna del riarmo e dell'aumento delle spese militari, tant'è che il vero centro di gravità del meeting, scrivi stamattina sul Fatto Quotidiano, è il NATO Summit Defense Industry Forum nella giornata di oggi. Di che cosa si tratta e qual è la differenza rispetto al vertice, diciamo, politico?
1: Allora, ogni anno la NATO fa un summit, l'anno scorso l'ha fatto all'AIA, AG, e hanno deciso di arrivare al 5% di spese militari rispetto al PIL di ogni paese, quindi 3,5 di spese militari reali e 1,5 di investimenti per tecnologia dual use, per cui le infrastrutture, i ponti e tutto il resto. Per arrivare a questo 5% bisogna però iniziare il riarmo. Per iniziare il riarmo bisogna avere le industrie della difesa che rispondono alle richieste dei paesi, cioè bisogna che ogni paese dica alla propria industria della difesa: voglio investire su questo tipo di sistema d'arma, quanto tempo ci metti a farlo e quanti soldi ci vogliono. Bisogna immaginare che le industrie della difesa sono delle macchine gigantesche, cioè non si può pensare di fare un contratto e avere subito la fornitura, ci vogliono magari anche un decennio per avere un sistema d'arma nuova. Pensate solo agli aerei, agli F-35 di cui parliamo da ormai 15 anni. Quest'anno Mark Rutte, per cui il segretario generale della NATO, ha fatto un passo in più, ha detto: noi facciamo il summit, ma prima del summit facciamo una giornata che si sta svolgendo proprio in questi minuti, in cui tutti gli alleati NATO parlano con le industrie e dichiarano quelli che sono i progetti per il prossimo anno. Per cui da questa mattina, più o meno dalle 9 italiane, dalle 10 ad Ankara, ci sono Mark Rutte con una serie di rappresentanti dei paesi NATO e tutti quanti CEO, cioè tutti gli amministratori delegati di tutte quante le più grandi aziende della difesa, che salgono su un palco a turno dicendo: abbiamo deciso che facciamo una flotta multinazionale per la sorveglianza, abbiamo deciso che facciamo un gruppo per lo sviluppo di armi antidroni, abbiamo deciso che facciamo uno sviluppo di una flotta aerea per il rifornimento aereo. Stiamo parlando di centinaia di miliardi, è una cosa che difficilmente è mai stata vista così coordinata all'interno non solo dell'Alleanza Atlantica ma proprio a livello mondiale. Per avere un'idea di cosa stiamo parlando, questa sera Trump atterrerà ad Ankara dopo aver detto le ridicole spese, cito a memoria però più o meno le ridicole spese degli europei in quanto a difesa. Ieri ha chiuso il bilancio la Germania, e la Germania ha chiuso un bilancio con 200 miliardi di debito. Non era mai successo prima, è la prima volta che la Germania lavora così tanto a debito. La Germania è quella dell'austerità, cioè 11 anni fa in questi giorni eravamo tutti quanti attenti a cosa succedeva a Varoufakis e a Tsipras, per cui ricordiamo cos'era la Germania dell'austerità. E in questo momento la Germania ha deciso di spendere ogni anno 100 miliardi per l'investimento nella difesa.
0: Nell'articolo infatti lo definisci un gran bazar, il gran bazar NATO, e all'interno di questo mercato hai già citato la Germania, ma ci sono comunque interessi diversi che corrispondono anche ai diversi stati e quindi membri dell'alleanza NATO, sia sul piano politico che su quello di cui stiamo parlando, cioè quello economico e militare, cioè del riarmo e dell'industria bellica. Vuoi citarcene alcuni?
1: Ci sono tanti livelli in questo momento in gioco. Vi dico quello, l'ultimo, che secondo me è uno dei più interessanti, di uno scoop che è stato fatto questa mattina da Axios, da un sito statunitense, in cui Netanyahu telefona a Trump e dice: non vendere ai turchi, turchi sono NATO, Israele non è NATO, non vendere ai turchi le armi della NATO, per cui non vendere ai turchi gli F-35, gli F-16, perché questo potrebbe sbilanciare il rapporto di forza in Medio Oriente. Cioè, questo è un livello che combina sia gli alleati NATO sia gli alleati statunitensi. Poi c'è tutta la questione che si apre su Cipro e la divisione che c'è all'interno della Alleanza Nord e l'Alleanza Sud, cioè esistono i paesi baltici con la Germania e l'Olanda che hanno degli interessi, che per cui è il Mare del Nord, l'Artico e in qualche modo anche l'Ucraina, perché sono appunto vicini a questo conflitto. Poi c'è un'alleanza sud, per cui tutti i paesi che, come l'Italia, guardano al Mediterraneo e alle aspettative del Mediterraneo, per cui a Cipro, dove si confrontano Grecia e Turchia, e poi guardano al Sahel, guardano all'Africa, guardano al Medio Oriente. In questi sistemi diversi di difesa, l'unico comune denominatore è il fatto che fino adesso gli Stati Uniti sono stati il garante di tutto, un po' per l'ombrello nucleare che garantiscono sempre, un po' perché buona parte degli armamenti che utilizziamo all'interno della NATO vengono dagli Stati Uniti. Fino adesso l'unica pillola che ha fatto digerire a Trump tutto è stato: noi continuiamo a comprare armi americane, per cui noi stiamo facendo debito in Italia, ma non solo, in tutta Europa, per comprare più armi americane. Una parte di queste vengono regalate agli ucraini, una parte servono per riempire i nostri arsenali che sono stati svuotati dalle ultime crisi, quella in Iran, dove noi non abbiamo partecipato direttamente, ma quella in Ucraina, dove abbiamo inviato moltissimi armamenti, a partire dal munizionamento, per dire. Oggi Rheinmetall, la più grande azienda europea della difesa, ha annunciato contratti per decine di milioni di munizioni, per cui decine di milioni di euro per fare l'artiglieria pesante.
0: Il governo italiano invece come arriva a questo vertice? Abbiamo visto che Trump, come al solito, con un codice, un linguaggio, diciamo, finora considerato poco ortodosso per l'ambito della diplomazia, ha scelto proprio il governo Meloni e Giorgia Meloni, diciamo, come bersaglio da utilizzare per lanciare un messaggio più complessivo, appunto, agli alleati europei dentro la NATO.
1: Trump se la prende a turno con tutti gli europei, in questo momento Meloni, ma in passato l'ha fatto con tutti, cioè con Macron, con Merz. La capacità di risposta a Trump è sempre legata un po' alla forza del paese. L'Italia in questo momento ha una serie di limitazioni importanti dal punto di vista del bilancio, cioè noi non abbiamo capacità di andare, quest'anno l'Italia chiude col 2.01 del PIL investito in difesa e non abbiamo possibilità di andare molto oltre a quello, per cui il nostro contentino agli Stati Uniti non potremo darlo, cioè la nostra capacità di investire di più non ce l'abbiamo. E poi esistono quelle che sono le regole di Trump della bilancia commerciale, per cui lui considera gli italiani come dei grandi esportatori e dei piccoli importatori rispetto a quello che gli fanno gli Stati Uniti. Però in realtà quello che bisogna guardare in questo momento è che l'Italia è sempre stata e sempre lo sarà questa grande portaerei, questa grande base militare in mezzo al Mediterraneo, che permette la gestione alla NATO, o comunque agli Stati Uniti, di tutta un'area del mondo. E il fatto che ci sia stato uno scontro proprio sulla capacità di utilizzare da parte degli Stati Uniti le basi italiane è molto significativo, perché nel momento stesso in cui l'Italia dovesse veramente dire non ve lo facciamo fare, non è quello che è accaduto, ma se domani l'Italia dovesse dire non ve lo facciamo fare, cambierebbe molto la strategia statunitense per la gestione non solo del Mediterraneo ma anche del vicino Oriente. Il problema è evidentemente che Meloni e comunque il governo Meloni nel suo totum, per cui Crosetto, non hanno una grande capacità negoziale in questo momento con gli Stati Uniti, per cui dovremmo un po' sopportare quello che viene detto su di noi e quello che saremo costretti a subire un po' tutti quanti come europei. C'è secondo me un dato molto, molto interessante. Ieri hanno fatto una conferenza stampa Rutte, per cui il segretario generale della NATO, in cui ci sono state una 25 domande, una conferenza stampa di 40 minuti, non è cosa usuale, però capita ogni tanto. Di queste 20 e passa domande, ce ne sono state per dire 3 o 4 fatte da giornalisti ucraini, ce n'è stata una domanda persino fatta da un giornalista bielorusso che ha tutto il diritto di fare la domanda, però il punto è che non c'è stata nemmeno una domanda fatta né da un italiano né da uno spagnolo, che sono adesso i due paesi che sono più invisi da Trump, e questo ha un significato. Rutte, che chiama paparino Donald Trump, non vuole assolutamente che un collega o una collega dei paesi del sud Europa facciano domande che diano fastidio.
0: Il vertice è ospitato in questi due giorni in Turchia, ad Ankara. Quali sono le aspettative del presidente turco Erdogan rispetto a tutto questo scenario?
1: Lui sta giocando una partita di lunghissimo respiro. Uno, perché come sapete le elezioni in Turchia sono state piegate più e più volte, per cui lui ha molte capacità. di pensare a lungo termine, ma poi esiste una diplomazia che sta facendo la Turchia in tutto il bacino mediterraneo e non solo, con una prospettiva di formare nuove classi dirigenti, cioè la Turchia in Libia, ma anche in Siria e non solo, sta mandando avanti delle scuole per formare funzionari, sta formando l'esercito, sta creando un legame culturale anche attraverso la religione. Pensiamo a tutti quanti le moschee sono state costruite nei Balcani attraverso il finanziamento turco. La Turchia sta pensando di giocare come un attore importante e non soltanto più come un attore solo regionale, ma come un attore che si apre anche verso di noi. Erdogan questo lo sa e sa che per arrivare ad avere questa capacità negoziale più alta, è la seconda flotta in questo momento aerea della NATO e l'esercito probabilmente più potente dell'area, deve passare dall'acquisto di armi, perché l'industria della difesa turca sta crescendo e sta crescendo con numeri importantissimi che in qualche maniera fanno gola a tutti gli altri europei, però ancora non ha tutte le capacità, i famosi inibitori per la guerra sono ancora molti per la Turchia, per cui è costretta ad acquistare armi. In passato lo ha fatto sia dagli Stati Uniti che dalla Russia. Questo doppio canale di acquisto ha provocato diversi mal di pancia sia a Mosca che al Pentagono, ed è questo il motivo per cui in questo momento gli F-16, gli F-35 sono bloccate, la vendita di F-16 e F-35 sono bloccati dagli Stati Uniti ad Ankara. Una delle cose che vorrebbe fare Erdogan è sbloccare questo. Poi sicuramente c'è questa divisione che vi dicevo prima tra gli interessi del nord dell'Alleanza Atlantica Europea e quella a sud, e la Turchia vuole assolutamente che questa parte sud, per cui che si concentra in Cipro, si trasformi in un patto negoziale più grande in cui Atene e Londra, che appartengono alla parte come si può dire, non sono dei nemici, sono comunque alleati, ma ai contendenti di Cipro della Turchia, arrivino a una negoziazione con Ankara. In tutto questo entrano anche gli altri attori regionali. Il punto importante in questo momento, come vi dicevo prima, è Israele. Tel Aviv ha già detto che il nuovo Iran è la Turchia, per cui Erdogan sta giocando su questo piano, cioè sta cercando di costruire un consenso attorno a lui che renda impossibile un confronto diretto con Tel Aviv. Qua la domanda è: se ci dovesse mai essere un confronto tra Ankara e Tel Aviv, l'Europa dove sarebbe?
0: Ultima domanda per il giornalista Cosimo Caridi, con noi in collegamento telefonico. Il tema più difficile per l'Alleanza Atlantica, affermi nell'articolo di stamattina sul Fatto Quotidiano, rimane l'Ucraina. Perché?
1: Ci sono dei seri problemi di approvvigionamento in questo momento in Ucraina. La guerra non è finita e, come sapete, anzi ha cambiato forma, cioè il fronte è praticamente congelato, ma ormai da mesi, se non direi forse più da più di un anno, cioè si muove veramente con avanzamenti e arretramenti di poche centinaia di metri. Sul fronte non ci sono più persone fisiche, ci sono macchine, queste macchine vengono costruite con sempre nuova tecnologia e per cui è diventato il posto dove tutte le aziende della difesa fanno un po' le prove delle cose. E mancano però per difendere Kiev, secondo le ricostruzioni di Zelensky, gli intercettori, per cui questi famosi Patriot che sono stati utilizzati in grande quantità durante la guerra con l'Iran. Quindi la necessità con cui si va oggi al vertice, ci sarà un punto attorno alle due oggi tra Rutte e Zelensky in cui si parlerà della necessità di Kiev di ottenere questi intercettori. Dall'altro punto di vista c'è ovviamente la Russia, che si vede con una forza incredibile schiacciata anche all'interno del paese. Non voglio dire che ci sia, come magari si racconta su alcuni giornali, che ci sia una crisi totale della Russia, non è quello ancora, però è vero che la pressione dei droni all'interno della federazione sta aumentando e questo provoca dei problemi interni alla popolazione russa che fino adesso non hanno provato. E in tutto questo c'è il fatto che ovviamente Washington non vuole più saperne di mandare nulla a Kiev se non viene pagata dagli europei. E gli europei hanno aperto le linee di credito su questo, verranno annunciati per i prossimi 2 anni 70 miliardi all'anno, per cui 140 per il biennio, di aiuti a Kiev, principalmente in armi, e ci sarà poi la possibilità che Kiev inizi a esportare le proprie armi. Questa è una novità assoluta. Fino adesso Kiev tutte le armi che produceva le utilizzava all'interno. Adesso Kiev si sta iniziando a trasformare un po' nella fabbrica di un certo tipo di sistemi d'arma per il resto del mondo. Tutte queste cose vanno riassunte e vanno in qualche maniera portate a una soluzione quanto prima possibile, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di quante persone ancora stanno morendo sul fronte. I numeri non sono mai chiari, però sembra che muoiano oltre 30.000 persone al mese al fronte.
0: Cosimo Caridi, giornalista, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Con qualche istante di ritardo inizia il focus delle 12 di oggi, martedì 7 luglio, all'interno dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Oggi presentiamo il libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione della Rojava, insieme all'autrice Daniela Gallier. Buon ascolto.

0: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto siamo in collegamento telefonico con Daniela Gallier, scrittrice, attivista, insegnante e redattrice di Dinamo Press, per presentare il suo libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, pubblicato pochi giorni fa, il 26 giugno, da Momo Edizioni. Intanto ben ritrovata Daniela Gallier e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutte e tutti in ascolto.
0: Iniziamo da come nasce e come è stato realizzato il libro, quindi cosa troviamo al suo interno?
1: Allora, dunque, mi piacerebbe iniziare a parlare di questo testo a partire proprio dal titolo che hai nominato adesso, Michele. Sui tuoi occhi in qualche modo sintetizza l'obiettivo del libro e in parte quello che vi si trova all'interno. Per chi non lo sapesse o per chi non avesse riconosciuto questa formula, Sui tuoi occhi è la traduzione letterale della formula di cortesia curda Serçavan, che letteralmente significa proprio sui tuoi occhi, che è apparentemente un titolo poetico, ma in realtà ha un significato molto complesso. E con questo rispondo anche in maniera più precisa alla domanda che mi hai posto, perché Serçavan, sui tuoi occhi, è stata un po' una formula di accesso, di accoglienza. In italiano potremmo tradurla in maniera più precisa con quello che noi intendiamo, magari con l'espressione con piacere, volentieri, benvenuto, benvenuta. Ed è una frase che, come dicevo prima, è stato un po' un codice d'accesso ogni volta che mi trovavo a incontrare delle persone, era un po' un preliminare di quelle che sarebbero state, di quello che sarebbe stato poi il momento dell'intervista. E quando sono stata nel nord-est della Siria, la sentivo ripetere continuamente e la ripetevo anch'io in maniera molto spontanea, perché è una di quelle parole che entrano nel quotidiano senza poi che ci si interroghi eccessivamente sul peso che si portano dietro. Sbobbinando, riascoltando le interviste, eccetera, a un certo punto è come se mi avesse dato l'impressione di essere un'espressione in qualche modo che fosse profondamente diversa dal lessico politico che noi tendiamo ad associare al popolo curdo. Molte parole sono giunte fino a noi, come ad esempio forse quella più famosa è Azadi, libertà, Berkuedan, resistenza, Serkeftin, vittoria. Sono tutte parole che sono arrivate a noi anche portandosi dietro le immagini della guerra, le immagini della rivoluzione, soprattutto dopo quella che è stata l'esperienza della resistenza di Kobane. Cioè, tra il 2014 e il 2015 l'ISIS sembrava invincibile e contestualmente poi Kobane era diventata una linea di separazione non solo territoriale, quindi diventando proprio fronte, no? Ma anche una linea di separazione tra due idee opposte di vedere la società. Quindi noi da una parte avevamo lo Stato islamico con il suo progetto di dominio, di terrore, di morte, dall'altra parte invece c'era un'idea diversa di vivere insieme, che era quella che Kobane esprimeva nella sua resistenza. Ed è proprio da quel momento che molte parole, molte immagini sono arrivate a tante persone fuori dal Medio Oriente. Quindi si è cominciato a sentir parlare di Rojava, di YPG, di YPG, il confederalismo democratico diventava più leggibile. Le immagini delle combattenti curde è diventata un'immagine globale, purtroppo spesso anche semplificata, a volte romanticizzata, ma tutto questo era diventato impossibile da ignorare. Serçavan, dall'altra parte, sui tuoi occhi, ci pone di fronte a un'altra dimensione, che è quella che esiste oltre il fronte, ma è fortemente intrecciata alla resistenza, perché se da una parte la parola Berkuedan, resistenza, descrive proprio il momento della battaglia e della difesa, Serçavan è tutto quello che la resistenza prova a proteggere. E quindi ho pensato che fosse un po' una sintesi di quello che quello che ho scritto ha provato a guardare. Per quanto riguarda i destinatari, le tecniche narrative, gli argomenti che io ho inserito all'interno di questo racconto, innanzitutto ho provato a raccontare le storie che mi sono, che ho raccolto nel corso del mio, della mia permanenza in nord-est Siria, con un linguaggio accessibile. Tant'è che forse i destinatari e le destinatarie di quello che ho scritto sono principalmente persone che del Rojava sanno poco o nulla. Tant'è che l'idea del libro era nata tendenzialmente dalla necessità che avevo di raccontarlo. Prima tu dicevi sono insegnante, sì, infatti è nato dalla necessità di provare a raccontare dove fossi stata ai miei alunni e alle mie alunne. Quindi quello che, cioè, il libro nasce proprio da questo tentativo, cercare di costruire, con tutti i miei limiti ovviamente, un piccolo ponte tra mondi apparentemente distanti. In tutto ciò però ci tengo a dire una cosa: io non ho voluto sacrificare tutto quello che è la ricostruzione storica, la ricostruzione politica, la storia militare. Ho provato però ad arrivarci partendo dalle persone che avevo davanti.

o la storia delle battaglie contro l'ISIS. Parto da un'intervista a una donna che si trova in un campo IDP, che è un campo per sfollati interni, e questa donna per l'appunto proviene dal governatorato di Deir Zor, e quindi da lì si parte per andare a raccontare quello che è successo. E da qui deriva anche la scelta delle tecniche narrative. Io ho cercato di non avere diciamo, una narrazione fissa. Perché, allora, partiamo dal presupposto che il libro si compone di circa un centinaio di interviste. Ovviamente nella realtà sono state molte di più, però poi si è operato, no, un processo di selezione, e sulla base di ogni persona che intervistavo, poi nel restituire questa intervista ho cercato di riportare quello che era il ritmo specifico di quel momento, il linguaggio specifico di quel momento, anche l'atmosfera. Non so se ci sono riuscita, spero di sì, però quello che cercavo era una narrazione che potesse mantenere fede alla densità di ciò che avevo ascoltato. E partendo da questo, è importante anche dire che sono consapevole, cioè io ho consapevolezza ovviamente dei limiti che ha la scrittura. Ovviamente la scrittura, la narrazione rischia di ridurre poi a forma l'esperienza umana, e questa cosa ovviamente sappiamo che non è possibile totalmente. E poi allo stesso tempo c'è anche il fatto che io abbia uno sguardo situato, io ho una mia esperienza di vita, ho comunque un mio trascorso, e per quanto questo libro sia una storia che raccoglie testimonianze e interviste, è intervallato da momenti di riflessione, e questo perché prima ancora sono racconti di incontri, è uno scambio che ovviamente sviluppa cioè crea una trasformazione. E quindi è anche un po' un atto di onestà, non diciamo mostrare che non c'è una distanza assoluta con tutto questo. E quindi ovviamente ci sono anche dei momenti in cui io rifletto sull'incontro che ho appena avuto o rifletto su quello che già so prima di incontrare le persone. A livello di contenuti, come mi chiedevi prima, io ho selezionato degli ambiti che secondo me possono essere importanti per capire dove si è arrivato fino ad oggi con l'esperimento politico dell'amministrazione autonoma. Sottolineo il fatto che questi racconti sono stati raccolti in un periodo specifico, che è quello che va dalla caduta di Assad, quindi esattamente, cioè esattamente no, però tra dicembre e gennaio del 2024-2025, e quello che è stato l'inizio dell'ultima escalation, che ha portato poi a tutta una serie di processi di cui magari probabilmente parleremo a breve per fare un piccolo aggiornamento. Perché ovviamente la caduta di Assad aveva portato all'apertura di nuove possibilità, ma anche tutta una serie di rischi. Quindi il mio racconto comincia da quelli che io definisco i margini della guerra, che sono i campi profughi, i campi per rifugiati. C'è anche Alol, per quanto sia stato estremamente difficile trovare il modo giusto per inserirlo all'interno di questa apertura di libro, intendo, del primo capitolo. C'è poi ovviamente, per fortuna, una narrazione che poi attraversa l'intero libro, ma che in specifico si concentra su due capitoli, che è proprio il processo che mostra più fortemente la trasformazione che ha portato la rivoluzione, che è proprio il movimento delle donne. E dopodiché si passa alle strutture di autogoverno, quindi le comuni, l'economia sociale, l'istruzione, la convivenza plurale, etnica e religiosa, fino poi ad arrivare a quelle che sono le forme artistiche, quindi il modo in cui si cerca di conservare quello che è successo, l'esperienza della rivoluzione, eccetera. E io ho scelto questa struttura perché volevo mostrare il modo in cui la rivoluzione del Rojava avesse inciso, no, concretamente, in molti ambiti della vita, che vanno dal rapporto con delle persone con il lavoro, il rapporto con l'ecologia, il rapporto
con l'arte,

0: con la cultura, il rapporto tra generi, il rapporto tra generazioni, tra comunità diverse. E quindi questo è un po', per dirla in sintesi, che si trova all'interno di questo libro.
1: A proposito di sguardi situati e riflessioni, accennavi prima a questo aspetto, come una sorta di avvertenza a lettori e lettrici, nella prefazione di Tiziano Saccucci al tuo libro si legge che raccontare il Rojava è sempre un esercizio rischioso. Il rischio è quello di proiettare categorie familiari su una realtà che familiare non è, di cercare una rivoluzione leggibile, coerente, lineare, capace di rientrare dentro schemi politici già noti. Fortunatamente la realtà del nord-est della Siria raramente si lascia disporre in questo modo, resiste alle sintesi troppo nette, alle definizioni definitive, alle letture che pretendono di fissarla una volta per tutte. Cosa significa?
0: Allora, questo passaggio innanzitutto è stato scritto nella prefazione del passaggio, cioè la prefazione che appunto sottolineo è stata scritta da Tiziano Saccucci, è un compagno che mi ha accompagnata in molti momenti della stesura di questo libro. E, allora, quando Tiziano scrive questo frammento, insomma, questo frammento della prefazione che tu mi hai appena riportato, si riferisce in qualche modo a quella che è stata l'immagine che il Rojava ha dato di sé, che è sicuramente l'immagine che ho anticipato prima, quindi non la ripeto, quando parlavo di Kobane, quando parlavo della rivoluzione, eccetera. Però poi quello che è avvenuto dopo, no, era una storia di quotidianità che aveva assunto poi delle altre forme. Erano delle forme magari che apparivano meno eroiche, tra molte virgolette, ma fatte di assemblee, discussioni, contraddizioni, da sforzi, anche da fallimenti, ovviamente, fatta da esperimenti che venivano portati avanti. Ma soprattutto la cosa che vuole dire Tiziano qui, riagganciandomi a questa citazione, è che questo esperimento politico è stato fatto ed è fatto di persone che continuavano a costruire qualcosa, mentre attorno a loro era quasi come se il mondo volesse convincerle che non esistesse alcuna possibilità di riuscirci. Quindi la citazione della prefazione di Tiziano Saccucci serve a dire: è vero che è stata la rivoluzione del nostro secolo, quella che si è data in Rojava e quella che ha portato poi alla nascita, all'estensione di questo esperimento con l'amministrazione autonoma democratica del nord-est della Siria, con l'estensione di questo progetto a territori non a maggioranza curda, che poi, come abbiamo visto, sono tornati sotto controllo governativo. Quello che vuole dire è che è importante ricordare anche il lato umano, e la prefazione di Tiziano è molto bella perché parte proprio dal presupposto che se si idealizza troppo un'esperienza, difficilmente poi la si perdona se dimostra quelle che sono delle fragilità normalissime e che sono presenti in qualsiasi processo rivoluzionario. E infatti una cosa molto bella che scrive Tiziano è che ogni processo umano è per definizione temporaneo, e questo non deve inficiarne il valore. Ora, quello che sarà dell'amministrazione autonoma del nord-est della Siria lo scopriremo nei prossimi giorni, settimane, mesi. Potrebbe cambiare, potrebbe non sopravvivere. Le strutture che abbiamo imparato a conoscere, che nel libro vengono raccontate, per questo per me è molto importante che che alcune cose siano in qualche modo riportate, no? Perché è un momento molto fragile questo. I consigli, i partiti, le istituzioni potrebbero cambiare, si potrebbero dissolvere, potrebbero contrarsi. Questo è qualcosa che capiremo. Ma non sarebbe corretto fermarsi a questo livello. E quindi, appunto, questa è un po' la spiegazione di quello che che scriveva Tiziano nella prefazione, che secondo me è molto importante. A questo magari, forse da un punto di vista personale, io penso si possa, cioè questa è una cosa che penso io, secondo me anche guardando appunto all'oggi, guardando a quello che è il processo che si è attivato con gli accordi, il percorso di integrazione, eccetera. Io ho cercato di non ridurre, ho parlato anche di questo, ho parlato anche laddove mi è stato possibile, intercettando persone che conoscevo a distanza e provando a fare interviste anche riguardanti quest'ultimo, quello che si è verificato da gennaio in poi, da gennaio 2026. Ho provato a riportare quelle che fossero le impressioni e quella che fosse, quella che, insomma, era la situazione, no? Io credo che non si dovrebbe mai cadere nell'inganno di leggere quello che sta succedendo in Rojava, ma in generale quello che succede in molte parti del mondo, come una zona territoriale all'interno di una trattativa o all'interno di un insieme di accordi. Nel caso specifico del Rojava è sempre importante ricordare che questa è, con tutte le sue contraddizioni, per l'appunto, è un'esperienza che ha costruito istituzioni vere, strutture sanitarie, forze di sicurezza, forze militari, sistemi di copresidenza, ha riconosciuto il pluralismo religioso, e linguistico e si è, mossa per cercare di tutelarlo e di, permetterne l'espressione a 360 gradi. E ha fatto tutto questo mentre combatteva contro l'ISIS, mentre amministrava prigioni con migliaia di persone legate all'organizzazione dello Stato Islamico, mentre nel frattempo subiva gli attacchi da parte della Turchia e delle milizie alleate. Quindi un po', secondo me, il punto è, in questo momento più che mai, quando parliamo anche di integrazione delle strutture civili, delle SDF all'interno dello Stato siriano, quella di non farci, quello di non porre troppo l'accento su questioni esclusivamente tecniche, che sono comunque importanti. Chi comanderà la tal brigata, chi controllerà il tal checkpoint, fino a chi firmerà gli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici, ma il punto è che cosa viene integrato, che cosa invece viene cancellato. Io, per chi magari non lo sapesse, vabbè, faccio un breve recap magari di quelli che sono stati gli accordi, no? Gli accordi aprono dei temi enormi e molto complicati da gestire, da appunto quella che dicevamo prima, l'integrazione delle istituzioni civili e militari, come anche il controllo dei valichi, degli aeroporti, del petrolio, del gas, la gestione di città come Raqqa e poi il futuro dell'SDF. La questione dei prigionieri dell'ISIS, ma una questione che poi viene troppo poco nominata, il ritorno degli sfollati, di tutte le persone che sono state, che provengono dai villaggi che sono stati travolti dall'ISIS, ma che sono stati travolti anche dagli attacchi turchi. E ovviamente a prima vista si potrebbe quasi dire, no? Qualcuno potrebbe dire, oh che bello, finalmente la Siria si riunifica. Però, insomma, la questione non è semplicissima. Perché che cosa può voler dire una Siria unita? Come minimo può voler dire due cose. La prima è che una Siria unita è una Siria pluralista, una Siria decentralizzata, una Siria che riconosce le diversità all'interno del suo territorio. Allo stesso tempo, però, il rischio è che una Siria unita possa voler dire il ritorno di un centro che assorbe tutto, che normalizza tutto, che nomina tutto, che decide tutto e che considera le forme di autonomia una forma di minaccia. E tutto questo la DANES, scusate, l'amministrazione autonoma del Nord-Est l'aveva anche detto con chiarezza, in diverse dichiarazioni. Una transizione che viene costruita secondo logiche militari porta a nuove frammentazioni. Ed è esattamente qui che è esattamente in questo punto che la Siria ci appare ancora oggi.
1: Daniela Gallier, scrittrice, attivista, insegnante, redattrice di Dinamo Press e autrice del libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie.

È tutto per quanto riguarda il focus delle 12 e quindi dello spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di questa mattina di martedì 7 luglio. Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto torna nel pomeriggio alle 17.35, 17.40 minuti come ogni giorno. Tra pochi istanti noi trasmettiamo la linea allo spazio dissonanze, dunque allo studio Viola. La redazione informativa torna alle 13 con il GR, dunque l'aggiornamento delle notizie del mattino nell'edizione con i servizi audio.

0: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
5: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Alle 12.31 prendiamo la linea dello studio Viola per questa prima parte di Dissonanze Estate di oggi, martedì 7 di luglio. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: E ciao Massimo.
2: Ciao ciao.
0: Eccoci qua, siamo tutti e tre in studio oggi, sin dall'inizio.
1: Bene. E ci raggiungeranno altre persone.
0: E ci raggiungeranno altre persone nella seconda parte di trasmissione. Esatto, esatto. Allora, come vogliamo iniziare questa...
1: Simo, come prima, con lo spazio.
0: Con lo spazio, sì, perché i Muse hanno fatto un'operazione particolare, che tra l'altro io non sapevo, grazie Camillo di avermelo detto, e hanno praticamente lanciato nello spazio un tablet che proiettava il loro nuovo video, che si chiama, la loro nuova canzone si chiama Be With You, nella stratosfera, quindi si può vedere... il tablet con il video, ma si vede poi la terra in sottofondo e lo spazio. È un'operazione che stanno facendo, ho scoperto diverse ditte, quando non artisti anche, perché non sono i primi che fanno un'operazione simile, però ho visto per esempio anche case editrici di videogiochi, Angry Birds è stato promosso in questa maniera, anche un telefono cellulare. Loro hanno deciso di farlo, è una bella operazione.
1: È complice anche il fatto che alcuni dei temi, perlomeno quelli più immediatamente narrativi che attraversano l'album, ha a che fare con lo spazio.
0: Esatto, perché il titolo dell'album è The Wow Signal, il segnale wow. Il segnale wow è una cosa che esiste veramente, che è stata intercettata da dei radiotelescopi, e questo segnale che inizialmente è stato, diciamo, interpretato come un possibile messaggio alieno, perché si ripeteva in maniera particolare, non era così
1: casuale.
0: Era casuale, ma non troppo casuale, ma non era nemmeno preciso come può essere una pulsar, che una volta che la guardi lo sai che ti arriva il segnale ogni tot secondi e quello è. Questo era quasi un codice Morse, una roba un po' particolare. Poi hanno scoperto in realtà che no, non era un messaggio alieno, ok, c'erano, questo segnale arrivava in questa maniera perché c'erano delle nubi di gas che attraversavano e quindi a noi arrivava un po' sì, un po' no, però per tanto tempo se ne è parlato di questo wow signal e ancora qualcuno dice ma la spiegazione della nube di gas secondo me non è così precisa, dovremmo ancora indagare. Si sta ancora indagando effettivamente, e i Muse hanno deciso di fare di questa cosa il titolo del loro nuovo album, che uscirà il 26, è uscito il 26 di giugno. È già uscito, io sono rimasto ancora a giugno, vabbè, perché non volevo compiere gli anni per quello, vabbè, è così. Tra l'altro questa è la mia prima trasmissione in diretta da 49enne, va bene, ragazzi. Passa.
1: C'è sempre una prima volta.
0: Si fa seria la cosa qua. Accidenti. Bene, però non andiamo a sentire i Muse.
1: No,
0: hai portato un disco nuovo.
1: Allora, un disco nuovo che in realtà è dell'anno scorso. Un artista che io seguo da tempo, ma mi ero perso questa uscita. Lo avete sentito un paio di settimane fa in un duetto. Sono andato a curiosare per vedere cosa stesse facendo e ho scoperto che mi ero completamente perso un album. Album che è uscito in digitale con una delle tante operazioni particolari, è uscito un primo capitolo 1, come se fosse una sorta di apparentemente un doppio che avrebbe avuto poi una seconda parte. In realtà quando è uscita la versione definitiva c'erano, la durata era quella di un album normale, stiamo parlando di 11-12 pezzi, alcuni dei pezzi della prima versione erano rimasti, altri se ne erano stati sostituiti da altre canzoni, quindi non è diventato una somma di, ma una sorta di ibrido a metà strada, che ha perso qualcosa per strada e qualcosa ha guadagnato. Lui è Danny Black, è uno secondo me dei più straordinari songwriter della scena contemporanea brasiliana. L'album si chiama Una Cidade Chamada Eu Mesmo, è il primo pezzo che ha molto a che fare con le atmosfere e le immediate identificazioni con un artista come Lenini, è appunto quello che dà il titolo all'album.

0: E rientriamo in studio. Molto interessante anche questa chiusura con
1: molto
0: gli archi.
1: Suggestiva
0: veramente. Bene.
1: Allora, facciamo un salto velocissimo alla programmazione del nuovo Eden in sala, in via Nino Bixio. C'è questa settimana una prima visione, un film restaurato e un titolo importante, quello importante Amarga Navidad di Pedro Almodovar. Non so se tu Massimo l'hai già visto.
2: Non ancora.
1: Quindi bene, lo vedremo questa settimana, che avrà due proiezioni in lingua originale, giovedì 9 alle 19 e lunedì 13 alle 18:30, in entrambi i casi in sala grande. E poi in prima visione Le bambine delle sorelle Valentina e Nicole Bertani, film presentato in concorso all'ultimo festival di Locarno, quello che la stampa, non l'ho ancora visto neanche questo, la stampa l'ha presentato come una sorta di possibile competitor delle città di pianura, perché siamo nella provincia italiana, siamo in questo caso però un passo indietro, alla fine degli anni 90, le protagoniste in qualche modo coincidono con le due registe, è una sorta di sguardo all'indietro rispetto a quella che è stata la loro esperienza di quando erano bambine, e per quello che ho letto il film non è tanto una rievocazione nostalgica di un'età e di un periodo storico, quanto uno sguardo retrospettivamente consapevole a quello che è stato allora, loro da bambine, il loro rapporto con gli adulti, in particolare con le figure materne. In un'intervista le due registe dicono che Le bambine, il titolo, si riferisce non solo alle protagoniste, che nel film hanno 10-11 anni, ma anche alle loro madri, che non sono adulte completamente incapaci di adempiere al proprio ruolo, non sono riuscite a conquistarsi un'identità, un ruolo sociale, una precisa personalità, e vagano un po', come dire, ancora immature, tra virgolette, cercando di barcamenarsi in una vita che non è la loro, non è quella che vorrebbero. Il film in qualche modo è una sorta di, appunto, sguardo retrospettivo su quelle figure, senza però, ripeto, per quello che ho letto, trasformare questo sguardo in una sorta di giudizio, di conflittualità, ma semplicemente una diversa consapevolezza di quella che è stata l'esperienza da bimbe poi ed adulte dopo. Le bambine delle sorelle Valentina e Nicole Bertani, da giovedì a domenica, per quattro proiezioni nella sede di via Nino Bixio del nuovo Eden. Al terza proposta, per una proiezione secca lunedì 13 alle 19, per la rassegna dedicata all'Istituto Luce, Gente di Roma di Ettore Scola del 2003 in versione restaurata, ovviamente. E passiamo invece alla programmazione del nuovo Eden in Santa Giulia, quindi al Viridarium. Questa sera, e chi fosse interessato si affretti, perché stamattina la pianta era già per 4/5 venduta, per cui restano pochissimi posti. Cineconcerto Faust di Murnau, musicato dal vivo dalla Brixia Harmonie, quindi un'esperienza anche in questo senso un po' diversa, perché non si tratta di un piccolo ensemble di musicisti, ma di una grande orchestra, e quindi anche l'impatto sonoro sarà decisamente molto diverso. Ultimo film diretto da Murnau nel 25, se non mi sbaglio, ultimo film tedesco, scusate, diretto da Murnau prima che si trasferisse negli Stati Uniti, ed è una, come dire, una sorta di preludio a quello che sarà uno dei grandi testi che attraverseranno la prossima stagione teatrale, a partire dalla versione in due serate che ne farà, quindi decisamente importante dal punto di vista produttivo, che ne farà Antonio Latella al Piccolo Teatro di Milano. Quindi Cineconcerto Faust di Murnau, musicato dal vivo da Brixie Harmony, questa sera, martedì 7, alle 21:30 al nuovo Eden, per la stagione estiva del nuovo Eden, agli interni dello spazio del Viridarium. Massimo, tu non eri venuto, vero, quando qualche settimana fa c'è stata la proiezione di Aurora di Murnau,
2: no,
1: musicata
2: no.
1: dal vivo, ad aprire la stagione del Borsoni,
2: no.
1: Quindi questo è il secondo appuntamento con questo autore che la città ci regala. Entrambi i film sono stati presentati in versione restaurata, e quindi immagino che sia questa quella che vedremo all'ultima edizione del Cinema Ritrovato a Bologna. E ribadisco, se siete interessati, affrettatevi, perché stasera si rischia decisamente l'esaurito. Per il resto della settimana, domani Gioia Mia di Margherita Spampinato, uno dei film italiani più premiati di questa stagione, una bella opera delicata anche se decisamente fragile. Orfeo di Virgilio Villoresi, un tentativo di lavorare non solo sull'animazione ma su diversi linguaggi, utilizza diversi linguaggi cinematografici per una reinvenzione sullo schermo di un lavoro di Buzzati, poema a fumetti. Le cose non dette di Muccino, vabbè, neanche lo consideriamo. Cime tempestose di Emerald Fennell, che è un'operazione molto, come dire, mainstream, nel senso che è pensata per abbracciare il più largo pubblico possibile, usando il gioco di una leggerissima provocazione che cerca di attualizzare quella che è una delle più famose storie melodrammatiche alla sensibilità della generazione Z, ma senza fare nessuna rivoluzione. Un film in costume con una certa un linguaggio relativamente tradizionale, diciamo che si permette di essere un pochino più immediato e più diretto per tutto quello che riguarda la passionalità e la sensualità di questa storia, di questa storia 2. Si chiude domenica, ma credo che neanche oggi Massimo mi darà soddisfazione, con Sentimental Value di Joachim Trier, uno dei titoli più celebrati della stagione e, per quanto mi riguarda, Al fondo del pozzo, pura spazzatura, una schifezza terrificante, ma non perché sia brutto, perché è proprio immondizia dal punto di vista ideologico, ma ci sarà modo comunque di confrontarci, sì. Infatti Massimo, c'è il punto.
2: Quindi, l'ho visto.
1: L'hai visto, però non ne parli, ti sottrai a questo confronto, appunto. Allora ricordiamo l'appuntamento importante ancora questa sera, martedì 7 alle 21:30, col Faust di Murnau, musicato dal vivo. Io nel frattempo devo dire che ho visto, sto vedendo, complice il fatto che c'è poco teatro in questo periodo, sto recuperando tutta una serie di film più o meno recenti, alcuni di questa stagione, alcuni più vecchi. Ho infilato 5 schifezze una dietro l'altra. Devo assolutamente, questa sera vado a vedere Murnau perché devo assolutamente riprendermi, perché non ce la faccio più. Solo un'ultima segnalazione: c'è un film di mezzo che è La casa dalle finestre che ridono. Parliamo di martedì prossimo, 14 luglio alle 21:30, ma ve lo anticipiamo, per la stagione estiva dell'Eden. Alle 19, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria, ai numeri, ai contatti del CUP, Centro Unico Prenotazioni di Brescia Musei, ci sarà un incontro con la redazione dei 400 Calci, che già qualche settimana fa sono stati ospiti del nuovo Eden, per raccontare del gotico padano, insomma, questa sorta di declinazione molto italica del di certo horror, di certo comunque cinema nero a tutti gli effetti. 400 Calci sono una bella, come dire, realtà che cura un importante blog in rete, e Simone, tu li avevi visti nell'incontro precedente, se non ricordo male.
0: Sì, esatto, sì, ero andato nella sala 2 del Cinema Nuovo Eden, era stato interessante.
1: E
0: sì,
1: qui siamo appunto invece in Brescia Musei, alle 19, prima della proiezione della Casa delle Finestre che ridono. Ricordo, l'incontro è ad ingresso libero alle 19.
0: Andiamo con un'altra canzone?
1: Sentiamo un altro pezzo abbastanza diverso da quello che vi ho appena fatto sentire, decisamente più melodico e più aperto, più colorato tra virgolette. Lui è Danny Black, e il pezzo si intitola La seconda chance.
3: Você se abriu para o amor na sua frente. Depois o mar se fechou, você se viu sem sorte.

0: Ritorniamo in studio allora per questi ultimi 10 minuti, 9 minuti di
1: trasmissione. Massimo, i 9 minuti, hai visto qualcosa questa settimana?
2: Ho visto 3 film. Marty Supreme, poi My Father's Shadow e ieri sera La Torta del Presidente.
1: Beh, direi che non c'è battaglia, My Father's Shadow sicuramente è il migliore dei tre.
2: Molto bello, però devo dire che anche La Torta del Presidente è un ottimo film. Beh, che posso dire? Da quale comincio?
1: Vai tu, hai 8 minuti. Tu.
2: Devo dire che sia nel caso di My Father Shadow, sia della Torta del Presidente, seppur a latitudini diverse, nel caso del film My Father Shadow, la Nigeria, La Torta del Presidente invece l'Iraq, protagonisti sono gli adolescenti. Adolescenti che possiamo collocare in quella fascia dai 8 ai 12-13 anni. Scuola dell'obbligo, viene da dire. E interpreti veramente eccezionali, tutti. La capacità anche degli autori, dei registi, che partono da ricordi d'infanzia, da esperienze personali, per raccontare fondamentalmente anche in un contesto cronologico simile, perché nel caso di My Father's Shadow siamo nel 1993, siamo a Lagos, come dicono nel film, dove in Nigeria, un paese che era sottoposto a continui colpi di Stato, c'è un periodo su un piano politico molto fervido di aspettative e di promesse, perché alle elezioni le forze democratiche vincono, ma immediatamente dopo vengono rovesciate da un colpo di Stato. E nel film si racconta proprio il passaggio da una realtà rurale di campagna a quella della città, che i due bambini compiono seguendo il loro padre, che è un lavoratore stagionale e che si reca in città perché da 6 settimane non percepisce lo stipendio. La regia gioca molto bene su questa figura paterna che appare e scompare, e per chi non ha visto il film forse vale la pena fermarsi qui. Però c'è una ricostruzione veramente non solo storica di quel periodo, ma proprio della vitalità di una città come quella che è appunto la capitale della Nigeria, Lagos, che viene vista dagli occhi dei bambini che magari non capiscono tutto quello che succede, ma quando poi rielaboreranno questa esperienza si troveranno di fronte a un vero e proprio racconto di formazione. Lo stesso avviene con La Torta del Presidente. Siamo nel 90, siamo in piena dittatura irachena e come ogni anno Saddam Hussein vuole che il suo popolo festeggi il suo compleanno e quindi organizza, o meglio obbliga tutte le scuole a sorteggiare un bambino o una bambina che debba preparare la torta da consegnare al presidente. Ma il film si muove in quella che è lo strato sociale molto povero dell'Iraq, un paese che non solo sperimenta la quotidianità della violenza, della dittatura, della repressione, che non è solo punire chi si oppone, ma la violenza è soprattutto quando il potere si intrufola nella quotidianità, a partire dalle scuole, questi bambini che recitano slogan di obbedienza cieca a Saddam, così come ragazzi un po' più grandi li vedi manifestare nelle strade di Baghdad e anche loro ripetono lo stesso slogan, cioè dire a Saddam: noi sacrifichiamo a te la nostra vita. E la bellezza del film è proprio nella capacità di portare la protagonista, ma anche un suo amico, che non è assolutamente una comparsa, non è una spalla di questa bambina, ma entrambi sono, come dire, più che mai consapevoli nella loro crescita di quanto questo status da un punto di vista politico li porti a maturare prima del tempo, quindi non tanto diventare simboli di un'innocenza perduta, quanto piuttosto a difendere la loro innocenza, ma allo stesso tempo a contrattarla, a preservarla da un mondo adulto che a sua volta, come loro, proprio perché all'interno di un regime ne attua gli stessi comportamenti in quella che è la dimensione quotidiana, che può essere all'interno di un mercato o nel rapporto proprio interpersonale, che non è solo magari l'adulto col bambino, ma anche l'adulto con l'adulto, dove si cerca in tutti i modi, anche semplicemente per sopravvivere, di fregare l'altro. Ci sono dei rimandi sicuramente a quella che è stata la dimensione storica del cinema iraniano, in modo particolare Panahi. A un certo punto compare un palloncino rosso, anche se nel film che porta questo titolo di Panahi ci fu un errore di traduzione perché il palloncino era bianco. Ma c'è Kiarostami, ma soprattutto c'è... Il film è stato girato in pellicola, anche questo è un valore aggiunto, perché non siamo in quella che è un'idea monocroma di un Iraq o di un Iran, spesso da questi film polveroso, ma si vedono paludi, si vedono tramonti, si vedono lampi di luce, una capacità di tenere in equilibrio il vissuto doloroso, ma anche, come dire, una violenza che è figlia anche dell'isolamento nel quale le sanzioni avevano scaraventato l'Iraq, che viene bombardato dagli americani. Si vedono ogni tanto dei caccia nel cielo, che possono essere contraerea, ma sono anche proprio i bombardamenti del mondo occidentale. E lo sguardo di questi bambini, veramente di una intensità, di una umanità, ma anche di una diffidenza, di un cercare proprio di proteggersi. È un film veramente molto, un'opera prima premiata con la Camera d'Oro al Festival di Cannes, e mentre guardavo il film pensavo, uno dei film migliori che ho visto quest'anno sicuramente. Bellissima anche la colonna sonora, che non è contrappunto a quello che succede, ma proprio avvolge i personaggi. C'è una figura adulta che riporta, restituisce alla bambina il gallo che lei ha smarrito, ma però poi capisci che vuole in qualche modo abusare di lei, e lo vuole fare all'interno di una sala cinematografica. Siamo in Iraq, ai tempi di Saddam, ma la sala cinematografica, lo vedi dai manifesti, trasmette film pornografici. Cioè, anche qua, cioè, esci da un immaginario che pensavi...
1: Stereotipato.
2: Stereotipato, sì, veramente sì. Un film stupendo, mi è piaciuto veramente tanto.
0: Quindi... lo inserisci già nella papabile lista di quando faremo la classifica?
2: Per il momento sì, lo dicevo quando a fine trasmissione siamo andati via la settimana scorsa a Camillo con Sirat.
0: Vabbè, sì, Sirat sarà anche quello tra i miei.
2: Che per ora è il mio numero uno.
0: Sono le ore 13, dobbiamo passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo.
1: Ciao.
0: Ciao.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora.

0: Sono le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo martedì 7 di luglio. Al via ad Ankara al vertice del G7, oggi però la scena se la prendono le aziende delle armi. Per la prima volta nella storia infatti c'è un forum dell'industria della difesa. Ballano decine di miliardi di dollari. Sentiremo Cosimo Caridi, giornalista del Fatto Quotidiano. Andremo poi a Damasco, dove esplose una bomba nei pressi dell'hotel che ospitava il presidente francese Macron. Era appena uscito dall'hotel per andare ad incontrare Al-Jolani nel palazzo presidenziale. Su questo con noi Daniela Galier di Dinamo Press, autrice del libro Sui tuoi occhi, racconti dalla rivoluzione del Rojava nel nord-est della Siria. Poi la Palestina, 7 vittime, 20 feriti in 24 ore a Gaza, mentre Hamas conferma lo scioglimento del proprio governo. Obiettivo: andare a vedere davvero le carte del cosiddetto Board of Peace. Abbiamo tradotto in italiano la valutazione politica su questo passaggio dal Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, la principale forza della sinistra palestinese. Crisi climatica, 44 gradi oggi in Spagna, nell'Alto Adriatico Moria invece di vongole di cozze perché il mare è arrivato a 32 gradi. Domani intanto saranno complessivamente 9 le città bollino arancione, comprese gran parte di quelle del nord Italia. Su questo con noi Paolo Pileri, docente di usi del suolo e degli effetti ambientali al Politecnico di Milano, collaboratore di Altra Economia. Parleremo poi di lavoro, un morto nel torinese, 2 feriti gravi invece sull'autostrada A10 a Savona. Frattempo a Milano, iniziativa di lotta oggi fuori dall'ospedale San Raffaele contro il rischio licenziamento per l'RSU della Cuba Margherita Napoletano. La sua colpa: avere denunciato a Report il ricorso a infermieri esterni non formati. Sentiremo la stessa Margherita Napoletano ai nostri microfoni. Da ultimo il caos della politica di palazzo, resta ancora senza persona all'interno la commissione parlamentare di vigilanza, l'opposizione dice no al diktat di La Russa, ossia di nominare nuovi membri. Sullo sfondo intanto c'è l'altro grande scontro, quello della legge elettorale, su questo il politologo e sociologo Marco Revelli. Buona giornata a tutte e a tutti, pochi minuti fa Trump è arrivato ad Ankara dove si tiene il G7 della NATO, obiettivo della tycoon, ricevere soldi, tanti soldi in armi per raddrizzare la traballante economia statunitense prima delle elezioni di midterm previste per novembre. Sul piatto ci sono una ridda di accordi e annunci per decine e decine di miliardi di euro in quello che oggi viene definito il forum dell'industria della difesa. A tenere banco in mattinata il segretario della NATO Rutte, scendiletto di Trump, che torna a chiedere agli alleati di spendere le 5% del PIL in armi. In mattinata poi ha annunciato 50 miliardi di dollari di contratti fra armi e nuovi droni. Serve, secondo Rutte, una nuova rivoluzione industriale a uso e consumo dei colossi armieri del mondo, tutti presenti ad Ankara, a partire dall'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, oltre ad aziende belliche di tutto l'Occidente a caccia di commesse pubbliche. Su questo con noi Cosimo Caridi, giornalista del Fatto Quotidiano, che sta seguendo il G7 di Ankara.
1: Ogni anno la NATO fa un summit, l'anno scorso lo ha fatto all'Aia, e hanno deciso di arrivare al 5% di spese militari rispetto al PIL di ogni paese. Per arrivare a questo 5% bisogna però iniziare il riarmo. Per iniziare il riarmo bisogna avere le industrie della difesa che rispondono alle richieste dei paesi, cioè bisogna che ogni paese dica alla propria industria della difesa: voglio investire su questo tipo di sistema d'arma, quanto tempo ci metti a farlo e quanti soldi ci vogliono. E le industrie della difesa sono delle macchine gigantesche, cioè non si può pensare di fare un contratto e avere subito la fornitura, ci vogliono magari anche un decennio per avere un sistema d'arma nuova. Quest'anno Mark Rutte, per cui il segretario generale della NATO, ha fatto un passo in più, ha detto: noi facciamo il summit, ma prima del summit facciamo una giornata in cui tutti gli alleati NATO parlano con le industrie e dichiarano quelli che sono i progetti per il prossimo anno. Stiamo parlando di centinaia di miliardi, è una cosa che difficilmente è mai stata vista così coordinata all'interno non solo dell'Alleanza Atlantica, ma proprio a livello mondiale.
0: A margine degli affari, al vertice NATO di Ankara si proverà a parlare anche di politica, in particolare di Ucraina, dove nelle ultime 24 ore Mosca ha fatto 22 vittime fra Kiev e Sumy. Sull'altro fronte, raid ucraini su Belgorod con una vittima e tre feriti. 430 droni ucraini scagliati oggi, record assoluto, mentre Zelensky torna ad esortare gli Stati Uniti a consentire la fabbricazione dei missili Patriot direttamente in Ucraina. Su questo glissa per ora Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin sostenendo che vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve per discutere di un accordo con Kiev, dove è stata ritrovata morta la donna sospettata di aver cercato di assassinare a Monaco Yermolaev, un imprenditore ucraino inviso però a Zelensky. La 39enne Anastasia Bereshkova è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco, fanno sapere dalla polizia. Due le persone arrestate, uno 007 e un poliziotto ucraini. In Italia invece due arresti a Roma da parte dei carabinieri della Rossa per spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. Al centro dell'indagine un 59enne, già esponente dell'intelligence italiana e oggi sottufficiale dell'arma dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio per conto di Mosca. L'uomo avrebbe acquisito informazioni attraverso 6 fonti, tra loro 4 militari in servizio, tutti indagati. Ancora Italia, ma con vista sul Medio Oriente. Il 15 e 16 luglio a Roma, nuovo round di negoziati fra i governi di Israele e Libano, ma sempre senza Hezbollah. Il tutto mentre nel sud del Libano sono 4 le vittime accertate negli attacchi israeliani, tra loro Esperanza Gandur, preside di una delle principali scuole pubbliche di Nabatieh. Il totale dei morti in Libano per mano di Israele da marzo sale così a 4.319, 12.000 feriti, di migliaia di sfollati. A questi numeri vanno poi aggiunte le molte decine di migliaia di ex sfollati siriani che hanno lasciato Libano sotto le bombe israeliane, tornando quindi verso Damasco, dove però da settimane la tensione è altissima. Israele infatti ha occupato nuove porzioni di territorio, mentre il governo dell'ex jihadista al-Jolani è diviso fra il tentativo di fare affari con Unione Europea, Stati Uniti e Turchia e le spinte invece settarie jihadiste delle sue milizie. Risultato, pochi giorni fa una bomba, la prima dalla caduta di Assad nel 2024, ha colpito un caffè nel cuore della capitale siriana facendo 9 vittime. Oggi invece 2 esplosioni di fronte all'hotel che ospitava fino a poche ore prima francese Macron, primo leader europeo a fare visita ad al-Jolani. 18 i feriti, 8 sono poliziotti. Su cosa accade in Siria con noi c'è Daniela Gallier, redattrice di Dinamo Press, più volte in Siria e autrice del libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione dal Rojava.
2: Dopo la caduta di Assad, ovviamente la Siria non è entrata in automatico in una fase di pace. È ancora un paese che è attraversato da fratture enormi. L'esplosione di oggi, come anche l'esplosione del 2 luglio nel centro di Damasco, apre una questione fondamentale che riguarda proprio il tema della sicurezza, riguarda il modo in cui sia stata gestita la situazione dell'ISIS, è centrale per il futuro della Siria. Nel gennaio scorso questa questione si è mostrata in tutta la sua fragilità, è entrata in una fase molto caotica. Con l'offensiva del governo siriano c'è stato il ritiro delle SDF dal campo di Alol e il campo è passato sotto controllo governativo. Mentre molte persone fuggivano durante questo vuoto di sicurezza che in qualche modo è durato poche ore, la sezione dell'Annex, che era quella dove erano detenute molte persone straniere ed era una di quelle parti considerate più sensibili sul piano della sicurezza, si era completamente svuotata.
0: Oggi e domani in Iran sono le ultime ore dei funerali di Ali Khamenei, con milioni di persone da giorni in visita all'ex guida suprema ammazzata a fine di febbraio da Stati Uniti ed Israele. Oggi la salma è a Qom, storica città legata al clero sciita, poi passerà sul lato iracheno e infine domani la tumulazione a Mashhad. Nel frattempo un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave a largo dell'Oman, a poca distanza dallo

0: di nuove elezioni generali per il 2027, a 22 anni dall'ultimo voto, quello che sancì di fatto la frattura fra Cisgiordania e Gaza. Su questo importante passaggio politico palestinese è intervenuto anche l'FPLP, Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, principale forza della sinistra palestinese. Abbiamo tradotto la parte centrale del comunicato.
1: Il fronte ritiene un segnale positivo il passaggio istituzionale annunciato a Gaza. Tutti dovrebbero coglierlo per costruire misure concrete che consentano di arrivare quanto prima a un governo palestinese unificato. Ribadiamo nel contempo che garantire la sicurezza e la protezione del popolo da parte delle forze palestinesi e non occupanti rimane una linea rossa inviolabile. È dovere nazionale non lasciare spazio a Gaza ad alcuna forma di caos. Solo l'esistenza di un consenso popolare nazionale da parte di tutte le forze palestinesi è garanzia contro l'occupazione. Invitiamo quindi ad aprire la strada al raggiungimento di un'unità e alla formulazione di una strategia di resistenza complessiva che contrasti i piani dell'occupazione e ricostruisca le istituzioni sulle basi di una vera collaborazione interpalestinese, unica espressione della volontà del nostro popolo alla liberazione, all'indipendenza e al ritorno.
0: Andiamo in Cisgiordania, gravemente ferito un 24enne nei pressi del muro dell'apartheid a nord di Gerusalemme, dove ieri era stato ucciso un 16enne. Aveva invece solamente 4 mesi il neonato bloccato ad un checkpoint ad ovest di Ramallah, Ahmad Maruf Zaid, morto mentre i genitori cercavano di portarlo in ospedale. L'auto però è stata bloccata per oltre un'ora al checkpoint dai soldati occupanti. I coloni intanto hanno scagliato il secondo raid in poche ore contro la zona collinare di Masafer Yatta. 8 i residenti finiti in ospedale per le botte ricevute, mentre l'esercito ha arrestato un anziano palestinese, abbattendone anche la casa, oltre a fare altri 14 arresti, cioè rapimenti, fra le province di Hebron e di Nablus. 13 minuti e parliamo di crisi climatica. Spagna alle prese oggi con temperature fino a 44 gradi, in particolare fra Catalunya, Valencia ed Aragona, mentre Greenpeace denuncia come solamente 19 province su 52 contino ad oggi rifugi climatici, in un paese, la Spagna, che in un mese ha messo 973 vittime per il caldo torrido. Anche in Italia, rialzo delle temperature e dell'umidità. Domani 39 gradi sulla pianura lombardo-emiliana, nel fine settimana fra Sardegna e Toscana, dove oggi è bollino arancione Firenze. Domani tocca ad altre 9 città, come Venezia. Qui si registra una moria di cozze e vongole in tutto l'Alto Adriatico, dove l'acqua è arrivata a 32 gradi. E ancora Brescia, Bologna, Torino, Verona e Milano. Tutte città dove l'effetto isola di calore causato dalla cementificazione selvaggia è noto da anni, ma senza che vi siano politiche urbanistiche strutturali adeguate, al di là delle singole misure spot. Su questo con noi Paolo Pilieri, docente di usi del suolo e degli effetti ambientali al Politecnico di Milano e collaboratore di Altro Economia.
2: C'è un'incrostazione culturale che continua a far pensare, come dire, a diversi soggetti coinvolti, che sono dai cittadini, ai sindaci, agli urbanisti, che alla fine, insomma, se la città cresce stiamo bene, se si costruisce stiamo bene. Quindi questo è drammaticamente un rumore di fondo che ancora non riusciamo a toglierci. Quindi c'è una questione culturale drammatica, che la stessa questione culturale è quella che confina tutte le questioni ambientali in un angolino, quello degli ambientalisti, insomma, quelli che del no, insomma, c'è anche questa maledetta subcultura che continua ad alimentare dei falsi positivi fondamentalmente. Quindi è evidente che c'è quindi un'incrostazione culturale che non fa scattare queste cose. C'è anche un cortocircuito finanziario, perché evidentemente in questo momento i comuni si trovano più avvantaggiati se concedono autorizzazione al consumo di suolo che viceversa.
0: Violenza di genere. Una 59enne è stata ritrovata morta a Sanremo. Si indaga per femminicidio. In questi momenti sotto interrogatorio il figlio della vittima, presunto autore del delitto. Siamo in Liguria, ma parliamo di il lavoro. Un camion ha travolto due operai in un cantiere lungo la A10 ad Albisola, vicino a Savona, direzione Ventimiglia. Gravi le condizioni di un operaio, più lievi per il secondo. Più a nord, in Piemonte, è morto invece un 75enne a Rosta, nel Torinese, schiacciato dal mezzo agricolo carico di legna che stava guidando.

0: Ancora lavoro, agitazione dei rider oggi con l'USB contro gli aumenti fuffa, 50 centesimi della tariffa base, inseriti da Glovo dal 1° di giugno, che però non hanno modificato in alcun modo la sostanza della condizione del rider, ancora considerato falsamente un lavoratore autonomo. Da qui la richiesta di USB di pieno recepimento della direttiva europea che impone di riconoscere il lavoro subordinato ai rider. Ancora lavoro, andiamo a Milano con l'iniziativa solidale questa mattina fuori dall'ospedale San Raffaele Colosso della sanità privata, in solidarietà con Margherita Napoletano, RSU della Cuba, sotto attacco per la sua attività in difesa del diritto alla salute. Due le contestazioni disciplinari in pochi mesi che potrebbero portare al licenziamento. Nel mirino, in particolare, la denuncia pubblica fatta dalla Napoletano sul ricorso ad infermieri esterni e non formati in ospedale, vicenda di cui aveva parlato anche la trasmissione televisiva Report. Con noi c'è la stessa Margherita Napoletano, RSU della CUB al San Raffaele.
1: La contestazione è molto pretestuosa, era la presenza di studenti tirocinanti in aula sindacale, ma questo appunto con una convenzione fatta dalla CUB in regola con valutazione dei rischi, tutto quanto. Mi accusano di aver messo a rischio la salute di una studentessa e quindi è veramente pretestuosa. In realtà la tempistica è: hanno mandato una lettera 2 giorni prima di uno sciopero di 2 giorni, la prima volta che succede al San Raffaele di uno sciopero consecutivo di 2 giorni, e che era il 3° sciopero in 2 mesi, perché a maggio avevamo già scioperato. Lo sciopero, nonostante fosse convocato solo dalle 2 sigle conflittuali, CUB, USI, Sanità, ha avuto un'adesione pari a quella di quando tutte le sigle unitariamente proclamano lo sciopero, e quindi evidentemente volevano cercare di metterci il bavaglio.
0: Le parole della Napoletano, riprese da Report, ci portano ad occuparci proprio della vicenda del giornalista capo della trasmissione, Sigfrido Ranucci. La Procura di Roma contesta infatti reati di strage e associazione di stampo mafioso al faccendiere, massone, imprenditore, giornalista, ex editore Walter Lavitola, ritenuto l'ideatore e il mandante dell'attentato contro l'abitazione di Ranucci avvenuta lo scorso ottobre. L'uomo avrebbe incontrato in particolare Gomez Eclesio Tavares, una 47enne, ritenuto l'intermediario fra Lavitola e poi gli esecutori materiali, 4 arrestati la scorsa settimana. Lavitola, un mese prima dell'attentato, avrebbe anche effettuato con il 47enne un sopralluogo nei pressi dell'abitazione romana del conduttore della RAI. Parliamo ancora di RAI, che rimane senza commissione parlamentare di vigilanza. Su questo domani i partiti dovranno indicare i nomi per ricostituire la commissione, saltata a seguito delle dimissioni di massa delle opposizioni, seguita poi anche da quelli della destra. Proprio le opposizioni però fanno sapere che non intendono indicare i loro nomi, contestando così la forzatura voluta dal presidente del Senato La Russa, mentre sullo sfondo resta l'altro grande argomento di scontro politico, sia la modifica della legge elettorale. Su tutto questo con noi Marco Revelli, politologo, già docente di scienza della politica all'Università del Piemonte Orientale.
2: Sono caduti tutti gli elementi di pudore nella esplicitazione delle proprie intenzioni politiche, potremmo dire il comune senso del pudore in politica. Questa operazione di manomissione del sistema elettorale a pochi mesi dalla scadenza della legislatura, con una nuova legge elettorale cucita sugli interessi immediati di bottega del partito di maggioranza relativa, è uno schiaffo in faccia a ogni principio di dignità politica. Perché? Perché è un'operazione indecente che dichiara esplicitamente che il sistema elettorale non è un quadro condiviso all'interno del quale le forze politiche competono, ma è competenza ostaggio di una qualche maggioranza, così come le varie altre istituzioni e gli altri poteri di garanzia, a cominciare dal Presidente della Repubblica.
0: Chiudiamo il giornale radio andando nelle Americhe. Stati Uniti, il Belgio ha steso per 4-1, gli Stati Uniti passa così ai quarti di finale dei mondiali di calcio. A nulla quindi è valsa l'intromissione senza precedenti di Trump, che dopo le polemiche per la sospensione della squalifica all'attaccante a stelle e strisce Balogun ha confermato di aver chiamato Infantino presidente della FIFA. Sì, l'ho chiamato, quello non era fallo, l'arbitro che lo ha espulso era un po' sospetto, ho chiesto una revisione. Così Trump. La questione comunque rimane aperta nonostante la partita sia terminata. Proteste formali sono arrivate dalla Federcalcio ma anche dal governo del Belgio. Ira anche della UEFA, la Federazione Europea. La FIFA ha oltrepassato ogni linea rossa, minata la credibilità del Mondiale. Dagli Stati Uniti andiamo ai non distanti Caraibi. Nuovo blackout totale a Cuba, è almeno il terzo dall'inizio dell'anno. Un collasso legato a doppio filo al blocco petrolifero totale imposto a gennaio dagli Stati Uniti, che ha ulteriormente ridotto il combustibile necessario ad alimentare le centrali termoelettriche. Di questo si discuterà nei prossimi giorni all'Assemblea Generale dell'ONU. La Havana fa quindi appello ai popoli liberi affinché respingano le forti pressioni statunitensi in corso per evitare un voto di condanna. Da Cuba ad Haiti, il rappresentante speciale dell'ONU, Carlos Ruiz Massieu, ha lanciato un nuovo allarme sulla grave crisi del paese. 1,5 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case per le violenze. 1,600 i morti negli ultimi 3 mesi. Secondo l'ONU, i gruppi criminali haitiani controllano ormai 3/4 della capitale Port-au-Prince, potendo contare su 15,000 effettivi, praticamente lo stesso numero degli agenti della polizia haitiana, che però è peggio armata e peggio pagata. 13:22 è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto in questo martedì 7 di luglio. L'informazione torna alle ore 16, ore 17:20, ore 19:20.
3: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 7 luglio. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, la nostra festa estiva quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Dal 5 al 22 agosto 2026 all'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni su www.festaradio.org o sui nostri canali social. Veniamo alle programmazioni dei cinema all'aperto. Esterno Notte 2026, organizzato da CPS in collaborazione con il Comune di Brescia. Partiamo dall'Arena del Centro, nel cortile delle scuole elementari Calini, in via Nino Bixio a Brescia. Questa sera alle 21:30 la proiezione del film Le città di pianura di Francesco Sossai. Per questa sera l'unica altra segnalazione di cinema all'aperto che vi proponiamo ci porta a Cinema d'Estate 2026 al Castello di Desenzano del Garda, anche qui alle 21:30 la proiezione di Norimberga di James Vanderbilt. Chiudiamo poi l'agenda di oggi con una anticipazione. Domani, mercoledì 8 luglio, la prima iniziativa della 22esima edizione dell'Acque e Terre Festival, l'edizione 2026. Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 21:15, Tindaro Granata, Angelo Di Genio e la playlist di Luca Rassu in Boccaccesco alle 21:15 a Calvagese per il Festival Acque e Terre 2026 organizzato dalla Comunità Montana della Valsabbia, dai comuni di Calvagese della Riviera e di Nuvolera in provincia di Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, martedì 7 luglio. Se volete che le vostre iniziative vengano annunciate in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.

13:27 minuti, è tutto per la pagina informativa da Radio Onda d'Urto. Noi torniamo alle ore 16. Tra poco la linea torna invece allo studio Viola, in diretta con Celluloide. Parliamo di cinema e dintorni. Questa formulazione di dissonanza estate. Musica intanto, lei è Tara con Mezzaluna, arriverà assieme ai Subsonica alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Il programma della festa si trova su festaradio.org.

0: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia. Radio.

0: E riprendiamo la linea dallo studio Viola per questa seconda parte di Dissonanze Estate di oggi, martedì 7 di luglio. Come avevamo preannunciato, studio gremito, e io quindi passo subito il microfono a Camillo. Ecco qua, Camillo.
1: Allora, siamo qui a raccontare con i nostri ospiti una delle occasioni di rassegna all'interno dell'estate bresciana, non soltanto singoli eventi, ma qualcosa di più strutturato, e lo facciamo anche a partire da una notizia che stavamo commentando adesso a microfoni chiusi, che mette in gioco una riflessione non solo sui singoli titoli proposti, ma su un'idea di cinema d'autore un pochino più articolata e complessa. Intanto, benvenuti ai ragazzi del Cine. Buongiorno, grazie
2: Ciao.
1: Di essere ancora qui con noi.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, lascio che siate subito voi a presentare questa rassegna, che è iniziata la settimana scorsa con la prima proiezione, andata benissimo, e che proseguirà per qualche settimana all'interno degli spazi della rassegna estiva del MOCA.
2: Siamo partiti appunto settimana scorsa con la EIN di Kassovitz, è andata alla grande, io direi che abbiamo fatto proprio tutto esaurito. Questa settimana invece proietteremo Bande figlie di Céline Sciamm, che appunto stavo commentando.
1: Adesso ci arriviamo.
2: Film del 2014. Allora, ha diverse traduzioni, nel senso che in italiano è Diamante Nero, in inglese è Girlhood. E sostanzialmente si parla questo film di una ragazza nera. E questa è la grande rivoluzione, perché in tutto il film le protagoniste sono quattro ragazze nere, cosa che non è mai accaduta, di vederle più che altro come protagoniste vive del film, soprattutto essendo anche ragazze molto giovani, e all'interno poi della nostra rassegna, che è Coming of Age, volutamente modificato da Coming of Age, ci siamo concentrati di più sotto, cioè cambiando questo titolo, no? Cioè non chiamandolo Coming of Age, ma Rage, nel senso che andiamo a esplorare non solo quella che è la crescita e la ricerca di un'identità, solo il diventare adulti, ma è cercare questa identità, e cercare soprattutto uno spazio all'interno di un mondo che non è facile. Non è facile trovare l'identità in un mondo che ha dei costrutti molto complessi, e appunto diciamo che forse il filone che lega tutti e cinque i film di questa rassegna è appunto la ricerca di uno spazio. Se in Lane c'era la ricerca dello spazio, che forse non avviene mai, no? Perché i protagonisti rimangono sempre alle marginalità delle balenio, o quando vanno a Parigi rimangono comunque sempre marginali, cioè vengono proprio esclusi dalla società, non riescono a integrarsi. E il passaggio fondamentale in Bande figlie è appunto quello di cercare uno spazio non tanto fisico, anche immaginario, nel senso che questo spazio viene ricavato dal gruppo di questa amicizia, e l'identità qui viene sperimentata, cioè nel senso non è detto che per forza bisogna trovarla alla fine del film, no? Io non è che divento una giovane adulta
1: consapevole,
2: però io sperimento, nel senso che la ricerca dell'identità qua avviene attraverso il gruppo, cioè la protagonista vediamo che cambia pettinatura, cambia i vestiti, cambia il modo di porsi, no? Da quello che è poi la sua famiglia di origine. Quindi secondo me è interessante proprio questo passaggio che vediamo, cioè finalmente vediamo anche le donne come protagoniste, finalmente, cioè se lì era anche sempre la rabbia maschile viene sempre raccontata in maniera molto approfondita in tutto il cinema, la rabbia femminile difficilmente ha spazio, no? Cioè delle donne consapevoli di voler trovare un proprio posto nel mondo, quello quello sì.
1: Allora, volevo solo aggiungere una cosa a questa riflessione, sì. Ed è che qualche settimana fa, un paio di settimane fa, abbiamo parlato di Un anno di scuola di Laura Samani, che in qualche modo ha molto a che fare con questa cosa, perché vede un personaggio femminile che attraversa il proprio percorso acquisendo delle identità che non necessariamente sono le sue. Il primo passaggio che fa è quella di adeguarsi ad un gruppo maschile, diventando a suo modo, tra virgolette, maschio all'interno di quel gruppo. Quindi questa suggestione è davvero forte, ed è lì anche a raccontare di una cosa, di una presa di posizione di Céline Sciamma rispetto al suo film, che raccontava di, come dicevi tu, di uno spazio di immaginazione in qualche modo, che è qualcosa diverso dal ritratto sociale. Lei diceva: il mio film non ha niente a che fare con film come L'odio o come La schivata di Kechiche, mi muovo su un piano completamente diverso. Una cosa però diciamo subito, al di là del film di questa settimana, che sarà domani sera, mercoledì, qual è la situazione? Siamo all'interno della programmazione estiva del MOCA, il mercoledì, tutti i mercoledì delle settimane, mercoledì. Orario, audio in cuffia, raccontiamo come funziona intanto l'esperienza, appunto.
3: Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti. Allora sì, siamo nello spazio del MOCA, quindi via Moretto 78, ed è una situazione bellissima perché siamo proprio nella corte, no? Nel cortile del MOCA, cinema all'aperto, che è la prima volta per noi del cine, che di solito siamo sempre stati o nella nostra sede o appunto all'Eden, comunque sempre al chiuso, è la prima volta che sperimentiamo il cinema all'aperto. In cuffia, quindi silent cinema, c'è uno schermo gigantesco che è praticamente il formato del CinemaScope, è veramente stupendo, gigantesco, e poi c'è una cuffia per appunto ogni spettatore, e viene visto in cuffia. Cosa importantissima: il cine proietta tutti i mercoledì sera, o meglio domani sera, il 22 luglio, il 29 luglio e il 5 agosto.
1: Quindi salta settimana prossima.
3: Quindi tutti i mercoledì tranne mercoledì 15, perché vabbè, l'Arena era già impegnata, ma il film, tutti i film, tutti in lingua originale con i sottotitoli, vengono proiettati alle 21:30. Ma il cine, ragazze e ragazzi, vi aspetta in realtà dalle 20, nel senso che noi ci trovate lì.
1: E anche dopo.
3: E anche dopo. O quello ovviamente.
2: Soprattutto dopo.
3: Dopo il film ci trovate per il dibattito, ma ci siamo resi conto anche l'altra volta che è molto carino, che è questo poi che rende un cineclub, anche il momento pre-film, no? Cioè noi vi aspettiamo dalle 20, ci sono le birrette, ci sono le chiacchiere, ci si conosce, poi noi abbiamo il nostro meraviglioso banchetto che stiamo andando in giro veramente come coi carrellini, e ci siamo superati, devo dire, secondo me, perché abbiamo poster, cartoline da collezione, santini per pregare per la sessione estiva, per il lavoro, per il caldo, per qualsiasi cosa, per delle vacanze che non arrivano. Abbiamo le riviste, che davvero però sono le ultime copie di Queer Gaze e della rivista Vuxia, quindi degli ultimi numeri, gli ultimi due numeri della nostra rivista, e quindi è veramente anche un bel momento, sai, cioè uno arriva, un ragazzo, una ragazza, viene lì, fa due chiacchiere, insomma ci si conosce. Quindi in realtà la serata dura dalle 20 fino all'una, per capirci. E tra l'altro questa cosa che stavi dicendo del aspetta che sto avendo un lapsus, oddio, adesso mi sono dimenticata.
1: Il film di qui sopra, Un anno di scuola di Laura Samani.
3: Bravissimo, sì? Bravissimo, che dici che lei a un certo punto, per entrare, diciamo, a far parte del gruppetto dei maschi, diventa quasi un maschio. Più o meno la stessa cosa si vede anche in Bande Fille, nel senso che, come diceva prima Valeria, Mariam, la nostra protagonista, attraversa un prologo e quattro episodi, possiamo dire, all'interno del film. E in ognuna di queste tranche cambia proprio abbigliamento, ma cambia anche taglio di capelli, e vedi proprio che per trovare non l'identità, ma per trovare un minimo di autodeterminazione, di indipendenza nel mondo della banlieue, quindi nel mondo del quartiere, lei arriva a una certa, senza fare spoiler, però a dover quasi svestire i panni di femmina e vestire i panni di maschio, no? Quindi questa poi sarà tutta una questione che affronteremo anche nel dibattito. Poi affronteremo la questione importantissima della rappresentazione, come anticipava già Valeria, degli attori, degli attrici neri. Bande Fille è del 2014 ed è il primo film della storia del cinema francese ad avere solo attori e attrici neri, cioè è proprio il primo film della storia del cinema francese. Poi in Francia abbiamo tutto un contesto a proposito delle banlieue di razzismo, quindi insomma il dibattito verterà anche su varie questioni politiche, come sempre, sociologiche. Poi è molto interessante studiare questo film, perché è molto interessante dai casting che hanno fatto, cioè nel senso la Shamma, con la direttrice dei casting, ha girato tutte le agenzie e non riuscivano a trovare 4 attrici nere. Cioè nel senso, nelle varie agenzie di casting non c'erano attrici nere in Francia, quindi poi si sono dovuti riversare nelle strade di Parigi, nelle strade dei quartieri, nei corsi di teatro delle scuole superiori. Infatti le 4 attrici protagoniste non sono attrici, cioè nel senso Bande Fille è il primo film che loro hanno fatto. Cioè, quindi c'è tutta questa questione che è molto interessante. Parleremo anche di un libro che si chiama Essere nera non è il mio mestiere, che è un libro manifesto che praticamente raccoglie 17 capitoli scritti da 17 attrici nere francesi che denunciano non tanto la mancanza di ruoli per loro, perché i ruoli di personaggio nero ci sono, ma loro denunciano il fatto che loro debbano per forza fare un casting perché un determinato film cerca un personaggio, un'attrice che interpreti un personaggio nero. Cioè loro dicono: io se vedo un casting e non è specificato che cercano una persona afrodiscendente, cioè io non mando neanche la candidatura, perché è scontato che cerchino un'attrice caucasica, bianca. Quindi insomma, come i film che scegliamo solitamente, ci sarà anche tutta una questione politica e sociale di cui trattare.
1: Allora, velocemente, poi torniamo a Céline Sciamma. Quali saranno i prossimi titoli?
3: Allora, ripetiamo, perché siamo un po' preoccupati, Camillo, per domani, perché finché butti la N attira tutti per una serie di questioni. Quando vai a prendere una perla come Bande Fille, vediamo che ha un pochino di poca presa, no? Essendo un film praticamente sconosciuto, ma questo è il nostro obiettivo in realtà. Quindi domani Bande Fille, il 22 luglio abbiamo Il giardino delle vergini suicide della Coppola, 29 luglio Stand by Me di Rainer e il 5 agosto The Dreamers del nostro Bernardo Bertolucci. Quindi insomma una rassegna bella, bella carica che gira tantissimo dall'Europa all'America. Insomma abbiamo cercato anche di scegliere dei titoli che
1: geograficamente si allargassero lo sguardo.
3: Esatto, sì.
1: Torniamo a Céline Sciamma, velocissimamente, chi è Céline Sciamma per chi non la conosce?
3: Allora, Céline Sciamma è una regista meravigliosa leggevo proprio ieri, lei è del 78 e qua ci sarebbe anche tutto un discorso da fare sulle registe donne, sulle opportunità eccetera. Lei è del 78 e ha fatto il primo film nel 2007, quindi praticamente a 30 anni. E lei è riuscita a realizzare questo film perché praticamente era l'esame di fine corso. Lei studiava sceneggiatura in un'università francese ed è stato praticamente il progetto di fine anno, la tesi, e l'ha girato a 30 anni, ecco. E tra l'altro parlavamo anche prima dei cortometraggi, lei ha fatto questa cosa che è molto particolare, cioè ha iniziato subito con un lungometraggio. Lei non ha fatto dei corti prima del lungometraggio. Ha iniziato subito nel 2007 perché un suo professore gli ha detto, lei era molto brava a scrivere, probabilmente questo professore ha saputo riconoscere il talento, la sensibilità che la contraddistingueva, ha detto no, passa subito al lungometraggio perché hai tutte le capacità per farlo. Quindi 2007, primo lungometraggio che è La nascita delle piovre. Poi nel 2009 ha fatto il suo unico cortometraggio, lei ne ha fatto solo uno nella sua storia, che si intitola Pauline, e l'ha fatto in realtà perché il Ministero della Salute francese aveva indetto questo concorso per delle sceneggiature di cortometraggi contro l'omofobia. E nel 2009 quindi ha fatto questo cortometraggio, poi Tomboy nel 2011, Bande Fille nel 2014, Il ritratto della giovane in fiamme, che è un capolavoro. È uno, Camillo, se vuoi litigare io sono pronta, vieni qua, prendi un microfono perché oggi sto già alterata. Uno dei film, guarda Camillo, che veramente oggi non mi ferma neanche il diavolo, ha tutto, Camillo, guarda, film stupendo, meraviglioso, vado avanti adesso mezz'ora solo con gli aggettivi. E poi Petite Maman del 2021, non ridere, guarda che non mi fai ridere. E Comunque, adesso al di là della cronologia della sua filmografia, secondo me la cosa che ha Céline Sciamma è un po' quello che dicevamo anche prima. I suoi film nascono, secondo me, dall'osservazione. Cioè, nel senso, anche per Bande Fille, lei, al contrario di Kassovitz con L'odio, che lei non ha detto: ok, io mi sono svegliata una mattina e giustamente ho detto voglio fare un film contro, adesso la banalizzo, contro il razzismo, sulle donne che vivono nelle banlieue. Lei girava per strada, camminava e vedeva questi gruppi di ragazze nei quartieri di Parigi, gruppi di ragazze nere che stavano sempre insieme, che erano chiassose, rumorose, che ballavano, cantavano sempre, e lei, guardando queste ragazze, ha detto: cavoli, ma io voglio fare un film su di loro. Cioè, lei è stata proprio incuriosita da questa energia che ha visto per le strade sia di Parigi che dei quartieri, e quindi da lì. E secondo me questa è una cosa molto particolare, perché fa tornare, secondo me, l'intento registico agli albori. Cioè, nel senso, tu vedi una cosa, la guardi, ti incuriosisce e quindi poi forse anche proprio antropologicamente ti viene la curiosità di fare della ricerca, no? Di portare sullo schermo questa cosa.
1: E anche quello che diceva Hannibal the Cannibal: quello che desideri è quello che vedi.
3: Vero, vero. Questo non me l'aspettavo, mai fatto una citazione un attimo. Sto qua a pensare alla Francia, alle banlieue, Hannibal. E poi vabbè, questo poi è anche soggettivo, però io personalmente ho un'ammirazione gigantesca per le registe e i registi, per le persone che comunque vivono un privilegio, che è quello di fare un lavoro che può parlare a milioni di persone. Quindi io ho sempre un'ammirazione per quei registi e le registe che scelgono di fare un cinema che è politico, che parla comunque delle disuguaglianze, che denuncia il determinismo sociale, che denuncia gli stereotipi di genere. E quindi, insomma, per me tutto il suo corpus registico, tutta la sua filmografia è veramente tanto tanto interessante. Lei veramente riporta, e anzi forse porta anche un po' per la prima volta dai tempi di Chantal Ackerman, il female gaze, ma veramente al di là che lei abbia una troupe composta al 98% da donne, al di là che lei praticamente ha sempre personaggi e protagoniste femminili, ma proprio lei non ti fa vivere il film facendoti guardare delle ragazze, ma ti fa vivere il loro sguardo. Sì. E questo in Bande Fille è chiarissimo.
1: E c'è un'altra cosa importante, ed è che se scordiamo la sua filmografia, almeno la metà dei titoli che lei ha realizzato sono titoli che lei ha scritto per altri. C'è un lavoro di sceneggiatrice che è numericamente importantissimo.
3: Allora, lei nasce come sceneggiatrice, come ti dicevo, lei si è proprio laureata presso una delle più famose scuole di sceneggiatura francesi. Ha sceneggiato La mia vita da zucchina, che permettimi di citare perché è un film d'animazione secondo me molto molto molto bello. Nasce come sceneggiatrice, inizia come regista, possiamo dire non giovanissima, appunto a 30 anni, e porta avanti questa doppia carriera, come dici tu giustamente, anche di sceneggiatrice. Adesso leggevo ieri una cosa che mi incuriosisce tantissimo: lei ha scritto insieme a Noémie Merlan, che è una delle due protagoniste del Ritratto della giovane in fiamme, il film è diretto da lei. Cioè, Noémie Merlan ha diretto questo film, che è cosceneggiato con la Sciamma, ed è un horror sperimentale, una commedia horror, insomma un qualcosa che mi ha proprio intrigato, stavo leggendo ieri. È quindi anche una che non ha paura.
1: Scusa, non stiamo parlando delle donne al balcone?
3: Sì,
1: vero? Allora ti dico subito che di horror non c'è assolutamente niente.
3: Ma come mai? Loro ti scrivono come horror.
1: Allora, diciamo che un thriller, semmai, ma è un tentativo di fare una commedia almodovariana inserendoci una sottotrama thriller. Horror non c'è assolutamente nulla.
3: Allora
1: appunto
3: mi ingannano i poteri forti.
1: Dico anche che è disastroso.
3: Disastroso?
1: Disastroso.
3: Dici, ma io non mi fido più dopo la faccia che hai fatto con Il ritratto della giovane in fiamme.
1: No, assolutamente. Quella voleva essere una battuta, e se vuoi te la faccio completa. Il ritratto di una giovane in fiamme c'è una sequenza che se resterà nella mia... scusa, metto un primo punto. Io ho visto tutto quello che Céline Sciamma ha girato, tutto quello che Céline Sciamma ha scritto. Non c'è nessun pregiudizio da parte mia.
3: Ma no, figurati.
1: Però Ritratto di Regione in fiamme ha almeno una sequenza, e poi potremo allargare il discorso, ma non lo facciamo adesso perché dobbiamo affrontare un altro argomento, che è degna di Tinto Brass. Secondo me, se Tinto Brass la vedesse, la metterebbe in un suo film. Ed è quando la pittrice protagonista sta realizzando un proprio ritratto e usa uno specchio per ritrarsi, messo nel punto in cui la donna è più donna dell'altra protagonista. È una sequenza inguardabile.
3: Per me è
1: assolutamente inguardabile.
3: Stai parlando di quella dello specchio
1: certamente,
3: appoggiato.
1: Certamente.
3: È stupenda invece.
1: Detto questo,
3: dopo
1: poi
3: ci meniamo, ragazzi.
1: Ci meniamo, non c'è nessun problema. Allora, Céline Sciamma in questi giorni ha annunciato, in occasione di un omaggio che l'ha dedicato la Cinématique Française, due nuove edizioni di due suoi titoli. Diamante Nero, appunto, Bande Fi, e Tomboy, che è il film che l'ha rivelata al grande pubblico. Due edizioni a cui lei ha rimesso mano, che da oggi diventano, dopo il suo, dopo i suoi interventi, l'edizione definitiva di questi due titoli. Bande Fi è stato tagliato di 25 minuti, quindi di quasi un quarto della sua durata. Tomboy, per quello che ho letto, ma aspetto di approfondire la cosa, è stato rivisto in termini di montaggio e, se ho ben capito, è stato cancellato il finale. Allora, fermiamoci un attimo soltanto a Bande Fi e non a quello che ha fatto, perché non lo possiamo ancora sapere, dobbiamo ancora vederlo, il risultato di questo intervento. Però l'idea è quella davvero di qual è, a questo punto, parliamo di noi spettatori ovviamente, no, non di massimi sistemi, qual è a questo punto la nostra considerazione rispetto a quello che è il concetto di cinema d'autore? Se una accusa, tra virgolette, come in questo caso di appropriazione culturale, fa sì che una regista che ha realizzato un film esattamente come lei lo voleva si trovi, tra virgolette, costretta per onestà intellettuale, non per una questione giudiziaria, a stravolgere il proprio lavoro. Che senso ha a questo punto parlare di concetto di autore?
3: Allora, partiamo dal presupposto che io sono esterefatta, perché mi hai dato tu questa notizia.
1: Sapessi io quando l'ho letta, sono cascato dalla sedia.
3: No, ma io veramente sono esterefatta e non vedo l'ora, infatti, di andare a ricercare questa cosa e capire cosa è successo. Allora, io penso che dobbiamo cercare di rimanere lucidi e quindi non togliere nulla alla complessità degli argomenti e quindi cercare effettivamente di ragionare senza essere faziosi. Allora, io penso che la questione dell'appropriazione culturale è una cosa che, almeno personalmente, guardando Bande Fi, una persona si può chiedere, no? Perché dice: scusami, però tu mi metti tutti gli attori neri, tutte le protagoniste nere e tutto, però la regista è bianca, è francese, è comunque di nascita abbastanza borghese, nel senso ceto medio e tutto, no? Quindi ci sta che una persona si possa fare la domanda. Però poi basta guardare il film, basta leggere le interviste della regista e i dubbi sono subito dipanati, nel senso che lei dice: io mi sono posta anche io questa domanda, però se io con il mio lavoro, come dicevamo prima, posso parlare a milioni di persone, ok? E questo per me è un tema importante, e io costruisco questo film insieme alle attrici, quindi insieme alla comunità comunque afrodiscendente, e il mio approccio verso questo tema, verso il film, è l'approccio giusto? Cioè, parlare di appropriazione culturale, secondo me è una stronzata, cioè, nel senso, è come per Kassovitz, no? Cioè, Kassovitz, borghese, figlio di ha vissuto nel quartiere della Sorbona, è cresciuto lì, è come se uno dicesse: appropriazione culturale il fatto che ha fatto l'odio, cioè, nel senso, sono esterrefatta, posso capire, secondo me ci si può mettere al tavolo, ragionare, fare tutti i discorsi del mondo, però è una stronzata, secondo me, cioè, nel senso che, appunto, è come tu ti approcci alla materia che stai andando ad analizzare, cioè, nel senso, e Céline Sciamma, tra l'altro, anche la scena, non so, di Diamonds, che è quella più famosa di Bande Fi, ma in generale tantissime scene lei le ha praticamente scritte insieme alle attrici, un sacco di scene sono improvvisate, le ha fatte improvvisare alle attrici, cioè, nel senso, quindi non so voi cosa ne pensate, però io sono abbastanza scioccata.
4: No, pure io, perché noi comunque ci stiamo informando a proposito del dibattito di domani sera, e molte interviste fatte durante la promo, quindi 12 anni fa, nel 2014, questa era già una polemica che veniva sollevata direttamente alla regista. Però, come elencavi bene tu le ragioni, è stata spiegata ampiamente, smentita tra virgolette il motivo, e non capisco perché arrivare quindi dopo 12 anni a rimettere mano a una cosa che mi sembrava già bella, che dipanata e conclusa. Bisogna un attimo indagare bene le motivazioni, io credo.
5: Sì, si parla dell'autorealità in generale. La questione è: tutti possono raccontare tutte le storie, dipende ovviamente dalla propria sensibilità e dal punto di vista che si sceglie di incorporare nella storia. Kassovitz, per esempio, giustifica il fatto di aver raccontato una storia, di aver raccontato un contesto che non gli appartiene con il finale, per esempio. Senza fare spoiler, non si sa chi spara a chi, e per Kassovitz solo uno appartenente alla Ballier potrebbe andare a tradurre quel finale, appunto.
4: E lo stesso quindi dice la Siamma per questo film, visto che esatto, il finale è abbastanza enigmatico anche riguardo questo film. Lei lascia, diciamo, l'opinione ai poster, quindi al pubblico, di decidere anche in base alla situazione, diciamo, globale, come si stanno svolgendo le cose nel mondo, a interpretare quel finale, che è un finale aperto.
3: No, ma poi quello che a me sciocca, cioè in generale di questo discorso, che ripeto, cerchiamo di andare in profondità e non essere faziosi, eccetera, ma nel caso di Bande Fille, cioè anzi, facciamo un altro esempio, prendiamo Todd Haynes. Ok, cioè Todd Haynes è un regista, è un uomo, ok, è un maschio, e fa dei film estremamente femministi, ma non femministi nel senso che sono film, c'è sempre anche sta, le persone non capiscono mai questa definizione di film femminista. Ah sì, il film femminista è quello che racconta le lotte femministe. No, il film femminista è quello che scrive, mostra le donne come personaggi attivi, e lo sappiamo. Cioè non è che perché lui è un uomo allora non può fare film femministi, cioè, capito? Cioè, io penso che uno dei registi che dà più potere ai personaggi femminili e li racconta a 360 gradi con tutte le sfumature e in maniera assolutamente non convenzionale è proprio Todd Haynes, cioè, o Almodovar, lo citavamo anche prima, no?
1: O George Cukor, per
3: esatto,
1: tornare indietro.
3: Ma ciao, esatto. Cioè, ma poi in Bande Fille, cioè, è veramente assurda la cosa, ma per l'approccio che lei ha utilizzato nel lavorare. Cioè, lei non è che ha detto, ok, ho scritto questa sceneggiatura, ciao, prendetela. Cioè, lei ha lavorato tantissimo con le attrici, e loro hanno vissuto lì, tra l'altro, proprio come con l'odio. Durante le riprese di Bande Fille, loro hanno preso, sono durate 37 giorni, sparsi in 7 settimane, e loro per 7 settimane hanno preso una casa insieme, hanno vissuto insieme le attrici insieme alla regista, e quindi hanno proprio fatto un lavoro corale, si può dire, capito? E poi è proprio un film che quando lo guardi, cioè, nel senso, ti fa proprio mettere nei panni, cioè tu hai lo sguardo di Mariam, cioè vedi com'è la vita, certo magari stereotipata, nel senso che se tu con un personaggio devi cercare di rappresentare un'intera comunità, e anzi la Sciamma dice non solo la comunità nera, ma è proprio una storia universale, cioè nel senso è una storia di ricerca della propria identità, di crescita, è un coming of age alla fine, no? Cioè, quindi boh, non vedo l'ora di uscire e andare a capire cosa è successo, ragazzi.
1: Allora, intanto, siccome il nostro prossimo ospite purtroppo è saltato, voi potete fermarvi ancora un poco?
3: Sì.
1: Perfetto, allora direi Simone, sì, mandiamo un pezzo, interrompiamo un attimo le chiacchiere e poi torniamo a raccontare. Quindi siamo al terzo brano dell'album, che vi dico subito che cos'è, anche se magari ve lo dice prima Simone, che ce l'ha davanti. Che ero vossè, e lui è Danny Black.

0: Allora, tanto qui le discussioni avanzano, punto, e resterei un attimo ancora su questo discorso del sentirsi rappresentati, legittimamente o meno rappresentati. Ne parlavamo adesso rispetto al fatto che Céline Sciamma, bianca e tra virgolette borghese, si occupa della comunità afrodiscendente che abita le banlieue di Parigi, e ci piace anche ricordare che il fatto che Céline Sciamma racconta un momento sociale, storico, in cui lei vive quotidianamente e che osserva con i propri occhi, di cui è testimone, e lo è ovviamente in modo assolutamente legittimo. Però questo sposta anche il discorso su un discorso di legittimità, o meglio di rivendicazione, non tanto di legittimità, di essere rappresentati. Cioè quando un gruppo sociale decide che per arrivare sullo schermo, per arrivare sulla pagina, per arrivare sulle pagine di un fumetto, per essere rappresentati, c'è bisogno della loro voce. Decidono di non permettere la mediazione di uno sguardo esterno che non appartiene alla loro realtà e quindi non è in grado di percepirne la complessità. Che è un discorso assolutamente legittimo, però secondo me è legittimo a priori, non a posteriori. Non quando giudichi un film dando per scontato che le intenzioni dell'artista tu le abbia comprese e non le conoscessi a prescindere, punto. Detto questo, c'è qualcuno, dicevamo, che ha fatto un triplo salto mortale in questo senso, ed è Jordan Peele, che affronta tutta questa complessità e la risolve con un'operazione poetica assolutamente straordinaria, che impone una presenza non solo fisica ma culturale rispetto a storie che non prevedono quella presenza come convenzione, appunto, e quindi si appropria in qualche modo, fa esattamente il contrario di quello che abbiamo detto adesso, fa un gesto tra virgolette di appropriazione culturale rispetto a chi starebbe lì a raccontargli: no, tu in questo luogo non c'entri nulla, con questa realtà non c'entri niente, da queste storie sei naturalmente escluso.
1: Allora, io quello che penso riguardo a tutte queste questioni è questo, cioè facciamo adesso un esempio, no? Prima parlavamo della comunità queer, del fatto di è giusto magari che...
0: Scusa, ti interrompo un attimo per ricordare ai nostri ascoltatori che il podcast relativo al Bixia Film Fest che ospitiamo tutti i mesi, questa settimana vede la partecipazione di Vanessa, che fa tutto un discorso rispetto a alcuni dei temi che stiamo affrontando adesso legati alla cinematografia queer. Quindi, se volete ascoltare il suo intervento, che è anche una dimensione più storica e decisamente completa, lo trovate come al solito su Spreaker in podcast. Comunque probabilmente ve lo presenteremo nelle prossime settimane. Perdonami se ti ho interrotto, vai pure.
1: Figurati. No, quello che adesso cercando di parlare, parla come Magni, no? Perché giustamente anche per velocizzare un attimo il discorso, se no davvero potremmo star qua le ore. Cioè, secondo me nel momento in cui un gruppo sociale dice guarda, facciamo finta le persone queer, ok? Tu, uomo bianco etero cis o donna etero cis, non puoi parlare della nostra comunità, non puoi rappresentare. Secondo me questa cosa non viene fatta a priori, ma viene fatta chiaramente seguendo dei criteri, nel senso, e lo torno a ripetere, se che ne so, Cronenberg, ok, fa un film con protagoniste persone queer, ok, e le scrive e le rappresenta a 360 gradi, quindi non come delle macchiette, non come degli stereotipi, ma come delle persone, ok, esattamente come fa con i personaggi etero, cioè secondo me nessuno si solleva a dire no, tu non potevi fare questa cosa. Cioè secondo me le sollevazioni giustamente ci sono nel momento in cui una persona esterna al gruppo sociale fa un ritratto stereotipato, spurio e ricalcando degli stereotipi, che ricordiamo che le discriminazioni nascono dagli stereotipi ovviamente. Cioè secondo me è in quel momento lì che viene fatta la critica, non so se mi sono spiegata, capito? Cioè non è
0: questo,
1: che viene fatta a priori.
0: Questo in una società ideale non è quello che accade se tu apri
1: secondo
0: i social,
1: te viene fatto a priori? Qualsiasi.
0: Viene fatto semplicemente in base a quello che è la sensibilità del singolo, punto, che mette in discussione un'operazione, dà il via ad una polemica e quella polemica si allarga, punto. Posso farti un esempio che ho già fatto più di una volta in questa trasmissione, è accaduto un anno e mezzo fa circa. Antonio Rezza, non so se voi lo conoscete, autore, artista di teatro, decisamente, come dire, punk è un eufemismo, mettiamola così, punk anarchico, tutto, mettici tutto quello che ci sta e va bene, punto, che porta in giro alcuni suoi titoli come fossero titoli di repertorio da sempre. Un anno e mezzo fa, due anni e mezzo fa, una ragazza di 20 anni vede un suo lavoro, che appunto è lì a raccontare 20 anni di repliche, ne resta turbata, nonostante fuori dal teatro ci fossero dei disclaimer che annunciavano cosa sarebbe accaduto, dà il via ad una polemica in rete e si è arrivati a dei siti di critica teatrale, non di singoli utenti, che ragionavano sulla possibilità che uno spettacolo del genere potesse non andare più in scena perché offendeva la sensibilità di qualcuno. Una singola spettatrice.
1: Allora, io penso che ragionare sia sempre giusto, bello
0: doveroso.
1: E doveroso, quindi non consiglierei mai a nessuno di a priori dire no, questo è sbagliato, questo è giusto. E adesso non conosco il caso che hai citato, però nel momento in cui viene fatto per una singola persona, cioè strano, cioè nel senso...
0: No, ma resta il discorso che facevamo, che avevamo cominciato prima. Io ho realizzato un'opera, artista, al di là del valore di quest'opera, io ho realizzato un'opera, te la presento per quello che è, tu spettatore hai il diritto di venire a vederla o di non venire a vederla.
1: O lanciare
0: però
1: pomodoro.
0: Se vieni a venire a vederla, non metti in discussione i miei presupposti, metti in discussione semmai il valore dell'opera, non le mie intenzioni, non i miei presupposti, non il mio sguardo, che non conosci.
1: Però Camillo, forse, e ti ripeto, sto ragionando live, quindi con tutta la sincerità, a volte gli intenti magari sono talmente espliciti che una persona non c'è bisogno che... Perché allora poi la critica come fa ad esserci?
0: A volte, ma adesso stiamo parlando in generale. Lasciamo stare i singoli casi, punto. Singoli casi non si discutono. Uno può fare un film tremendo, assolutamente inconsapevolmente nel senso che da artista, tra virgolette, non ha gli strumenti adeguati e quindi per fare un film di denuncia si trova magari a fare un film moralista. Penso a La Gioia, appena uscito pochi mesi fa, assolutamente inguardabile, ma i presupposti del film erano assolutamente nobili, punto. Il risultato era disastroso, punto. Però questi sono i singoli casi. Quello che stiamo parlando, quello di cui stiamo cercando di parlare, è uno sguardo idealmente allargato di quelli che potrebbero essere dei principi di azione e di riflessione. Io da spettatore non mi permetterei mai di mettere in discussione le intenzioni di un regista, metto in discussione semmai i risultati. Posso dire che il film non mi è piaciuto, non il pensiero che ci sta alla base, a meno che quel pensiero non sia confermato di film in tutta una filmografia.
1: O che non venga detto,
0: e allora è evidente di che cosa stiamo parlando.
1: O a meno che il pensiero non venga detto esplicitamente.
0: Non è il caso di Bande Fi.
1: No, ma Bande Fi, ma guarda, Bande Fi mi trovi costernata, Camillo. Cioè, sì, sono qua che ci penso adesso mentre mi parli, io penso ancora a Bande Fi, perché non è proprio questo il caso, ma proprio ma lo vedi, cioè quando tu vedi il film, lascia perdere le interviste, lascia perdere tutto, lascia perdere che magari una si informa sulla regista, dice cazzo, questa qua prima di essere una regista è un attivista, si spende sempre per le minoranze e tutto, te figurate, ma proprio guardando il film, cioè non percepisci mai una riduzione a oggetto guardato della comunità nera, chiamiamola comunità nera. Tra l'altro, una cosa, e questa è importantissima però da sottolineare, la Shamma in qualsiasi tipo di intervista e anche nel press book, nel press kit del film, lei ha detto sin da subito: in realtà il mio intento non era quello di fare un film sulle ragazze nere dei quartieri di Parigi, cioè il mio intento primario era quello di fare un film su quattro adolescenti e la loro ricerca dell'identità, che poi queste quattro adolescenti fossero nere, bianche, gialle, cioè nel senso è una storia che è universale, non è che perché allora sono nere allora deve riguardare le ragazze nere afrodiscendenti, capito? Cioè, quindi in realtà anche lei, come dicevi un po' di Pil, cioè fa proprio il discorso, cioè ancora alla base.
0: Certo, infatti, come dicevamo prima, io artista vivo in questo momento, in questo luogo, di fronte a queste persone,
1: queste
0: e ve le racconto
1: esatto,
0: attraverso il mio sguardo.
1: Sì, sì, sì,
0: non,
1: sì.
0: Non sto cercando di raccontarvi la loro verità, ma il mio sguardo su di loro, la mia percezione della loro esistenza.
1: Sì, e poi nasce come questa cosa, perché proprio lei per

0: simpatica la personaggia.
1: Anche qui la più simpatica, la questione di percezioni
0: amore,
1: personali.
0: Ma quella che fa ridere, quella che fa sempre che piange quando perde a golf.
2: Non mi ricordo
0: che sono
2: il nome,
0: io.
2: Anch'io.
0: Vabbè, c'è
1: giochi a golf?
0: No, però piango se perdo. C'è questa ragazza, ok, che lei è proprio una sembra una cabarettista, no? Cioè, e quindi lei ha fatto improvvisare, per esempio, tantissimo e si è fatta lei insegnare, hanno fatto dei workshop insieme prima delle riprese, la regista con le quattro attrici, per proprio scambiarsi anche delle idee. Quindi, ragazze, voi com'è che vivete, cosa, cioè, com'è che vivete la realtà dei quartieri? Cioè, quindi è proprio incommentabile questa cosa. Cioè, non è che sono stata io che sono andata lì e ho detto ok, voglio fare un film su quattro ragazze nere, ciao. Cioè, lì è stato proprio un lavoro di coscrittura quasi. Cioè, quindi...
1: Allora, usciamo un attimo dalle polemiche, intanto ricordiamo che domani sera il film che vedremo, per tutti quelli che saranno in sala, sarà quello lungo, appunto, non quello tagliato, quindi il montaggio uscito in sala all'epoca, appunto.
0: Ragazzi, a questo punto venite,
1: aspettare qual è stato
3: una
1: il...
3: delle ultime occasioni per vederlo.
0: Se non l'ultima.
3: Se non l'ultima. Pensateci bene.
1: E a questo punto anche mi incuriosisce moltissimo l'idea di cosa ha tolto Céline Sciamma, ma cosa ha considerato, perché ovviamente stiamo parlando ancora una volta della sua sensibilità di fronte alle accuse che ha ricevuto, come ha deciso di intervenire sul film. Detto questo, ti do una notizia che non so se sai.
0: Oddio, basta,
1: punto.
0: Camillo.
1: No, questa è tra virgolette, sarebbe buona se ci fosse l'occasione di... C'è un'artista bresciana, Maria Chiara Righini, che sta, come dire, costruendosi un proprio percorso autoriale, non solo di interprete, e ha realizzato, per ora che io sappia, ci sono state due repliche soltanto, pochissime occasioni di vederlo, un suo lavoro a partire dalla sua esperienza personale di fronte al cinema di Céline Sciamma. Trasfigurato, ovviamente, non è un racconto, non è teatro di narrazione, è ciò che a lei è rimasto appiccicato addosso come spettatrice di quell'esperienza e che cerca di riproporre. Lo spettacolo si intitola Architetture, tieni d'occhio la rete, se lo incroci ne vale assolutamente
0: la
1: pena.
0: Adoro.
1: Presentato l'anno scorso all'interno del Festival Generazione Festival di Servomuto Teatro, l'ultima edizione che si è tenuta a Borgo Satollo, festival che da quest'anno si sposta in città a settembre, e spero ci sia ancora occasione per Maria Chiara di portare in giro questo spettacolo, che è molto piccolo e molto agile, quindi anche facile da ospitare, perché lei è una bella testa d'artista.
0: Sì, ho ben presente lei, ho ben presente, la seguo poi anche sui vari canali social, ma come ho fatto a perdermi questa ultimamente? Sto zoppicando, Camillo, mi serve una mano qua, perché...
1: Allora, potrei fare una battuta in questo
0: Vai,
1: senso?
0: Vai, falla, Camillo.
1: No, è un discorso che abbiamo già cominciato a affrontare, ma che poi ovviamente non abbiamo mai chiuso, perché non c'è una chiusura. Ed è il fatto che, diciamo, la vostra generazione, tra virgolette, ci metto mille virgolette, intendo voi, intendo i ragazzi di Sapore di Sale, intendo i gruppi di appassionati di cinema, e parlo di gruppi, non di singoli, con cui sono venuto a contatto in questi mesi, in questi ultimi anni, avete uno sguardo decisamente privilegiato, un'attenzione particolare per tutto quello che è il cinema del passato. Non vi sento mai parlare del cinema del presente, e Righini fa parte di questo, del presente. È come se il vostro sguardo fosse... non dico pregiudizialmente, l'espressione sbagliata, ma naturalmente, istintivamente rivolto al passato più o meno recente. Ovviamente Céline Sciamma sono 10 anni fa, è in qualche modo vi appartiene, sì, dal punto di vista generazionale. Vale nel caso ci fosse stato anche per Xavier Dolan, è qualcosa in cui ti puoi riconoscere immediatamente. Però anche nell'intervento che hai fatto in Sapore di Sale ti sei rivolto al cinema del passato, hai parlato del cinema degli anni 20, hai parlato del cinema degli anni 40.
0: Ma guarda, io penso che nel caso almeno del direttivo del cine, forse io in realtà sono l'unica che guarda principalmente indietro, nel senso che io sono una grandissima appassionata del cinema pre anni 70 praticamente, e quindi io ho effettivamente questa cosa. Io quando sono a casa, che ho una sera libera, cioè io mi guardo un film degli anni 30, 40, 50, non mi vedrai mai, si vede anche dal mio letterbox, no? Cioè i film contemporanei sono una rarità, però in realtà loro, soprattutto penso anche a Nicola, lui in realtà cioè tu,
4: sì,
0: guardi, no, moltissimo,
4: esatto,
0: sei molto attento.
4: Nuove uscite, anche festival, bazzichiamo un po', quindi su quello,
0: no,
4: forse sono
0: dire...
4: più carente, su invece a differenza tua, cose un po' più del passato.
0: No, devo dire che nel cine è molto amalgamata in realtà questa cosa, perché tu sei super contemporaneo.
4: Sì, sono abbastanza sul pezzo.
0: No, non abbastanza, tu sei super contemporaneo, cioè il 99% dei film che guardi sono film comunque contemporanei, e forse sono io l'unica che... Tu come sei?

0: Io personalmente non guardo film. No, forse Vanessa va sul sicuro, è la più furba di tutti noi, perché c'è stata una scrematura, quindi più in là si va col tempo, più le cose sono belle, forse, perché sono sopravvissute fino a noi. Coraggini se sbaglio, ti vedo molto carica.
1: No, a me piace stare sulle spalle dei giganti, nel senso, no, adesso però a parte gli scherzi,
2: potrei farti un elenco di giganti assolutamente, certo, giovanissimi.
1: No, no, no, ma in realtà infatti Camillo poi non sarò 100% in linea con il contemporaneo, però ovviamente ne conosco tantissimi, li citavi tu, dalla Sciamma a Dolan.
2: Perdonami, non era ovviamente un rimprovero,
1: no,
2: sia chiaro,
1: no,
2: era una,
1: no,
2: constatazione.
1: Certo, no, no, è un discorso. Per me, al di là di tutta la questione che può esserci dietro di intellettuale, di passione per la storia del cinema, proprio a me piace guardare, cioè una roba strana, devo andare dalla psicologa, a me proprio piace guardare i film vecchi, ma sai che a me scalda proprio il cuore, cioè mettermi su un bel Pabst degli anni 20, cinema tedesco.
2: Stasera Murnau.
1: Come no?
3: Io vado.
1: Ecco, no, io non vado, tesoro, perché devo studiare. Però, no, però è una questione sia di curiosità e forse anche perché è un'epoca che non ho vissuto e quindi mi incuriosisce molto di più dell'epoca che sto vivendo. Oppure sono stufa marcia dell'epoca che sto vivendo, ma veramente sono un paio di anni che sono molto piena e preferisco vedere il cinema forse come davvero un rifugio, come un mondo altro che non è quello che io sto vivendo. Probabilmente potrebbe essere anche questo.
2: Allora, andiamo ancora con un pezzo. Tanto Simone, non so cosa hai mandato prima, per cui affido a te la scaletta, vai con un altro dei pezzi che abbiamo a disposizione.
4: Eccolo qua, Eu amo Vossi.
5: Credo si dica.
2: Quello che avevo annunciato prima, Eu amo Vossi.

0: vá, onde você for.
1: Allora, chiudiamo le polemiche su Céline Sciamma, magari possono continuare domani sera dopo la visione del film, e torniamo all'argomento di prima. Per voi, nella vostra, per quella che è la vostra sensibilità, non sto parlando di una definizione, voglio dire, condivisa appunto, cosa significa autorialità? Cosa vi aspettate da un autore quando vi ponete di fronte, parliamo di cinema, al cinema d'autore? Quali sono le caratteristiche che secondo voi lo definiscono come tale? Dico banalmente, la retrospettiva su Herzog, quindi un percorso che ti permette di seguire uno sguardo che si conferma di film, indipendentemente dal soggetto, dall'epoca storica trattata, piuttosto che dalla scrittura originale o l'essere la trascrizione di un testo preesistente.
2: Allora, io a parte che è la domanda da un milione di dollari.
1: Ma ti chiedevo la tua opinione, quella definitiva.
2: No. Allora, io personalmente, quando mi approccio alla visione di un film in generale, e quindi mi ritrovo a scegliere un film d'autore per mia preferenza, lo faccio perché mi piace, soprattutto con quelli del passato ma anche con quelli del presente, mi piace vedere il mondo. Cioè, a me piace tantissimo questa cosa qua del cinema autoriale, che ti permette di vedere il mondo con gli occhi di un'altra persona, no? Con lo sguardo di un'altra persona. Cioè, tu pensa che il cinema davvero potrebbe risolvere le guerre, perché è proprio la quintessenza dell'empatia, no? Cioè, ti permette di vedere questo mixer con i tuoi occhi invece che con i miei. E quindi poi, cioè, nel senso, a me piace tanto, non so, metti che guardo un film di, che cazzo ne so, Dolan, ok? Poi a me piace vedere tutta la filmografia in ordine cronologico, perché mi piace vedere come il suo stile si sviluppa, non per forza matura, perché ci sono anche delle involuzioni a volte.
1: Come Xavier Dolan, appunto.
2: Qua potremmo fare un'altra bella litigata, perché però poi la facciamo dopo. A me piace vedere appunto come si sviluppa lo sguardo di un autore, di un'autrice. Poi ecco, cioè, secondo me, adesso non voglio banalizzare troppo, però siamo costretti dall'epoca della velocità anche a dover un po' stringere. Quello che differenzia il cinema d'autore dal cinema commerciale, o comunque non d'autore, è il fatto che la regista o il regista non sono semplicemente dei tecnici. Cioè, in un film commerciale, metti che a me domani mi chiama, che cacchio ne so, Pieraccioni, e mi dice: ascolta, vieni a fare la regista per il mio film che ho scritto. Cioè, io in quel caso lì sono una persona con delle capacità tecniche che metto al tuo servizio, no? È un po' la storia Serafino Gubbio operatore, no? Cioè, quindi è il fatto di essere un operaio del cinema, cioè, che ci sta, però a me interessa molto di più lo sguardo. Cioè, quindi la regista o il regista, come per esempio la Sciamma, che i suoi film, tra l'altro sai che la Sciamma è anche costumista di tutti i suoi film?
1: Questo me l'ho
2: perso.
1: Questa
2: è una cosa stranissima.
1: L'ho sicuramente letto sui titoli di testo di coda, ma non me lo ricordavo. Però potrei risponderti, senza fare polemica, è proprio un dialogo, che quello che tu dici io concordo perfettamente. Si sta parlando di uno sguardo sul mondo che viene restituito. Però è anche vero, e parto dall'esempio che hai appena fatto, che la Nouvelle Vague ha recuperato tutto il cinema, tra virgolette, artigianale americano classico, rivelandolo come cinema d'autore. E quello era considerato cinema artigianale. Io, regista, vengo chiamato, mi viene affidato un film, indipendentemente da quale sia il tema, io ho i mezzi tecnici per realizzarlo, ne ho le capacità, ne ho la consapevolezza. In realtà abbiamo scoperto, ma col senno di poi era abbastanza ovvio, che chiunque faccia un'operazione del genere lascia dei segni di sé sul materiale che sta trattando, indipendentemente dal fatto. Penso a un esempio contemporaneo: Guadagnino da anni sta realizzando soltanto film scritti da altri, quindi apparentemente viene a mancare una delle caratteristiche dell'autorialità, si affida a scritture altre sulle quali riversa il proprio sguardo.
2: Vero, riversa il proprio sguardo. Poi vabbè, qua, cioè, bisognerebbe anche capire un attimo se classifichiamo il cinema di Guadagnino, tutto il cinema di Guadagnino, come cinema d'autore o cinema pop commerciale.
1: Su questo stiamo ragionando. Cosa significa parlare di cinema d'autore?
2: Sì, però mentre mi parlavi pensavo anche a Hitchcock, scusami, devo anche tornare indietro.
1: Certo,
2: però,
1: Nouvelle Vague non lo dicevo a caso.
2: Esatto, cioè nel senso penso a Hitchcock, ma penso anche a Zemeckis, per andare un attimino più avanti, a tutta la New Hollywood, Brian De Palma, però anche lì vedi un Brian De Palma, per esempio, no? Cioè per me, se tu prendi La Conversazione, che è il film di cui lui ha curato anche la sceneggiatura, cioè per me lo vedi proprio che è una... quasi una...
1: Lì però c'era un conflitto di interessi perché gli autori erano due a questo
2: sì,
1: punto.
2: Sì, però quello che intendo dire è che secondo me quando un regista o una regista scrive anche l'opera, cioè lo vedi che è come se fosse partorita dal...
1: Certo,
2: capito?
1: Infatti facevo proprio l'esempio contrario di uno che lavora su una cosa che non ha scritto lui, su un materiale che gli viene affidato, non che nasce da una sua esigenza.
2: Sì, forse, sai cosa Camillo? Forse siamo troppo settari anche con le parole, cioè autorialità c'ha tantissimi significati, forse in realtà autorialità può voler dire gestazione in tutti i sensi, quindi può voler dire scrittura, anche montaggio, perché guarda che poi la vera regia, secondo me, per carità, sta sul set, ma sta anche nel montaggio, perché il montaggio fa tutto. Ci sono vari tipi di autorialità, secondo me.
1: Allora, stiamo finendo il tempo, te la butto lì, nel caso tu non l'abbia visto, recuperalo. Per quanto mi riguarda, la parola definitiva su questo argomento l'ha detta David Fincher scrivendo Mank, ovvero la scrittura di
2: Mank,
1: Quarto Potere.
2: Uno dei miei film preferiti, bellissimo, meraviglioso, Camillo. Mua, ti do un bacio, abbiamo fatto pace.
1: Vedi che siamo d'accordo, ma no, che abbiamo fatto pace, chi ha mai
2: litigato? Sto scherzando, amore, ma uno che mi dice che ama Mike Flanagan...
1: No, per litigare dovrei dirti altre cose, altre cose. Mamma che potrei dirti, ma che non ti dico qui.
2: Oddio.
1: Velocissimi sulla sigla, ricordiamo l'appuntamento di domani sera.
3: Domani sera 21:30, Bande Fil di Céline Sciamma al Moca, in corte, cinema in cuffia. Bellissimo, vi aspettiamo. 3,50 euro, ragazzi, imperdibile.
1: Apertura dalle 8.
2: Ragazzi, venite alle 20, venite che dobbiamo parlare, dobbiamo incontrarci, dobbiamo bere la birra, fumare la sigaretta. Ragazze e ragazzi, venite con gli amici, fammo un po' di bordello alle ore 20.
1: Domani, mercoledì 8, non avete scuse.

Allora, siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Dissonanze Estate. Grazie come sempre a Camillo, a Massimo e a tutto il collettivo del Cine. State lì che adesso arriva Con gli occhi chiusi. Ciao.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto da un libro abbastanza datato, è stato pubblicato da Fazzi Editore nel 2016 nella collana Le strade, sto parlando di Lo schiavista di Paul Betty, qui nella traduzione di Silvia Castoldi. Lo schiavista è la storia di Bon Bon, nato a Dickens, ghetto alla periferia di Los Angeles. Il protagonista è rassegnato al destino infame di un nero della lower middle class, cresciuto da un padre single, un controverso sociologo. Ha trascorso l'infanzia prestandosi come soggetto per una serie di improbabili esperimenti sulla razza. Studi pionieristici di portata epocale che certamente prima o poi avrebbero risolto i problemi economici della famiglia. Ma quando il padre viene ucciso dalla polizia in una sparatoria, l'unico suo lascito è il conto del funerale low cost. E le umiliazioni per Bon Bon non sono finite. La gentrificazione dilaga e Dickens, fonte di grande imbarazzo per la California, viene letteralmente cancellata dalle carte geografiche. È troppo. Dopo aver arruolato il più famoso residente della città, Hominy Jenkins, celebre protagonista della serie Simpatiche canaglie, ormai caduto in disgrazia, Bon Bon dà l'inizio all'ennesimo esperimento lanciandosi nella più oltraggiosa delle azioni concepibili: ripristinare la schiavitù e la segregazione razziale nel ghetto. Idea grazie alla quale finisce davanti alla Corte Suprema. Questa è una satira pungente sulla razza, la vita urbana e la giustizia sociale. Molta comicità, provocazione, una prosa molto molto brillante da uno degli scrittori più audaci americani, che si è aggiudicato con questo romanzo il National Book Critics Circle Award nel 2016 ed è stato inserito nella rosa dei finalisti del Man Booker Prize del 2016. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Lo schiavista di Paul Beatty. Prologo. So che detto da un nero è difficile da credere, ma non ho mai rubato niente. Non ho mai evaso le tasse, non ho mai barato a carte, non sono mai entrato al cinema a scrocco, non ho mai mancato di ridare indietro il resto in eccesso a un cassiere di supermercato, incurante delle regole del mercantilismo e delle prospettive di salario minimo. Non ho mai svaligiato una casa, né rapinato un negozio di alcolici. Non mi sono mai seduto in un posto riservato agli anziani su un autobus o su un vagone della metropolitana strapieni, per poi tirare fuori il mio pene gigantesco e masturbarmi fino all'orgasmo con un'espressione depravata e un po' avvilita sul volto. Eppure eccomi qui, nelle cupe sale della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, con l'auto, quasi per ironia della sorte, parcheggiata in divieto di sosta su Constitution Avenue. Le mani ammanettate dietro la schiena, il diritto di restare in silenzio che mi ha detto addio da un bel pezzo. Seduto su una sedia dall'imbottitura spessa che, proprio come questo paese, non è affatto comoda come sembra. Sono stato convocato tramite una busta dall'area ufficiale col timbro importante in grossi caratteri rossi, come l'avviso di una vincita alla lotteria. E da quando sono arrivato in questa città non ho mai smesso di stare sulle spine. Gentile signore, diceva la lettera. Congratulazioni, lei potrebbe aver già vinto. Il suo ricorso è stato selezionato tra centinaia di altri per un'udienza di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. Che grande onore! Le raccomandiamo caldamente di presentarsi con almeno 2 ore d'anticipo rispetto all'orario previsto per l'udienza, che si terrà alle ore 10 del mattino del 19 marzo, nell'anno del Signore. E seguivano le istruzioni per raggiungere la Corte Suprema partendo dall'aeroporto, dalla stazione ferroviaria e dall'autostrada. E una serie di buoni da ritagliare per l'ingresso omaggio ad alcune attrazioni turistiche, ristoranti, bed and breakfast e simili. Non c'era firma, solo una frase di commiato. Cordiali saluti, il popolo degli Stati Uniti d'America. Nelle intenzioni dei fondatori, Washington DC, con le sue ampie strade, le rotonde sbalorditive, le statue di marmo, le colonne doriche e le grandi cupole, sarebbe dovuta somigliare all'antica Roma. Se le vie dell'antica Roma fossero state piene di neri senza tetto, cani antiterrorismo, autobus per turisti e ciliegi in fiore. Ieri pomeriggio, come un etiope con i sandali e i piedi proveniente dalle più oscure e remote profondità delle giungle di Los Angeles, mi sono avventurato fuori dall'albergo e mi sono unito allo ai dei bifolchi in jeans colmi di patriottismo che sfilavano lentamente davanti ai monumenti storici dell'impero. Ho contemplato con timore reverenziale il Lincoln Memorial. Se Abel Onesto tornasse in vita e riuscisse in qualche modo a sollevare dal trono i suoi ossuti 7 metri e passa di corporatura, cosa direbbe? E cosa farebbe? Ballerebbe la breakdance? Lancerebbe monetine contro il bordo del marciapiede? Leggerebbe i giornali e scoprirebbe che l'unione da lui salvata si è trasformata in una plutocrazia disfunzionale, che il popolo da lui liberato è diventato schiavo del ritmo, del rap e dei prestiti predatori, e che al giorno d'oggi le sue capacità sarebbero più adatte a un campo di basket che alla Casa Bianca? Lì potrebbe rubare palla e partire in contropiede, tirare un barbuto canestro da 3 punti, restare in posa e sparare cazzate mentre la palla scende dal retino. Il grande emancipatore, non puoi fermarlo, puoi solo sperare di contenerlo. E come era prevedibile, al Pentagono non c'è niente da fare tranne scatenare una guerra. Ai turisti è proibito perfino scattare foto con l'edificio sullo sfondo, perciò quando la famiglia vestita alla marinara, con una tradizione di 4 generazioni prima di veterani della marina, mi ha messo in mano una fotocamera a usa e getta e mi ha chiesto di seguirla a distanza e di fotografarla di nascosto mentre si metteva sull'attenti,
faceva il saluto militare e poi, senza motivo apparente, alzava la mano a pugno con l'indice e il medio aperti come segno di pace, sono stato felicissimo di servire il mio paese. Al National Mall era in corso una marcia in solitario su Washington. Un ragazzo bianco si era sdraiato sull'erba giocando con la percezione della profondità in maniera tale che l'obelisco del Washington Monument all'orizzonte sembrasse un'enorme erezione caucasica appuntita, traboccante dalla cerniera abbassata dei suoi calzoni. Scherzava con i passanti, sorrideva verso gli obiettivi dei cellulari e accarezzava quel finto priapismo fotografico. Allo zoo mi sono fermato davanti alla gabbia dei primati ad ascoltare una donna che si meravigliava per l'aria presidenziale del gorilla da 200 kg seduto a cavalcioni su un grosso ramo di quercia reciso a tenere d'occhio la propria ingabbiata discendenza. Quando il fidanzato ha dato un colpetto col dito al cartello informativo e le ha fatto notare che per combinazione il maschio presidenziale si chiamava Baracca, la donna si è messa a ridere forte finché non ha visto me, l'altro gorilla da 200 kg nei paraggi, mentre mi cacciavo in bocca qualcosa che poteva essere l'ultimo avanzo di un ghiacciolo Big Stick o una banana Chiquita. A quel punto è scoppiata in lacrime e, in preda alla disperazione, ha chiesto scusa per aver detto ciò che pensava e per il fatto che ero nato. Alcuni dei miei migliori amici sono scimmie, ha aggiunto per sbaglio, e allora è toccato a me mettermi a ridere. Avevo chiaro l'ambiente da cui proveniva. Tutta questa città è un lapsus freudiano, un'erezione di cemento per i fatti e i misfatti dell'America. La schiavitù? Il destino manifesto? La Verne Shirley? Starsene lì con le mani in mano mentre i tedeschi cercavano di sterminare tutti gli ebrei d'Europa? Vi assicuro che alcuni dei miei migliori amici sono il Museum of African Art, l'Holocaust Museum, il Museum of the American Indian, il National Museum of Women in the Arts. E per di più ci tengo a far sapere che la figlia di mia sorella ha sposato un orango. Basta una gita di un giorno a Georgetown e Chinatown, una passeggiatina tranquilla tra la Casa Bianca, la casa degli alcolisti anonimi, la casa per gli ospiti del presidente degli Stati Uniti e una casa occupata in cui spacciano crack, perché il messaggio diventi palesemente chiaro. Sia nell'antica Roma, sia nell'America contemporanea, o sei un cittadino o sei uno schiavo. Leone o ebreo, colpevole o innocente, comodo o scomodo. E qui, nell'edificio della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, seduto su una sedia dall'imbottitura di cuoio scivolosa con due cazzo di manette ai polsi, l'unico modo che ho per evitare di finire ignominiosamente col culo su questo pavimento di merda è tenere indietro la schiena, appoggiandola con un'angolazione che non esprime ancora un menefreghismo da arresto immediato, ma ha già di gran lunga oltrepassato il limite dell'oltraggio alla corte. Con le chiavi che tintinnano come campanelli da slitta, gli agenti del corpo di polizia della Corte Suprema entrano nell'aula a passo di marcia, simili a un tiro di cavalli da traino senza il carro, che avanzano a coppie imbrigliati dai finimenti dell'amore per Dio e per la patria. La guida del tiro, una donna dall'aria orgogliosa che sembra uscita da una pubblicità della Budweiser e ha una fascia variopinta di citazioni in giudizio che le attraversa il petto come un arcobaleno, dà un colpetto alla spalliera della mia sedia. Vuole che tenga la schiena dritta, ma io, da vera leggenda della disobbedienza civile, mi piego ancora di più all'indietro, con l'unico risultato di crollare sul pavimento in un doloroso capitombolo di maldestra resistenza non violenta. La donna mi fa dondolare in faccia le chiavi delle manette e con un solo braccio robusto e privo di peli mi risolleva, spostando la sedia così vicina al tavolo che riesco a vedere il mio completo e la cravatta riflessi sulla lucida superficie di mogano dall'odore di limone. Prima d'ora non avevo mai indossato un completo e l'uomo che me l'ha venduto mi ha detto: vedrà che si sentirà bellissimo, glielo garantisco. Ma mentre osservo la mia immagine riflessa sul tavolo,
sento che il volto che mi restituisce lo sguardo sembra quello di un qualunque nero in giacca e cravatta, rapato, con le treccine, i dreadlock o i capelli afro d'ordinanza, di cui non conosci il nome e non ricordi la faccia. Sembra il volto di un criminale. Quando uno si sente bello, si sente bene, mi ha anche promesso il venditore, e me l'ha garantito. Perciò quando tornerò a casa gli chiederò indietro i miei $129, perché non mi piace quello che sento. Mi sento come il mio completo, scadente, con la stoffa che dà prurito e le cuciture che cedono. Nella maggior parte dei casi i poliziotti si aspettano di essere ringraziati, sia che ti abbiano solo dato indicazioni per raggiungere l'ufficio postale, sia che ti abbiano pestato a sangue sul sedile posteriore dell'auto di pattuglia, sia che, come nel mio caso, ti abbiano tolto le manette, restituito l'erba e l'armamentario per drogarti e fornito la tradizionale penna d'oca della Corte Suprema. Ma questa donna in particolare ha un'espressione di pietà sul volto. Fin da stamattina, quando lei e la sua squadra mi hanno accolto sul 44esimo gradino della celeberrima scalinata dell'edificio della corte, erano fermi spalla a spalla sotto il frontone con l'incisione "Uguaglianza di fronte alla legge" a bloccarmi l'accesso all'edificio. Avevano gli occhi socchiusi per difendersi dal sole del mattino e le giacche a vento macchiate dal pulviscolo dei fiori di ciliegio caduti. Lo sapevamo tutti che era solo una messa in scena, un'insensata ostentazione di potere in extremis da parte dello Stato. L'unico che non partecipava alla farsa era il Cocker Spaniel. Col guinzaglio avvolgibile che si bilava dietro di lui, mi posò le zampe addosso, mi annusò entusiasta le scarpe e le gambe dei calzoni, mi strofinò il naso umido incrostato di moccio contro l'inguine e poi, obbediente, si sedette al mio fianco, percuotendo orgoglioso il terreno con la coda. Sono stato accusato di un crimine talmente nefando che arrestarmi per possesso di marijuana all'interno di un edificio di proprietà del governo sarebbe come accusare Hitler di vagabondaggio e una multinazionale del greggio come la British Petroleum di spargere rifiuti dopo 50 anni di esplosioni nelle raffinerie, fuoriuscite ed emissioni tossiche e una campagna pubblicitaria spudoratamente menzognera. Perciò, con due colpi sonori, svuoto la pipa sul tavolo di mogano. La spazzolo, soffio via il residuo appiccicoso sul pavimento, riempio il fornello di erba coltivata in casa e la donna poliziotto, come il comandante di un plotone d'esecuzione che accende a un disertore l'ultima sigaretta, fa scattare doverosamente il suo bic. Rifiuto la benda sugli occhi e aspiro la boccata più splendida che sia mai stata inalata nella storia del fumo di marijuana. Telefonate a tutte le vittime di profilazione razziale, a quelle a cui è stato impedito di abortire, a chi ha bruciato la bandiera e a chi si è appellato al quinto emendamento, e ditegli di esigere un nuovo processo, perché mi sto sballando alla grande dentro la Corte Suprema degli Stati Uniti. Gli agenti mi guardano stupefatti. Sono la scimmia nel processo contro Thomas Scopes per avergli insegnato la teoria darwiniana, l'anello mancante nell'evoluzione della giurisprudenza afroamericana che prende vita. Sento il Cocker Spaniel guaire in corridoio e grattare alla porta, proprio mentre esalo una nuvola di fumo a forma di fungo grossa come quella di una bomba A in faccia ai ritratti allineati lungo i fregi giganteschi del soffitto. Hammurabi, Mosè, Salomone, prodigi della democrazia e dell'equità in marmo venato spagnolo. Maometto, Napoleone, Carlo Magno e qualche ai tante membro in toga di una confraternita dell'antica Grecia mi sovrastano fissandomi dall'alto con severi sguardi di pietra. Mi domando dunque se abbiano scrutato con lo stesso disprezzo anche gli Scottsboro Boys dopo l'accusa di stupro nel 1931 o Al Gore Jr. Solo Confucio sembra tranquillo. La variopinta veste di raso cinese con le maniche ampie, le babbucce da Kung Fu, la barba e i baffi da maestro Shaolin. Alzo la pipa verso di lui e gli offro una boccata. Il viaggio più lungo inizia con un unico tiro.
quella stronzata del viaggio più lungo è di Lao Tse, mi dice. Ah, voi bastardi poeti filosofi, mi sembrate tutti uguali, gli rispondo. È un vero trip che il mio sia l'ultimo nella lunga serie di processi legati a questioni razziali che sono diventati pietre miliari della giurisprudenza. Immagino che i costituzionalisti e i paleontologi culturali discuteranno su quale sia la mia collocazione lungo la cronologia storica. Dateranno la mia pipa col carbonio per stabilire se io sia un discendente diretto di Dred Scott, quell'enigma di colore che, in quanto schiavo che viveva in uno stato abolizionista, era abbastanza uomo per avere moglie e figli e per far causa al padrone nel tentativo di ottenere la libertà, ma non abbastanza per essere tutelato dalla Costituzione, perché agli occhi della Corte Suprema lui era una semplice proprietà, un bipede nero privo di diritti che l'uomo bianco fosse tenuto a rispettare. Studieranno gli atti del processo e sfoglieranno con cura gli antichi documenti anteguerra nel tentativo di stabilire se l'esito di questo caso giudiziario confermi o rovesci la sentenza Plessy contro Ferguson. Se tacceranno le piantagioni, i condomini, i palazzi in stile Tudor costruiti nelle zone periferiche grazie a iniziative di Azione Positiva, scavando nei cortili alla ricerca di tracce dei fantasmi di un passato di discriminazione tra le ossa fossilizzate simili ad Adi e tessere del domino. Rispolveranno ordinanze e diritti pietrificati, sepolti dentro volumi rilegati di giurisprudenza, e mi dichiareranno un precedente non previsto della generazione hip hop, nello stile Luther, Luke Skywalker, Campbell, il rapper con la fessura tra gli incisivi che ha combattuto per il proprio diritto a parodiare l'uomo bianco, come ha fatto l'uomo bianco con noi per anni. Anche se nel caso in cui mi fossi trovato dall'altra parte dello scanno, avrei strappato di mano la stilografica al presidente della Corte Suprema Rehnquist e avrei scritto l'unico parere difforme, affermando categoricamente che qualunque rapper fuori di testa, il cui brano simbolo è Miss Horny, non ha alcun diritto che l'uomo bianco o qualsiasi b-boy degno delle Puma scamosciate che indossa sia tenuto a rispettare. Il fumo mi brucia in gola. Uguaglianza di fronte alla legge, grido, rivolto a nessuno in particolare. Una testimonianza sia della potenza dell'erba sia della mia esile costituzione. Nei quartieri come quello in cui sono cresciuto, luoghi poveri di prassi ma ricchi di retorica, gli abitanti hanno un detto: preferisco essere giudicato da 12 che trasportato nella bara da 6. È una massima, un verso ricorrente nei testi rap, un algoritmo da ultima spiaggia di chi si trova tra l'incudine e il martello. In apparenza sembra esprimere fiducia nel sistema, ma in realtà significa spara per primo, affidati all'avvocato d'ufficio e ringrazia il cielo di essere ancora vivo. Non sono un grande esperto della vita di strada, ma che io sappia non esiste nessun corollario per la Corte d'Appello. Non ho mai sentito un manovale seduto al bancone del bar all'angolo bere un sorso di doppio malto scadente e dire: preferisco essere riesaminato da 9 che arbitrato da 1. Molti hanno combattuto e sono morti nel tentativo di ottenere quella uguaglianza di fronte alla legge, sbandierata così allegramente all'esterno di questo edificio. Ma innocente o colpevole, nessun imputato arriva fino a quel grado di giudizio. Di rado i loro processi d'appello si spingono più in là delle invocazioni alla misericordia divina di una madre in lacrime o di una seconda ipoteca sulla casa della nonna. E se davvero credessi in simili slogan, beh, allora dovrei ammettere di aver ricevuto un trattamento più che equo di fronte alla legge. È solo che non ci credo. Qualcuno sente il bisogno di adornare un palazzo o un complesso di edifici con scritte come Arbeit macht frei, la piccola città più grande del mondo, o il luogo più felice della terra. Si tratta di un segno di insicurezza, una scusa poco plausibile per aver occupato il nostro limitato spazio-tempo. Siete mai stati a Reno, Nevada? È la
piccola città più merdosa del mondo. E se Disneyland fosse davvero il luogo più felice della Terra, beh, allora o lo terrebbero segreto oppure l'ingresso sarebbe gratuito e non a un prezzo equivalente al reddito pro capite di una piccola nazione dell'Africa subsahariana come Detroit. Non l'ho sempre pensata così. Da bambino ero convinto che tutti i problemi dell'America nera si potessero risolvere se solo avessimo avuto un motto. Un pregnante liberté, égalité, fraternité da affiggere sopra cigolanti cancelli in ferro battuto, da ricamare sulle decorazioni appese alle pareti della cucina e sulle bandierine delle feste. Proprio come il meglio del folklore e delle pettinature afroamericane doveva essere semplice ma profondo, nobile eppure in qualche modo egualitario. Un biglietto da visita per la razza intera, che in apparenza fosse privo di implicazioni razziali ma venisse tacitamente percepito da chi ne sapeva di più come molto, molto nero. Non so come facciano i ragazzini a tirar fuori idee del genere, ma quando tutti i tuoi amici chiamano i loro genitori per nome, hai la sensazione che ci sia qualcosa che non va. E poi non sarebbe bello, in questi tempi di continue crisi e accessi d'ira, che le famiglie di colore spezzate potessero radunarsi attorno al focolare, fissare la mensola del caminetto e trarre conforto dalle parole edificanti incise su una serie di targhe commemorative realizzate con amore e abilità artigianale, o su monete d'oro in edizione limitata acquistate a una televendita notturna con una carta di credito che aveva già sforato il limite? Altri gruppi etnici hanno un motto. Invitti e invincibili è il biglietto da visita della nazione Chicksaw, anche se non si applica ai tavoli dei casinò o all'alleanza con i confederati durante la guerra civile. Allahu Akbar, Shigata Ganai, mai più, la classe di Harvard del 96, per proteggere e per servire. Non sono solo espressioni di saluto o frasi scontate, sono codici carichi di energia, cui linguistico che corrobora la nostra forza vitale e ci lega ad altri esseri umani che la pensano come noi, hanno la pelle del nostro colore e indossano la nostra stessa marca di scarpe. Come dicono i popoli del Mediterraneo, stessa faccia, stessa razza. E ogni razza ha il suo motto. Non mi credete? Avete presente quel tizio dai capelli scuri che lavora alle risorse umane? Quello che si comporta da bianco, parla come un bianco, però ecco, non ha proprio l'aspetto giusto? Ecco, andate da lui. Chiedetegli per quale motivo i portieri di calcio messicani sono così spericolati. O se la roba che vendono al camioncino dei tacos parcheggiato lì fuori è davvero commestibile. Avanti, domandateglielo. Incitatelo, incitatelo, accarezzategli quella nuca piatta da indio e vedrete se non ne verrà fuori con il pronunciamento por la razza todo, fuera della razza nada, ovvero per la razza tutto e fuori dalla razza niente.

Quando avevo 10 anni ho trascorso una lunga notte rintanato sotto il piumone insieme a Mattacchiorso, il quale, imbottito di un enigmatico senso di gomma piuma del linguaggio e di un dogmatismo blumiano, era il più letterario degli orsetti del cuore e anche il mio critico più feroce. Nell'oscurità maleodorante di quella batcaverna di Ryan, le sue braccia gialle e tozze, quasi completamente rigide, si sforzavano di tenere ferma la torcia elettrica mentre insieme tentavamo di salvare la razza nera in un massimo di 8 parole. Mettendo a profitto il latino appreso durante la mia istruzione domiciliare, buttavo giù un motto e poi glielo cacciavo sotto il naso di plastica a forma di cuore in attesa della sua approvazione. Al mio primo tentativo, America nera, veni, vidi, vici, pollo fritto. Beh, tirò indietro le orecchie e chiuse gli occhi per la delusione. Semper fi, semper funky. Questa gli fece rizzare il pelo di poliestere e quando cominciò a scalpitare sul materasso per la rabbia e si impennò sulle tozze zampe gialle, scoprendo le zanne e mostrando gli artigli da plantigrado, mi sforzai di ricordare cosa consigliasse il manuale scout dei lupetti quando ci si trovava davanti a un orso di peluche dei cartoni animati, infuriato e ubriaco di vino sgraffignato dalla credenza e di potere redazionale. Se incontrate un orso infuriato, mantenete la calma, parlate in tono dolce, restate fermi, cercate di apparire più grossi e soprattutto scrivete frasi latine chiare, semplici, edificanti. Unum corpus, una mens, una cor, unum amor. Un solo corpo, una sola mente, un solo cuore, un solo amore. E beh, non male, eh? Aveva un bel tono, come quello delle frasi incise sulle targhe automobilistiche. Eh sì, mi sembrava già di vedere la scritta in corsivo attorno al bordo della medaglia al valore di una guerra razziale. A Mattacchiorso non faceva schifo, ma nel vederlo arricciare il naso un attimo prima di addormentarsi, di colpo capii che a suo avviso quello slogan implicava una modalità di pensiero di gruppo. E non è forse vero che i neri si lamentano sempre di essere etichettati come un gruppo monolitico? Non ebbi a cuore di frangere i suoi sogni spiegandogli che in realtà i neri pensano veramente nello stesso modo. Non lo ammetteranno mai, ma ciascuno di loro è convinto di essere meglio di qualunque altro nero. Non ho mai ricevuto risposta dalla National Association for the Advancement of Colored People o dalla Urban League, perciò il credo nero esiste solo nella mia mente, in impaziente attesa di un movimento, una nazione e immagino, dato che ai giorni nostri il brand è tutto, di un logo. Forse non abbiamo bisogno di un motto. Quante volte ho sentito qualcuno ripetere: ehi negro, mi conosci? Il mio motto è... se fossi furbo, approfitterei del mio latino. Mi farei pagare $10 a parola. 15 se il cliente non è del quartiere o vuol farmi tradurre non è colpa mia, è colpa del sistema. Se è vero che il corpo di un uomo è anche il suo tempio, potrei fare dei bei soldi. Aprirei un negozietto sul viale e avrei una lunga serie di clienti tatuati che si sono trasformati in luoghi di culto indipendenti da qualunque religione organizzata. Ankh, Sankofa e crocifissi che si contendono spazio addominale con dei del sole aztechi e galassie contenute dentro stelle di David. Caratteri cinesi che corrono lungo colonne vertebrali e polpacci depilati. Sinologiche espressioni di gratitudine nei riguardi dei propri cari defunti che nelle intenzioni del cliente dovrebbero significare riposa in pace, nonna Beverly, ma in realtà dicono niente soldi, niente consegna, no all'accordo commerciale bilaterale. Accidenti, sarebbe una miniera d'oro. Fuori come balconi arriverebbero a ogni ora della notte e io me ne starei seduto dietro una spessa vetrina di plexiglass con un cassetto metallico scorrevole come quelli che usano i commessi delle pompe di benzina. Farei scivolare il cassetto all'esterno e,
come detenuti che si passano bigliettini di nascosto in carcere, i clienti mi consegnerebbero furtivamente le proprie solenni dichiarazioni. Gli uomini più duri avrebbero le calligrafie più ordinate. Le donne dal cuore più tenero scriverebbero le frasi più aggressive. Mi conosci, direbbero, il mio motto è... E lascerebbero cadere nel cassetto il denaro e le citazioni tratte da Shakespeare e da Scarface, i passi della Bibbia, gli aforismi dell'ora della ricreazione e le ovvietà da delinquenti tracciate con qualunque mezzo, dal sangue all'eyeliner. E non avrebbe importanza se una frase fosse scritta su un tovagliolo da bar stropicciato, su un piatto di plastica macchiato di salsa barbecue e insalata di patate, o su una pagina strappata con cura da un diario segreto conservato dopo un tale tumulto nel carcere minorile che se ne parlassi a qualcuno mi costerebbe il culo. Ya estuvo, qualunque cosa significhi. Prenderei comunque sul serio il lavoro, perché quella è gente per cui la frase «Beh, se mi puntano una pistola alla testa» non è solo un modo di dire. E quando qualcuno ti ha premuto una fredda canna metallica sul simbolo dello Yin e Yang che hai tatuato sulla tempia e tu sopravvivi per raccontarlo, beh, non hai bisogno di aver letto Li Ching per comprendere l'equilibrio cosmico dell'universo e il potere di un tatuaggio sul culo. Perché quale potrebbe essere allora il tuo motto se non quello che semini raccogli? Quod seminas percipis. Nei momenti di scarso afflusso verrebbero a mostrarmi il risultato della mia opera. I caratteri dell'antico inglese scintillanti sotto la luce dei lampioni, l'ortografia in bella mostra sui muscoli sudati che spuntano da sotto le canottiere e i top senza spalline. Soldi, non parole. Pecunia, non verba. Frasi al dativo e all'accusativo che brillano sulla giugulare. C'è qualcosa di speciale nel vedere la lingua della scienza e dell'amore cavalcare le onde di marea del grasso sul corpo di una ragazza del quartiere. Devota al cazzo. Parti virili dedita. Per la maggior parte di loro la tremolante declinazione dei nomi che gli si snoda sulla fronte sarebbe il traguardo più vicino possibile all'essere bianchi, al sembrare bianchi. O Crips o morte. Out Crips, out Mors. È un essenzialismo inessenziale. Entri col sangue, esci col sangue. Inis sanguine, exis sanguine. La soddisfazione di guardare il tuo motto allo specchio e pensare qualunque negro che non sia paranoico è matto. Ullus niger vir quisnam est non insanus est rabidus. Una frase che avrebbe detto anche Giulio Cesare se fosse stato nero. Comportati secondo la tua età, non secondo la taglia delle tue mutande. Sicut etas tua, non sicut subligaris tue amplitudo fac. E se un'America sempre più pluralista dovesse mai decidere di commissionare a qualcuno un nuovo motto, sono pronto ad assumermi l'incarico, perché ne ho in mente uno migliore di E pluribus unum. Cui dormit non capit pisces. Chi dorme non piglia pesci. Qualcuno mi toglie la pipa di bocca. Avanti, alzati, ormai qui dentro c'è solo cenere. È arrivato il momento di darsi una mossa. Hampton Fisk, il mio avvocato e vecchio amico, scuote via con calma gli ultimi rimasugli di erba e poi mi avvolge in una nuvola antimicotica di deodorante per ambienti. Sono troppo fatto per parlare, perciò ci salutiamo alzando il mento e facendo un cenno del capo ci scambiamo un sorriso d'intesa, perché tutti e due riconosciamo l'aroma. Brezza dei tropici. La stessa marca che usavamo da ragazzini per nascondere le tracce ai genitori, perché aveva un odore identico a quello della polvere d'angelo. Se una madre tornava a casa, si toglieva le spadriglias e trovava la baracca che puzzava di mela e cannella, o fragole e panna, capiva subito che avevamo fumato erba. Ma se l'odore era quello della fenciclidina, allora si poteva dare la colpa allo zio Rick e agli altri.
Oppure magari lei non diceva niente, è troppo stanca per affrontare l'eventualità che il suo unico figlio fumasse fenciclidina nella speranza che il problema svanisse da solo. Discutere un caso di fronte alla Corte Suprema non è l'area di specializzazione di Hump. Lui è un avvocato difensore penalista della vecchia scuola. Quando lo chiami in ufficio viene invariabilmente messo in attesa. E non perché lui abbia da fare o non ci sia una centralinista o perché hai telefonato contemporaneamente a un altro scemo che ha visto la pubblicità dello studio sulla panchina di una fermata dell'autobus o magari il numero verde 1800 Freedom scarabocchiato da detenuti di passaggio pagati apposta sullo specchio metallico di una cella di tribunale o sul plexiglass del sedile posteriore di un'auto della polizia. È perché gli piace ascoltare la segreteria telefonica. Un elenco lungo 10 minuti dei suoi trionfi legali e dei processi che è riuscito a far annullare. State parlando con il Fiske Group. Gli altri studi elencano le accuse. Noi vi facciamo assolvere. Omicidio? Non colpevole. Guida in stato di ebbrezza? Non colpevole. Aggressione a un agente di polizia? Non colpevole. Abuso sessuale? Non colpevole. Abuso minorile? Non colpevole. Abuso senile? Archiviato. Furto? Archiviato. Contraffazione? Archiviato. Violenza domestica? Più di un migliaio di casi? Archiviato. Atti sessuali con minorenne? Archiviato. Coinvolgimento di bambini nell'uso di droghe? Archiviato. Sequestro di persona? Hemp sa che solo gli imputati più disperati avranno la pazienza di ascoltare per intero una sequela di tutti i cazzo di articoli del codice penale della contea di Los

di Lo schiavista di Paul Betti, uscito per Fazzi Editore nella collana Le strade nel 2016, qui nella traduzione di Silvia Castoldi. Io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

Radio Onda d'Urto, iniziamo questo tre quarti d'ora insieme alle principali voci femminili che attraverseranno la festa di Radio Onda d'Urto 2026. Iniziamo con una serata totalmente al femminile, quella del 7 agosto, che vedrà sul palco Sarafine e Faxia. E quella che stiamo ascoltando è proprio Sarafine, che sarà protagonista principale della serata del 7 agosto, interamente dedicata alle sonorità elettroniche. E questa è la sua Tipa da Rave.

Radio Onda d'Urto, stiamo ascoltando Sarafine, una delle autrici che saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto. Come avrete capito, saranno le sonorità dubstep, techno e pop, il mélange che riesce a fare questa autrice protagonista appunto di questa serata. A brevissimo sentiremo un altro brano, sempre di Sarafine, che fa parte del suo ultimo EP, che è uscito il 6 dicembre del 2024. Ascolteremo a brevissimo Un trauma è per sempre. Ascoltiamola. Quando

stiamo ascoltando Sara Fine, che come vi dicevo sarà protagonista sul palco del Gatto, della festa di Radio Onda d'Urto, sul palco del Gatto Nero il 7 di agosto, e l'appuntamento con lei sul palco vedrà la collaborazione anche dell'Edera, una compagnia di danza teatrale fondata e diretta dalla coreografa Beatrice Alessi. Si tratta di un'altra artista che costruisce con Sara Fine un dialogo scenico, per cui lo spettacolo sarà molto molto ricco, quindi vedremo musica, movimento e visioni di altro tipo. E questa, appunto, per chiudere la parentesi dedicata proprio a Sara Fine, sentiamo un ultimo brano che ha il titolo Malati di Gioia, che proporrà il consueto intreccio di sonorità di vario tipo, ma tutte di base elettronica. Ascoltiamo subito quella che è questo nuovo brano di Sara Fine. Ascoltiamola.

fantasia, ho citando il poeta Franchino.

Radio Onda d'Urto. Abbiamo appena finito di ascoltare Sarafine. A brevissimo continueremo questo viaggio all'interno delle voci femminili che attraverseranno il palco della festa di Radio Onda d'Urto 2026, ovvero di questa 34esima edizione. Lo faremo innanzitutto continuando con la serata del 7 agosto. Il 7 agosto infatti sarà una serata dedicata alla musica elettronica nelle sue varie declinazioni e componenti. Abbiamo sentito e abbiamo aperto questo spazio proprio con Tipa da Rave, ed è proprio su queste sonorità e su questo tipo di immaginario che continuiamo la cavalcata del 7 agosto, e lo facciamo con un altro gruppo, un gruppo che nell'ultimo periodo si è fatto riconoscere non solo per gli arrangiamenti musicali, per la cassa dritta che accompagna molte delle loro produzioni, ma anche per i testi estremamente politici. Lo stiamo ascoltando sotto alla mia voce, alle mie parole, sta partendo Muro di casse delle Faxia.

0: passa.
1: E abbiamo sentito le Faxia e il loro Muro di Casse, un brano che è diventato molto noto negli ultimi periodi, soprattutto all'interno degli spazi sociali di anima transfemminista. E sono proprio le tematiche transfemministe al centro dei testi e della produzione delle Faxia, una delle canzoni più esemplari che ricorda appunto anche parte della politica che cercano di portare tra le righe in scena. È proprio quella che riguarda allo sciopero dell'8 marzo e quindi a quello che è la lotta femminista e transfemminista in quella data, ed è proprio l'8 sempre il brano che andiamo ad ascoltare delle Faxia.

sento un uomo dire: ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico: scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

Ed era la No Binary Techno delle Fax e continueremo proprio con questo genere musicale e con altri contenuti politici che portano in scena questa girl band assolutamente inedita, ma che abbiamo avuto già modo di sentirla in altre occasioni. Continueremo infatti questo viaggio attraverso le sonorità molto techno portate dalle Faxia, che saranno con Sarafine sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto, con un altro brano, che guarda molto di più al momento attuale in cui ci si trova in Italia, connotato soprattutto per chi come noi fa parte di certe aree politiche alla repressione sempre più gravosa su quello che è il componente della notte. È proprio quello di cui parlano le Faxia all'interno di questo brano. Ascoltiamo quindi 1312 delle Faxia.

Ed erano le Faxia con 1-3-1-2-13-12. Prima di chiudere il, diciamo così, il capitolo dedicato alla serata del 7 agosto della festa di Radio Onda d'Urto e quindi alle due protagoniste di questa serata, Sarafine e Faxia, ascoltiamo un ultimo brano delle Faxia, un ultimo brano in cui potremmo apprezzare le loro sonorità molto elettroniche, in alcuni aspetti molto molto tecno, è la no binary tecno delle Faxia appunto. Ascoltiamole.

Ed erano le Faxia sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto. Adesso cambiamo serata, cambiamo anche genere musicale. Quello che non cambiamo invece è la matrice politica dei testi che andremo ad ascoltare. Ci spostiamo però di serata, passiamo da quella del 7 di agosto a due giorni dopo, quella del 9, che vedrà protagonisti Casino Royale sul palco del Gatto Nero. Insieme ai Casino Royale però ad aprire la serata ci sarà un'altra autrice molto politica nei testi che usa, anche se sul genere stiamo cambiando completamente, entriamo nel mondo dell'hip hop e ascoltiamo uno delle canzoni forse più note di Elly Cottino, che è proprio obiettore di coscienza, e appunto già dal titolo si può capire qual è la matrice appunto politica da cui si parte.

0: mi vide.
1: Ellie Cottino con il brano Obiettore di coscienza, un brano del 2024, parte dell'album Incoronazione, ma non è l'unico argomento politico che tocca questa artista torinese, ci sono tanti altri aspetti, diciamo, che vengono trattati nella politica transfemminista che Ellie Cottino prova a mettere all'interno dei suoi brani. C'è sicuramente quello del hate speech e una canzone dedicata a questo tema all'interno del disco Verità Scomode, che è uscito nel 2022. Ascoltiamo Apologia di una Troia.
2: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?
1: Quanti

0: Radio Andadurto, sono le 4 meno un quarto e continua questo nostro viaggio all'interno e lungo le voci femminili che attraverseranno la festa di Radio Andadurto 2026, che ricordiamo partirà proprio il 5 di agosto. Questa era Ellie Cottino, che per chi ha partecipato alla festa dell'anno scorso avrà già avuto modo probabilmente di ascoltarla durante un DJ set al Ciringhito. Ma adesso continuiamo a questo viaggio all'interno della sua produzione. Ascoltiamo di Ellie Cottino un featuring che ha fatto con Gli Assalti Frontali, dopodiché cambieremo genere musicale, ma rimarremo all'interno del gruppo delle artiste di questa edizione della festa. Ascoltiamo intanto Ellie Cottino insieme agli Assalti Frontali.
1: Assalti frontali nella strada, nelle strade, se la manifestazione è una festa, è la festa una rivoluzione, facciamo qui un concerto.

Ed era Ellie Cottino insieme agli Assalti Frontali in un brano che, come avete sentito, cita molto la Palestina e mette al centro quello che sta succedendo proprio in quel paese. Proprio sulla Palestina, che continuiamo il filo conduttore di questa trasmissione, lo facciamo ascoltando un'altra voce femminile, nello specifico proprio italo-palestinese, che ci salirà sul palco di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto, prima dei Subsonica, e proprio in quell'occasione ci porterà quelle che sono diciamo, il suo complesso di cantante creator italo-palestinese, con tutte le sonorità che arrivano appunto da questa appartenenza diasporica. E proprio sulla diaspora e sul senso di appartenere a una diaspora che si basa il brano di Tara che andremo ad ascoltare a breve, che è appunto Diaspora.

Radio Andadurto continua questo spazio dedicato ad alcune delle principali voci di femminili che calcheranno il palco di Radio Andadurto dal 5 al 22 agosto. Quella che abbiamo appena sentito era la voce di Tara, autrice italo-palestinese, che sarà sul palco della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, prima dei Subsonica. Ma proprio di Tara andremo ad ascoltare a brevissimo un'altra canzone, un'altra che metta al centro la sua identità italo-palestinese, e lo ascoltiamo subito. Si intitola Mezzaluna.

Ed era Tara, autrice italo-palestinese, che sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto. Abbiamo ancora tempo per un'ultima autrice, per un'ultima voce femminile che attraverserà appunto la festa di quest'anno. Lo facciamo con andando su sonorità più rap e ascoltando un brano di Beba, che è una rapper torinese che calcherà appunto il palco del Gatto Nero l'11 di agosto ad aprire appunto il concerto di Ernia. Della sua lunga produzione, per quanto giovane, ascoltiamo adesso Atena, e sulle note di questo brano noi ci salutiamo, e al termine appunto ci sarà giusto qualche spot rigorosamente non commerciale e poi il GR. Intanto un buon ascolto a tutte, tutti e tutti. Questa è Beba.

0: Se mi gira male sono cruel.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
4: Radio Onda d'Urto, sono le 16:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 7 di luglio. In corso ad Ankara in Turchia il vertice NATO, sul tavolo ancora una volta il riarmo occidentale, Trump che dovrà dare i voti agli alleati che stanno aumentando la spesa militare per raggiungere il cosiddetto obiettivo del 5% del PIL. Un aumento della spesa tutto in favore delle aziende belliche statunitensi a vidimare le mire di Trump, ci ha pensato per primo oggi il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte. 37 miliardi investiti in un anno per aumentare le mire belliche della NATO. Così, entro il prossimo anno, ha detto, l'alleanza avrà la capacità di produrre 4 milioni di proiettili di artiglieria, ha sottolineato e citato Rutte nell'intervento di apertura parlando di rivoluzione industriale transatlantica. E dall'altra parte della barricata, per le strade di Ankara, continuano le proteste contro il vertice NATO. In mattinata polizia turca ha fermato più di 20 manifestanti durante una manifestazione nel centro della capitale, alzando gli scudi antisommossa per impedire ai media di filmare e fotografare la protesta dei sostenitori dei partiti politici, quelli di opposizione al sultano Erdogan. Un'associazione di avvocati ha dichiarato che sono stati fermati almeno 22 studenti affiliati al Partito dei Lavoratori Turchi e 3 avvocati. In vista del vertice, la Turchia ha messo infatti in atto misure di sicurezza di ampia portata, ha schierato decine di migliaia di agenti di polizia e posto le difese aeree in stato di massima allerta, vietando assembramenti pubblici e imponendo restrizioni ingiustificate alla libertà di espressione e di riunione. E di riarmo parla anche il clamoroso controspionaggio dell'Agenzia di Informazione e Sicurezza Interna in Italia. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana, infatti le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Ed è stata proprio la ISI, a quanto si apprende, a fare partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi avevano reclutato due ex agenti, uno italiano, 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, accusato ora di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo proprio della difesa attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, ora tutti indagati. Restiamo in Italia, parliamo di lavoro, non si ferma la protesta dei disoccupati a Napoli. Ieri la mobilitazione era entrata all'interno del Duomo, oggi è salita sul balcone del Museo Archeologico Nazionale. A protestare da giorni sono i disoccupati e i precari che avrebbero dovuto partecipare ai tirocini del progetto GOL, cioè garanzia di occupabilità dei lavoratori, bloccato a poche ore dall'avvio previsto per il 1° di luglio. E ancora lavoro, andando a Milano, oggi è giornata di agitazione dei rider insieme a USB contro gli aumenti fuffa, quelli di 50 centesimi della tariffa base inseriti da Glovo dal 1° di giugno, che non hanno modificato in alcun modo la sostanza della condizione dei rider. Allo stesso modo, le misure legate al caldo soffocante che colpisce anche questo comparto lavorativo e le teoriche sospensioni della produzione nelle giornate da bollino rosso non producono effetti reali di tutela per lavoratori e lavoratrici, perché in assenza del riconoscimento della subordinazione non esistono ammortizzatori sociali, ha sottolineato il sindacato USB. Da qui la mobilitazione con il corteo indetto dalle ore 16 di oggi, quindi pochi minuti fa, da via Padova sotto lo slogan «Morire di caldo o morire di fame». Ci spostiamo ora in Francia, dove la Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen, estremista della destra francese e leader del Rassemblement National, nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna in prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in primo grado era stata condannata a 5 anni, secondo i giudici è stata scontata. La leader del Rassemblement National infatti potrebbe candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico e lei stessa ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo. Intanto scalda i motori nelle retrovie il Delfino Bardella nella corsa all'Eliseo, che dal 2021 ha preso il suo posto al vertice del partito. E chiudiamo del tutto il giornale radio passando dall'ultradestra francese a quella inglese. Nigel Farage ha annunciato poco fa le sue dimissioni da deputato. L'ex tribuno della Brexit, leader di Reform UK, rampante partito della destra xenofoba, complottista e trumpiana, ha ribadito di non aver fatto nulla di sbagliato in risposta a una serie di scandali relativi a donazioni milionarie ricevute in passato, tra gli altri anche da George Cottrell, 32enne, finanziere aristocratico britannico, in seguito condannato negli Stati Uniti per truffe e riciclaggio di denaro sporco, oltre che redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento. Sono le 16:06 e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 e poi alle 19:20. A breve invece l'appuntamento con Bara Onda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotti Taffurelli.

Martedì 7 luglio 2026, appuntamento con Baraonda d'Urto. Striscia di informazione giornaliera che va in onda tutta la settimana, dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, mentre il sabato dalle 14:30 alle 15:30. Iniziamo subito con alcuni gruppi che ritroveremo alla festa di Radio Onda d'Urto sui palchi minori. Iniziamo con Tenda Blu, 5 agosto, The Cleopatras, dal loro ultimo lavoro Earth Pieces. Andiamo ad ascoltare Radical Kitchen. Dopodiché ci trasferiamo con Zambo Super Pizza e dal loro album The Soap ci trasferiamo in Fiasca Siringuito. Zambo Super Pizza ci propone Sand Trip.

E il 5 agosto ritroviamo anche, come dicevamo, Zambo Super Pizza in Fiasca Siringhito. Come abbiamo detto, il loro ultimo lavoro The Soap, da quale andiamo a stare Sun Trip. Dopodiché Gardenia e Circus Punk.

Come dicevamo, ho risolto questo problemino tecnico. Siamo a Zambo Super Pizza, Fiasca Siringuito, 5 agosto. Il brano è Sun Trip dal loro album The Soap.

E dunque Zambo Super Pizza de Soup con il loro brano Sun Trip, 5 agosto, Fiasca, Siringuito. Trasferiamoci ancora in tenda blu sul 18 agosto, palco principale avremo i ministri con apertura dei BBC, mentre invece in tenda blu i Gardenia, che qui ci presentano Giuro.

Gardenia dunque, 18 agosto, tenda blu, stacchiamo un attimo, andiamo da un gruppo italiano abbastanza interessante, un gruppo che si sta facendo conoscere, Circus Punk, solo una riga sottile.

Lasciamo dunque il Circus Punk, la loro Solo una riga sottile. Andiamo in acqua internazionale, lo facciamo We Are Not The Headliner, ultimo lavoro di Omar Sosa, da quale andiamo ad ascoltare Hello Shanghi. Dopodiché Chalkzilla, singolo per Chaka Khan, e per poi ritornare invece alla festa di Radio Onda d'Urto, 20 agosto, Tenda Blu, New Dress, che ci presenteranno il loro ultimo singolo The Sun Will Go Down. Per poi andare sul palco principale in data 12 agosto per Enrico Belli e la loro After Party Heroes, da quale andiamo ad estrarre Red Eyed Ghost.

Ed erano i New Dress che ritroveremo il 20 agosto dopo il concerto dei Subsonica sul palco principale, e il loro show sarà atteso nella tenda blu. New Dress che ci hanno, ben bresciana ovviamente, che ci hanno presentato il loro ultimo singolo The Sun Will Go Down. Altra band bresciana che calcherà il palco principale alla festa di Radio Onda d'Urto il 12 agosto, Rico Bellis, suoneranno prima di Adolescence, Good Riddance. Dal loro ultimo lavoro After Party Heroes, noi andiamo ad ascoltare Red Hired Ghost. Dopodiché torniamo in acque internazionali, lo facciamo con Bad Wolf e la loro Painted Red, The Butcher Sister con una cerveza e Marmosed con Closer to You.

Lasciamo dunque Marmosed con la loro Closer to You, andiamo a uno dei più grandi gruppi della storia del rock, Rolling Stones, la loro Jealous Lover, andiamo ad ascoltare Divine Intervention, dopodiché con musica italiana con Self Control che vede Tormento, Noise Narco e Junior K. Keep Looping invece ce lo presenteranno i Sugar e anche i Dwarfs, che ritroveremo al Pan Rock Raduno a metà luglio, Them If I Do.

Ritorniamo dunque alla festa di Radio Onda d'Urto dopo aver lasciato i Dwarf, che ritroveremo al Parrocca Raduno di Bergamo, che si terrà il weekend di metà luglio, anzi il 17, 18, 19, quindi si può guardare in internet per andare a capire qual è la lineup completa. Babylon Dam, Helle Cottino, che sarà protagonista sul palco principale il 9 agosto in apertura al concerto dei Casino Royale. Dopodiché The Slarmis, quindi King of Tagada, uno dei loro ultimi singoli, torniamo in tenda blu sia con The Slarmis e Tony Sgambo.

Allora lasciamo il Cottino, 9 agosto, palco principale, festa di radio, onda d'urto in apertura, il concerto del Casino Royale, 30 anni di vita per il Casino Royale, una delle band storiche del panorama italiano alternativo underground degli anni 90. Come dicevamo poc'anzi, andiamo in tenda blu, lo facciamo con un paio di date, il 12 agosto con The Slurmies e il 13 con Tony's Gambo. The Slurmies che ci presentano è King of Tagada, mentre Tony's Gambo Jesus.

Lasciamo dunque Tony's Game Boy, ritroviamo il 13 agosto dopo il concerto di Caparezza sul palco principale nella tenda blu. The Meth Disorder, Wake Up, then Tess and the Details che ci propongono la loro versione di Maniac, e Dinosaurus Junior con Several Got Away. Ma tant'è che non abbiamo tempo per tre brani, quindi andiamo con i primi due. Il prossimo lo proporremo nella data di giovedì.

E dunque DMF con la loro Disorder Wake Up, uscirà a settembre il loro nuovissimo lavoro. Ultimo brano per noi dunque, Tess and the Details, qui le prese con Maniac, brano contenuto nella colonna sonora di Flash Dance. Con questo vi saluto e vi lascio all'informazione tra qualche minuto per le notizie in breve del radio giornale Flash.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

0: Radio d'Urto, sono le 17:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questo martedì 7 di luglio. Subito le notizie in breve. In corso ad Ankara in Turchia il vertice NATO, sul tavolo ancora una volta il riarmo occidentale. Trump dovrà dare i voti infatti agli alleati che stanno accelerando sulla spesa militare per raggiungere il fantomatico obiettivo del 5% del PIL. Un aumento della spesa tutto in favore delle aziende belliche statunitensi. A vidimare le mire di Trump ci ha pensato per primo oggi il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte nel suo discorso di inizio e di apertura del vertice. 37 miliardi investiti in un anno per aumentare le mire belliche della NATO. Così entro il prossimo anno, dice, l'alleanza avrà la capacità di produrre 4 milioni di proiettili di artiglieria, ha detto Rutte, che parla anche di rivoluzione industriale transatlantica. E dall'altra parte della barricata, per le strade di Ankara, però, continuano le proteste contro il vertice NATO. In mattinata polizia turca ha fermato più di 20 manifestanti durante una manifestazione nel centro della capitale, alzando gli scudi antisommossa per impedire ai media di filmare e fotografare la protesta dei sostenitori dei partiti politici dell'opposizione turca al sultano Erdogan. Un'associazione di avvocati ha dichiarato che sono stati fermati almeno 22 studenti legati al partito dei lavoratori turchi e 3 avvocati. In vista del vertice, infatti, la Turchia ha messo in atto misure di sicurezza straordinarie, ha schierato decine di migliaia di agenti di polizia posto le difese aeree in stato di massima allerta, vietando assembramenti pubblici e imponendo restrizioni ingiustificate alla libertà di espressione e di riunione. E di riarmo parla anche il clamoroso controspionaggio dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna in Italia. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi segreti russi. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, uno nel 2013. Proprio uno di loro, agente italiano in pensione, 59enne, ex appartenente anche al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, è stato accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un agente dei servizi di intelligence russo coperto da immunità diplomatiche in Italia. L'uomo acquisiva informazioni classificate sulla produzione industriale italiana proprio nel campo della difesa attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, ora tutti indagati. Parliamo di lavoro ora. Non si ferma la protesta dei disoccupati a Napoli. Ieri la mobilitazione era entrata all'interno del Duomo, oggi è salita sul balcone del Museo Archeologico Nazionale. A protestare da giorni sono i disoccupati e i precari che avrebbero dovuto partecipare ai tirocini del progetto GOL, quello di garanzia di occupabilità dei lavoratori, bloccato a poche ore dall'avvio previsto per il 1° di luglio. E ancora lavoro, ancora proteste andando a Milano. Oggi infatti è giornata di agitazione dei rider insieme a USB contro gli aumenti fuffa di 50 centesimi della tariffa base inseriti da Glovo dal 1° di giugno, che non hanno modificato in alcun modo la sostanza della condizione dei rider. Allo stesso modo le misure legate al caldo soffocante che colpisce anche questo comparto lavorativo e le teoriche sospensioni della produzione nelle giornate da bollino rosso non producono effetti reali di tutela, perché in assenza del riconoscimento della subordinazione, dice USB, non esistono ammortizzatori sociali. Da qui la mobilitazione del sindacato unitario di base, con il corteo iniziato alle ore 16 da via Padova sotto lo slogan "morire di caldo o morire di fame". Tra poco, alle 17:30, è anche previsto un incontro in prefettura. Andiamo ora in Francia, dove la Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen, estremista della destra francese, leader del Rassemblement National, nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in primo grado era stata condannata a 5 anni, secondo i giudici è già stata scontata. La leader infatti del Rassemblement National potrebbe ricandidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico, viene detto, e lei stessa ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo. Intanto scalda i motori il delfino Bardella nella corsa all'Eliseo, che dal 2021 ha preso il suo posto al vertice del partito xenofobo. E ancora dall'ultradestra francese chiudiamo il giornale radio parlando di quella inglese. Questo perché Nigel Farage ha annunciato poco fa le sue dimissioni da deputato. L'ex tribuno della Brexit e leader di Reform UK, infatti rampante partito della destra xenofoba, complottista e trumpiana, ha ribadito di non aver fatto nulla di sbagliato in risposta a una serie di scandali relativi a donazioni milionarie ricevute da lui in passato, tra gli altri anche da Georg Cottrell, 32enne finanziere aristocratico britannico, in seguito condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio di denaro sporco, oltre che a redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento. Sono le 17:26 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con l'edizione serale in formato lungo e con i servizi alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 7 luglio. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, la nostra festa estiva quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Dal 5 al 22 agosto 2026 all'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni su www.festaradio.org o sui nostri canali social. Veniamo alle programmazioni dei cinema all'aperto. Esterno Notte 2026, organizzato da CPS in collaborazione con il Comune di Brescia. Partiamo dall'Arena del Centro, nel cortile delle scuole elementari Calini, in via Nino Bixio a Brescia. Questa sera alle 21:30 la proiezione del film Le città di pianura di Francesco Sossai. Per questa sera l'unica altra segnalazione di cinema all'aperto che vi proponiamo ci porta a Cinema d'Estate 2026 al Castello di Desenzano del Garda, anche qui alle 21:30 la proiezione di Norimberga di James Vanderbilt. Chiudiamo poi l'agenda di oggi con una anticipazione. Domani, mercoledì 8 luglio, la prima iniziativa della 22esima edizione dell'Acque e Terre Festival, l'edizione 2026. Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 21:15, Tindaro Granata, Angelo Di Genio e la playlist di Luca Rassu in Boccaccesco alle 21:15 a Calvagese per il Festival Acque e Terre 2026 organizzato dalla Comunità Montana della Valsabbia, dai comuni di Calvagese della Riviera e di Nuvolera in provincia di Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, martedì 7 luglio. Se volete che le vostre iniziative vengano annunciate in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7-3, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: 17:34 minuti questo martedì 7 di luglio inizia lo spazio approfondimenti del pomeriggio di Radio Onda d'Urto. Vediamo i titoli. Corso fino a domani ad Ankara, Turchia, il vertice dell'Alleanza Atlantica, la NATO. Il meeting inizia oggi con il NATO Summit Defense Industry Forum per promuovere il riarmo e gli investimenti monstro nell'industria militare. Noi ne parleremo con il giornalista del quotidiano Il Manifesto, Roberto Ciccarelli. E poi in Siria, esplosioni nel cuore della capitale nella notte a Damasco, a pochi passi dell'incontro tra l'autoproclamato presidente Al-Jolani e il presidente francese Macron. La situazione in tutto il paese è sempre più critica sul piano della frammentazione e delle violenze intestine. Ai nostri microfoni Daniela Gallier, redattrice di Dinamo Press e autrice del libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava. E poi ancora esteri, in Francia la Corte d'Appello di Parigi conferma la condanna a Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese, per appropriazione indebita di fondi pubblici al Parlamento europeo. Quali sono le conseguenze politiche della sentenza in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno? Noi l'abbiamo chiesto al giornalista e nostro collaboratore dalla Francia, Cesare Piccolo. E poi in Gran Bretagna il leader di Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato che si dimetterà da deputato per il collegio di Clacton e si presenterà alla successiva elezione supplettiva che ha definito un voto popolo contro establishment. Sentiremo il commento da Londra del nostro collaboratore Claudio Cerutti. Chiuderemo parlando di clima. La correlazione tra la formazione delle cosiddette isole di calore urbane e la cementificazione selvaggia è ormai nota da anni e rappresenta una seria minaccia non solo per gli ecosistemi ma anche per la salute umana. Eppure a livello di politiche del territorio si fa ancora troppo poco se non nulla. Perché accade e quali sono le conseguenze? Sentiremo l'intervista a Paolo Pileri, docente di usi del suolo e degli effetti ambientali presso il Politecnico di Milano e anche collaboratore di Altra Economia. Questo programma dello spazio approfondimenti fino alle 18:45 circa, quando daremo la linea alla cassetta degli attrezzi. Oggi Onda Anomala.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Roberto Ciccarelli, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Dunque, è in corso ad Ankara, in Turchia, il vertice NATO. Sul tavolo, in particolare, ancora una volta il riarmo occidentale, con il presidente statunitense che continua a spingere su un'accelerata rispetto alle spese militari per raggiungere l'obiettivo del 5%. Io parto chiedendoti un po' di commentare cosa ci dice ancora una volta questo incontro che, come dicevamo, punta tutto sull'accelerata delle spese militari.
2: Ma è un incontro basato sulla promessa dei soldi al comparto militare industriale transatlantico. Il segretario della NATO Rutte, nel primo giorno di questo vertice, ha annunciato affari, cito letteralmente, da 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. È la celebrazione di un'economia armata che risponde alla svolta decisa già da alcuni anni sull'onda dell'invasione russa in Ucraina e poi delle guerre scatenate dall'Iran.
1: L'altro tema che vorrei affrontare con te e che ripercorre in qualche modo anche sull'edizione odierna del Manifesto si concentra sul nostro paese, sull'Italia, come scrivi, sembra un'accelerazione improvvisa se si considera che fino all'anno scorso l'Italia stentava ad avvicinarsi al 2%, mentre la spesa reale era all'1,6%. Ecco, approfitto di queste tue frasi per chiederti a che punto è la situazione in Italia rispetto a questo e se c'è una volontà anche qui di proseguire con il riarmo.
2: Beh, la volontà è stata più volte ribadita a tutti gli esponenti del governo, ma a partire dalle proprie modalità. Meloni arriva ad Ankara presentando un bilancio armato del pari al 2,8% del PIL, bisogna però spacchettare queste cifre, sparate un po' a caso. Gli investimenti nell'industria militare vera e propria sono pressoché poco più superiori rispetto all'anno precedente, 2024, 2,7%. Il resto, che sembra sia aumentato all'improvviso, cioè lo 0,71%, è la somma di tutte le spese in sicurezza, categoria piuttosto sfuggente in cui rientrerebbe dalla cybersicurezza alla costruzione dei droni, alle politiche polizia interna, l'investimento in infrastrutture e in tecnologia dual use, insomma un vasto campo di interventi che non a caso l'osservatorio Milix e la rete Pace e Disarmo ha chiesto trasparenza e democrazia innanzitutto, a partire dalla comunicazione di questi dati che non sembrano corrispondere a una vigilanza democratica, insomma. La corsa al riarmo in atto all'Unione Europea e a livello più generale della NATO, questa è la tesi della rete Pace e Disarmo, diminuisce progressivamente la già scarsa trasparenza nell'informazione e controllo democratico sulle spese militari e in sicurezza.
1: Ecco, ti chiedo anche se questo aumento della spesa militare sia tutta in favore delle aziende belliche statunitensi.
2: Parzialmente, insomma, spesso e volentieri le industrie italiane e europee collaborano o sono subfornitrici dentro un indotto che si tende, tra l'altro anche con quel vertice ad Ankara che e come quello precedente all'AIA dell'anno precedente, a integrare sempre di più. Poi c'è anche la questione di un tentativo più volte ribadito negli ultimi mesi di rendere più autonoma l'Unione Europea e integrare le industrie europee militari fra di loro, ma è a quanto pare un lungo percorso essere affrontato anche con la volontà della Casa Bianca, e questo è tutto da mostrare.
1: Se in conclusione vorrei chiederti, secondo te cosa ci possiamo aspettare da questo vertice NATO che si concluderà domani?
2: Ma per il momento nelle prime ore della prima giornata registriamo nuovamente un'uscita di Trump contro Meloni e l'Italia a causa della tensione creata all'interno di due esponenti della stessa destra mondiale, a partire sia dal problema che si è creato nella concessione delle basi militari in Italia in occasione della guerra contro l'Iran, del non appoggio da parte di Meloni a Trump dopo, a seguito dell'attacco di quest'ultimo contro il Papa, e credo anche ci sia un problema sul più generale della partecipazione dell'Italia all'aumento indiscriminato delle spese militari. Insomma, questo paese dovrebbe salire dallo stentato 2% di investimento in industria militare al 3,5% entro il 2035. Si tratta di un aumento colossale di investimenti che è stato variamente calcolato addirittura in 100 miliardi di euro all'anno, il che equivarrebbe a dire o aumentiamo le tasse o tagliamo la spesa sociale o si faranno entrambe le cose per sostenere una follia di questo tipo. Questo è un vero problema politico per Meloni, che più volte l'ha riconosciuto lei stessa negli ultimi mesi, e come tale sarà difficile cancellarlo e sarà difficile che si trovi alla luce della situazione attuale una nuova intesa con Trump a questo proposito. Poi diciamo le vie di queste estreme destre sono infinite e anche non è da escludere che trovino miracolosamente da qui a un tot una nuova intesa, però c'è da registrare la difficoltà politica di questo governo a giustificare a pochi mesi dalle elezioni politiche del 2027 un aumento molto impegnativo, per non dire spropositato, della spesa militare in una situazione dove i salari non crescono, dove l'economia ristagna, dove le prospettive di crescita sono a dir poco ricate, per usare un eufemismo, con la fine del PNR che ha mantenuto il PIL con la respirazione artificiale sopra lo zero per alcuni anni. È un momento molto complesso per il governo e la sua maggioranza.
1: Roberto Ciccarelli, giornalista del Manifesto, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stato qui con noi oggi.
2: A voi.

0: 17:46 minuti, scusate un problema con il microfono, di nuovo in onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e lo spazio approfondimenti che ci porta in Siria. Questa mattina era stata con noi l'autrice del libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, Daniela Galier, lo abbiamo presentato. Oggi pomeriggio, sempre con lei, andiamo invece a proporvi degli aggiornamenti che ci parlano delle esplosioni, tra le altre questioni, che sono avvenute nel cuore della capitale siriana, Damasco. Esplosioni che sono avvenute a pochi passi dall'incontro tra l'autoproclamato presidente Al-Jolani e il presidente francese Macron. Sentiamo quindi che cosa ha detto Daniela Galier.
1: Da quando Yattarir al-Sham, l'autoproclamato presidente attuale della Siria, al-Jolani o Ahmed al-Shara, hanno preso il potere rovesciando il regime di Assad, i governi e la stampa internazionali parlano di una nuova Siria, di una sorta di rinascita e una ricostruzione democratica dopo 15 anni di guerra civile. Quello che in realtà sta accadendo però è ben diverso, e in qualche modo le bombe che sono esplose questa mattina, 7 luglio, ma anche nei giorni scorsi nella capitale Damasco, così come le violenze che continuano in tutto il territorio siriano, raccontano altro.
2: Dunque, sì, tu hai sollevato un po' la questione fondamentale, perché dopo la caduta di Assad, ovviamente la Siria non è entrata in automatico in una fase di pace, questo l'abbiamo visto tutti. È ancora un paese che è attraversato da fratture enormi, che vanno da questioni territoriali, sociali, militari, economiche. Tra l'altro anche la transizione costituzionale e parlamentare è stata contestata da molte componenti sociali come fortemente centralizzata, e quindi c'è anche questo punto, che le critiche nei confronti di questa transizione arrivano da più parti, da attivisti e attiviste, organizzazioni delle donne, comunità diverse. Le violenze sono state tante nell'ultimo anno. Io penso non vada mai dimenticato quello che è successo alla popolazione drusa di Suweida o alle popolazioni della costa, tra l'altro esattamente un anno fa, perché era luglio 2025, quando in qualche modo si riportava delle numerosi morti, quasi 2000 morti, 200.000 sfollati, con quello che è successo a Suweida e le violenze che sono state portate avanti, con conseguenti accuse da parte di varie ONG di crimini di guerra e crimini contro l'umanità da parte di diversi attori armati. E tra l'altro, a distanza di un anno, si segnala ancora l'assenza di progressi reali su, diciamo, stabilizzazione o progressi su reintegrazione e cose del genere. Nel frattempo, poi sulla costa, ce lo ricordiamo tutte e tutti, nelle aree a maggioranza alawita ci sono state delle forti violenze che hanno lasciato una ferita molto profonda. In pochissimi giorni, adesso non ricordo effettivamente quanti, ma sono stati uccisi all'incirca 1500 civili. E ovviamente qui non stiamo facendo solo numeri, perché ovviamente è una questione fortemente politica, fortemente legata a tutto quello che è lo scenario geopolitico. Se appunto questo processo viene percepito come vendetta, come dominio, come marginalizzazione, in che modo si può dire che una guerra sia finita? Però questa è una, diciamo, un po' una domanda retorica. Per quanto riguarda invece gli attacchi, l'esplosione di oggi, come anche immagino facessi riferimento all'esplosione del 2 luglio, quella nel caffè nel centro di Damasco, che era tra l'altro, mi sembra, vicino al Palazzo di Giustizia, in qualche modo apre una questione fondamentale che, nonostante non ci siano state rivendicazioni, mostra quanto effettivamente la situazione nella capitale rimanga fragile. E a questo io mi aggancio per parlare di un'altra questione fondamentale, che riguarda proprio il tema della sicurezza, riguarda il modo in cui sia stata gestita la situazione dell'ISIS e come effettivamente sia apparsa anche qui in Europa. Il nodo dell'ISIS, diciamo, non è una questione secondaria, perché è centrale per il futuro della Siria. Prima ho nominato più volte la questione dei campi e delle prigioni dell'ISIS che si trovavano nel nord-est. Ovviamente, dopo quella che è stata la sconfitta dell'ISIS a Baghuz, che ci ricordiamo tutti, appunto, molte persone legate all'ISIS o accusate di essere legate all'ISIS o detenute su base di affiliazione o perché legate da questioni familiari, sono rimasti per anni in una sorta di detenzione indefinita in due campi che sono tra l'altro sono diventati molto famosi per questo, che erano i campi di Alol e quello di Al-Roj. Nel gennaio scorso questa questione si è mostrata in tutta la sua fragilità, perché mentre il sistema del nord-est della Siria entrava in crisi a seguito degli avvenimenti del gennaio 2026, dentro questi campi si trovavano decine di migliaia di persone, moltissime donne, moltissimi bambini, moltissimi cittadini stranieri da circa 60 paesi diversi. E nel gennaio 2026 questa situazione è entrata in una fase molto caotica, con l'offensiva del governo siriano, del governo transitorio siriano, c'è stato il ritiro delle SDF dal campo di Alol e il campo è passato sotto controllo governativo. E in pochi giorni la popolazione che viveva all'interno di questo campo è letteralmente crollata. Mentre molte persone fuggivano durante questo vuoto di sicurezza che in qualche modo è durato poche ore, la sezione dell'Annex, che era quella dove erano detenute molte persone straniere ed era una di quelle parti considerate più sensibili sul piano della sicurezza, si era completamente svuotata. E dopodiché a febbraio il governo siriano ha chiuso Alol, ha trasferito parte dei residenti in un altro campo che si trova a nord di Aleppo. Alcune ONG hanno denunciato comunque questa chiusura improvvisa, una chiusura poco coordinata, con tutti i rischi che si portava dietro. Dall'altra parte il campo di Al-Roj, che era comunque è rimasto un po' il simbolo di un problema che non si è ancora risolto. Se noi leggiamo quelli che sono i report del Rojava Information Center, che tra l'altro ha una sezione specifica sulle cellule dormienti, che appunto sono le cellule dormienti dell'ISIS, ha riportato che negli ultimi mesi l'ultimo gruppo di donne e bambini australiani hanno lasciato il campo di Al-Roj durante due rimpatri, per un totale di 34 persone. Questo è un dato molto importante, perché comunque è avvenuto il rimpatrio di queste persone, ma allo stesso tempo avviene in un modo estremamente frammentario, paese per paese, e spesso solo dopo anni di pressione, senza che ci sia un quadro stabile. E poi diciamo che per molti anni molti governi hanno usato la difficoltà di trattare con un attore non statale, appunto come l'amministrazione autonoma democratica del nord-est della Siria, come giustificazione per non rimpatriare i propri cittadini e le proprie cittadine. Damasco adesso ha un ruolo più diretto, internazionalmente riconosciuto, ma migliaia di persone restano ancora in una zona giuridica e politica grigia. Sul fronte delle prigioni la transizione rimane altrettanto drastica. Ora, forse probabilmente uno dei dati più inquietanti è proprio il fatto che mentre il numero degli attacchi associati all'ISIS oscillano di mese in mese, continuano però a operare come rete diffusa. Quindi è un po' come se prima in qualche modo il problema, per quanto fosse comunque diffuso, ma era più concentrato all'interno di strutture conosciute, adesso opera in maniera molto più incontrollabile. A questo poi c'è tutta la dimensione umanitaria, che spesso viene un po' trattata come sfondo, ma è comunque molto importante. Cioè, la Siria è un paese che ancora riporta numeri molto alti di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria, e questo appunto si legge da molte fonti, sia di ONG sia dell'ONU. Ci sono milioni di sfollati interni, milioni di rifugiati che devono rientrare in aree dove mancano servizi, acqua, scuole, ospedali, c'è tutto il problema dei documenti, e quindi questo è un dato fondamentale. Ritornando poi su quelle che sono le questioni più specifiche del nord-est, ma non solo, e che probabilmente andranno osservate e monitorate dall'amministrazione autonoma nel corso di questo processo di integrazione, ci sono vari nodi fondamentali. Uno sicuramente è quello del riconoscimento culturale, della lingua, che è stata una grandissima conquista avvenuta dopo il 2012. C'è però un altro tema che non abbiamo nominato e che io ci terrei molto a far emergere, che riguarda il piano delle unità di protezione delle donne. E questa è una delle questioni, questa delle IEPG, quindi delle unità di protezione delle donne, come anche la questione della copresidenza, di tutti quelli che sono stati i dispositivi che hanno che hanno portato a un reale cambiamento di liberazione delle donne nel nord-est della Siria. Oggi, all'interno dei negoziati sull'integrazione delle forze armate, quelle che nominavamo prima, no, delle SDF, la domanda, insomma, che emerge è le combattenti che hanno combattuto per tutto questo tempo contro l'ISIS, che hanno dimostrato e che hanno ribadito a gran voce che la protezione della società non vada delegata a delle strutture patriarcali, saranno riconosciute all'interno del nuovo Stato unificato, della nuova struttura della Siria unita, come si suol dire, o saranno riassorbite in un sistema che le accetta solo in ruoli limitati e subordinati. Ora, leggendo anche alcune analisi che arrivano da questo sito che è il Kurdish Peace Institute, il governo transitorio si è mostrato disponibile ad accettare le donne in strutture del Ministero dell'Interno, però allo stesso tempo nelle strutture militari del Ministero della Difesa non altrettanto disponibile. E questo è un punto grandissimo, perché appunto se la rivoluzione delle donne viene celebrata quando combatte contro l'ISIS, ma viene totalmente rimossa quando si costruiscono le istituzioni, diciamo, del dopoguerra, è come se si stesse trasmettendo il messaggio che le combattenti sono state utili nella guerra, ma non sono più necessarie nella pace. Questa è una forma di cancellazione, forse. Poi il tema della copresidenza, che è una delle architetture principali della rivoluzione, che è servita a dimostrare che la partecipazione delle donne, il protagonismo delle donne non fosse solamente simbolico. Ora però il problema è: lo Stato siriano accetterà davvero il sistema di copresidenza? Anche in questo senso, se i posti decisivi vengono assegnati quasi esclusivamente agli uomini, e spesso a uomini scelti secondo delle logiche compatibili con il centro, allora significa che il pluralismo del Nord-Est rischia di essere svuotato. Poi a questo si unisce la questione delle minoranze, la questione della convivenza. Questa appunto è una semplificazione che abbiamo cercato di evitare quanto più possibile. Il nord-est siriano non è solo curdo, è una regione in cui vivono comunità molto diverse: arabe, curde, siriache, armene, zide, cecene, musulmane, cristiane. E il progetto del Rojava ha cercato di costruire istituzioni capaci di rappresentare questa comunità. Naturalmente non tutto è stato perfetto, ci sono state tante tensioni, ci sono stati tanti squilibri, ma cosa significa quindi una Siria unita? Magari sembra una domanda un po' netta che taglia proprio dritto, ma unita può significare convivenza, può significare però anche assimilazione, può significare ricomposizione, ma può significare anche ritorno del centralismo, quindi può significare fine della guerra, però allo stesso tempo può significare anche l'imposizione di una pace che non risulta totalmente giusta, cioè una pace senza giustizia. E quindi questo è quello che vedremo, cosa succederà, continuando a mantenere aperta l'attenzione, continuando a parlare di quello che è stato il Rojava, continuando a guardare a quella che è la situazione complessiva della Siria, che è sicuramente una delle più complesse del nostro tempo.
1: Daniela Gallier, grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie.

0: Di nuovo in diretta su Radio Onda d'Urto, una buona serata ascoltatrici e ascoltatori, se vi siete appena sintonizzati con noi stiamo ascoltando questa canzone che ci porta al prossimo argomento. Sono 20 rapper che in 9 minuti, non li ascolteremo tutti quanti, esprimono la loro rabbia, le loro idee contro il Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen. Questo vuoi che la Corte di Appello di Parigi, proprio oggi, notizia di poco dopo pranzo, ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici proprio la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese. Era accusata di aver, insomma, essersi appropriata di fondi, quelli del Parlamento europeo, per far in realtà lavorare dipendenti in Francia per il proprio partito. In realtà si tratta di una sentenza che conferma la condanna che era già avvenuta in prima istanza e che in parte è già stata scontata, e per questo motivo si potrà ricandidare la leader del Rassemblement National alla presidenza alle elezioni che si terranno il prossimo anno, nel 2027, e di cui i sondaggi poi la vedono favorita. Marine Le Pen, tra l'altro, in occasione della sentenza quest'oggi era in aula, ha ringraziato i numerosi sostenitori che erano presenti nell'aula di tribunale. Un'aula di tribunale, dicono le agenzie, era strapiena. Si prepara probabilmente, come sentirete e come ci ha raccontato il nostro collaboratore giornalista dalla Francia Cesare Piccolo, dell'inizio di una nuova campagna elettorale che vede la Le Pen vittima dei giudici. È una condanna che, tra l'altro, sempre come ci ha detto Cesare Piccolo, permette al partito di restare al centro del dibattito. È concreta comunque la possibilità che il Rassemblement National ottenga la presidenza alle prossime elezioni, così appunto lo sentirete tra pochissimo. E le parole del giornalista Cesare Piccolo.
1: Se je mourrai, y'a plus de mosquée, ça veut sauter la mixité, sans dignité.

0: Clinton, insomma.
1: Andiamo quindi con Cesare Piccolo, l'intervista realizzata poco fa sulla Corte d'Appello di Parigi che ha confermato la condanna a Marine Le Pen. Sentiamo cosa ci ha detto Cesare Piccolo.
2: Ben trovati, piacere, ed è un piacere anche vedere, diciamolo, vedere condannata in via definitiva anche Marine Le Pen, che si presentava come la baluarda del partito degli onesti, testa alta, mani pulite, eccetera eccetera. La sua condanna, pur essendo alleggerita in appello, è comunque definitiva e le permetterebbe di far campagna, ma comunque con un braccialetto elettronico al piede, cosa che in Francia ormai è un po' di moda, perché abbiamo già Sarkozy, l'ex presidente, che ha avuto per ben due volte il braccialetto elettronico al piede. Insomma, è una buona entrata in materia. Poi l'altra cosa, questi 100.000 euro di condanna, ma la cosa importante per lei è che comunque sia questa condanna ridotta da 5 anni a 45 mesi, di cui 30 con la condizionale, dei quali parecchi già scontati per la cattivissima esecuzione provvisoria della pena che lei contestò, questo le permette quindi di essere candidata alle presidenziali del 2 maggio 2027. Certo con un ingombrante braccialetto ai piedi, che però potrebbe permetterle ancora di più di esasperare questo fatto di essere una candidata antisistema, una candidata vittima del sistema, una candidata che il sistema vuole impedire di accedere al potere, eccetera eccetera. Quindi il solito vittimismo fascista, che è una componente essenziale della loro propaganda. Questa condanna era stata largamente anticipata e preparata dalla catena reazionaria, però questa condanna non permette di mantenere sempre al centro del dibattito questo partito non fascista, come se fosse comunque sia o la principale minaccia o la principale salvezza, per secondo i punti di vista, comunque sia non si potrebbe scampare alla presenza dei fascisti al secondo turno e quindi anche probabilmente ormai in via finale, e questo qui aumenterà, sta già aumentando la tensione, perché se fino adesso chiunque si fosse candidato di fronte a Marine Le Pen avrebbe vinto le elezioni, ormai da questo 2027 in poi si rischia che questo giochino, a forza di sostegno massiccio dell'oligarchia francese e dei media tutti sotto moltissime forme, sia potrà portare, cioè un rischio è concreto che effettivamente potrebbero passare al secondo turno.
1: E quindi tra le conseguenze di questa sentenza c'è il fatto che la Marine Le Pen e il suo partito, la Rassemblement National, potrebbe avvantaggiarsi, proprio perché, appunto, ci dicevi, tramite il vittimismo fascista tipico dell'estrema destra si continua comunque a parlare di loro.
2: Esattamente, non si continua a parlare di loro, ma anche del troppo tentare come vittime, dimenticando che sono vittime di furto di denaro pubblico. E quando si va a vedere nel dettaglio, nell'accusa non c'è soltanto questo, diciamo, finanziamento della vita pubblica reso necessario per non male, un piccolo raggiro, diciamo, che beh, in realtà erano pagati per servire il Parlamento europeo, però in realtà hanno difeso anche un po' il Parlamento francese, sempre, diciamo, non c'è stato arricchimento personale. In realtà c'è stato arricchimento personale, contrariamente a quello che tutti questi dicono, ma questo passa, diciamo che nessuno parla dei fatti di cui si è parlato, dei fatti del crimine, si parla più che altro delle conseguenze politiche, più delle pressioni, di tutto quello che vale, tranne che della reale implicazione del magnate di queste persone. E un'altra cosa, che Marine Le Pen fu poco sentita, faceva parte delle per anni e anni ha fatto prova di grande fermezza morale nei confronti degli altri. E che questo fenomeno, questa condanna eccellente, questo per impieghi fittizi al Parlamento europeo, gli assenti parlamentari, ha già subito a suo tempo, per esempio Fassiou, che è stato successivamente poi primo ministro, però è stato il grande padrino di Macron nel 2017, rifiutò a tentare la propria candidatura, che era l'esponente centrista picco francese da anni a favore Macron, in cambio ottenne il ministero della giustizia, ma dopo poco uscì un avviso di garanzia, insomma un processo per questi impieghi fittizi di assistenti parlamentari, e questo gli costò a suo tempo, gli costò il ministero, e ebbe una lunga traversata del deserto fino all'estate scorsa, quando fu nominato primo ministro. Quindi insomma, questo dossier dei assistenti parlamentari ha già fatto diverse vittime eccellenti, ma Le Pen, come al solito, si pone al di là, al di sopra, al di fuori, è una persecuzione giudiziaria dei giudici rossi, eccetera. Si legge di tutto, quando in realtà la magistratura ha subito le pressioni anche di Le Pen, che diceva negli ultimi tempi: non potrò fare campagna con il braccialetto elettronico al piede, è un diniego di giustizia, eccetera, eccetera. Gli elettori hanno il diritto di votare per chi gli pare, questo in realtà teoricamente sarebbe vero, però viviamo in un paese in cui delle regole possono decidere, fanno sì che se sei condannato per aver rubato non puoi più essere condannato, ecco, per evitare anche la reiterazione del fatto. Potremmo fare un attimino un passo indietro, se sei d'accordo, per dire che il partito di Le Pen oggi non è più il partito di Le Pen di 10 anni fa, grazie all'aiuto massiccio di tutti quanti i media. Si parla molto di Bolloré, ma anche degli altri grandi media. In Francia c'è la concentrazione di media mediatica terrificante, nel senso che i media pubblici dipendono direttamente, quasi direttamente, dal Presidente della Repubblica, dalla maggioranza. Non c'è una par condicio di quasi di nessun tipo, se non per un accesso, un certo tempo di parola che spesso viene riservato alle opposizioni durante tra le 2 e le 5 del mattino, per esempio, attraverso calcoli strani anche. Quindi grazie a una protezione, a uno sponsoring massiccio dell'oligarchia francese, il partito di Le Pen ha vinto parecchio, sia alle ultime elezioni legislative, ma anche alle regionali, alle europee, e è stato fatto passare come un partito un po' come tutti gli altri, cosa che in realtà è vero, perché il Fronte Nazionale sono anni che non ha più il monopolio del razzismo, però il Fronte Nazionale, ormai il Rassemblement National, continua a fare del razzismo il suo cavallo di battaglia principale, e come anche altrove della difesa dello Stato di Israele, della colonizzazione, un sistema di sdoganamento del proprio passato di estrema destra, insomma, e questo è un fenomeno abbastanza classico, mi direte voi, però è un pochino, diciamo, l'ultimo grande ostacolo alla presa del potere da parte di questi fascisti. Quindi effettivamente abbiamo il rischio di una presidenza, di una presidenza fascista alle prossime elezioni presidenziali, e che sarebbe un rischio estremamente grave, perché la Francia, contrariamente ad altri paesi europei, non è una vera e propria democrazia, è un paese in cui istituzionalmente mancano contropoteri di qualsiasi tipo, abbiamo detto prima a livello mediatico, però anche a livello istituzionale non c'è un equivalente della Corte Costituzionale, non ci sono equivalenti di autorità, di garante della privacy e altre cose. Tutte quante i vari teorici contropoteri sono emanazione diretta del potere centrale, principalmente la Presidenza della Repubblica, ma anche della Presidenza del Senato e dell'Assemblea Nazionale, che sono comunque sempre vicini al Presidente, sono agli ordini del Presidente.
1: Ecco, hai fatto bene.

0: costituzionale francese, il Conseil Constitutionnel, che è un po' l'equivalente della nostra Corte Costituzionale, in realtà non ha affatto lo stesso tipo di nomina. I membri sono nominati dal Presidente della Repubblica in gran parte, anzi tutti, garantiscono quindi una inerzia in caso il Presidente della Repubblica perdesse il suo potere, continuerebbe a esercitarlo anche dopo attraverso il Consiglio Superiore della, insomma, il Consiglio Costituzionale contro il Parlamento. Quindi bisogna stare molto molto attenti a questa forma di democratura francese che cadrebbe nelle mani di un partito fascista. In realtà si vedono già un po' le conseguenze a livello territoriale, con i comuni caduti in mano all'estrema destra, dove i fascisti si insediano e mettono, grazie a un'assenza totale di contropoteri locali, perché l'ordinamento francese prevede che i comuni siano una piccola replica locale del potentato nazionale, quindi un piccolo feudo locale in cui c'è un premio di maggioranza ma tipo enorme, tipo 60, il sindaco ha tipo all'80% garantito di consigli municipali, insomma sono veramente uno strapotere, e ne approfittano per portare attacchi frontali contro la cultura. Ci sono adesso casi di diversi comuni che hanno censurato manifestazioni, eventi culturali, teatrali, spettacoli, festival, perché non abbastanza nazionalisti secondo loro. Hanno messo in pratica uno sciattume totale. Per esempio il sindaco di Béziers adesso è in campagna, si vanta di aver rifiutato un matrimonio tra una francese e uno straniero sotto mandato di espulsione. Insomma, vediamo già cosa possono fare, però a piccola scala. E in Francia la scala del potere è immensa. Effettivamente c'è questo rischio terribile, può far sì che ci sia anche una reazione, e se la sinistra o chiunque riuscisse a portare avanti una candidatura credibile, questa candidatura potrebbe comunque beneficiare di un grosso rigetto rispetto al fronte nazionale, che tuttora esiste in larghe fasce della popolazione, principalmente sia tra i giovani che tra le persone più anziane, ecco.
1: Ti ringraziamo Cesare Piccolo per averci aiutato a comprendere le conseguenze politiche della sentenza che oggi ha confermato la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici, sentenza che è arrivata dalla Corte d'Appello di Parigi. Cesare Piccolo, giornalista italiano residente in Francia da decenni, nostro collaboratore, grazie di sentirci.
0: Grazie a te, grazie a voi, ciao.

0: professore Deonda D'Urto, continuiamo a parlare di estrema destra, di vittimismo dell'estrema destra e di estrema destra che è accusata e condannata di finanziamenti illeciti, di aver rubato denaro pubblico. Ci spostiamo in Gran Bretagna, poiché uno dei leader dell'estrema destra e nonché della Brexit, Nigel Farage, ha detto che si dimetterà da deputato, ma si candiderà per le supplettive a Clacton. L'establishment starebbe cercando di sconfiggerlo con mezzi scorretti e illeciti, perché non è in grado di farlo lealmente, ha detto lui. Lui che dice di non aver fatto nulla di male, di non aver violato la legge in alcun modo. Così si è difeso dalle accuse di finanziamenti illeciti e ha tra l'altro illustrato gli ottimi, secondo lui, risultati ottenuti da Reform UK nelle recenti elezioni. Riguardo alle accuse, Farage ha sostenuto che il codice di condotta regola solo ciò che le persone fanno nella loro vita pubblica e non riguarda la vita privata. Non c'è niente di male nel fare soldi, guadagnare denaro non è un crimine, ha affermato così il leader di Reform UK. Noi a questo proposito abbiamo raccolto il commento del nostro collaboratore da Londra, Claudio Cerutti. Eccolo qua.
1: Colpo di scena nella politica.

0: britannica. Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha annunciato le proprie dimissioni da deputato, aprendo così la strada a un'elezione suppletiva nel suo collegio. Non si tratta però di un passo indietro definitivo. Farage ha già fatto sapere che intende ricandidarsi, trasformando il voto in una sorta di referendum personale sulla sua leadership. La decisione arriva nel pieno delle polemiche per le accuse di finanziamenti illeciti e irregolarità nei fondi ricevuti. Farage ha respinto ogni addebito, sostenendo di non aver fatto nulla di male e di non aver violato la legge. In conferenza stampa ha presentato la vicenda come uno scontro tra il popolo e l'establishment. Farage ha comunque chiarito che non lascerà la guida del partito. A far precipitare la crisi sono state le nuove rivelazioni sui rapporti con George Cottrell, storico alleato di Farage, condannato negli Stati Uniti per frode. Secondo le accuse, Cottrell avrebbe donato 5 milioni di sterline a Farage, non dichiarati, oltre alla disponibilità di una villa vicino a Buckingham Palace. Il caso si inserisce in un quadro già di per sé delicato. Da maggio, infatti, Farage è sotto esame da parte della Camera dei Comuni per un altro dono da 5 milioni di sterline ricevuto da Christopher Harbour, imprenditore attivo nel settore delle criptovalute residente in Thailandia e tra i principali finanziatori del partito. Ora lo scenario politico è incerto. Se Farage dovesse vincere l'elezione supplettiva, potrebbe presentare il risultato come una piena soluzione politica e rilanciare la propria sfida al sistema dei partiti tradizionali. Ma una sconfitta avrebbe conseguenze molto pesanti per Reform UK. Il partito negli ultimi anni è stato costruito quasi interamente attorno alla figura del suo leader, un vero e proprio one-man show. Per questo un'eventuale uscita di scena di Farage rischierebbe di aprire una fase di forte instabilità interna al partito. Dietro le quinte sarebbe già cominciata una corsa alla successione, con il confronto tra ex esponenti conservatori approdati a Reform e figure storiche del movimento di estrema destra. Il caso arriva in un momento cruciale per Farage. Fino a poche settimane fa Reform veniva raccontato come un partito in piena ascesa, ormai proiettato verso un possibile ruolo di governo. Ma i recenti cali nei sondaggi hanno cambiato rapidamente la percezione. Quella che sembrava una marcia inarrestabile si è trasformata in una fase di forte vulnerabilità. Ora Farage non deve soltanto difendere la propria immagine pubblica, costruita in oltre un decennio tra talk show, reality televisive e social media. Deve soprattutto evitare uno sconfitta nel suo stesso collegio. Un esito che rischierebbe di trasformare la crisi personale del leader in una crisi esistenziale per l'intero partito.
1: Scusate, Claudio Ceruti, era Carlo Ceruti, nostro collaboratore da Londra, a proposito delle dimissioni da deputato di Nigel Farage, che però si ricandiderà a Clacton, come avete sentito. Noi andiamo avanti con lo spazio approfondimenti, con l'ultima notizia che ci parla di clima, prima però una piccola pausa musicale, rimanete con noi.

18:25 minuti su Radio Onda d'Urto. Andiamo a parlare di clima. Con questa intervista a Paolo Pileri, docente di usi del suolo e degli effetti ambientali presso il Politecnico di Milano, l'intervista che ci accompagnerà fino alla trasmissione quindicinale all'interno della cassetta degli attrezzi Onda Anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia. Crisi climatica, andiamo quindi a parlare di caldo estremo che continua in Europa, soprattutto in Spagna, alle prese con temperature fino a 40 gradi tra Aragona, Catalogna e Valencia. Un quadro preoccupante che arriva in concomitanza con la denuncia di Greenpeace, che rileva come solo 19 province su 52 abbiano rifugi climatici. In un paese, la Spagna, che in meno di un mese ha ammesso 973 vittime per il caldo torrido. Temperature e umidità in rialzo anche in Italia, infatti domani, mercoledì 8 luglio, sono previsti 39 gradi sulla pianura lombardo-emiliana, bollino arancione in 9 città, tra cui Venezia, Brescia, Bologna, Torino, Venezia, Verona e Milano. Fine settimana invece sarà la volta di Sardegna e Toscana, dove oggi il bollino arancione è già arrivato a Firenze. Sono tutte città in cui pesa l'effetto isola di calore, la cui correlazione con il consumo di suolo e la cementificazione selvaggia è nota ormai da anni, rappresentando una seria minaccia non solo per gli ecosistemi, ma anche per la salute umana. Infatti un recente studio del Ministero della Salute del Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie ha dimostrato la strettissima correlazione tra ondate di calore in città e mortalità. Nonostante tutto ciò, si continua a non considerare il problema nella sua complessità e a produrre politiche urbanistiche inadeguate, al di là delle singole misure spot, non strutturali e slegate dal consumo di suolo. Eppure per esperti ed esperte non mancano le proposte di azione urbana urbanistica che, secondo molti e molte di loro, si potrebbero avviare anche subito al fine di ridurre gli effetti su salute umana e sugli ecosistemi urbani.

0: Questo caldo estremo e cementificazione, quindi andiamo a sentire l'intervista con Paolo Pileri, docente di usi del suolo e degli effetti ambientali presso il Politecnico di Milano, nonché collaboratore di Altre Economia.
1: Le ondate di calore rappresentano una seria minaccia non solo per gli ecosistemi, ma anche per la salute umana. Lo abbiamo già visto e approfondito diverse volte sulle nostre frequenze, tuttavia oggi con il professor Paolo Pileri, docente di usi del suolo e degli effetti ambientali presso il Politecnico di Milano, guarderemo a tutto questo da un altro punto di vista, ovvero cosa succede nelle nostre città e quanto conta un tipo di pianificazione urbana nella formazione delle temibili isole di calore. Buongiorno professore, intanto benvenuto.
2: Buongiorno a voi tutti.
1: Allora professore, in un articolo uscito il 29 giugno su Altre Economia come anticipazione di una sua rubrica all'interno della testata, lei afferma, senza giri di parole, che è il consumo di suolo ad alimentare in città le isole di calore. Ci può spiegare meglio in che modo e che cosa intende con questo?
2: Allora, molto semplice. Allora, le pavimentazioni in asfalto piuttosto che in altri materiali duri sono pavimentazioni che raccolgono il calore in queste giornate estive molto calde fino a diventare delle piastre bollenti da 60 gradi, anche più di 60 gradi, e quindi è come avere dei enormi termosifoni radianti in tutta la superficie delle nostre città, e questo è un grossissimo problema perché scaldano ovviamente l'aria che c'è sopra, e in più anche di notte, perché trattenendo così tanta temperatura, così tanto calore, anche di notte poi l'accedono all'aria che c'è e quindi, voglio dire, inibiscono anche il raffreddamento, per quello che di notte abbiamo comunque delle temperature anche molto alte in città, perché la città è diventata un'enorme bolla che è sempre calda fondamentalmente. Quindi se noi continuiamo a consumare suolo, ovvero a artificializzare, impermeabilizzare, realizzando queste pavimentazioni, costruiamo nel futuro ulteriori, estendiamo, come se estendessimo ulteriormente questa bolla di calore, questa isola di calore, come si chiama, provocando ovviamente un disagio per chi abita le città.
1: Assolutamente, proprio su questo livello diciamo si può innestare anche una riflessione più politica, perché appunto di isole di calore diciamo non è un argomento nuovo, è un argomento che ovviamente anche nelle ultime settimane se ne parla molto, però quello che lei sottolinea è il fatto che ci sia sempre un po' una gestione astratta di questa problematica che non viene collegata direttamente al consumo di suolo come invece lei ha fatto, e si parla apertamente di strizzare l'occhio a un certo tipo di urbanizzazione. Per entrare un po' nel merito, che cosa viene fatto secondo lei per appunto provare a risolvere questo problema a livello a volte anche propagandistico, e invece cosa andrebbe fatto, che sono due piani completamente diversi?
2: Allora, la prima cosa è, come dice lei, bisogna togliersi da questo percorso propagandistico oppure del parlare di certe cose solamente dopo che sono avvenute. Allora, il ruolo della politica non è certo di commentare ciò che drammaticamente sta accadendo, ma di prevenirlo. Quindi noi stiamo parlando degli effetti deleteri dell'urbanizzazione, uno di questi lo stiamo vivendo in queste giornate, ma poi ce ne sono tanti altri: la riduzione della biodiversità. A ottobre drammaticamente ci riascolteremo, perché la riduzione della permeabilità dovuta sempre alle pavimentazioni dure produrrà un'esposizione delle nostre città a non delle ondate di calore ma delle ondate d'acqua, e quindi di nuovo ci saremo da capo. Insomma, quello che chiediamo alla politica è di capire, visto che la politica ha un ruolo fondamentale nella decisione delle destinazioni d'uso dei suoli, è quello di capire che bisogna assolutamente cambiare marcia, quindi non solo azzerare il consumo di suolo rapidamente e senza nascondersi dietro a tutto un alfabeto urbanistico per cui non cambia nulla anche se tu dici che stai fermando il consumo di suolo. Quindi questo è da fare con grandissima urgenza e lealtà. E l'altra questione è che noi dobbiamo imparare a scorticare le città, ovvero a rimuovere l'asfalto in maniera molto intensiva, non qualche cosina qua e là giusto per far vedere che siamo green, in modo da trovare la possibilità di costruire tantissimi rifugi climatici, che poi alla fine sono i piccoli parchi, intendiamoci, nelle nostre città. Quando dico depavimentare non dico semplicemente togliere l'asfalto e piantare, cosa che non avrebbe senso perché quello che c'è sotto gli asfalti non è suolo, ma significa un vero e proprio progetto di ripristino della natura, in senso di ricomposizione dei suoli, una volta che tolgo l'asfalto, e poi equipaggiamento ecologico, prato, siepi, alberi. Quindi è un lavoro davvero su cui i politici cosa aspettano a immaginare che il nuovo progetto urbanistico è questo? Noi lo continuiamo a dire, anche perché ricordiamo loro che, specialmente i sindaci, secondo il loro amato testo unico delle amministrazioni locali, e loro sono autorità sanitaria e purtroppo non è che, siccome ci sono pochi dati sui decessi durante i periodi di ondate di calore, loro sono immuni da responsabilità, semplicemente ci sono pochi dati. Ma nel 2024, in soli 10 giorni ad agosto, dove è accertato l'ondata di calore, dove sono stati contati morti in eccesso, ricordo che in sole 50 città italiane c'è stato un eccesso di mortalità dovuto alle ondate di calore di 507 vittime. Quindi c'è una responsabilità anche sanitaria della politica, che oggi si chiama eccesso di urbanizzazione, urbanizzazione che non ha più senso. Quindi devono fare i conti con questa roba qua.
1: Chiarissimo, anche perché abbiamo visto poi anche a livello europeo come questi numeri sulla mortalità, una volta che poi si cercano, in realtà danno un riscontro drammatico di quello che significa vivere in città e nelle nostre città attualmente, città europee. Ma torniamo all'Italia, perché secondo lei non si fa? Perché questa urbanistica, come l'ha definita, del togliere, non trova, diciamo, modo di attecchire in comuni che avrebbero tutto l'interesse, come ha sottolineato, invece, a perseguire una politica di questo tipo?
2: C'è un'incrostazione culturale che continua a far pensare a diversi soggetti coinvolti, che sono dai cittadini ai sindaci agli urbanisti, che alla fine, insomma, se la città cresce stiamo bene, se si costruisce stiamo bene. Quindi questo è drammaticamente un rumore di fondo che ancora non riusciamo a toglierci. Quindi c'è una questione culturale drammatica, che la stessa questione culturale è quella che confina tutte le questioni ambientali in un angolino, quello degli ambientalisti, insomma, quelli che del no, insomma, c'è anche questa maledetta subcultura che continua ad alimentare dei falsi positivi, fondamentalmente. Quindi è evidente che c'è quindi un'incrostazione culturale che non fa scattare queste cose. C'è anche un cortocircuito finanziario, perché evidentemente in questo momento i comuni si trovano più avvantaggiati se concedono autorizzazione al consumo di suolo che viceversa. Cioè, paradossalmente siamo ancora fermi in questo paese al fatto che un sindaco di un comune, di un piccolo medio comune, che non riesce a chiudere a fine mese il bilancio per pagare i servizi ai cittadini, si trova, come dire, in qualche misura facilitato ad accettare un cambiamento di uso del suolo, perché incassa delle imposte che gli consentiranno poi di provvedere ai servizi. Quindi è un cortocircuito. Però dico anche che c'è drammaticamente anche un silenzio assenso da parte della politica, perché sai di essere in questa condizione, ti stiamo raccontando noi studiosi che se continui a cementificare peggiorerai sempre più il bilancio anche finanziario del tuo comune, verrai meno ai tuoi doveri di autorità sanitaria, verrai meno ai patti di mantenimento ecologico del territorio, eppure non stai alzando la voce verso tutta la filiera politica che va dalla provincia, se sei un comune, alla regione, fino agli organismi nazionali, per chiedere che le cose cambino. Quindi c'è una sorta di blocco, come se tutti sono immobilizzati, come una sorta di anestesia collettiva, in cui le cose continuano ad andare come sono sempre andate.
1: Non è questo un po' un cane che si morde la coda, visto che di fatto se non si tampona, diciamo, all'origine questo tipo di problema e non lo si prova a risolvere, poi i costi sanitari, anche sulla base di quello che ci raccontava sul fatto che l'estrema impermeabilizzazione dei suoli porterà anche agli effetti autunnali e invernali, quando si scaricherà l'acqua, appunto, che non abbiamo visto adesso proprio per effetto del cambiamento climatico, la vedremo arrivare. Questo creerà non solo danni infrastrutturali, eccetera, ma avremo anche un costo sanitario notevole da pagare se queste ondate del calore non riusciamo in qualche modo a contenerle, a farle arretrare. In tutto questo non c'è una scarsa lungimiranza a livello comunale, territoriale e nazionale in generale?
2: Ma è un'enorme lungimiranza, enorme e colpevole anche, come dire, lo dico anche nel senso di, mi piacerebbe che la comunità dei sindaci chiedesse alle loro associazioni, piuttosto che alle regioni, di, ad esempio, di investire in una contabilità precisa sui disagi sociali patiti dalla inazione ambientale, per dirne uno, no? Cioè, quindi, se non stai facendo nulla, cosa succede? Se io non continuo a far consumare suolo e a non depavimentare, cosa accade ai miei cittadini? No, qualcuno deve mettersi lì, contare, intervistare, capire, farli conto, aprire dei fogli Excel, compilarli, raccogliere dei dati. Ma se nessuno a livello locale, nessun sindaco chiede in modo, come dire, vigoroso, usiamo questo aggettivo, alle regioni di fare questo mestiere, ma nessuno lo fa, e se nessuno rileva il dato sistematicamente, paradossalmente il problema non emerge, non esiste, anche poi se di fatto esiste. Quindi c'è anche una, come dire, una mancanza di richiesta di monitoraggio di quello che sta accadendo ufficialmente. Pensi che gli studi sui decessi dovuti alle ondate di calore nelle aree urbane, praticamente ci sono due piccoli report ufficiali nel mondo del Ministero della Salute. Due piccoli report, cioè ci rendiamo conto. Poi ci sono, come dire, delle analisi qua e là che vengono fatte, non si capisce con quale metodologia e quanto siano affidabili. Io sono andato a cercare delle cose affidabili, scientificamente basate, ho trovato solo due cose, con il Ministero della Salute che mi dice: guarda, devi chiedere all'Associazione dei Medici Pinco Pallino, cioè è il Ministero che ti dice di andare da un'associazione perché loro stanno monitorando qualcosa. Ma cioè, ci rendiamo conto che stiamo venendo meno ai principi basilari da questo punto di vista. Poi dico un'altra cosa, onestamente io non sento sindaci di Bologna, di Roma, di Milano, di Venezia, di Padova, adesso prendiamo le grandi città, di Vienna, Palermo, non lo so, che fanno comizi o intervengono in dibattiti per dire: noi vogliamo essere messi nelle condizioni di ridurre le isole di calore. Non sento mai loro parlare di isole di calore ai loro cittadini quando fa fresco, ovvero preventivamente vogliamo attrezzarci. Non leggo mai nei programmi elettorali che c'è un impegno forte e chiaro nella riduzione di tutto questo. Quindi tutto quello che noi stiamo raccontando qui non fa parte del discorso politico, se non metterlo qua e là al momento opportuno per far vedere che sono un po' green anch'io. E questo è un grossissimo problema, perché se tu non, da politico, non comunichi questa cosa ai cittadini, non crei questo filo importante, questo patto importante tra ciò che tu farai e per cui chiedi di essere eletto, e i cittadini non hanno possibilità di imparare, esiste un impegno politico che è importante per loro, capite che si spezza tutto. E quindi i sindaci sono lì che si lamentano per dire: c'è qualcuno che deve fare qualcosa, ma sono loro che devono fare qualcosa.
1: Chiarissimo. E tutto questo, le faccio un'ultima domanda, professore: che cosa ci dice del nostro paese e soprattutto di come in qualche modo guarda e prova ad affrontare la crisi climatica in cui siamo immersi?
2: Beh, un po' di cose le abbiamo già dette, chiaramente, ripeto, vorrei che sia chiaro che non difendiamo quello che non conosciamo, pertanto i meccanismi di monitoraggio e la reportistica ambientale a disposizione di chi deve decidere è un tassello fondamentale per decidere cosa deve fare un paese. Va bene, se questo non viene fatto, noi possiamo parlare di Trump, della Meloni, dei mondiali, di tutte cose di chiacchiere da bar, cose anche importanti, per carità amore, ma non riusciamo a focalizzare con precisione ciò che va fatto, e quindi ne continuiamo a parlare in modo astratto. Quindi il compito delle strutture ministeriali, delle agenzie che abbiamo in questo paese, è quello di far emergere i problemi in modo chiaro, in modo tale che attorno a questi problemi emersi si costruiscano delle politiche per ridurre l'effetto negativo di questi problemi. Ecco, questo non lo si sta facendo, si corre sempre sulla, cioè si lavora di pancia, e questo è un disastro, perché è un disastro questa cosa qua. Quindi stiamo facendo molto poco, non abbiamo una legge che fermi il consumo di suolo, non è nell'agenda del Parlamento da nessuna parte politica, poi la mettono per far vedere che qualcosina fanno, ma di fatto non è calendarizzata da nessuna parte della discussione, per cui siamo fermi, però abbiamo per fortuna qualche strumento in più che ci arriva dalla Comunità Europea. Ricordo sempre, grazie alla disobbedienza politica di una donna bionda, cristiana, madre, ma che si chiama Leonor Gewessler ed era la ministra dell'ambiente austriaca, noi oggi abbiamo nella cassetta degli attrezzi politici un regolamento europeo vigente già oggi, che si chiama Regolamento Europeo per il Ripristino della Natura, che dice con chiarezza che non si può ridurre di un centimetro quadrato le aree verdi nelle nostre città. Se lo si è fatto dal 18 agosto 2024 a oggi, perché ci si è distratti e non ci si è accorti che c'era questo regolamento, bisognerà ripristinare depavimentando, non piantando alberi in aree agricole, no, depavimentando, perché devi ripristinare, non fare altro. E questo è uno strumento che io, se fossi sindaco, racconterei tutti i giorni ai miei cittadini, ma nessuno ancora lo sta facendo, e non credo che vi abbiate sentito dei sindaci che vi abbiano telefonato alla vostra radio dicendo: guardate, io vorrei, mi scongiuro l'occhio, vorrei un comunicato video, perché esiste questo regolamento e finalmente abbiamo un'urbanistica che cambierà pelle alle nostre città, che si chiama urbanistica del togliere, che si chiama ripristino della natura. Non so se per caso qualche sindaco vi ha chiamato, fatemelo sapere, che sono felicissimo, faccio una festa immediatamente.
1: Non mancheremo di farle sapere, per il momento no, intanto io la ringrazio. Ringraziamo quindi Paolo Pileri, docente di usi del suolo e degli effetti ambientali presso il Politecnico di Milano, per essere stato con noi. Grazie infinite.
2: Grazie a voi, un d'urto.

0: L'estate povera, il titolo di questo brano dei ministri, i ministri che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme dai BBC che apriranno le danze martedì 18 di agosto via Serenissima Brescia. Quella sera l'ingresso per la prima ora è gratuito, quindi tra le 19 e le 20, poi a partire dalle 20 sottoscrizione in favore della nostra emittente di 10 euro, si paga direttamente ai cancelli. E dopo l'intervista a Paolo Pilieri continuiamo a parlare di clima con Onda Anomala, cassetta degli attrezzi.
1: Prendere il sole nel tuo cortile.
0: Informazione su Radio Onda d'Urto torna alle 19:20 con il giornale radio e i suoi servizi. Buon ascolto e rimanete con noi.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Sono originaria dell'altra valle che c'è di là, la valle di Lanz, proprio dietro Roccia Melone. Sono confinanti le due valli. Io sono arrivata nel 2005 e non ero un'ottava. Però perché no? Poi ho cominciato a parlare con la vicina di casa, sul treno, con altre persone. Io ho detto, ma sta gente qua che sono un'ottava, ma ci sarà un perché? Cioè, tutti scemi in Val di Susa. Allora ho incominciato a leggere, mi sono comprati libri sui notav, sulla storia, così, e mentre andavo a lavorare leggevo, mi informavo. E poi una mattina prendo il treno a 7:30, salgo sul treno a Condove, ci fermano. Dopo 10 minuti che il treno non partiva abbiamo detto, cazzo, sono qui. Mi devono arrivare la polizia, ma io sai, cadevo dal pero, ho detto, boh, chissà. Scendete tutti, il treno non parte più perché in ottava hanno bloccato ad Avigliana.

0: Onda Anomala, notizie, eventi, movimenti dalla clima che cambia, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi della martedì pomeriggio in onda alle 18.45, in replica in apertura di trasmissioni il giorno successivo. Dal 30 luglio al 2 agosto, nei terreni liberati dalla piana di Susa, si terrà un campeggio itinerante che attraverserà i luoghi in cui TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della Torino-Lione, cerca di aprire nuovi cantieri, ampliare quelli già esistenti e realizzare opere accessorie. Come racconta un compagno della valle in questa intervista che ascolteremo fra qualche minuto, realizzata da Radio Blackout di Torino, il campeggio è nato come espressione delle diverse soggettività che fanno parte della Presidio Notava di San Giuliano, liberato dopo l'esproprio delle prime case a Susa. La scelta della piana nasce dalla volontà di porre l'attenzione sull'area di Tra Due Rivi, Col di Mosso e Santa Petronilla, borgate che sono situate tra Susa e Bussolino. Tra Due Rivi rappresenta oggi uno snodo centrale dell'opera. Milioni di metri cubi di materiale di scavo dovrebbero transitare e accumularsi in questo luogo, portando con sé nuove strade di cantiere e traffico pesante, consumo di suolo e trasformazioni irreversibili del territorio. Chilometri di prati e boschi saranno cementificati, compromettendo anche la possibilità di future coltivazioni. Campeggio sarà uno spazio di autogestione, la logistica materiale sarà condivisa e il calendario delle giornate non sarà particolarmente fitto, lasciando spazio a proposte che possano nascere sul momento. In un momento in cui l'offensiva contro la valle accelera e su un piano più globale avanzano guerra e repressione, l'invito naturalmente è quello di partecipare. Viene inoltre rivolto un appello alle realtà che sperimentano forme di autonomia energetica, autoproduzione e pratiche comunitarie affinché prendano parte al campeggio e, se lo desiderano, propongano anche dei laboratori. Maggiori dettagli sull'organizzazione e sul programma arriveranno nelle prossime settimane. Intanto, per restare aggiornati, c'è il canale Telegram Presidio San Giuliano, oltre al sito franalapiana.noblog.org.
1: L'idea di fare un campeggio nella piana di Susa, un po' specifico sulla piana di Susa, è nata appunto al Presidio di San Giuliano, che ricordo è il presidio Notav che è stato aperto il 2 dicembre dello scorso anno, del 2025, poco prima dell'8 dicembre, e nelle case che sono state espropriate da TELT. Diciamo che è stato uno dei primi atti molto importanti che ha colpito direttamente la piana di Susa, assieme all'apertura del cantiere di Tra Due Rivi. Quindi diciamo che l'idea è nata, cioè è nata questa idea di cercare di focalizzarsi, no? Di portare l'estate di lotta in valle anche proprio direttamente sulla piana di Susa, che è un luogo in cui effettivamente si sta muovendo TELT, si sta muovendo l'opera, perché appunto, come poi è più da un anno che è lì, quindi già la scorsa Alta Felicità c'è stato un grande corteo che è arrivato fino al cantiere di Tra Due Rivi, quindi immagino che chi ci ascolta, che è passato ultimamente in Val di Susa, lo ha sicuramente visto, però ecco, quel cantiere lì è in programma che venga espanso, ed effettivamente in realtà sono già iniziati i lavori per l'espansione di questo cantiere. Infatti ci sono una serie di lavori preliminari che stanno venendo effettuati nei prati di Tra Due Rivi, poco oltre il cantiere, diciamo, e proprio lì abbiamo avuto questa idea di fare un campeggio per, diciamo, sempre per riportare un po' l'attenzione su questi lavori, per cercare comunque di essere sempre quei granelli di sabbia che entrano nei macchinari e piano piano ne rallentano il lavoro. Il campeggio è programmato dal 30 luglio al 2 agosto, quindi da giovedì a domenica, il weekend subito successivo all'Alta Felicità. L'idea è che chi può, vuole fermarsi dopo l'Alta Felicità, oppure magari non può venire, quindi può venire e partecipare direttamente il weekend successivo, possa continuare appunto a stare con noi per opporci al tavolo. Sono 4 giorni, quindi è un tempo comunque in cui si possono fare più cose, e infatti abbiamo previsto che ci siano sia dei momenti un po' più di discussione. Ci interessa comunque cercare di discutere insieme, magari anche con persone che si aggiungono da varie parti d'Italia e non solo, oppure anche con chi magari normalmente non ha tempo e modo di frequentare i festivino al tavolo, ma che pur stando in Valle vuole partecipare al nostro campeggio, un po' di discutere la situazione, no? Non solo in Val di Susa, ma anche un po' con un respiro un po' più internazionale e generale. Quindi sicuramente il tema della guerra non possiamo non discuterne un po' insieme, per capire come agire di conseguenza nei nostri territori e naturalmente anche le sue ricadute, e quindi sicuramente i temi dell'energia e di come un po' affrontare insieme questa situazione. Quindi questi sono alcuni temi delle discussioni, e poi sicuramente però non sarà solo un momento di discussione, abbiamo previsto anche dei laboratori pratici e delle camminate, no? Vogliamo che le persone che partecipano al campeggio possano un po' rendersi conto anche di quanto verrà stravolta la piana di Susa. Noi saremo nel versante dell'inverso, tra Susa e tra Due Rivi, quindi ci saranno delle camminate, per esempio arriveremo fino a Farmacia Viva, che sono degli altri terreni liberati in cui che verranno interessati dal TAV, e lì avremo una giornata di lavori collettivi. Insomma, diciamo che il campeggio sarà un'occasione un po' per toccare tutti quei punti, quindi Farmacia Viva nel territorio di Bustoleno, Tra Due Rive nel territorio di Susa, e poi anche San Giuliano, il presidio di cui stavo parlando prima, di toccarli un po' tutti insieme in 4 giorni, appunto come dice il manifesto, appunto, di scambi di saperi, di lotta e così via.
2: Sì, e come da ultimo vorrei chiederti dove si possono seguire gli aggiornamenti. Sappiamo che c'è un canale Telegram del presidio di San Giuliano.
1: Esatto, che è un luogo privilegiato per ottenere tutte le informazioni a riguardo, perché appunto il campeggio è un po' l'espressione di questo presidio che ha saputo, no? Mettere insieme varie anime, insomma, come spesso succede nei presidi notav, ci si rincontra tra persone magari anche che condividono percorsi di vita, di politica diverse per lottare insieme al TAV, e un po' il campeggio vuole essere espressione di questo. Quindi sicuramente il presidio Telegram, il canale Telegram del presidio di San Giuliano, che si chiama appunto Presidio di San Giuliano, e poi abbiamo messo su un sito che è franalapiana.noblogs.org, in cui mano a mano caricheremo le varie informazioni, e magari se nella descrizione della puntata si può mettere il link, perché in questo momento effettivamente c'è la locandina e il testo di lancio, ma piano piano metteremo il programma, le informazioni utili o altre informazioni, per esempio sulla discussione che vogliamo avere e così via. E quindi direi che questi sono principalmente i due canali principali, e poi abbiamo anche una mail che si chiama sempre nello stesso modo, perché è franalapiana@inventati.org, in cui si può scrivere per avere delle informazioni aggiuntive, delle domande e così via, e più che altro chiamiamo anche un po' alla partecipazione attiva. Quindi poi quando uscirà il programma del campeggio si vedrà che non è così denso, perché vuole lasciare libera anche alle proposte degli altri. Uno dei temi principali che non ho detto prima è che comunque il campeggio vuole avere un focus sull'autogestione, no? Quindi vuole essere il più aperto possibile alla partecipazione di tutti e appunto in uno dei giorni vorremmo lasciare lo spazio a chi vuole portare un po' alle capacità tecniche, le conoscenze anche solo teoriche, per parlare un po' di come possiamo creare nelle nostre piccole comunità, nei nostri luoghi dove viviamo, delle piccole esperimenti di autonomia energetica, no? Sicuramente l'energia è un tema di cui si sta parlando tantissimo ultimamente, giustamente, però ecco, vogliamo, oltre a discuterne, vorremmo anche avere dei momenti un po' di laboratoriali di scambi di sapere. Quindi uscirà appunto una chiamata sul sito di cui vi parlavo prima, però già adesso mi sento di dire che se qualcuno ha esperienze, idee su questi temi, può contattarci appunto sulla mail.
2: Va bene, allora se non so se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti invitiamo a seguire gli aggiornamenti su franellapiano.noblogs.org o sul canale Telegram del Presidio Notav di San Giuliano.
1: No, vi ringrazio per lo spazio e seguiranno sicuramente degli aggiornamenti e ci vediamo in valle.
2: Grazie mille, allora ricordiamo le date del campeggio: 30 luglio 2 agosto, campeggio della Piana nei terreni liberati della Piana di Susa, e grazie mille.
1: Grazie, buona giornata.

0: Quindi questa è l'intervista realizzata da Radio Blackout di Torino. Un compagno attivista notava della Valla di Susa, dal 30 luglio quindi al 2 agosto nei terreni liberati dalla piana di Susa, questo campeggio itinerante che attraverserà i luoghi in cui TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della Torino-Lione, cerca di aprire nuovi cantieri, ampliare quelli già esistenti, realizzare opere accessorie. Informazioni in divenire sul campeggio, sul canale Telegram Presidio San Giuliano oppure sul portale franalapiana.noblog.org. Abbiamo qualche info, qualche questione tecnica sul progetto dell'alta velocità in Val di Susa e soprattutto su TELT. Recuperato frammenti sulla lotta notta, un lavoro radiofonico di Davide Tidoni, attraverso la voce di alcune persone legate al movimento Nottava, il lavoro raccoglie una serie di riflessioni attorno ai temi quali la progettazione tecnica della linea Torino-Lione. E noi abbiamo scelto proprio questa parte da attaccare appunto alla presentazione del campeggio. Buon ascolto.
1: Bisogna sgombrare il campo e essere molto chiari. La Torino-Lione non è stata presa sulla base di una decisione di tipo tecnico, è stata presa sulla base di una decisione di tipo politico. Perché se ci basassimo solo sulle decisioni di tipo tecnico-scientifico, quest'opera si sarebbe fermata 15 anni fa. Un'opera di questo tipo, le grandi opere inutili imposte, hanno, dal punto di vista di chi le vuole fare, alcuni enormi vantaggi. Drenano un sacco di soldi pubblici. La Corte dei Conti francese valuta il costo di quest'opera in oltre 26 miliardi di euro. 26 miliardi di euro è una manovra finanziaria dello Stato italiano, non queste qua di emergenza, quelle normali.
2: In una riunione tenuta nelle sedi decisionali reali, che non sono mai quelle istituzionali, sono sempre private, clandestine e nascoste, tenuta in una sede della Fiat, insomma, per il proprietario di Romiti, l'idea nasce dagli Agnelli di questa linea ad alta velocità. Secondo le cretinate che raccontavano allora, sta roba doveva essere pronta per il 2002-2003, una roba simile. In realtà quello che traspare poi chiaramente nel seguito degli avvenimenti e anche nel loro comportamento è che loro di fare queste opere non gli importa nulla, attenzione, lo dicono solo che le vogliono fare, in realtà vogliono i finanziamenti, perché la gestione dei finanziamenti, il loro dirottamento sulle vari studi di consulenza e così via, che è la vera fonte del denaro e della ricchezza. Il fatto, la cosa è fatto tale che poi ci sia o non ci sia, funzioni o non funzioni, non gliene importa nulla, proprio niente. Dico questo perché noi per un sacco di tempo non abbiamo capito granché, nel senso che gli contestavamo in continuazione delle cose e loro erano tutti contenti che gli contestavamo, si facevano dare dei soldi facendo finta di doverli studiare. Le nostre contestazioni diventavano materia per tenere in moto la macchina, insomma.
1: Io e Claudio Giorno, un mio amico, anche lui componente della commissione tecnica, nel 2011 abbiamo accompagnato un giornalista della RAI che ha fatto un servizio, un giornalista importante della RAI, uno che va sul TG1. Lo abbiamo accompagnato su sua richiesta, siamo entrati nel cantiere e abbiamo visto soggetti, diciamo, borghesi, cittadini, quindi non appartenenti alle forze dell'ordine, alcuni dei quali anche non da un passato non perfettamente limpido, dare ordine alle forze dell'ordine. Per me questo è un elemento che mi colpisce particolarmente. Io sono un agente di polizia, quando vado a lavorare indosso una divisa. Io certamente e moltissimi miei colleghi non ci faremmo comandare neanche per scherzo da un civile o da uno che non sia il mio direttore o il mio capoguardia. È lì che manca la vera politica. La vera politica è quella che dovrebbe compenetrare, compromettere, nel senso di fare dei compromessi, i legittimi interessi di tutti, ma non dovrebbe farsi comandare da un unico giocatore. Ecco, la politica si è ridotta a questo, quando tutto il resto del mondo ti chiede servizi per i pendolari. Ma se tocchiamo questi argomenti c'è veramente da arrabbiarsi. Torino sta celebrando in questi mesi, in questi anni, l'allungamento di 3 fermate della prima linea metropolitana che ha e il progetto della seconda. Vi rendete conto che siete in ritardo di mezzo secolo?
3: La traduzione è questa. Oh ciao ciao signora Bresso, sembra che lo facciate per dispetto. Con in mano hai una cartina e con l'altra hai il progetto. Consaite Chiamparino, guarda come imbrogli bene, valgono più gli imbrogli che le botte dei celerini.

0: La traduzione OTG, TG, TG, ancora una balla, ancora una balla, OTG, TG, ancora una balla, ma poi non più, papì.
1: J.R. Petunnel era una società messa in piedi apposta per non costruire attenzione, siamo sempre lì, ma per far consulenza e dirigere la progettazione del tunnel. E loro gliene importava nulla, anche perché sapevano che sta roba durava decine d'anni. Io mi ricordo, per esempio, che una volta il presidente di J.R. Petunnel era un ottimo progettista, perché, ripeto, non è che fossero stupidi, è che non gliene fregava nulla, perché tanti soldi erano nostri e se li intascavano comunque loro. Allora mi portò a cena e a un certo punto, siccome faceva il cretino, ma nel senso che scherzava, tanto nessuno pigliava sul serio queste discussioni tecniche, la cosa incredibile è che venivano sbandierate dappertutto, ma non c'era assolutamente una sede dove si discutesse sul serio il problema, non gliene importava nulla letteralmente. Allora lui a un certo punto comincia a fare il deficiente, dice: ah, cancelli, se fossi dalla nostra parte come non sarebbe mica male, non avremmo più problemi, ci stai rompendo le palle da qui a Trieste, insomma. Nel sentirmi di questo mi è venuto in mente di dirgli: ma guarda, io faccio il consulente della comunità montana Bassa Val di Susa gratis, perché era la verità, avevo accettato di farlo gratis, tu mi daresti un sacco di soldi, però anche se stessi in questo momento lavorando per te ti direi non lo fare, perché capisci, stai mettendo in piedi una roba che entro 20 anni, 25 anni ti farà venire i capelli grigi in testa, perché state facendo un progetto, ed era vero, in cui violate tutte le leggi europee sulla protezione dell'ambiente. E io voglio sapere come farete a violarle tutte. Lui mi guardò e poi si mise a ridere e disse: cancelli, ma non capisci, quando fra 30 anni accadrà quello che dici tu, io sarò in pensione, cosa vuoi che me ne freghi di quello che succederà? Io sarò in pensione con il mio, con la mia liquidazione, e sarò in Svizzera, mi disse.
2: Il punto sostanziale è che questo impatto, quando l'opera sarà in funzione, io lo recupero, noi come collettività avremo un beneficio economico, sociale, ambientale, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qua è che abbiamo non il dubbio, ma la certezza che l'impatto ambientale, alberi abbattuti, asfalto gettato, sorgenti seccate,

0: tipo ambientale. Ma se questo non c'è, addirittura se fosse dubbioso, ci sarebbe da pensarci. Ma oggi, soprattutto alla luce di quello che ha detto la Corte dei Conti europea, con dei numeri e dei dati, noi oggi siamo certi che questi impatti non saranno recuperati.
1: Occupandomi dell'ambiente mi occupavo di impatto ambientale e quindi all'inizio io ho cominciato a contestare non tanto per un problema politico ma per un problema tecnico, perché andavano in giro a raccontare cazzate che non stavano né in cielo né in terra. All'inizio l'ho quasi presa per una discussione di tipo tecnico, in cui io da professore universitario che si occupava di un argomento venivo a avvertirli che si stavano sbagliando, si sono fatti tante di quelle risate, secondo me, del fatto che io li volessi avvertire, lo sapevano meglio di me. Una volta hanno fatto un progetto e gliel'hanno anche pagato. Hanno fatto un progetto in cui a ogni paese, come arrivavano a un chilometro dal paese, sprofondavano sottoterra e ci passavano sotto e poi si rialzavano su e facevano, che ne so, 3 o 4 chilometri in superficie e poi giù, su e giù. L'hot volante subacqueo l'avevo chiamato io, perché la Val di Susa ha l'acqua, la falda, ha 1,5 metri di profondità in fondo valle, quindi tutte le volte che facevano così finivano sott'acqua. Ma non si può proprio, ti veniva perfino da ridere, ti veniva. Eppure loro non batteva un ciglio, andavano avanti e poi a un certo punto l'hanno ritirato, ma tanto era stato pagato.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questa sera, martedì 7 di luglio. Al via ad Ankara in Turchia il vertice NATO, quello per foraggiare l'industria del riarmo transatlantico e raggiungere il trampiano obiettivo del 5% del PIL. Diversi i servizi all'interno del giornale radio. Di guerra poi continueremo a parlare, ma quella messianica portata avanti allo Stato di Israele in Libano, in Siria come in Palestina. Gli aggiornamenti nel giornale radio di questa sera. Parleremo poi di lavoro, quello precario in Italia. Oggi è giornata di agitazione dei rider a Milano insieme al sindacato USB sotto lo slogan "Morire di caldo o morire di fame". Sono le alternative dei ciclofattorini precari e del delivery oggi in corteo. Sentiremo Elena Lott della Federazione del Sociale di USB di Milano. 6 anni di carcere in continuazione con un'altra condanna per Lauro Azzorini, prescrizione invece per Renato Curcio e Mario Moretti. Si è chiuso così oggi il processo dopo 51 anni dai fatti della Cascina Spiotta. Abbiamo raggiunto per un primo commento Davide Steccanella, difensore di Lauro Azzolini. E poi parleremo di neofascismo europeo, partendo dalla Francia, perché la Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen, l'estremista della destra francese e leader del Rassemblement National. Potrà comunque candidarsi alle prossime presidenziali. Il commento di Cesare Piccolo, giornalista italiano che vive da anni in Francia, è nostro collaboratore. E dall'ultradestra francese andremo a quella inglese, dove Nigel Farage, ex tribuno della Brexit e leader di Reform UK, rampante partito della destra xenofoba, complottista e trampiana, ha annunciato oggi le sue dimissioni da deputato. Le valutazioni ai nostri microfoni di Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera partendo da quello che è in corso ad Ankara in Turchia, cioè il vertice NATO. Sul tavolo ancora una volta il riarmo occidentale, mentre Trump dovrà dare i voti agli alleati che stanno accelerando sulla spesa militare per raggiungere il fantomatico obiettivo del 5% del PIL. Un aumento della spesa tutta in favore delle aziende belliche statunitensi. A vedemare le mire di Donald Trump ci ha pensato oggi per primo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte. Sono 37 miliardi investiti in un anno per aumentare le mire belliche della NATO. Così, entro il prossimo anno, dice, l'Alleanza avrà la capacità di produrre 4 milioni di proiettili di artiglieria, come sottolineato in un commento e citato da Rutte nell'intervento di apertura, parlando di rivoluzione industriale transatlantica. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Stasera ci sarà la cena dei leader, mentre domani il bilaterale del tycoon con Zelensky. Sentiamo il commento su Radio Onda d'Urto di Roberto Ciccarelli, giornalista de Il Manifesto.
1: Un incontro basato sulla promessa dei soldi al comparto militare industriale transatlantico. Il segretario della NATO Rutte nel primo giorno di questo vertice ha annunciato affari, cito letteralmente, da 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. È la celebrazione di un'economia armata che risponde alla svolta decisa già da alcuni anni sull'onda dell'invasione russa in Ucraina e poi delle guerre scatenate dall'Iran.
0: E dall'altra parte della barricata per le strade di Ankara continuano le proteste contro il vertice NATO. In mattinata la polizia turca ha infatti fermato più di 20 manifestanti durante un corteo nel centro della capitale, alzando gli scudi antisommossa per impedire ai media di filmare e fotografare la protesta dei sostenitori dei partiti politici dell'opposizione turca al sultano Erdogan. Un'associazione di avvocati ha dichiarato che sono stati fermati 22 studenti legati al partito dei lavoratori turchi e anche anche 3 avvocati. In vista del vertice, la Turchia ha infatti messo in atto misure di sicurezza di ampia portata, ha schierato decine di migliaia di agenti di polizia e posto le difese aeree in stato di massima allerta, vietando assembramenti pubblici e imponendo restrizioni ingiustificate alla libertà di espressione e di riunione. Intanto è appena atterrata ad Ankara Giorgia Meloni, proprio pochi minuti fa, anche oggi attaccata da Donald Trump sul fronte del contributo europeo alla guerra israelo-statunitense all'Iran. Accuse rivolte anche a Francia, Gran Bretagna e Germania. Meloni, vassalla fin dal giorno 1 del sovranista statunitense, è alla prova oggi di una nuova strategia estera italiana da adottare anche in questi giorni al vertice NATO. Di questo ci parla Marco Revelli, politologo e già docente di scienza della politica all'Università del Piemonte orientale.
2: La pietra tombale non solo su un rapporto personale, ma su una strategia che Giorgia Meloni aveva scelto e su cui aveva puntato, la strategia di candidarsi a un ruolo di ponte tra la nuova amministrazione americana, che considerava ideologicamente affine, e un'Europa da cui non si era mai sentita completamente affiancata. Sembrava la carta giusta per rimettere un'Italia sempre più debole sul piano internazionale, rimetterla se non al centro in un ruolo significativo, e soprattutto per candidare questa orrenda destra a un ruolo decoroso in qualche modo, è riconosciuto. È fallita miseramente, ed è fallita soprattutto senza che fosse stato elaborato un piano B.
0: E noi restiamo in Italia, perché di riarmo parla anche il clamoroso controspionaggio dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna. Sono entrambe ex appartenenti all'intelligence italiana le 2 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Uno di loro, agente italiano in pensione, 59enne, ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni classificate sulla produzione industriale italiana proprio nel campo della difesa attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, ora tutti indagati. E proprio la Russia è l'altro grande tema del vertice NATO in corso fino a domani in Turchia. La guerra trincerata tra Mosca e Kiev continua infatti a combattersi a botte di droni e poche conquiste territoriali sul campo. 430 i droni ucraini lanciati nella notte verso la Russia, un record assoluto, mentre Mosca continua a colpire Kiev, Belgorod e Sumy, mentre Zelensky esorta l'Unione Europea e gli Stati Uniti ad assumere decisioni forti al vertice NATO, sempre sul fronte militare, a partire dai Patriot da produrre in Ucraina, spingendo ancora una volta del suo ingresso all'interno dell'Alleanza Atlantica. Revocata intanto la sospensione della partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi, esclusi dalla kermesse sportiva dal 2023. E dalla guerra alle porte dell'Europa a quella messianica portata avanti dallo Stato di Israele in Libano, Siria come in Palestina. Tel Aviv ha scagliato anche oggi altri raid contro il paese dei Cedri, nonostante il cessate il fuoco. 4 le vittime, tra cui Esperanza Gandur, preside di una scuola libanese a Nabatie. Il totale dei morti in Libano per mano di Israele dal 2 di marzo sale a 4.319 vittime, 12.000 persone ferite e centinaia di migliaia di sfollati. A Gaza poi 2 palestinesi uccisi solo nella giornata di oggi e altri 3 quelli feriti in 2 distinti raid israeliani nella zona di Al-Mawasi e Khan Yunis. Il bilancio delle vittime sale quotidianamente anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui viga un fittizio cessate il fuoco. Sono 73.102 le persone ammazzate da Israele dal 7 ottobre 2023. E non da ultimo andiamo in Siria, a Damasco, dove da settimane Israele ha occupato altre porzioni di territorio, mentre il governo dell'ex jihadista al-Jolani è diviso tra il tentativo di fare affari con l'Unione Europea, Stati Uniti e Turchia e le spinte settarie delle sue milizie. Risultato, pochi giorni fa una bomba ha colpito un caffè a Damasco con 9 morti, oggi invece 2 esplosioni di fronte all'hotel del francese Macron, primo leader dell'Unione Europea, a fare visita ad al-Jolani prima di andare ad Ankara. 18 i feriti. Macron era già uscito dall'hotel per incontrare Al-Jolani. Sentiamo Daniela Galier di Dynamo Press, più volte in Siria e autrice di Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava.
3: Dopo la caduta di Assad, ovviamente la Siria non è entrata in automatico in una fase di pace. È ancora un paese che è attraversato da fratture enormi. L'esplosione di oggi, come anche l'esplosione del 2 luglio nel centro di Damasco, apre una questione fondamentale che riguarda proprio il tema della sicurezza, riguarda il modo in cui sia stata gestita la situazione dell'ISIS. È centrale per il futuro della Siria. Nel gennaio scorso questa questione si è mostrata in tutta la sua fragilità. È entrata in una fase molto caotica. Con l'offensiva del governo siriano c'è stato il ritiro delle SDF dal campo di Al-Hol e il campo è passato sotto controllo governativo. Mentre molte persone fuggivano durante questo vuoto di sicurezza che in qualche modo è durato poche ore, la sezione dell'Annex, che era quella dove erano detenute molte persone straniere, ed era una di quelle parti considerate più sensibili sul piano della sicurezza, si era completamente svuotata.
0: E noi torniamo ora in Europa e parliamo di crisi climatica. Questo perché il caldo estremo è un'emergenza sanitaria pubblica, non solo un evento meteorologico, e per l'Europa potrebbero arrivare settimane pesanti. È quanto ha affermato oggi il direttore generale regionale dell'OMS dell'Europa, Kluge, che ieri ha convocato una riunione d'emergenza cui hanno preso parte 41 stati membri, oltre a rappresentanti della Commissione europea. Meno della metà degli stati però ha strutturato un piano nazionale di azione per la salute da calore. E sul fronte della crisi climatica la Spagna è oggi alle prese con temperature fino a 44 gradi tra Aragona, Catalogna e Valencia, mentre Greenpeace ha denunciato come solo 19 province su 52 contino rifugi climatici in un paese, quello della Spagna, che in un mese ha ammesso 973 vittime per il caldo torrido. Pure in Italia rialzo di temperature e umidità in questi giorni. Domani 39 gradi sulla pianura lombardo-emiliana, nel fine settimana tra Sardegna e Toscana, dove oggi è bollino arancione per Firenze. Domani tocca a 9 città come Venezia, Qui Moria di Cozze, Brescia, Bologna, Torino, Verona e Milano. E proprio di caldo parliamo collegandoci con il fronte lavoro e andando proprio a Milano. Oggi giornata di agitazione dei rider insieme a USB contro gli aumenti fuffa di 50 centesimi delle tariffe base inseriti da Glovo dal 1 di giugno, che non hanno modificato in alcun modo la sostanza della condizione dei rider, e allo stesso modo le misure legate al caldo soffocante che colpisce anche questo comparto lavorativo e le teoriche sospensioni della produzione nelle giornate da bollino rosso non producono effetti reali di tutela, perché in assenza del riconoscimento della subordinazione, scrive USB, non esistono ammortizzatori sociali. Da qui la mobilitazione del sindacato di base, con il corteo iniziato alle 16 di questo pomeriggio da via Padova sotto lo slogan "morire di caldo o morire di fame". Alle 17:30 era in programma l'incontro in prefettura, conclusosi poco fa, da cui sentiamo Elena Lott della Federazione del Sociale di USB Milano.
4: La giornata di oggi si inserisce all'interno di una giornata di mobilitazione che ha visto anche altre città muoversi sulle parole d'ordine, che erano insomma morire di caldo o morire di fame, che sono un po' la contraddizione nella quale si trovano i rider in queste giornate torride d'estate, ma che in realtà è la stessa per cui insomma troviamo d'inverno, insomma nei momenti in cui il clima è avverso. Siamo arrivati fino in prefettura oggi in corteo, dopo l'assemblea che abbiamo fatto in sede in USB, per portare al governo quella che è la nostra richiesta. Abbiamo già anticipato via Tecma, che credevamo fosse importante anche far arrivare da tutti i territori, cioè quella di aprire un tavolo che però abbia la supervisione del Ministero del Lavoro, perché si vada a una vera transizione verso il lavoro subordinato per questi lavoratori, che venga quindi poi anche recepita la normativa europea in tutta la sua interezza, quindi con la presunzione di subordinazione e tutte quelle che sono le questioni che riguardano la trasparenza dell'algoritmo. Questo perché lo vediamo in questo momento, nel momento in cui questo è lasciato, come dire, ai privati, il tavolo cui siedono Confcommercio, Autodelivery, Glovo, Deliveroo, UGL e CISL parla solamente di autonomia, e questo è ovvio, le piattaforme non hanno nessun interesse a pagare i lavoratori.
0: Parliamo ora di pagina giudiziaria, restiamo in Italia. 6 anni di carcere, in continuazione con un'altra condanna per Lauro Azzolini, prescrizione invece per Renato Curcio e Mario Moretti. Si è chiuso così oggi ad Alessandria il processo dopo 51 anni dai fatti di Cascina Spiotta. Il 5 giugno del 1975, nel corso di una sparatoria, venne uccisa dopo essersi arresa ed aver alzato le mani Mara Kagol, una delle fondatrici delle Brigate Rosse, mentre rimase ferito fino a morire pochi giorni dopo il carabiniere Giovanni D'Alfonso. La pubblica accusa aveva chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio e Moretti, 21 anni per Azzolini. Abbiamo raggiunto per un primo commento Davide Steccanella, difensore proprio di Lauro Azzolini.
5: Allora, ovviamente mi riservo di leggere le motivazioni che verranno depositate fra 90 giorni, però mi sembra una sentenza tutto sommato giusta, nel senso che i giudici hanno capito che questo fatto si collocava all'interno di un periodo storico ben preciso e quindi non era un processo normale per il quale PM aveva chiesto 21 anni di condanna e hanno applicato una continuazione rispetto a un ergastolo precedentemente dato fra i tanti per la militanza delle Brigate Rosse, che quindi sostanzialmente non comporterà un'effettiva esecuzione. Ovviamente. Per cui la trovo giusta e trovo corretta anche la decisione nel caso degli altri due imputati, perché effettivamente non erano la Spiotta e quindi era difficile contestare il 110. Quindi tutto sommato una sentenza corretta e devo dire che i giudici sono stati bravi e che il Presidente l'ha condotto in maniera molto, molto equa.
0: E ancora pagina giudiziaria, parlando però di femminicidi in Italia. La Procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto a inizio gennaio ad Anguillara. All'uomo vengono contestati reati di femminicidio aggravato, della premeditazione, dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. E ancora femminicidi in Italia, una donna di 59 anni è stata trovata morta oggi a Sanremo, si indaga per femminicidio. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti in particolare la posizione del figlio della vittima, ora sottoposto al fermo dopo l'interrogatorio. Ci spostiamo d'oltrampe e andiamo in Francia. Qui infatti la Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen, estremista della destra francese e leader del Rassemblement National, nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, e confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in primo grado era stata condannata a 5 anni, secondo i giudici è ora già stata scontata. La leader infatti del Rassemblement potrebbe ricandidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa ha dichiarato più volte di non volere fare campagna elettorale con questo obbligo. Intanto scalda i motori il delfino Bardella nella corsa all'Eliseo, che dal 2021 ha preso il suo posto al vertice del partito. Il commento di Cesare Piccola ai nostri microfoni, giornalista italiano che vive da anni in Francia, è nostro collaboratore.
6: Marine Le Pen per anni e anni ha fatto prova di grande fermezza morale nei confronti degli altri, come al solito si pone al di là, al di sopra, al di fuori, è una persecuzione giudiziaria dei giudici rossi, eccetera, quando in realtà la magistratura ha subito le pressioni anche di Le Pen, erano pagati per servire il Parlamento europeo, però in realtà hanno difeso anche un po' il Parlamento francese, sempre diciamo non c'è stato arricchimento personale, in realtà c'è stato arricchimento personale. Questa condanna permette di mantenere sempre al centro del dibattito questo partito non fascista come se fosse o la principale minaccia o la principale salvezza, secondo i punti di vista, comunque sia, non si potrebbe scampare alla presenza dei fascisti al secondo turno, e c'è un rischio concreto che potrebbero passare al secondo turno. Quindi sostegno massiccio dell'oligarchia francese e dei media tutti. Il partito di Le Pen oggi non è più il partito di Le Pen di 10 anni fa, grazie all'aiuto massiccio di tutti quanti i media. In Francia c'è una concentrazione mediatica terrificante.
0: E dall'ultradestra francese chiudiamo il giornale radio parlando di quella inglese. Questo perché Nigel Farage ha annunciato oggi pomeriggio le sue dimissioni da deputato. L'ex tribuno della Brexit e leader di Reform UK, rampante partito della destra xenofoba, complottista e trampiana, ha ribadito di non aver fatto nulla di sbagliato in risposta a una serie di scandali relativi a donazioni milionarie ricevute proprio da lui in passato, tra gli altri da George Cottrell, 32 22enne finanziere aristocratico britannico in seguito condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio di denaro sporco, oltre che a redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento. Il commento di Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra.
7: Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha annunciato le proprie dimissioni da deputato, aprendo così la strada a un'elezione suppletiva nel suo collegio. Non si tratta però di un passo indietro definitivo. Farage ha già fatto sapere che intende ricandidarsi, trasformando il voto in una sorta di referendum personale sulla sua leadership. Ora lo scenario politico è incerto. Se Farage dovesse vincere l'elezione suppletiva, potrebbe presentare il risultato come una piena soluzione politica e rilanciare la propria sfida al sistema dei partiti tradizionali. Ma non sconfitta avrebbe conseguenze molto pesanti per Reform UK. Il partito negli ultimi anni è stato costruito quasi interamente attorno alla figura del suo leader. Per questo un'eventuale uscita di scena di Farage rischierebbe di aprire una fase di forte instabilità interna al partito. Dietro le quinte sarebbe già cominciata una corsa alla successione, con il confronto tra ex esponenti conservatori approdati a Reform e figure storiche del movimento di estrema destra. Il caso arriva in un momento cruciale per Farage. Fino a poche settimane fa Reform veniva raccontato come un partito in piena ascesa, ormai proiettato verso un possibile ruolo di governo. Ma i recenti cali nei sondaggi hanno cambiato rapidamente la percezione. Quella che sembrava una marcia inarrestabile si è trasformata in una fase di forte vulnerabilità. Ora Farage non deve soltanto difendere la propria immagine pubblica, deve soprattutto evitare uno sconfitto nel suo stesso collegio.
0: Sono le 19:41 minuti, con questo ultimo servizio si chiude il giornale radio di questa sera, ma non l'informazione. Torniamo tra poco infatti con le notizie dell'ultimo minuto e aggiornarvi anche sulla programmazione di questa sera qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora invece l'appuntamento con l'agenda e a breve storia di classe.
8: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 7 luglio. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, la nostra festa estiva quest'anno dedicata al nostro Jean-Luc Stott. Dal 5 al 22 agosto 2026 all'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni su www.festaradio.org o sui nostri canali social. Veniamo alle programmazioni dei cinema all'aperto. Esterno Notte 2026, organizzato da CPS in collaborazione con il Comune di Brescia. Partiamo dall'Arena del Centro, nel cortile delle scuole elementari Calini, in via Nino Bixio a Brescia. Questa sera alle 21:30 la proiezione del film Le città di pianura di Francesco Sossai. Per questa sera l'unica altra segnalazione di cinema all'aperto che vi proponiamo ci porta a Cinema d'Estate 2026 al Castello di Desenzano del Garda, anche qui alle 21:30 la proiezione di Norimberga di James Vanderbilt. Chiudiamo poi l'agenda di oggi con una anticipazione. Domani, mercoledì 8 luglio, la prima iniziativa della 22esima edizione dell'Acque e Terre Festival, l'edizione 2026. Domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 21:15, Tindaro Granata, Angelo Di Genio e la playlist di Luca Rassu in Boccaccesco alle 21:15 a Calvagese per il Festival Acque e Terre 2026, organizzato dalla Comunità Montana della Val Sabbia, dai comuni di Calvagese della Riviera e di Nuvolera in provincia di Brescia. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi, martedì 7 luglio. Se volete che le vostre iniziative vengano annunciate in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Luglio 2017, Amburgo, Block G20. Welcome to Hell. Il 7 luglio 2017, rosso, giallo, viola, blu e nero. Almeno 5 erano i blocchi per area di affinità che dall'alba di venerdì 7 luglio erano in azione per le vie di Amburgo. L'obiettivo era chiaro: rallentare le delegazioni dei potenti del G20 e non far iniziare, o farlo il più tardi possibile, il vertice. Mobilitazioni anti G20 di Amburgo venerdì 7 e sabato 8 luglio 2017. Alcuni redattori di Radio Onda d'Urto sono stati ad Amburgo durante quei giorni per raccontare il controvertice, i blocchi e i cortei.
2: La polizia ha spazzato completamente la piazza dei Fishmart e in questo momento continua ancora un'operazione proprio di, secondo me, spazzamento. Vuole liberare completamente la zona dei manifestanti. E stanno arrivando dalle parti di Francesco in massa. Chiaramente qui l'indicazione pare essere quella di voler spazzare via tutto.
3: Però ciò che si vuole. Ora stanno correndo da un'altra parte, c'è tutto un plotone di polizia che sta correndo verso un'altra direzione. E stiamo vedendo dove sta andando, sì. Perché ci sono davanti tutta una serie di persone che però non stanno caricando, ma non ho capito, stanno andando a cercare qualcuno.
2: Sì, l'intenzione mi sembra chiaramente che è quella di sgomberare l'intera zona del Fishmark Castillo più che si può e impedire qualsiasi tipo di riassembramento di persone, perché quando si crea un assembramento di persone si crea automaticamente una testuggine che vuole scontrarsi con la polizia. Quindi adesso si è tutti un po' dispersi e devo dire che quando si formano i blocchi, questi blocchi sono chiaramente portati a attaccare la polizia, che in qualche modo ha fatto, credo che abbia compiuto decine di fermi perlomeno, perché anche delle modalità di intervento sono state veramente violente, anche diversi feriti, perché ho visto ragazzi e ragazze, compagni e compagne trascinati a terra. Quindi,
4: sì, io delle immagini video ho visto alcune ambulanze, cioè più che ambulanze, diciamo personale medico intervenire e portare via delle persone in barella, posso confermare?
2: Sì,
4: questo?
2: Sì, poi ho visto anch'io diversi compagni e compagne che si sedevano a terra attendendo l'intervento di personale medico che si è fatto male.
3: Ora sono un po' gente sopra di noi, dove stanno correndo alcune persone sopra e sono messe a correre. È una speranza con le sirene piegate, sta andando via. C'è anche qua vicino a noi una persona a terra che la stanno soccorrendo, che è lì a terra.
1: Alla fine della G20, il meeting dei 20 capi di Stato e di governo più importanti del pianeta, sul fronte repressivo il bilancio fu chiaro. Nei giorni di mobilitazione internazionale contro il vertice si parla di migliaia di feriti, la maggior parte dei quali non refertati, e quasi 300 arresti tra i manifestanti effettuati dalla polizia tedesca.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

Radio Onda d'Urto, sono le 19:53 minuti, siamo in chiusura di questa giornata di informazione. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi. Rispetto a quelle date all'interno del giornale radio e di questa lunga giornata di informazione sulle nostre vostre frequenze, trovate il lavoro redazionale sul nostro sito radioondadurto.org con gli articoli e le interviste dedicate, oltre che il GR, il giornale radio in formato podcast. Parliamo invece del palinsesto di questa sera sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ricordandovi che durante la programmazione estiva alcune delle trasmissioni vanno in vacanza, così come i nostri volontari e volontarie. Comunque, come da programma, come ogni venerdì alle ore 20, scusate, martedì alle ore 20, il disagio nella civiltà. Alle 21 Blues Metal Jacket, alle 22 Bande Distorte e alle 23 77 Storie e altro sulla Popular Music. L'informazione invece torna con il palinsesto di luglio, domani mattina alle ore 7:30 con la replica della cassetta degli attrezzi, alle ore 8 in diretta la lettura delle notizie dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A tutti e tutte un buon ascolto e una buona continuazione su Radio Onda d'Urto.

0: Il disagio nella civiltà, puntata di questo martedì sera, continuando ad indagare l'adolescenza. L'adolescenza che non esiste, questo è il titolo che abbiamo dato al nostro ciclo di trasmissioni, un'invenzione della fragilità nella società del disincanto. Con chi approfondiamo questa sera l'argomento che ci sta tenendo compagnia ormai da qualche mese? Beh, con una autorità, in questo caso anche istituzionale, importante. Parliamo del garante dell'infanzia e dell'adolescenza per il Comune di Brescia, il dottor Mauro Ricca, che è qui ospite nei nostri studi. Una buona serata, dottore.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: E a fare le domande, oltre a me qui in studio, c'è Beppe Ricca. Ciao Giuseppe, una buona serata.
2: Ciao, buona serata a tutte e a tutti.
0: E da Bologna, in collegamento telefonico, il nostro Paolo Patuelli. Ciao Paolo.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, io lascerei subito parola a Beppe, ci introduce l'ospite di questa sera e subito qualche domanda, insomma, che verte ovviamente all'interno del tema che abbiamo scelto in questi mesi. Prego Beppe.
2: Certo, beh, innanzitutto grazie al garante infanzia e adolescenza, Mauro Ricca, e questa sera affronteremo il tema particolare dei minori stranieri non accompagnati. Un tema dove il garante per l'infanzia e l'adolescenza ha avuto e ha un ruolo centrale, importante, non solo relativamente all'aspetto appunto dei minori stranieri non accompagnati. Ora, in questo ciclo di puntate che noi anche da un punto di vista provocatorio abbiamo voluto titolare L'adolescenza non esiste, aggiungendo però che l'invenzione della fragilità nella società del disincanto sembra apparire la facile via per incontrare l'adolescenza dal punto di vista, io credo, di una non verità, a partire dal fatto che se esiste una fragilità, in realtà questa è la fragilità della società nel suo insieme, nel suo complesso, e l'adolescenza in realtà è una sorta di specchio riflesso di queste fragilità. E quindi quando noi tentiamo, anche da un punto di vista sociologico, psicologico, di rappresentare quello che è il tema dell'adolescenza, sovente ci dimentichiamo che invece, appunto da un punto di vista sociologico e anche antropologico, le adolescenze rappresentano, nei vari processi di stratificazione sociale, rappresentano esattamente il punto forte o il punto debole della società. Ed oggi il punto debole o punto di fragilità della società è appunto rappresentato da queste categorizzazioni. Le giovani generazioni sono fragili, hanno incontrato post-Covid il tema della fragilità, giusto appunto, oppure sono baby gang se commettono reati. Quindi ci appaiono piuttosto delle semplificazioni. In questo ciclo di puntate che abbiamo attraversato insieme a Adriano Zamperini, Saranti Stanopoulos, Valentina Stanga, Silvia Spada, Paolo Coceancig, e questa sera appunto con Mauro Ricca, attraversiamo il tema dell'adolescenza. Questa sera in modo particolare ci concentriamo appunto su quella che è la funzione dell'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi lascio la parola per iniziare a introdurci dentro il tema di questa funzione, che è una funzione strategica oltre che importante.
1: Grazie, bene. Allora cominciamo dalla provocazione legata all'adolescenza non esiste, o meglio esiste uno specchio di riflesso sulla nostra società. La provocazione è interessante perché di converso, parlando dell'attività del garante dell'infanzia e adolescenza, noi dobbiamo

0: centrare il tema dei diritti. Quindi, da un lato l'adolescenza non esiste, dall'altro lato però esistono dei diritti ai quali le persone nella fascia d'età dagli 0 ai 18 anni hanno la possibilità e la facoltà di usufruire di questi diritti. Per la verità esistono quattro principi fondamentali, o meglio, i diritti sono 196, però all'interno di questi quattro sono definiti e reputati come diritti fondamentali, che sono l'articolo 2, che è l'articolo che recita di non discriminare, quindi il soggetto, anche il soggetto adolescente, all'interno di questo soggetto la non discriminazione è un aspetto decisamente fondamentale. Poi abbiamo l'articolo 3, dove il superiore interesse del minore deve essere agito. Superiore interesse del minore significa e vuol dire che tutto quanto noi facciamo deve essere orientato all'interesse del minore. Ora, qui entra anche un po' il tema della provocazione. L'adolescenza che non esiste da un lato, ma dall'altro lato noi dobbiamo tenere ben presente qual è l'interesse all'interno del quale noi stiamo agendo. L'articolo 6 è il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo. Siamo all'interno, fortunatamente, di una società che, quantomeno, almeno da questo punto di vista, è una società tutelante, però a livello internazionale non è esattamente così. E poi c'è l'articolo 12, che è un articolo interessante perché la persona nell'età evolutiva ha il diritto ad esprimere la propria opinione e ad essere ascoltato. Ecco, rispetto ad esempio a quest'ultimo tema, provocazione per provocazione, derivando io dall'ambiente sanitario, quindi anche dall'ambiente ospedaliero, ho anch'io cercato di fare una provocazione all'interno di quest'ambito, cioè tutti i bambini quando vengono tutte le persone adulte quando vengono ricoverate, prima di qualsiasi atto medico e di atto sanitario che devono compiere, che devono adempiere, viene fatto firmare il consenso informato. Vuol dire che tutte le persone devono essere informate rispetto a. Paradossalmente, questo avviene in modo scarso, in modo poco agito all'interno delle strutture pediatriche. Quindi, ho fatto proprio un quesito alle due realtà presenti sul nostro territorio dicendo: ma voi, da questo punto di vista, siete in grado di far sì che il diritto di esprimere la propria opinione da parte dei bambini venga agito? Quindi avete provato a considerare che magari dai 6 anni in su che i bambini hanno anche una capacità di comprensione e quindi usando un linguaggio adeguato siete in grado di spiegare cosa sta succedendo e cosa sta avvenendo nell'ambito ospedaliero? Ora, una delle due strutture da questo punto di vista ha risposto, adesso sto attendendo l'altra e poi andiamo avanti e vedremo. Quindi è una provocazione, come vedete, è una provocazione, no? Cioè, perché da un lato esistono effettivamente dei diritti, ma il tema di fondo è: questi diritti vengono agiti? Punto di domanda. Anche relativamente. Quindi uno dei miei compiti, diciamo, da questo punto di vista è anche quello di far sì che i diritti internazionali vengano esplicitati all'interno di questo territorio, possano sorgere e nascere delle collaborazioni con associazioni, con fondazioni che hanno proprio tutto l'interesse di agire rispetto al tema dei diritti dell'infanzia e adolescenza.
1: Io lascerei subito parola a Paolo per una domanda al nostro ospite, prego.
2: Sì, intanto buonasera, sono contento di interagire con un garante dell'infanzia e dell'adolescenza, perché il tema del diritto secondo me è sempre contiene sempre anche delle forme di contraddizione, che sono contraddizioni che sono difficili da dirimere. Io quando penso all'adolescenza e penso all'età minore, penso anche al fatto che ci debbano essere appunto affiancati degli adulti che affermano, appunto, come diceva anche lei prima, no? In nome dell'infanzia e dell'adolescenza, quali sono i diritti che queste persone hanno, no? E se penso alla questione fondamentale di cui oggi si parla, che è la questione appunto del disagio giovanile, trovo sempre un po' due direzioni. L'adolescente o è deviante o è appunto disagiato da un punto di vista psicopatologico. Manca sempre un elemento di traduzione, no? del linguaggio dell'adolescente in termini di affermazione appunto di quel linguaggio come un linguaggio

0: linguaggio proprio, no? E quindi di abitare anche la città con una sua modalità, che è una modalità sicuramente a volte anche provocatoria, a volte appunto conflittuale, e quindi come se ne esce, cioè nel senso come si fa ad affermare dall'adultità un diritto per un'adolescenza?
1: Ma è interessante da un lato e affascinante dall'altro. È interessante perché l'abitudine nostra è quella sostanzialmente di rilevare i fenomeni che accadono e di far fatica a fare una lettura dei fenomeni che accadono. Provo a spiegarmi, ci sono alcuni aspetti che riguardano tutti noi che sono immodificabili. Il nostro corredo genetico in questo momento è immodificabile, ognuno di noi ha un corredo, quindi esprime attraverso questo corredo genetico tutta una serie di caratteristiche. Ci sono poi aspetti che dipendono sostanzialmente da noi e che possono essere modificabili. Pensiamo a tutta la parte voluttuaria, cioè io sono io che fumo, sono io che bevo, sono io che assumo sostanze. Ci sono aspetti che invece non dipendono da noi o dipendono solo in parte da noi, ma in buona parte dipendono anche dagli altri. L'esempio, non so, tutto il tema ambientale. È vero che io posso contribuire a far sì che l'inquinamento possa anche ridursi o essere minore, ma però di fatto ci sono delle politiche poi sociali che esprimono questo. Ecco, se noi leggiamo solo il fenomeno e facciamo fatica poi a dare non solo la spiegazione, ma a interagire rispetto a questi temi, è una lettura un po' troppo scarsa. A cosa mi riferisco? Noi purtroppo abbiamo avuto nel 2020 il Covid, quindi oggi esiste quasi tutta una letteratura prima del Covid e dopo il Covid. Prendiamo il tema, appunto, come si sta sottolineando, adolescenziale o quello degli adolescenti. Il Covid purtroppo ha segnato un punto di passaggio estremamente rilevante e importante rispetto a fenomeni sociali che si sono verificati e che sono stati letti. C'è stato un aumento, ad esempio, dell'utilizzo dell'abuso di sostanze, c'è stato un aumento del consumo di alcol, c'è stato un aumento di azioni, diciamo, legate all'individuo che hanno portato e che portano a una serie di conseguenze poi dirette. Cosa è stato rilevato col tema del Covid? È stato rilevato che è stata fatta tra l'altro un'indagine molto interessante e importante dove più di 8.000 persone nell'età adolescenziale sono state indagate rispetto a questi temi. È emerso che il 30% dei soggetti intervistati ha dei comportamenti di disagio e il 10% di questi è già in parte seguito dai servizi territoriali, ma la restante parte, cioè un 15-20%, meriterebbe di un'attenzione da parte dei servizi territoriali. Allora, da questa breve lettura del fenomeno, qual è il rovescio della medaglia? Il rovescio della medaglia è che oggi i servizi territoriali non sono in grado di prendere in carico la mole di queste persone per poterle, come dire, seguire anche in comportamenti che sono ancora comportamenti, diciamo, non del tutto. Sono comportamenti borderline sostanzialmente e quindi potrebbero essere presi in carico e in questa presa in carico naturalmente troverebbero dei giovamenti. Ma un altro fenomeno di lettura di ciò che accade e diciamo molto rilevante è che In questo momento

0: sono aumentati molto gli accessi al pronto soccorso per agiti o azioni in area psichiatrica. Questo è un altro degli aspetti rilevanti, perché se andiamo ad analizzare quello che sta succedendo oggi, soprattutto in ambito adolescenziale, dove la ripercussione di alcuni fenomeni legati a tentati suicidi, a autolesionismi, a azioni legate all'assunzione di sostanze, eccetera, stanno aumentando molto, cos'è che si rileva? Si rileva ancora una volta che c'è un gradiente nord-sud incapace ad accogliere queste tematiche. Incapace perché? Incapace perché da un lato non esiste un numero sufficiente e adeguato per poter accettare queste persone all'interno di una situazione di ricovero ospedaliera. Ma laddove questo non esiste, esistono poi altri due fenomeni ancora peggiori, che sono da un lato vedere il ricovero di persone adolescenti in un ambiente psichiatrico per adulti, che è una situazione peggiorativa rispetto al problema che poi si pone. Ma l'altra cosa ancora più devastante è che in alcune regioni non esistono dei posti di accoglienza per queste tematiche, e quindi si assistono, da un punto di vista del disagio minorile, del disagio giovanile, delle migrazioni verso luoghi che sono in grado di accogliere. Ecco, questo direi che se parliamo di patologia o di psicopatologia o di fenomeni rilevanti che oggi non trovano adeguata soluzione rispetto al tema, rispetto al problema, da un punto di vista dei servizi sociali e assistenziali da un lato, ma anche dei servizi ospedalieri.
1: Torno da Beppe per un'altra domanda al nostro ospite Mauro Ricca. Prego, Beppe.
2: Grazie, certo. Volevo spostare o ritornare a un focus che ha visto il garante partecipe appunto di una risposta su un quotidiano locale, riguarda appunto il tema dei minori stranieri non accompagnati. Una riflessione pacata, così recita il titolo di questo intervento, e prendo spunto dalla rivista dell'Associazione Italiana Magistrati Minorili, Minori e Giustizia, per un intervento di Michele Scaffidi Runchella, che è un sociologo ed educatore professionale e giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Ora, il tema riguarda il DDL, immigrazione. Anzi, l'articolo recita così: alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri, il DDL immigrazione e il rischio di una tutela differenziata. Perché? Perché nel DDL, così recita, sparirebbe il prosieguo amministrativo, che è determinato peraltro da una legge precedente, la 47 del 2017, conosciuta come la legge Zampa, ovvero la funzione di consentire attraverso un provvedimento del Tribunale per i minorenni la prosecuzione di un percorso educativo e di accompagnamento quando l'interruzione automatica al compimento del 18° anno rischierebbe di produrre effetti pregiudizievoli sul progetto di crescita del ragazzo. Perché il DDL immigrazione in realtà fa scadere al 18° anno quello che è sostanzialmente quello che accade, tra virgolette, invece, per un ragazzo italiano. E questo si riconduce al fatto che noi abbiamo delle politiche in atto dal punto di vista dell'occhio particolare, che dovrebbero o potrebbero rappresentare quindi a tutela e a difesa di quelli che possono essere i diritti dell'infanzia, che invece trovano proprio delle contraddizioni di forma. E qui non mi riferisco al genocidio di 22 bambini Gazawi in Palestina, ma mi riferisco a un contesto italiano dove dei decreti prendono esattamente la strada di una censura legata al fatto che ha più diritti qualche adolescente rispetto ad altri. Io credo che invece ci sia proprio un elemento indifferenziato, a partire dalle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti dell'infanzia e arrivando fino al contesto nostro. Ora arrivo alla domanda. Io credo che l'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza potrebbe anche avere, dal punto di vista delle politiche sociali, un ruolo quantomeno strategico, propositivo, in modo tale che l'ente locale si possa far promotore di istanze che riguardano un tema che può essere anche extra legge, nel senso che chiaramente noi tutti siamo tenuti a operare dentro un dettato normativo, ma molte volte ci possono essere alcune funzioni dal punto di vista istituzionale che si fanno promotrici o promotori di quelle che sono istanze proprio di lettura e di applicazione anche di alcuni dettati normativi. Ora, io credo che questo aspetto, ad esempio, sia un aspetto abnorme, oltre che enorme, perché non si capisce come mai, giusto appunto, e recito ancora il titolo di questo bell'articolo, alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri. Non si capisce perché al minore straniero non accompagnato viene richiesta un'adultità che difficilmente noi riscontriamo oggi nel 17-18enne, come dire, autoctono, e tra l'altro non considerando il fatto della tragedia esperienziale dal punto di vista dei processi di identificazione, quindi lo dico anche da un punto di vista psicologico, quali questi soggetti, i ragazzi, i minori stranieri accompagnati, sono sottoposti, quindi hanno un'infanzia che è bruciata, saltata a pie pari dentro un mondo dell'adultità, che è un mondo dell'adultità che evidentemente non li vuole.
1: Prego, Mauro.
0: Grazie. Sì, il DDL è un intervento abbastanza devastante, perché blocca il processo di un progetto. E quindi, anziché avere la possibilità di prorogare fino a 21 anni e conseguente poi l'inserimento, perché viene fatto un percorso di queste persone all'interno del tessuto sociale, questo viene bloccato al 18° anno. Ma proviamo a fare un passaggio prima di il tema dei minori stranieri non accompagnati è un tema decisamente importante e all'attenzione, diciamo, della società. Fate conto che a Brescia sono poco meno 400 i minori stranieri non accompagnati. Questi, quando sbarcano in Italia, acquisiscono tutti i diritti dei nostri minori, quindi hanno diritto alla sanità, hanno diritto all'inserimento scolastico e, perché no, anche all'inserimento lavorativo. Qual è il tema di fondo del minore straniero non accompagnato? È che arriva in Italia in un'età molto prossima al 18° anno, perché hanno quasi tutti tra i 16 e i 17 anni, maggior parte naturalmente sono maschi, ed hanno come obiettivo principale quello di riuscire ad inserirsi con una certa rapidità nel mondo del lavoro. Ora, uno straniero che arriva in Italia a quest'età, che non ha una scolarità, che ha la necessità di acquisire e di comprendere una lingua, che non ha una formazione da un punto di vista scolastico e quindi ancora meno da un punto di vista lavorativo. La domanda quasi la pongo io: che lavori pensate possono fare questi ragazzi? E in quale mondo lavorativo possono inserirsi? E in quale realtà sociale possono inserirsi? Ora, se inizia un percorso formativo e un percorso di inserimento che poteva, ripeto, arrivare fino al 21° anno di età, si blocca al 18°. Ma perché devono inserirsi con questa rapidità nel mondo lavorativo? Perché dal paese di provenienza, da dove loro arrivano, hanno la necessità di restituire, virgolettato, il costo che le famiglie hanno dovuto sostenere per imbarcarli e farli arrivare in Italia. Allora, è il dramma nel dramma, no? Cioè uno scappa, o meglio si sposta da una realtà decisamente, estremamente disagiata, pensa, presuma di arrivare in un ambiente dove, appunto, come dicevo, in termini di diritti non fa una piega, ma dall'altro lato, al 18° anno d'età, cosa succede? E quindi io credo che lo specchio dobbiamo averlo davanti, perché siamo ancora noi che accolgono queste persone o che non accolgono queste persone, o che offrono delle opportunità o che non offrono delle opportunità. Allora, il binomio minore straniero non accompagnato delinquentello o delinquenza non mi sta bene, non lo accetto, e vorrei che si agisse molto di più. Cosa si può fare, cosa si riesce a fare? È vero che il Ministero del Lavoro mette in atto una serie di azioni sia formative che di inserimento, ma non sono così di facile soluzione. I minori stranieri non accompagnati vengono accolti in comunità, all'interno di queste comunità vengono poi affidati a dei tutori, i tutori sono su base volontaria, ogni tutore può avere fino a un massimo di 3 minori, però ecco, manca effettivamente tutto il resto del contesto sociale. Cioè, ripeto, se io oggi non conosco la lingua, non ho una formazione scolastica, devo essere inserito nel mondo lavorativo, rischio di essere inserito in attività lavorative spesso e volentieri sono attività lavorative molto a rischio, pensiamo all'edilizia, pensiamo ad altre attività di questo genere. E quindi scatta poi un tema legato alla tutela del lavoratore che non c'è, cioè che non c'è perché è legata alla scarsa conoscenza, alla scarsa competenza. Quindi mi spiace ritornare o sottolineare il tema dell'inserimento da ogni punto di vista, ma è il compito. Allora, quindi, se la provocazione è il minore non esiste, l'adolescenza non esiste, però esistono i fenomeni, esistono i problemi. Questo è un fenomeno, un problema al quale la società, e quindi noi, specchiandoci, dobbiamo cercare insieme di dare delle risposte, perché l'inserimento a livello sociale non lo si inventa e non è uno slogan. Bisogna agirlo, bisogna stabilire dei percorsi. Chiaramente il DDL da questo punto di vista non è che avvantaggi.
1: Io lascerei a questo punto un'ultima domanda, un'ultima riflessione al nostro Paolo Patuelli prima di andare a salutare il nostro ospite Mauro Ricca. Prego Paolo.
3: In realtà io ho una curiosità, nel senso che a me piacerebbe anche rovesciare un po' il discorso rispetto a chi accoglie. Mi chiedo quanto siamo preparati ad accogliere persone che provengono da culture altre in cui, per esempio, il concetto di adultità è differente, dove i compiti e gli obiettivi, appunto, come diceva lei, era che vengono dati dalla famiglia di origine a chi viene ingaggiato per attraversare i deserti e il mare, per poi dopo con le rimesse riportare denaro e risorse alla famiglia di origine, no? Mi chiedo quanto noi sappiamo in realtà di questo, cioè quindi delle origini e di come noi veniamo visti come paese di accoglienza da chi proviene da quelle zone, e di conseguenza che cosa potremmo fare avendo anche questo dato in più. Io credo che in realtà noi agiamo in termini burocratici rispetto a una forma, la chiamerei etnocentrica, di pensiero sull'adolescenza, appunto, che se noi provochiamo qui dicendo che non esiste, non credo proprio esista in alcune culture dei paesi dai quali poi queste persone provengono, per provare a racimolare risorse da riportare a casa fondamentalmente. E quindi mi sembra che manchi un dato, lo chiamerei, non, di ricerca forse antropologica, sociologica, per poter poi dopo agire in termini anche, direi anche razionali, rispetto alle politiche sociali verso i minori stranieri non accompagnati, definizione che
0: sì.
3: non mi piace.
0: Sì, sono sostanzialmente d'accordo, ma il tema è che cosa possiamo fare. C'è qualcosa possiamo fare, perché innanzitutto tenere sommerso e non portare alla conoscenza questo aspetto, questo fenomeno, direi che non va bene. Quindi cosa possiamo fare? Mi sono prefisso di fare quest'anno quantomeno, di riuscire ad attraversare le comunità di accoglienza e se possibile attraverso una persona che di mestiere fa il videomaker, fa colui che realizza film da questo punto di vista, portare all'attenzione della comunità, della realtà sociale, queste storie di vita, queste storie di riscatto sociale, queste storie di inserimento, perché come in tutte le realtà esistono delle storie di inserimento che sono straordinarie. Ho recentemente incontrato una persona del Kenya che è arrivata, adesso una persona adulta, ma è arrivata come minore straniero non accompagnato. Questa persona è stata inserita nel mondo lavorativo agricolo, quindi nella nostra bassa bresciana, ha iniziato a fare il mungitore, se non che purtroppo ha un infortunio lavorativo che lo porta ad essere ricoverato per un lungo periodo e a non poter più ritornare a fare questo lavoro, questo mestiere. Cosa fa ora questa persona? Questa persona ha aperto un'agenzia di traduzione e ha aperto un'agenzia di intermediazione tra l'Italia e il Kenya per le persone che vanno ad investire in Kenya in attività lavorative. È una persona che parla un italiano splendido, ha 4 figli ed è inserito perfettamente. Ora, io ho riassunto brevemente una situazione, ma rispetto a questo, quanto noi sappiamo, quanto conosciamo, quanto facciamo, quanto siamo in grado di aiutare e di inserire le persone all'interno del nostro tessuto sociale. Parliamo di fenomeni sommersi che non conosciamo. Se riusciamo a portarli all'evidenza, se riusciamo a portarli all'attenzione, questo è già tanto, è già un passo avanti, è già una possibilità e una realtà di far conoscere fenomeni che oggi qualcuno riesce a capire che c'è una sigla che si chiama minori stranieri non accompagnati. Qualcun altro non sa neanche che cos'è. E quindi sta parlando di cose che non conosce, sta parlando di fenomeni che non conosce, ma come dicevo prima, la lettura è una lettura finale di un fenomeno senza conoscere la storia e quindi senza poter fare nessuna azione preventiva. Quindi la conoscenza e il portare all'attenzione di storie, di realtà e di attività sociali, insomma, queste persone come ci guardano? Qual è il loro progetto di vita? Cioè, dobbiamo interrogarci anche rispetto a questo. Insomma.
1: E con questo interrogativo noi ci salutiamo, ringraziamo Mauro Ricca della disponibilità, si chiude qui una puntata del Disagio nella Civiltà e a risentirci, un buon proseguimento, grazie.
0: Grazie a voi di tutti.

0: ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Samba Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. You can feel the horses under the hood. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

Ricordare. They say you got a reputation as a real soul man. E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump on the wall. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Bentornati ascoltatori e ascoltatrici Radio Onda d'Urto. Bentornati al programma serale di Radio Onda d'Urto dalle 21 alle 22, come tutti i martedì. Questa sera una puntata sulla strada proprio principale, ascolteremo dei classici. Dopo la metà degli anni 50, a scuola a Chicago, insomma, quello che fa proprio la base, la matrice del blues, poi da esportazione, comunque, che è arrivato a noi tramite rock and roll e altri linguaggi. Non faccio molti approfondimenti, diversi sono i pezzi da sentire, spero che vi rilassiate, che vi divertiate. Il primo è Bo Diddley con la sua Who Do You Love? Uscì nel maggio, il 24 maggio del 1956 su Chess Records, Mr. Bo Diddley.

Blues Metal Jacket, Bo Diddley, Who Do You Love? E la storia stasera di questa trasmissione comincia qui, dal 1956, non so di quanto ci sposteremo. Bill Doggett uscì con un singolo, anzi erano due facciate, due pezzi strumentali, fecero ballare, un R&B strumentale da ballare, e noi ce l'ascoltiamo. Questa è Honky Tonk Part 1 con Billy Butler alla chitarra.

Era Billy Doggett con Honky Tonk Part 1. Siamo sempre nel 56, esce Rock Away My Blues di Clarence Brown and Orchestra, e qui siamo dalle parti di Houston, ai ACA Studio di Houston. Rock Away, balliamo the Rock Away, ragazzi, con Clarence Brown and his orchestra questa sera a Blues Metal Jacket.

Era Clarence Brown in orchestra con Rock My Blues Away. Siamo nel 1956. Questa è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Il prossimo pezzo, 13 settembre 1956, uscì su Federal 12283. Lui è Jackie Branston, Gonna Wait for My Chance. Era spesso e volentieri il cantante di Ike Turner. Quando con i Kings entrava in studio di registrazione, Ike Turner non aveva una buona voce e quindi volentieri si faceva prestare dei vocalist. Uno era questo, Jackie Branston. Entrarono in quel caso lì, in quel settembre, i Kings in studio con Jackie Branston e uscirono con questo singolo, Gonna Wait for My Chance.

Siamo nel 56 qui a Blues Metal Jacket. Lui era Jackie Branston con I'm Gonna Wait for My Chase. Il prossimo pezzo è un classico del blues di Chicago, Jimmy Rogers con Walking By Myself. E Jimmy Rogers suonò per un buon periodo nella band di Muddy Waters e poi nel 55 se ne andò per la sua strada. Uno dei primi pezzi che registrò fu questa Walking By Myself, presa da un riferimento di T-Bone Walker, Why Not. Jimmy Rogers ci aveva suonato la chitarra con lui in quell'album, credo. Quindi entra in studio il 29 ottobre del 56, studi Chess Records di Chicago, c'è Otis Penn al piano, Robert Lockwood alla chitarra.

Era il suono scarampanato di Jimmy Rogers con la sua Walking by Myself. Facciamo un salto in Louisiana. Siamo in Bijou Country. Lui è Lamson Sundown. My Home is a Prison, su Excello 2102, lui era di Donaldsville, Louisiana. My Home is a Prison.

Serata di classici questa sera, Blues Metal Jacket, blues sulla strada principale, quindi torniamo a Chicago. Got My Mojo Working, Muddy Waters, quindi è come tirare un carico, un classico dei classici, si legge la Bibbia del blues. Però qualcosa da dire su Got My Mojo Working c'è da dire. James Cotton, che era ai tempi era l'armonicista, ricorda che in tour qualche tempo prima avevano sentito quella canzone cantata da Ann Cole nel circuito Chicklin, e lui disse: questo è il tipo di cosa che io vorrei fare, il mojo, tutte queste cose da fare dal vivo, e ha imparato, quindi se l'ha imparata e la fece abbastanza bene, tanto che quando Muddy Waters tornò a Chicago la registrò il 1 dicembre 1956, probabilmente, anche se la sua versione definitiva è quella del 1960 al Newport Jazz Festival con James Cotton all'armonica. Comunque è un classico, buon ascolto dal Blues Metal Jacket, studio di Brescia. Questa è Muddy Waters, Got My Mojo Working, versione 1956.

Era Muddy Waters, Got My Mojo Working, e questa sera è serata di classici, e se i classici sono, anche il prossimo. I'm a King Bee, lui è Slim Harpo, era l'armonicista di Lightning Hopkins, nacque l'11 gennaio del 1924 a Lodbell, Louisiana, vicino a Baton Rouge, e questo è uno dei pezzi migliori, adorato da tantissimi e seminale specialmente nel rock and roll dei Rolling Stones. Buon ascolto, I'm a King Bee, Slim Harpo.

Serata di classici per Blues Metal Jacket degli studi di Brescia Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che il programma, come ovviamente state ascoltando, va in onda dalle 21 alle 22 il martedì sera dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Siamo a noi, siamo al blues. Il prossimo soggetto che andiamo ad ascoltare è Bobby Blue Band con la Bill Harvey Orchestra. Lui, nato il 27 gennaio 1930 nel Tennessee a Rosemark. In questa versione ci ascoltiamo Farther Up the Road. Lui ha fatto storia veramente, ha un ascolto altissimo e ballatissimo. Bobby Blue Band aveva anche sempre degli ottimi chitarristi in sezione. Il giorno della registrazione non l'ho segnato, se lo trovo ve lo dico più tardi. Quindi ci ascoltiamo Farther Up on the Road. Eric Clapton poi l'avrebbe ripresa anni dopo.

Father Up on the Road era Bobby Blue Band, e da seguire invece qualcuno di meno famoso, Frankie Lee Sims. Arrivava dalle parti di New Orleans e poi si spostò in Texas, fece qualche hit, lo sentirono, ne fece alcune negli anni 50, ma all'inizio degli anni 60 aveva già chiuso Baracca Burattini, e quindi questa è una delle poche occasioni per ascoltarlo su etichetta Ace. 1957, Frankie Lee Sims che ci canta Working with Frankie.

tempo vola, voi siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto dagli studi di Brescia. È un'ora di blues in compagnia mia. Io sono Andrea. Questa sera ci siamo ascoltati un po' di classici e anche meno, tra cui meno questo Frankie Lee Sims Walking with Frankie. Qualcosa di un po' più famoso però c'è ed arriva. Sì, una serata di blues classico, quindi sono un po' tranquillo anch'io. Magic Sam con All Your Love. Qui siamo a West Side di Chicago e lui in quel momento era la stella del West Side di Chicago, Magic Sam.

Dopo Midge Sam, Blues Metal Jack è qualcosa di un po' più particolare. E Cutta Junior, questa è Family Rules. Qualcuno dice che si prestava perfettamente il termine swamp pop a quello che faceva Guitar Junior. Ce lo andiamo a scoprire in questa veramente strampalata versione di Family Rules. Uscì su Goldblend 1058 e lui era del 1933, siamo un sacco di anni indietro, uscì nel 1957. Buon ascolto, questa è Family Rules.

Family Rules, lui era Guitar Junior, Swamp Pop. E torniamo a Chicago, perché a Chicago ci si torna spesso con il blues e con il blues più classico, quindi in questo caso siamo su una incisione Cobra. Lui è Otis Rush, uscì nel 56 con I Can't Quit You Baby e lo fecero diventare un nome di rilevanza nell'ambiente. Entrò a registrare per la Cobra, fece diversi singoli. L'ultimo singolo, l'ottavo, registrato nel 1958, è questa All Your Love, I Miss Loving, che ci andiamo ad ascoltare.

Blues Metal Jacket, blues e variazioni sulla matrice, sulla strada del blues. Stasera matrice, strada principale, siamo dalle parti di Chicago, lui era Otis Rush, All Your Love. E adesso passiamo in Texas, lui è Larry Davis, questa è la sua Texas Flood. Steve Ray Vaughan l'avrebbe ripresa molti anni dopo, ma qui era... erano tempi duri per lui. Registrata nel maggio 1958, uscì su Duke Records.

Texas Flood, Larry Davis, avete preso, capito l'ispirazione, il riferimento, il Texas Blues. Il prossimo pezzo è Sugar Coated Love di Lazy Lester, uscito su Excel 2143, registrato in Louisiana. Questa sera giriamo sugli stati centrali, diciamo. Lui era nato nel 1933, era un soggettino tutto particolare, ve lo faccio ascoltare. Lazy Lester.

siamo in finale di trasmissione, un'ora passa velocemente, spero che sia stato al vostro gradimento. L'ultimo pezzo di questa sera è Brownie McGhee, in quell'occasione passava da New York, registrata il 22 settembre 1958, il titolo è Living with the Blues. Io vi auguro buona continuazione con i programmi, con il palinsesto serale di Radio Onda d'Urto, tra poco Bande Distorte, poi ci sentiamo con i palinsesti notturni di radio, ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 21 alle 22. Ciao a tutti da Andrea.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Perfetto, solita sigla, solito martedì sera di Radio Onda d'Urto, insomma, bande distorte, neanche tutti i martedì, uno sì, uno no, vi tiene compagnia per un'oretta o poco meno, ormai da 20 anni.
1: Insomma, quasi 20 anni,
0: siamo
1: caro mio.
0: Siamo imbiancati qua dentro.
1: Però è la prima puntata del 2026, è un po' che non ci sentiamo.
0: È vero, abbiamo fatto la pausetta natalizia,
1: siamo rilassati,
0: vacanze di Natale tipo Vanzina.
1: No, spero di no per te, io no di sicuro, sono più sobrio io.
0: Sì, anch'io, dai, devo dire.
1: Ah sì? Bravo.
0: Ho mangiato anche poco, sono ingrassato poco, meno del...
1: Questo è buono.
0: Allora, prima puntata dell'anno, puntata speciale dedicata tutta interamente a un unico, autore, diciamo, di nicchia, ecco,
1: sì,
0: che non conosce nessuno.
1: Sì,
0: ecco.
1: No, siamo veramente molto contenti. Guarda, questa è una puntata a cui pensavamo da tempo, finalmente siamo riusciti a organizzarla. E quando ci capita di avere tanta carne al fuoco, preferiamo dedicarci a un unico autore come stasera, e questo autore è Vittorio Giardino. E per gli appassionati del fumetto è un autore molto importante, noto a livello internazionale, molto amato in Francia, ma noto anche negli Stati Uniti. I suoi lavori sono stati tradotti in varie lingue e
0: molto amato a Canicattì anche
1: dappertutto. è stato ottenuto anche il premio Gran Guinigi nel corso della sua carriera. Ha scritto e disegnato vari romanzi storici, io li definirei, sono dei fumetti che hanno il respiro del romanzo storico molto spesso. E lui nasce come formazione come un ingegnere elettronico, però è un'attività che ha abbandonato molto alla svelta per dedicarsi poi al fumetto e anche all'illustrazione, insomma. I suoi personaggi più noti sono Max Friedman, Jonas Fink,
0: Sam Pezzo.
1: Sono tutti personaggi che vengono pubblicati da svariati anni. Devo dire, la sua produzione è stata cadenzata nel corso di anni. L'anno scorso, circa un anno fa, è arrivato l'ultimo libro da lui prodotto, che era una nuova avventura di Max Friedman a distanza di quasi 20 anni da quella precedente, che era capolavoro. Molti lo conosceranno, e No Pasaran.
0: L'occasione era ghiotta,
1: sì, quindi noi spazieremo un po' negli argomenti, però l'ultimo volume pubblicato è I cugini Meyer, è un'avventura nuova che segue il filo di queste storie di Max Friedman, che sostanzialmente è una spia che dovrebbe aver abbandonato, diciamo, il suo ruolo di agente per i servizi francesi, ma in realtà poi è sempre coinvolto
0: la
1: in qualche
0: ditta,
1: vicenda.
0: Lui fa parte la di ditta, questa esatto. famosa ditta. Sì, è refrattario, insomma, non è che poi tante cose del suo passato non le sappiamo.
1: Sono suggerite,
0: magari le scopri qua e là, ci sono delle connessioni tra le varie storie, ma di fatto, come dicevi te, il fil rouge, insomma, che collega tutte le storie, è proprio questo anno fantastico, questo anno mirabilante.
1: Il 1938 in particolare, sì, perché le vicende, le storie di Max Friedman non sono tantissime, sono alla fine, è vero, hanno anche un respiro lungo, quindi magari sono state suddivise in più albi in Francia, come nel caso di No Pasaran, sono tre capitoli,
0: tre parti,
1: però le storie sono sostanzialmente quattro, sono Rhapsody ungherese, La porta d'Oriente, No Pasaran e adesso I cugini Meyer. Tutte queste vicende si svolgono in un lasso di tempo piuttosto ristretto, prevalentemente siamo nel 1938.
0: E poi vedremo capiremo il perché chiedendoglielo poi direttamente al...
1: Sì, quindi c'è ovviamente, diciamo, la forza di queste storie è che sono storie, cioè è pura fiction, nel senso che le vicende, i personaggi sono di invenzione, ma l'ambientazione,
0: il palcoscenico,
1: i riferimenti storici sono scrupolosamente invece tutti aderenti alla realtà, compresi dei fatti storici che vengono, in cui il protagonista si ritrova a suo malgrado, insomma, perché deve operare in situazioni di difficoltà. E devo dire, quindi siamo dalle parti dell'avventura e dello spionaggio, però c'è una componente importante.
0: Siamo anche, se vuoi, io ti direi anche che siamo dalle parti del fumetto popolare, cioè nel senso nobile,
1: nel senso nobile e alto.
0: Cioè siamo dalle parti dell'intrattenimento, della spy story, della noir, insomma, cioè ci sono tutte le caratteristiche affinché ogni volume sia godibilissimo, cioè non è un saggio palloso
1: di riflessione
0: sulla bruttura di quello che è avvenuto nella storia, ma, come dire, c'è una duplicità, anzi una pluralità di letture, di profondità che il lettore può scegliere, ed è quella la ricchezza di queste storie, che poi magari le rileggi successivamente
1: e cogli degli aspetti,
0: cogli e ti soffermi di più non su quello che fa il protagonista, ma sul contesto e su che cosa sono capaci di fare gli esseri umani in generale.
1: Purtroppo sì, anche perché, come abbiamo detto tante volte, nella storia le cose ricorrono, quindi la storia parla sempre anche al presente, può essere sempre uno spunto per fare delle riflessioni che magari cercheremo di fare con Vittorio Giardino.
0: Dai,
1: quando
0: Mauro,
1: sentiremo,
0: così insomma, dedichiamo tutto il tempo al nostro ospite.
1: Direi proprio di sì. Per restare un po' nell'ambientazione, io direi che metteremo della musica un po' che richiama anche quel periodo storico, quel clima, non lo so.
0: Sì, tra l'altro ce l'ha suggerita proprio lui, soprattutto questo pezzo in generale, cioè in generale, nel particolare questo pezzo è stato suggerito da Vittorio Giardino. Poi successivamente magari cercherò di ruotare intorno a questa, a quest'epoca storica, insomma l'epoca del bebop, del jazz, quello lì alla Charlie Parker, alla Dizzy Gillespie. Allora, in questo caso ci ascoltiamo un classico che è Night in Tunisia, nella versione che vede però il solo Dizzy Gillespie e la sua band all'esecuzione, insomma, perché le registrazioni di Dizzy Gillespie e Charlie Parker assieme erano veramente datate, una qualità sonora abbastanza, insomma, come dire, in radio magari si fa fatica poi a cogliere, ecco. Allora, tra pochi, insomma, un paio di minuti ritorniamo qui in radio, insomma, su Bande Distorte con il nostro ospite, insomma, il mitico Vittorio Giardino. A tra poco.

0: Allora, teniamo in sottofondo Dizzy Gillespie e abbiamo in linea Vittorio Giardino al telefono.
1: Ciao. Buonasera a tutti.
2: Ciao, buonasera. Buonasera.
0: Abbiamo deciso di darci del tu.
2: Sì, ci diamo del tu, se sei d'accordo.
0: Facciamo finta di essere amici di vecchia data.
1: Esatto.
2: Invece,
1: Poi, comunque siamo anche parzialmente colleghi, insomma, perché ci occupiamo, per quanto sia in modi diversi, ma tutti e due ci occupiamo di fumetti, quindi va benissimo il tuo.
0: Ecco, adesso posso andare a casa. Posso andare a casa con le
1: più che altro io posso andare a casa, perché avete ho sentito quello che avete detto prima dei miei libri eccetera. A questo punto io non posso andare via, avete già detto tutto,
2: ma in realtà c'è molto da dire, ci sarebbe molto da dire, tanto che secondo me questa oretta che abbiamo a disposizione volerà che non ce ne accorgeremo e rimarranno fuori delle cose che ci sarebbe piaciuto magari dire. E io partirei magari proprio dalla fine, cioè dall'ultimo lavoro pubblicato. Parlo di pubblicazione italiana, ma so che i tuoi libri vanno, tu hai un rapporto, mi sembra, con la casa editrice Glénat, mi sembra, vero?
1: Sì, in Francia. Uno dei miei editori francesi è Glénat.
2: Esatto, mentre in Italia da diversi anni tutte le tue pubblicazioni sono per Rizzoli Lizard, che tra l'altro adesso sta facendo un'operazione proprio molto bella, nello stesso formato, in edizione integrale ci sono tutti i tuoi libri, veramente una bella edizione, molto curata.
1: È una bella edizione, purtroppo è bella, effettivamente fatta bene dal punto di vista proprio tipografico, eccetera, bella carta, peccato che con la copertina cartonata, come hanno, giustamente, perché poi è pratica per altre cose, però pesano. I miei libri pesano in media un po' più di un chilo, verso un chilo e mezzo, che è un bel peso da tenere in mano, cioè, sembra una sciocchezza, però in realtà con un peso così il libro dopo un po' devi appoggiarlo, perché se lo tieni, come dire, con una mano sola, il braccio si stanca e va giù.
2: Non avevo mai riflettuto su questa cosa, però devo dire che è vero, anche perché io a volte leggo col libro appoggiato su un pianale o su qualcosa, però
1: ecco,
2: è vero.
1: Meglio, i miei libri in effetti sono pesanti, forse sono pesanti anche dal punto di vista del tema e delle storie, ma sicuramente sono pesanti dal punto di vista della bilancia. Perché sono tutti
2: poi
1: si sa che
2: i libri pesano anche sulle librerie, tant'è che bisogna avere delle,
1: ecco,
2: se uno è lettore forte bisogna che le librerie siano belle e robuste per sostenere,
1: esatto,
2: tutto il peso.
1: Bravo, bravissimo.
0: Di sicuro non è un'edizione da metropolitana, da leggere in metropolitana.
1: No, devo dire onestamente che sono stati fatti dei miei libri anche in Italia delle edizioni tascabili.
0: Sì, io infatti ho letto No Pasaran proprio ieri in edizione tascabile, però devo dire che acquisterò edizione cartonata, perché l'edizione tascabile mi si è praticamente aperta in due,
2: sono un po' più fragiline, non reggono al tempo,
0: non è rilegato col filo, c'era solo la brossura,
1: non è rilegato granché bene. Ma anche c'è un altro fatto, che disegnando io un sacco, probabilmente troppi dettagli particolari nelle scene eccetera, no, se in un'edizione tascabile tutte queste cose tendono a perdersi, diventa difficile vederle, proprio ci vorrebbe la lente di ingrandimento, insomma, quindi l'edizione, diciamo, normale è l'edizione più giusta per leggere le mie storie.
2: Ma tra l'altro in Francia dovrebbero avere il formato album un po' più grande, quello che valorizza appunto meglio i dettagli,
1: un po' più grande, ma ti dirò, parafrasando un po' quello che disse Camilleri a proposito delle traduzioni dei suoi libri, quelli sono affari loro, cioè io non voglio mettermi a occuparmi di discutere con l'editore il formato eccetera, perché sennò non finiamo più, anche perché purtroppo ogni editore ha esigenze diverse. Io per fortuna ho un certo numero di editori, alcuni piccolissimi effettivamente, con delle tirature ridicole, anche perché editori in paesi in cui gli abitanti sono molto pochi. Un esempio che faccio sempre: i miei libri sono pubblicati in Islanda. L'Islanda ha un numero di abitanti che è pari a quello della città di Bologna, Bologna, accidenti, dove io abito. Quindi tu capisci che le tirature di questo editore non può che essere, perché io non so come fa, perché lui normalmente tira addirittura 1000 copie.
0: Addirittura.
1: Se vendesse 1000 copie con 300.000 abitanti, io non posso pensare che successo avrebbero i miei libri se le proporzioni si mantenessero anche in paesi più popolati. Ma naturalmente, stampando 1000 copie, lui ha l'esigenza più che ragionevole di avere dei libri molto economici. Quindi l'idea, ad esempio, di fare un cartonato per lui è proibitiva, no? Non è proprio possibile. Ora, mettersi a discutere tutte le volte, un po' più grande, un po' più piccolo, no, non è il mio mestiere. Il mio mestiere è quello di scrivere e disegnare storie.
2: Ma mi sembra giusto.
1: Quello che tento di fare.
2: Mi sembra giusto, insomma. Comunque, l'ultima cosa che è arrivata in Italia, in libreria, I cugini Meyer, riprende il tuo personaggio forse più noto, che è Max Friedman, questa spia che tra l'altro ti assomiglia anche un po', anche fisicamente, no? Riprende
1: sì,
2: un po'.
1: Sicuramente un po' sì. Diciamo che ho approfittato dell'occasione per imbellirmi un po', ecco. Però anche lui ha la barba, anche se lui ha la barba rossa, io ormai ho la barba bianca da molti anni, però effettivamente quando l'ho disegnato la prima volta avevo la barba nera, però non rossa.
2: Da buon disegnatore
1: di origini meridionali, perché io sono un bolognese, ma di famiglia non bolognese, di famiglia meridionale. Detto questo, però, ecco, parliamo un attimo invece che di me, del libro, e di me, voglio dire, in rapporto al libro. Tu prima, nell'introduzione, ho sentito che hai parlato di un anno cruciale, ed è vero, il 1938. Tutte le vicende che riguardano Friedman

0: così, una parola vera, insomma, in seguito all'incendio del Reichstag, nel 1933, ma si trasformano finalmente in quello che noi conosciamo come nazismo solo nel 1938, cioè nel 1938 i partiti vengono sciolti, diventa un partito unico, dittatura di un unico partito, scioglimento del Parlamento tedesco, eccetera, e perché no, all'origine di questo ultimo libro, invasione dell'Austria. L'invasione dell'Austria, che avviene nel marzo del 1938, segue una linea di principio che non è nuova, ahimè, nella storia dell'umanità, e probabilmente non finirà col nazismo, io sento degli echi anche oggi. L'idea era: dove c'è un tedesco, lì deve essere Germania. Quindi se c'è qualcuno che parla tedesco da qualche parte, bene, quel territorio deve essere nostro, è nostro di diritto, perché lì abita il Deutsches Volk, insomma, il popolo tedesco, una parte del popolo tedesco. Ecco. Ora, questa idea che dovunque ci sia qualcuno che in qualche modo culturalmente, etnicamente, per tradizione, non lo so, appartenga a un gruppo, a quel punto quel territorio deve per forza appartenere a quel gruppo, con le buone o con le cattive, per intenderci, ecco, non è una novità assoluta. E nel caso specifico dell'Austria fu solo per merito, diciamo, del primo ministro austriaco e del capo dello Stato austriaco, l'Austria all'epoca era una repubblica, perché l'impero austro-ungarico, che aveva governato per secoli, era finito alla fine della prima guerra mondiale. Ora, dicevo che le autorità austriache, per evitare un bagno di sangue che sarebbe stato terribile per gli austriaci, perché la sproporzione delle forze armate fra la Germania nazista e la Repubblica austriaca era enorme, ecco, loro diedero ordine alle forze armate austriache di non opporsi all'invasione. Quindi l'invasione dell'Austria avvenne pacificamente.
1: Addirittura ci furono delle manifestazioni di tripudio, no, in Austria.
0: Certo, perché poi chiaramente dentro l'Austria
2: c'erano i nazisti, filo nazista.
0: C'era un partito filo nazista piuttosto numeroso. Ora, che conseguenza ebbe su un gruppo di persone dell'Austria che vissero in modo particolarmente drammatico questo avvenimento? È il fatto che in un colpo solo, praticamente nel giro di una settimana, tutte le leggi razziste, e non solo razziste, ma anche, diciamo, di persecuzione di avversari politici, ad esempio, oppure le leggi eugenetiche, le leggi contro l'omosessualità, tutte queste leggi che in Germania erano entrate in vigore nel corso degli anni, lì entrarono in vigore tutti in un colpo.
2: Tutti insieme.
0: E gettando ovviamente nella disperazione queste persone, che alcune delle quali, potendo, tentarono di lasciare l'Austria, ma naturalmente le condizioni per abbandonare l'Austria era quella di lasciare tutti i propri beni, compreso la casa, compreso qualunque bene uno avesse, lasciarli in loco, abbandonarli e andarsene con solo una valigia e con la prospettiva di non tornare mai più. Cioè, veniva concessi a volte, non sempre, a giudizio dei funzionari nazisti, venivano concessi solo visti di uscita, cioè uno poteva

0: uscire dall'Austria.
1: Sì, un biglietto se senza ritorno, insomma.
0: Ma non poteva tornare.
1: Non poteva più tornare.
2: Sì, una situazione che,
1: solo che lì,
2: prefigura una tragedia.
1: Lì poi c'è una situazione tipo comma 22, cioè avendo tolto la cittadinanza, quindi non essendo più cittadini tedeschi ed essendo apolidi, agli occhi anche degli altri paesi che avrebbero dovuto accoglierli, queste persone non erano più persone.
0: Certo,
1: hai creato
0: non avevano più diritti perché non erano più cittadini di nessun
1: posto. E quello è stato la, non so se l'ha fatto, come dire, con consapevolezza. Questo poi forse gli storici magari bisognerebbe,
0: questo sarebbe un discorso lungo,
1: però la conseguenza poi pratica fu che appunto il collo di bottiglia di fatto di 1.200.000 ebrei più o meno nel Reich riuscirono ad andare via 350.000. Quindi gli altri furono intrappolati.
0: Guarda, si calcola che gli ebrei sotto il Reich dopo l'annessione fossero più di 1 milione. E quindi sono stime difficili da fare, naturalmente, ma si calcola che riuscirono ad andarsene in circa 300.000. E gli altri chiaramente no.
1: Ovviamente i più abbienti.
0: Per tornare un attimo al libro, perché evitare una lezione di storia, oltretutto non sono uno storico e non mi compete, insomma, non sono abbastanza bravo in questo, insomma, però tutta questa faccenda c'entra col mio libro per un fatto, perché i Meyer, famiglia di ebrei tedeschi che viveva a Vienna da un paio di secoli almeno, improvvisamente decide di tentare di lasciare l'Austria per trasferirsi in un primo momento in Francia, per cominciare, perché in Francia questi Meyer hanno dei parenti, ma non riescono a ottenere il visto. E allora chiedono aiuto proprio ai parenti francesi, perché sanno che c'è un certo lontano cugino che si chiama Max Friedman e che in passato aveva fatto cose un po' strane, si vociferava, niente di certo, ma che si fosse occupato di espatri illegali e cose del genere. E quindi chiedono aiuto a Friedman. Allora, tutto il mio libro è in un certo senso diviso in due parti. La prima parte racconta una sorta di discesa all'inferno di questa famiglia che si trova a essere sempre più messa in difficoltà da tutte le norme che lo escludono dalla vita normale. Alcune poi di queste norme sono addirittura ridicole, cioè qui si aprirebbero altri discorsi. Cioè, i nazisti avevano l'ossessione delle leggi, volevano assolutamente codificare tutto, perché la legge è la legge, bisogna obbedire alla legge, ma poi spesso queste leggi erano assolutamente, ripeto, ridicole, inattuabili, proprio delle cose da pazzi, insomma. Vabbè.
2: Sì, però hai detto bene, la prima parte è tutta incentrata su questa,
1: sulla famiglia Meyer,
2: sulla famiglia, e Max Friedman non compare proprio.
0: Max Friedman non compare, non solo, ma non viene nemmeno citato, è solo verso la fine di questa prima parte che il capo famiglia, che è uno psichiatra di una certa età, insomma, un signore di un già anzianotto, si ricorda di questi parenti francesi e chiede aiuto. E la seconda parte invece è, diciamo, se vogliamo usare una categoria di genere, è in un certo senso una vicenda d'azione più ancora che di spionaggio, di azione spionaggio, una cosa così, non c'è niente da spiare, c'è semplicemente da organizzare una fuga una fuga illegale,
1: poi
0: espatrio clandestino, ecco, da parte di uno che ha un passato di agente segreto.
1: E poi è quello che realmente accadeva. ai tempi, io quando presenti per esempio a scuola la vita di Hannah Arendt riuscì a fuggire la Germania nazista così clandestinamente con un'automobile di notte attraversando i boschi e se ce l'ha fatta per il rotto della cuffia, quindi come dire il contesto storico imponeva di fare così, insomma non potevano fare altrimenti, ecco.
0: Sì, è una fuga, è come appunto un spazio clandestino, voglio dire, mettiamola così, Max Friedman in questa storia assume il ruolo del
1: risolutore di problemi.
0: Sì, del risolutore di problemi se lo vedi in modo positivo, ma se lo vedi, diciamo così, dal punto di vista nazista, mettiamola così, è tipicamente il mercante di uomini, quello che fa passare i clandestini, fa passare il confine a gente che non dovrebbe poter passare.
2: Qui ti leggo il tuo riferimento all'attualità, un po' come adesso succede.
0: È un po' sì.
1: Beh, ovviamente non è un trafficante di uomini, nel senso che non trae profitto.
0: No,
1: lo fa per pura generosità, cioè,
0: ma
1: nel senso,
0: quindi, ma perché, scusa un attimo, io a quel che leggo, naturalmente, se, quando mi riferisco all'attualità, qui si apre un altro piccolo discorso che però vorrei fare, seppur brevemente. Io mi rivolgo e cito le mie vicende nel passato perché il passato è più facile da conoscere. Perché ci sono stati gli studi degli storici, gli archivi si sono aperti, eccetera, eccetera, ma io ho scelto appositamente il passato più vicino possibile al presente. Nel presente io so solo quello che leggo sui giornali o che vedo in televisione, che sì, probabilmente qualche parentela con la realtà ce l'ha, ma giusto qualche parentela vaga. Non sono affatto... Voglio dire, io leggo abbastanza normalmente che ci sono, diciamo, dei appunto personaggi che favoriscono l'immigrazione clandestina portando i profughi, perché io non posso chiamarli altrimenti, in Occidente, attraversando coi barconi, eccetera, il Mediterraneo, che loro non fanno affatto questo di mestiere, sono uno dei profughi a cui hanno insegnato come si più o meno velocemente come funziona un motore fuori bordo e si pagano il passaggio in questo modo. Quindi voglio dire, dentro la categoria così terribile, così sembra che non ci siano delinquenti più atroci di quelli che portano gli esuli sulle nostre coste. Ecco, chissà quanta gente c'è invece che è composta da poveracci che tentano solamente di sopravvivere.
2: Sì, è un capitolo molto, molto ampio anche questo, che però il riferimento che hai fatto è sicuramente efficace, diciamo.
0: Ecco, allora tieni presente, e chiudo questo argomento, spero nel giro davvero di 20 secondi, tieni presente che tutti i miei libri di Friedman, non dico tutti i miei libri in generale, ma i libri di Friedman, le storie di Friedman, hanno sempre avuto origine da una, diciamo, emozione che mi è stata provocata da avvenimenti contemporanei. Per esempio, Nova Saran, che si occupa della guerra, che si svolge durante la guerra civile spagnola, a cui pensavo già da tempo, ma diciamo la spinta definitiva a scrivere quel libro, scrivere e disegnare quel libro, me l'ha data la guerra in Jugoslavia e in particolare l'assedio di Sarajevo.
1: Che è una guerra civile.
2: Sì, che è una guerra civile.
0: Immagini che arrivavano da Sarajevo con i cecchini che sparavano alla gente che attraversava, che andava a prendere l'acqua. Siccome sapevo di un assedio altrettanto atroce che c'è stato, anche se tutto diverso ovviamente, ma che era stato l'assedio di Madrid durante la guerra civile spagnola, allora mi sono deciso, ho detto ok, facciamo questa storia. Ecco. Così come un altro personaggio che tu hai citato prima, ma ne parleremo dopo, che è Jonas Fink, mi è stato suggerito dalle immagini dell'apertura del muro di Berlino nel 9 novembre.
2: 1989, sì.
0: Sì, quando vidi quelle immagini mi sono detto qui bisogna farci sopra una storia. In quel caso, solo in quel caso, ho osato diciamo scrivere una storia che comincia effettivamente, cioè che si prolunga negli anni correnti, cioè non è ambientata direttamente nel passato, è la storia della vita di una persona, quindi comincia negli anni 50 ma arriva fino ai giorni nostri. Quello perché questo ho, come dire, ho osato farlo perché quando facevo l'ingegnere ho viaggiato spesso nei paesi dell'est e li conoscevo abbastanza, ecco, diciamo così, e quindi ho osato parlarne direttamente.
2: Va bene,
0: altrimenti, siccome per mia fortuna io non ho conosciuto il nazismo personalmente, e allora in quel caso invece sono molto più attento alle ricostruzioni, diciamo, di altri.
2: Sì, ecco. So che hai anche ascoltato racconti di persone che l'hanno veramente, che poi probabilmente erano i tuoi familiari che l'hanno vissuta. Io però direi, Vittorio, adesso facciamo un piccolo stacco musicale,
0: certo,
2: e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
0: Perfetto.
1: Cosa allora spieghiamo? Un altro classico della storia del jazz, Take Five, Dave Brubeck Quartet.

0: Perfetto, Vittorio, ritorniamo in studio. Ovviamente non possiamo ascoltare tutto il pezzo, no? Va via l'intera trasmissione, e volevamo appunto parlare di tante cose e fare tante riflessioni ancora. Allora, abbiamo detto quindi anno mirabile 1938, abbiamo già raccontato di fatto la trama. Fondamentalmente la famiglia Meyer, dopo questa discesa agli inferi, diciamo, vede uno spiraglio di speranza in Max Friedman. Si sciolgono anche varie vicende personali, scopriamo anche che c'è stato dei trascorsi, ecco,
1: sentimentali, ci sono le relazioni delle persone,
0: certo. E poi non svegliamo ovviamente come,
1: sì, perché è bello della lettura quello, no? Come si riesce a uscire da una situazione difficile, che è spesso il motore delle storie appassionanti, anche con un po' di azione, come giustamente dicevi tu, Vittorio, no? Perché poi c'è la parte proprio dell'azione, prima c'è tutto quello che si è svolto, anche con molto scrupolo. Ci sono anche proprio le date di tutti i provvedimenti restrittivi che a Vienna colpiscono gli ebrei, ma poi la cosa, insomma, prendono una misura diversa, una corsa, un respiro, un ritmo diverso nella seconda parte. Io ho letto che tu hai spesso pensato anche alla letteratura di Le Carré, no? Giusto per dare, certo, un riferimento, no? E ti sei nutrito, certo. So che sei un lettore forte, hai letto tanto nel corso della tua vita. Friedman guarda un po' da quella parte, anche perché lui è un protagonista non certo invincibile come 007, non è un,
2: certo,
1: James Bond.
2: Certo. Beh, allora, guarda, 007, secondo me, le vicende, i libri, i film, ti confesso che conosco molto di più 007 filmico che 007 letterario, ma secondo me sono molto belli, simpatici, ma naturalmente è una, diciamo, è una composizione ironica, no? Perché è tutto sopra le righe. Io invece tento di fare delle cose molto al contrario, molto di basso livello dal punto di vista dei personaggi, cioè persone normali, diciamo. Lo stesso Friedman, in realtà, che ha un passato di ex agente segreto, ma in realtà nelle vicende che narro è una persona assolutamente normale che fa in realtà il commerciante di tabacco, quindi voglio dire, proprio non, niente di eroico come 007, ma il mio riferimento, se vogliamo parlare di riferimenti, diciamo, letterari e cinematografici, ecco, non dimentichiamo il cinema, che per me è oltre che una grande passione e un grande, diciamo, divertimento, è anche una scuola. Cioè io studio alcuni film proprio per imparare, ecco. Resta il fatto che dal punto di vista, diciamo, letterario, come vicinanza a Friedman e in genere un po' all'ambiente dello spionaggio, io citerei prima di tutto in realtà Graham Greene, che ha scritto dei libri che avrei voluto tanto scrivere io, insomma. Alcune cose sono bellissime e te ne cito uno fra tanti che secondo me è un capolavoro, malgrado sia un film, sia un romanzo minore, considerato da Graham Greene un romanzo minore, che è Il nostro agente alla Havana. È una cosa veramente straordinaria.
1: Prendiamo nota, allora, prendiamo
2: un
1: nota.
0: Che poi è diventato anche un film.
2: Oltretutto, con una presa in giro dell'ambiente dei servizi segreti, che lui conosceva bene, perché durante la guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale, lui ha agito come agente segreto.
1: Anche Le Carré? Anche Le Carré?
2: Sì, no, non solo Le Carré, ma anche Graham Greene.
1: Sì, tutte
2: e
1: due.
2: Le Carré era una davvero lavorava per i servizi, cioè era a ruolo, diciamo così. Invece Graham Greene, che era già uno scrittore famoso, era così più saltuario, ma proprio perché era famoso, raccoglieva informazioni, eccetera. Vabbè. Ma ancora nel cinema ci sono autori, magari che non hanno niente a che fare con lo spionaggio, naturalmente, ma ci sono autori che io ho davvero studiato e continuo a studiare, e per questo ho una certa, diciamo, biblioteca sia di DVD che, ahimè, dopo ti dico perché, di videocassette,
1: le VHS,
2: molto spesso registrate da me, e io ho e conservo con cura, come se fosse una reliquia, un apparecchio, un videoregistratore con cui riesco a vederle. Il giorno che si guasta, fine.
0: Beh, io ne ho un paio. Poi magari per qualsiasi problema basta sentirsi con Mauro e glielo faccio avere tranquillamente.
2: Ne parliamo privatamente, sì. Ma veramente ci sono dei film che secondo me sono veramente, dal punto di vista mio professionale, diciamo, lasciamo stare per il momento il valore assoluto, tra virgolette, cioè vorrei dire
0: dei classici,
2: diciamo. Citizen Kane, sappiamo tutti che Orson Welles con quel film ha rivoluzionato il modo di fare cinema, benissimo, ed è un capolavoro assoluto. Però altri filmetti invece molto molto più leggeri, diciamo, molto più divertenti tra virgolette, malgrado ciò sono dei film assolutamente da
1: ti studiare. Insegnano molto, certo. A me viene in mente Lubitsch, Billy Wilder,
2: ma sì Billy Wilder, tu sai che io una volta, per scherzare, è un episodio che ho già raccontato, devo dire, ma per scherzare, fino a un certo punto mi chiamarono a fare un seminario in una scuola di fumetto e io cominciai dicendo: voi naturalmente sapete chi è Billy Wilder? Erano tutti ragazzi molto giovani e naturalmente nessuno rispose. E io dopo ho detto: allora facciamo così, io adesso me ne vado, torno quando
1: avete visto
2: chi è Billy Wilder, perché non si può fare fumetti senza sapere chi e che cosa ha fatto Billy Wilder.
1: Sì, so che ami molto anche Jean Renoir, poi qui, sì, anche qui si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo sul
2: appunto,
1: cinema.
2: Ecco, cioè qui potremmo fare una trasmissione intera parlando solo di cinema, di film e di autori.
1: È vero. E anche noi siamo molto appassionati di cinema.
0: Io mi vanto, cioè posso vantarmi di avere la videocassetta, per esempio, originale del Terzo Uomo.
1: Di Carol Reed,
0: Orson Welles,
1: però la regia di Carol Reed,
0: tratto da il libro di Graham Greene.
2: Sì, dal libro di Graham Greene. Veramente quello fu l'unico caso in cui Graham Greene scrisse direttamente una sceneggiatura, non un romanzo. Cioè gli altri film tratti da romanzi di Graham Greene, ma questa volta invece lui volle un po' probabilmente perché lo pagavano, insomma,
0: immagino.
2: Volle scrivere proprio la sceneggiatura, però appunto, diciamo così, sappiamo tu e io, e visto le cose che hai citato, voglio dire, ne sono certo, che potremmo tenere una trasmissione su film, diciamo, classici. Sono film piuttosto vecchiotti tutti, insomma, no? Sono meno, confesso di essere meno esperto dei film più recenti, però noi potremmo fare una trasmissione in 10 puntate e ancora ci sarebbe.
1: Sicuro. Perché, guarda, tra l'altro io avevo in mente di chiederti anche, però il tempo vola, non so quanti minuti abbiamo ancora prima di chiudere la trasmissione, perché mi incuriosiva, devo dire, anche questo aspetto. Tu, abbiamo detto, formazione di come ingegnere elettronico, passione per i fumetti, letteratura, cinema,
0: storia
1: chiaramente, ma i tuoi riferimenti fumettistici invece quali sono stati?
2: Allora guarda, i miei riferimenti davvero di fumetto, tieni presente che io sono un lettore di fumetti da prima di saper leggere, cioè negli anni 50 io ero un bambino e per fortuna i miei genitori mi compravano alcuni fumetti, me li leggeva mia madre e io li imparavo molto rapidamente a memoria. E poi me li facevo di nuovo rileggere. E mia madre, quando ogni tanto, magari aveva fretta perché aveva delle cose da fare, quindi cominciava a saltare qualche battuta del fumetto, io la fermavo.
0: No, no, non si può, non si può.
2: Hai capito?
1: Se ne accorgevi,
2: dicevo, no, leggimi tutto, non saltare questo. Ecco, cioè, quindi, per dirti che sono un lettore di lunga data, di conseguenza, la prima impronta dei fumetti, tu sai che la prima impronta della prima infanzia non si scorda mai, è quella che resta e ti dà in qualche modo appunto un orientamento per tutta la vita, è data dai personaggi Disney, Paperino e Topolino, meglio dovrei dire dal Paperino di Carl Banks e dal Topolino di Gottfredson.
1: Floyd Gottfredson,
2: Floyd Gottfredson. Io all'epoca non sapevo neanche chi fossero, ovviamente, certo, perché erano i personaggi Disney, insomma, ecco. E io sono cresciuto con quelle letture fino almeno a quando avevo, credo, 10-12 anni, una cosa del genere. Nota bene che ho preso un imprinting così forte che alcune di quelle storie ancora adesso io me le ricordo a memoria, cioè mi ricordo proprio le battute, te le potrei recitare.
1: È una parte importante della storia del fumetto, Hai citato due giganti del fumetto, tutto, non solo Disney.
2: E
1: diciamo,
2: poi invece da adulto, quando facevo ancora l'ingegnere, io sono un lettore dal numero uno di Linus, e con Linus io scoprì un'altra dimensione del fumetto, e scoprì che il fumetto poteva parlare non solo ai bambini ma anche agli adulti, con riferimenti anche culturali abbastanza difficili. Quindi il mio mentore, cioè il mio grande ideale, poi si vede anche dalla storia che faccio, insomma, non è un mistero, è chiaramente Corto Maltese.
1: Sì.
2: Corto Maltese per me è stata una rivelazione di che cosa si poteva fare con i fumetti a parte Paperino.
1: Ma Ugo Pratt poi l'hai conosciuto di persona?
2: Ugo Pratt io l'ho incontrato diverse volte, non posso dire di essere stato un suo amico intimo, neanche un po', anche perché l'impressione era, almeno quella che ha fatto a me, è che avesse un certo, come posso dire, insomma era una star, ecco, non era poi così facilmente avvicinato.
0: Era già una star, diciamo.
1: Era già una star, sì.
2: E come? Però posso vantare il fatto che il primo premio, diciamo, di una certa importanza che mi hanno dato è stato lo Yellow Kid a Lucca, in un anno che non ricordo, ma ben lontano, ahimè.
1: Primi anni 80?
0: 82?
2: Sì, negli anni 80, deve essere 83, 84, qualcosa del genere, e a darmelo personalmente fu Ugo Pratt, che era il presidente della giuria. Poi l'ho incontrato anche altre volte, naturalmente. Abbiamo anche un po' parlato di fumetti, perché no? Però, ripeto, con me almeno ha sempre tenuto una certa distanza. Ho avuto sempre l'impressione che, come posso dire, i giovani colleghi ansiosi di sentirlo parlare di fumetti lo annoiassero un po'. Però magari ero solo io che l'annoiavo, non lo so.
1: Noi non abbiamo potuto conoscerlo. Ma parlando di Bologna, visto che sei bolognese d'adozione, almeno Magnus invece l'hai conosciuto?
2: Allora, Magnus è diversa la faccenda, perché Magnus l'ho conosciuto anche lui fin dall'inizio, diciamo così, fin da quando ho deciso di fare fumetti, per intenderci. Quindi stiamo parlando del, mi pare, 79, una cosa del genere, e poi ci siamo frequentati anche molto, sinceramente, insomma, molto, abbastanza. Lui aveva un aspetto del carattere molto diverso da Pratt, che da una parte me lo rendeva molto simpatico, dall'altra parte però era il suo limite, cioè Pratt è riuscito nella sua vita, oltre che a fare fumetti meravigliosi, a creare anche il personaggio Pratt. Cioè lui era quasi famoso lui quanto il suo personaggio.
0: Il suo personaggio, vero.
2: Magnus no.
0: Era più schivo.
2: Magnus ha creato dei personaggi straordinari, che poi hanno avuto un appreso popolare, vedi, Crimino Satani, cioè, poi ha creato anche dei personaggi invece molto più raffinati come lo sconosciuto, molto più complessi, ma è sempre stato debole rispetto agli editori, che l'hanno sempre, porca miseria, in qualche modo
0: fregato o sfruttato.
2: Sì, fregato, ecco, la parola giusta è quella, proprio fregato.
0: Poi le dinamiche di quello che c'è dietro vale a sapere, insomma, però le possiamo immaginare, perché poi alla fine
2: ora,
0: Dio denaro c'è anche nel mercato dell'editoria,
2: certo,
0: insomma, c'è sempre.
2: Però sta di fatto che lui era un personaggio geniale, assolutamente geniale, assolutamente, totalmente, come dire, sorprendente, cioè ti tiravo fuori delle osservazioni, delle cose che ti lasciavano a bocca aperta, e anche sorprendente dal punto di vista proprio della condotta, non so come dire, di come viveva. Io ricordo un episodio che ho ricordato anche altre volte, devo dire, dell'unica volta che io partecipai molto volentieri al disegno di una tavola a quattro mani con Magnus. Era a Roma durante un'estate romana e noi facemmo questa cosa come una specie di happening, insomma, davanti al pubblico la sera, eccetera, e naturalmente una cosa tira l'altra, finimmo molto tardi, andammo in albergo, erano passate le due, e quando fummo finalmente in albergo io disse a Magnus: vabbè, allora senti, ci vediamo domani, perché era previsto che il giorno dopo avremmo fatto altre cose, eccetera, ci vediamo domani giù nella hall a fare colazione. E lui disse: sì, certo, guarda, diciamo non troppo presto, mi raccomando, diciamo non prima delle 9, 9:30, una cosa del genere. Dico: guarda, stai tranquillo, sicuramente non prima. Vado a letto, mi alzo tranquillamente, scendo giù, chiedo al portiere già sceso, il signor Raviola, e il portiere mi dice: il signor Raviola è ripartito. Come ripartito? Sì, si è alzato alle 6, aveva già fatto la valigia e se n'è andato.
0: Ecco, si è assicurato che non ti incrociava, capito? Mi raccomando, alle 9.
2: Cioè, voglio dire, era davvero un personaggio imprevedibile. Non credo che ce l'avesse con me, non credo che io gli fossi diventato noioso, anche perché poi ci siamo rivisti sempre. Però secondo me lui non aveva più voglia di esibirsi in quella specie di happening teatrale che ci facevano fare la sera nell'estate romana, e quindi aveva deciso di tornare a casa, punto,
1: senza dare giustificazioni.
0: Fatto bene. Le curiosità sono tante,
2: senza
0: però
2: avvertire nessuno è ripartito, ecco.
1: Ma guarda, però ci siamo resi conto nel parlare con te che potremmo andare avanti per delle ore. A questo punto io ti chiederei, visto che abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, se ti andrà, magari tornerai il nostro ospite in una futura puntata,
0: sì,
1: perché c'è ancora molto da, ci sarebbe tanto
0: a fine
1: da
0: stagione,
1: dire. Insomma, ci sarebbe da dire tanto, insomma, ecco,
2: sinceramente, quindi molto volentieri. E ti dico anche rapidamente un argomento che mi piacerebbe trattare, sempre che voi siate d'accordo,
0: videoregistratore,
2: cioè certe caratteristiche anche sia pratiche che teoriche che hanno o devono avere i fumetti, almeno i fumetti di un certo tipo, insomma, quello che normalmente si chiama graphic novel, ecco, perché sull'argomento io ho riflettuto abbastanza e ho tirato fuori alcune conclusioni abbastanza curiose. Se ne potrebbe parlare, anche se complimenti a voi, ma è chiaro che parlare di fumetti alla radio, dove c'è solo la parola, è una bella acrobazia.
1: È una bella acrobazia, sì.
2: È una bella sfida. Beh, complimenti, perché mi pare che ci riusciate molto bene. Potremmo provarci anche una prossima volta.
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: Poi non so se noi, il nostro stile è quello di essere comunque sempre leggeri, tentare di
1: affrontare le cose,
0: di affrontare le cose, sì, forse siamo un po' innamorati della nostra voce e ci piace continuare a sproloquiare questo e quell'altro, però lo facciamo in buona fede.
2: Sono già abbastanza pesante io, per fortuna siete un po' leggeri voi, perché sono già abbastanza pesante io, quindi va benissimo così secondo me.
1: Noi non possiamo che ringraziarti Vittorio e siamo stati molto contenti. A questo punto ci diamo appuntamento anche una prossima puntata, ci contiamo
2: volentieri.
1: Intanto grazie e alla prossima a questo punto.
2: Grazie a voi.
1: Buona serata.
0: Il videoregistratore ovviamente è gratis.
1: E quello è gratis. Se dovesse servire.
0: Sarà gratis.
1: Okay, alla prossima. Allora, caro Zuffo, prima puntata del 2026, volata, che non ci siamo neanche seduti, che è già finita.
0: Guarda la lista delle domande che avevo.
1: Teniamo per la prossima volta,
0: La butto via.
1: Devo dire che lo stesso, sono state dette tante cose interessanti, io spero anche per chi ha ascoltato, anche perché insomma non capita tutti i giorni di avere un grande autore come Vittorio Giardino ospite. Lasciami finire proprio in chiusura ricordando che la settimana prossima i nostri amici di Arrapao dovrebbero, condizionale d'obbligo, avere come ospite Angela Finocchiaro.
0: Anna Finocchiaro,
1: no, Angela Finocchiaro, l'attrice legata molto a Nichetti, insomma,
0: comica.
1: Sì, spero così, che la puntata vada in porto, perché potrebbe essere molto interessante. Noi invece torniamo tra due settimane con ricchi premi e Cotillon, vedremo.
0: Ma io concludo, non lo so, stavo pensando che effettivamente, quando, ecco, qui non lo so, c'ho un'intuizione.
1: Ma non abbiamo ancora un'altra ora, però.
0: No, adesso vi metto anche un pezzo musicale, The Girl from Ipanema, e vi lascio, sì, insomma, tra due settimane. Però effettivamente avete sentito parlare il fumetto. È come se il fumetto fosse in qualche modo avesse preso vita. Perché c'è una credibilità, perché c'è, come dire, non è un personaggio fittizio, ecco, è vera, è realtà, è vita vissuta. E quindi alla prossima, The Girl from Ipanema.
1: Ciao, alla prossima.
3: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio D'Adulto. In questa penultima puntata della stagione ci soffermeremo sulle ultime novità discografiche. Abbiamo iniziato alla grande con l'ultimo singolo di Casey Mueller, Contradict, che appartiene all'ultima fatica pubblicata quest'anno, che si intitola Embodiment of Denial. L'album si muove lungo un confine ambiguo fatto di electropunk, minimal wave e post-punk sintetico. Le influenze si riconoscono subito, come i Duff, i Malaria e quella freddezza proto-industriale dei primi anni 80 tedeschi. Ed ora spazio ad una ristampa che dal titolo Destroy, Destroy, Destroy, dedicata ad una delle band più sottovalutate degli anni 90, stiamo parlando degli American Analog Set, che con questa canzone che andiamo ad ascoltare, che si intitola Like Foxes Through Fences, ci regala un craft rock degno dei più grandi artisti tedeschi.

dopo aver ascoltato un brano dedicato a tutti coloro che hanno la necessità di inserire all'interno della propria playlist Hello Gallo dei Noi almeno una volta a settimana, cambiamo genere e passiamo all'ultima fatica di Kurt Weill, che ci regala questo bellissimo album dal titolo Philadelphia's Been Good to Me.

E dopo aver ascoltato Chance to Bleed, tratta dall'ultimo album di Kurt Vile, spazio ad un altro cantautore americano, stiamo parlando di Kevin Morby, che ci regala quest'anno Little Wide Open. Un viaggio nel cuore del Midwest americano, un luogo che il songwriter trasforma in uno spazio sospeso tra mito e realtà, tra paradiso e desolazione, attraverso 13 brani di folk rock caldo e avvolgente prodotti da Aaron Dessner dei The National. Morby racconta le grandi pianure, le highway infinite, il senso di piccolezza dell'uomo di fronte alla natura e al tempo.

Ed ora voliamo a Seattle con i telehealth che con Green World Image recuperano l'attitudine obliqua del post-punk e dell'art pop tra ritmi sgambi, elettronica minimale e atmosfere stranianti. Un disco ironico e surreale che guarda la lezione dei Divo e della New Wave più sperimentale, con un approccio ovviamente più contemporaneo.

Ed ora spazio a Fortunata Diawara, l'artista maliana pubblica quest'ultimo album dal titolo Massà. Ed è un album in cui il pop americano, il soul americano di Jael Monae si fonde con le sonorità africane tipiche della musica Vassalou.

Future Present Past è l'ultima fatica degli Irreversible Entanglements e noi andiamo ad ascoltare una delle canzoni più riuscite di questo album, che si chiama Panamanian Fight Song, dove il collettivo newyorkese guidato dalla voce poetica militante di Moore Mother abbandona la furia abrasiva del free jazz degli esordi per aprirsi a un suono più fluido attraversato da influenze latinoamericane e da ritmi afrobeat.

bring it back in rewind. Before they blew it up.

I Am On It torna con The Color of Rain, un album in cui poesia, jazz, soul e hip hop si incontrano in un flusso unico. Poetessa e performer Monet usa la musica per raccontare identità, giustizia sociale e fragilità del presente, con un suono che guarda la tradizione della black music ma anche la sperimentazione contemporanea. Un disco intenso dove parola e musica diventano la stessa cosa.

0: from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a live.
0: Living from gig to gig, from gig to gig.
2: Alabaster de Plum torna con Dear Children of Our Children, A New Epilogue, un EP di jazz sperimentale e spirituale nato dall'intesa sul palco con basso e batteria. Cinque brani strumentali dove sax, improvvisazione, atmosfere sospese accompagnano una forte riflessione sociale e politica. Un lavoro intenso tra dolore e speranza che conferma la capacità di De Plum di trasformare la musica in un gesto umano e collettivo.

sintetizzatori, banjo, percussioni ed elettronica accompagnano il climax ascendente di una prova che parte dal tribalismo folk di Here the Abubble. Stiamo parlando del disco d'esordio dei Setting, trio originario della Carolina del Nord, composto da Jamie Fennelly, Nathan Bowles e Joe Westerlund. Incastrato tra le spiagge dell'Oceano Atlantico e la suggestiva catena montuosa degli Appalachi, il trio pubblica via Thrill Jockey l'omonimo album, lavoro che li rilega in una bolla spazio-tempo sospesa dove l'improvvisazione e lo sperimentalismo segnano i fianchi di un corpo sonoro che prende forma davanti ai nostri occhi.

Onda Rock ci consiglia questo album di Keivatá, che si intitola Give You Space, presenza schiva dei circuiti club newyorkesi. Keivatá è un nome tanto in penombra quanto operoso. Uscito su Short Span, etichetta ormai di culto per questa scena, Give You Space è l'album di debutto arrivato al termine di una traiettoria misurata in poche EP che mischiano i fumi giamaicani con l'astrazione dell'IDM. Parte dal disco Nasce per il palco, pensata per il Festival Sustain Release del 2025, e solo in un secondo momento viene ricondotta in laboratorio e rifinita nella forma organica e mutevole qui presentata. Noi andiamo ad ascoltare la traccia che si intitola High Gotta.

Gigi Masin torna con Movement, un disco che rinnova il suo universo ambient attraverso elettronica, jazz, techno minimale e atmosfere sospese. Il musicista veneziano trasforma melodie rarefatte e ritmi sottili in un viaggio emotivo tra malinconia e meraviglia, confermando la sua capacità di dare movimento anche ai suoni più delicati. Un album elegante e profondo che conclude la nostra penultima puntata della stagione.

0: ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto, all'area festa di Via Serenissima a Brescia, ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

Erka Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 Barrabia Brescia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: E da una riva a un'altra riva percorsi questo mare. Quando arrivai all'attracco scesi a questo nuovo porto e trascinavo la mia vita

pioggia ostile, lo stile fosco dell'età e la pietà per questa gente, in tutto questo niente il vento che batte il mio sentiero. E me ne andrò, io mi dicevo, di notte, come uno straniero andrò davvero, io non devo niente a nessuno.

marciapiede a marciapiede poi si disperde il sogno. Bisogna pur cedere al fondo un'ancora d'appiglio. Però io veglio inquieto ancora e traccio in questo stagno un punto di fuga che non sia famiglia, moglie o figlio. Mio, e così vivo in sta città come straniero che non parla la lingua della società, il tarlo nella perla. Sono straniero alla mia via, mi sento ignoto anche agli specchi, ai vecchi amici, a casa mia, a ciò che mangio tocchi, ho fiori secchi.

grottesca assenza di sete d'aria fresca e nuova e fame di vacanza. Perciò ogni tanto cerco attorno chi dallo sguardo fa sfuggire sul piombo grigio d'ogni giorno.

0: quelli forti.
1: Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: energy del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.